0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Questa mattina cominceremo con il settimo dono nell'elenco di 1 Corinzi 12, discernimento di spiriti. Allora, penso che per alcuni di voi, come anche io vedevo sempre il dono di discernimento di spiriti, per esempio qui in Atti 16, quando c'è questa donna indemoniata che ha un demone, e quindi Paolo ha discernimento per capire che questa donna è posseduta. Il discernimento di spiriti è questo, però è anche altro. E io penso che anche voi, alcuni di voi dire, e allora è stato proprio il dono di discernimento di spirito quando il Signore mi ha fatto capire queste cose, perché non ha solo a che fare con demoni, ma anche per discernere lo spirito, cioè qual è lo spirito che motiva una persona anche nel parlare, se è lo Spirito Santo, se è il loro spirito, se è il diavolo. Anche questo è discernimento di spiriti. E secondo me molti di voi avete già sperimentato questo dono, magari tu pensavi che era una tua intuizione. Ma qui in Atti 16, scusate, Atti 16, versetto 16, ora avviene che mentre andavano al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione, e che facendo l'indovina procurava molto guadagno al suo padrone. Questo è messasi a seguire Paolo e noi. Gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo, ci annunciano la via della salvezza. Notate che il demone non ha detto una bugia. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei, ed egli uscì in quell'istante. Ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori, dissero, questi uomini sono giudei, turbano la nostra città. Non è vero così? Il mondo non è contento quando lo Spirito Santo opera, no? Invece di rallegrare e di adeguare questa ragazza che era posseduta, era legato da Satana, dalle tenebre, è stato liberata e portato al regno della luce di Cristo, ora sono scontenti perché era una grande fonte di guadagno. Allora Paolo ha avuto discernimento che la voce, cioè questa, che c'era un demone che si manifestava attraverso questa ragazza, e quindi lui ha avuto questo dono di discernimento di spiriti, e lui, per la potenza dello Spirito Santo, ha cacciato fuori questo spirito malvagio. Guardiamo adesso in Luca capitolo 6, in Luca 6 versetto 7. Voi sapete che nel Vangelo i farisei e i scribi cercavano sempre di intrappolare il nostro Signore, e i farisei e i scribi stavano osservando se l'avrebbe guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo della mano secca: alzati e mettiti qui nel mezzo. Ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse: allora io vi domando, è lecito nel giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli lo fece, e la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro cosa potessero fare a Gesù. Qui non era un demone, non erano posseduti, almeno la scrittura non ci racconta che erano posseduti questi farisei, però Gesù capiva il loro spirito, no? Capiva che loro volevano intrappolarlo, la motivazione della loro domanda. Abbiamo un altro esempio in Matteo capitolo 16, versetto 13. Allora, Matteo 16, versetto 13. Poi Gesù, giunto dalla parte di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono i uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse loro: voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora andiamo un pochettino più avanti. Quando Gesù annuncia ai suoi discepoli che lui dovrà morire e il terzo giorno risuscitare, e in versetto 22, allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Cioè, immaginate questo: Pietro sta riprendendo Dio, il suo creatore, dicendo: Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Quindi tu non andrai mai in croce, tu devi diventare il re di Israele come Salomone, come Davide, e io sono il primo ministro. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. Allora Pietro era posseduto nel dire questo? Secondo voi no. Solo che Pietro, in un momento, cioè noi dobbiamo capire che tutto questo è accaduto in 5 minuti. Chi sono io? Tu sei il figlio del Dio vivente, alleluia! Tu sei guidato dallo Spirito Santo, Pietro. Dopo 5 minuti, Signore, no, tu non andrai mai in croce. Vergognati per aver detto questo. No? Satana, vai indietro di me. Perché Gesù poteva discernere: prima Pietro, tu sei stato guidato dallo Spirito Santo, il tuo parlare era guidato dallo Spirito Santo, e adesso il tuo parlare è guidato dal maligno. Allora vi faccio un esempio. Vi è mai capitato che magari qualcuno viene da te, fingendo di magari aver cura di un'altra persona, anche credenti purtroppo, e magari viene da te: fratello, dobbiamo pregare per sorella ta ta ta ta ta, perché lei ha fatto questo, questo, questo. Vi è capitato mai questa cosa? Però lo Spirito Santo nel tuo cuore dice: ma questa persona non ti dice questo perché veramente ama quella persona, perché veramente ha cura di quella persona, perché veramente vuole pregare per quella persona. Sta dicendo perché vuole sparlare di questa persona. Vi è mai capitato questo? Questo è il dono di discernimento di spiriti. Lo Spirito Santo ti dà discernimento per capire che questo non è da Dio. Lo spirito di queste persone è guidato dal maligno nel dire questa cosa. Ed è un dono molto utile, specialmente per uno come me, nel ministero pastorale, perché io tante volte, no, uno viene, ah, quel fratello mio, io tante volte magari mi trovo di essere nella posizione dell'arbitro, no? E qualche volta dico, io devo prendermi una maglietta di Juventus, no? Perché in America gli arbitri tutti hanno la maglia della Juventus, hanno le strisce, così tu vedi, sì, forse in Italia non si capisce questo. Ma in America tutti gli arbitri hanno queste maglie strisce nero e bianco. E tante volte come pastore mi trovo di fare l'arbitro, no? Un fratello, ah, quel fratello mi ha insultato, mi ha detto questo, quella sorella. E ci vuole discernimento di spiriti, perché no? Se uno è maturo subito, allora andiamo a sgridarlo. No, bisogna pregare, chiedere Spirito Santo, fammi capire come sono veramente le cose. Sentiamo tutte e due campane, no? Come si dice in Italia. E anche per ognuno di noi è importantissimo di comprendere questo discernimento di spiriti, perché Satana cercherà attraverso le persone, no, di intrappolarci e di sviarci. E noi dobbiamo avere discernimento di spiriti. Cioè, quando uno dice, preghiamo per questa persona, perché tante volte io ho visto, quando uno mi dice, preghiamo per sorella ta ta ta, e io dico, ok, preghiamo. Ma in realtà loro non vogliono pregare. Loro vogliono solo sussurrare. E quindi noi dobbiamo avere discernimento di, ah, vuoi pregare? Preghiamo. Tu cominci a pregare prima. E vedrai che lo Spirito Santo svergognerà queste persone. In primo Giovanni, capitolo 4... Nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo, capitolo 4, versetto 1. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio, ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto dalla carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, e come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. Quindi noi possiamo discernere i spiriti anche per la professione. Questo non vuol dire solo che uno dice, io credo che Gesù è venuto nella carne. Significa uno che abbraccia tutto quello riguardo la vita, la resurrezione, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Qualunque gruppo, come i testimoni Giove, che i mormoni o altri gruppi, che negano qualunque aspetto sia dell'umanità di Cristo e sia della divinità di Cristo, questo è lo spirito dell'Anticristo. E noi dobbiamo rigettare questa cosa. Anche in Galati capitolo 1, versetto 8, ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicassi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Allora, qual era questo Vangelo che predicava Paolo? Qualcuno lo sa? Qual è il tema di tutto il libro di Galati? La grazia di Dio, esatto, il Vangelo della grazia. Noi siamo salvati unicamente e solamente dalla grazia di Dio. Non possiamo né aggiungere né togliere niente. Anche nelle chiese evangeliche voi incontrerete credenti che sono legalisti. Noi non dobbiamo accettare il legalismo, perché Paolo dice che questo viene da un altro spirito, non dallo Spirito Santo. È un altro Vangelo, non è il Vangelo della parola di Dio. Perché c'erano falsi dottori entrati in Galazia e dicevano ai gentili nella chiesa, voi dovete circoncidervi, quindi voi dovete seguire la legge mosaica per essere salvati, per essere credenti perfetti. Quindi aggiungevano al messaggio del Vangelo della Grazia regole, legge. E Paolo dice, tu non accetti questo falso Vangelo, perché non è il vero Vangelo. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Parole molto pesanti. Ma per questo è importante che noi credenti conosciamo la parola di Dio. Perché se conosciamo la parola di Dio e qualcuno ci viene con un falso Vangelo, una falsa dottrina, noi possiamo dire, stop, io non accetto questo perché non è scritto nella Sacra Scrittura. Quindi comprendete che il discernimento di spiriti è molto importante per noi, per ognuno di noi, giornalmente. Allora, arriviamo all'ottavo dono, il dono delle lingue. Soffermeremo un bel po' su questo dono, perché è il dono più controverso nel corpo di Cristo. Ci sono state spaccature di chiese solo su questo dono, e io credo che noi nella Calvary Chapel, nel nostro movimento, abbiamo una veduta bilanciata e biblico riguardo tutti i doni dello Spirito Santo. Alla differenza della maggioranza delle chiese pentecostali, la Calvary Chapel, noi non insistiamo che lingue è l'unico prova del battesimo dello Spirito Santo. Allora, perché non insistiamo in questo? Perché la Bibbia non insiste. E io sfido qualunque credente che mi puoi mostrare nella Sacra Scrittura dove è scritto lingue è l'unica prova che uno è stato battezzato con lo Spirito Santo. Allora, avendo detto questo, noi non rigettiamo il dono delle lingue. Io parlo in lingue, mia moglie parla in lingue. Io penso che la maggior parte dei fratelli in questa comunità hanno ricevuto questo dono e parlano in lingue. Quindi noi crediamo che è un dono che tutti i credenti possono ricevere e praticare. Però dottrinalmente non abbiamo preso la posizione che è l'unico segno, perché la Bibbia non dice che è l'unico segno. Allora, guardiamo prima nel Vecchio Testamento, Isaia capitolo 28, dove scopriamo che il dono delle lingue è stato profetizzato anche dei profeti nel Vecchio Testamento. Allora, Isaia 28:11. Sarà infatti mediante labbra balbuziente e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Allora, se avete una Bibbia come la mia, guardate là, c'è un'altra referenza, 1 Corinzi 14:21. Allora, Paolo in 1 Corinzi 14:21, lui cita questo versetto in contesto del dono delle lingue e dice che il dono delle lingue è l'adempimento di questa profezia. Più specificatamente, nel giorno di Pentecoste, ricordate, Dio ha parlato al popolo ebraico che era lì per la festa di Pentecoste a Gerusalemme attraverso tutte queste lingue straniere, lingue non ebraiche. E questo era un segno profetico che Dio stava dicendo al popolo ebraico: ora il mio piano si rivolgerà al mondo gentile, a tutte le lingue, tutte le nazioni. E Paolo in Romani ci spiega questo fatto, che per un periodo, il periodo della Chiesa, in un certo senso i rami naturali dell'olivo, che è Israele, sono stati potati, e noi che siamo rami salvatici, il mondo dei gentili, siamo stati innestati. Quindi il dono di lingue è stato profetizzato nel Vecchio Testamento. In Marco 16:17, che abbiamo già visto, Gesù ha detto: coloro che credono in me parleranno in altre lingue. Quindi di nuovo, noi crediamo fermamente nella validità di questo dono per ogni credente. In Atti capitolo 2 versetto 1 a 21, Nel giorno della Pentecoste erano 120 credenti presenti e 120 credenti hanno ricevuto il dono delle lingue. Quindi di nuovo, noi non vediamo lingue come l'unico segno iniziale del battesimo Spirito Santo, però crediamo che il dono delle lingue tutti i credenti possono riceverlo e esercitarlo. Anche perché nel giorno di Pentecoste non era come le altre storie in Atti, i singolari momenti in cui i credenti furono battezzati con lo Spirito Santo, ma il giorno di Pentecoste era simbolico. Voi comprendete questo, no? Perché la festa di Pentecoste era simbolico. E quindi vediamo che ogni credente ha ricevuto il dono delle lingue. Non era 119, uno no, o uno sì e 119 no. Tutti i credenti hanno ricevuto questo dono. Anche in Atti, capitolo 10, versetto 44-46, mentre Pietro predicava, Cornelio e tutta la sua casa hanno ricevuto il battesimo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Questo per me è molto bello e molto speciale, perché sono stati italiani ad essere i primi gentili battezzati con lo Spirito Santo. Sapevate questo? Quindi prima di essere troppo orgogliosi, ricordate che sono stati anche italiani a crocifiggere Gesù. Quindi l'Italia ha sempre avuto un ruolo importante nelle cose bibliche. Anche Daniele ha detto che questo impero di ferro, che sappiamo che era l'impero romano, negli ultimi giorni, fino alla fine del mondo, questo impero di ferro avrà questi 10 dita, i piedi, di ferro e di argilla e si unirà di nuovo in un regno. Quindi risorgerà l'impero romano negli ultimi tempi e questo sarà il regno in cui l'anticristo regnerà. Alcuni suppongono che la comunità europea, qualcuno sa dove è stata fondata la comunità europea? Roma, esatto, nel 57 col trattativo di Roma la comunità europea è nata. Ora chiaramente ci sono più di 12 nazioni nella comunità europea, ma comunque l'Italia ha avuto sempre un ruolo importante nelle cose bibliche ed è bello di vedere che i primi credenti battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. Allora giriamo un secondo in 1 Corinzi 12:28 e qui Paolo in 1 Corinzi 12 fa una domanda, quello che viene chiamato grammaticamente una domanda retorica. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di opere potenti? Hanno tutti il dono di guarigione? Parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E quindi poi in capitolo 13 lui parla dell'amore, che noi concluderemo questi studi proprio in 1 Corinzi 13 per mettere tutto in prospettiva. Allora alcuni dicono, tutti comprendono cos'è una domanda retorica, giusto? Una domanda retorica di solito la risposta è no, giusto? E quindi dicono, come Paolo fa una domanda retorica? Vuol dire che tutti non possono parlare in lingue, tutti non possono guarire, tutti non possono profetizzare. Invece io vedo questi passi in un'altra luce e secondo me è perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino a 14 è l'uso dei doni nell'assemblea dei credenti. E quindi secondo me quello che Paolo sta dicendo non è che tutti non possono parlare in lingue, tutti non possono avere altri doni, ma che in un culto

ero stato una volta in queste chiese, durante la lode, come anche noi, c'era un momento in cui la gente poteva esercitare i doni dello Spirito Santo. E anche voi, questo è un invito, quando noi apriamo per la preghiera, se uno vuole adorare il Signore, questo è un momento che se il Signore ti ha dato una parola profetica, se il Signore ti ha dato anche un messaggio in lingue, allora questo è il momento in cui tu puoi esercitare quel dono. Comunque io in questa comunità, e durante la lode, un fratello si è alzato indietro di noi e ha cominciato a parlare in lingue, a dare un messaggio in lingue. Dopo circa qualche minuto, un'altra persona si è alzato e ha dato l'interpretazione di questo messaggio in lingue. Va bene, io, tutto bene così, no? La domenica dopo io sono tornato in questa chiesa e di nuovo c'era il tempo della lode e stava per finire un canto e il fratello che era accanto a me mi ha fatto così col gomito e ha detto: adesso il fratello così darà un messaggio in lingue e dopo la sorella tata darà l'interpretazione. E di nuovo lo stesso fratello si è alzato, ha dato un messaggio in lingue e di nuovo dopo qualche minuto questa stessa persona di nuovo ha dato l'interpretazione. E secondo me Paolo stava, cioè quello che lui sta dicendo è contro questa, no? Usanza, che saranno sempre le stesse persone o che sarà solo una persona che è l'apostolo, profeta, che parla in lingua, che fa tutto. È chiaro? Spero che è chiaro. Se noi rispondiamo a questa domanda retorica nella vita di Paolo, Paolo era apostolo? Dai, siete troppo silenziosi, ho mancato solo una settimana, dai. Paolo era profeta? Sì. Paolo era un dottore? Ho scritto questa lettera. Ci mancherebbe se non fosse il dottore lui. Paolo operava in opere potente? Sì. Il Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Parlava in lingue Paolo? Sì, perché lui lo dice in capitolo 14. Paolo aveva il dono di interpretazione? Non sappiamo. Non sappiamo perché la scrittura non lo dica. Però comprendete? Noi vediamo anche in Pietro, anche negli altri apostoli, che operano tutti i doni. E questa sarebbe la mia posizione dottrinale, che ogni credente può ricevere ogni dono. Ma è lo Spirito Santo che decide chi sarà apostolo, chi avrà un messaggio in lingue, chi profetizzerà. Non siamo noi, e Dio vuole che tutti noi credenti adoperiamo i doni dello Spirito Santo e esercitiamo questi doni dello Spirito Santo. In 1 Corinzi 14, andiamo un po' più avanti, versetto 5, Paolo dichiara: io vorrei che tutti parlasti in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli non interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi vediamo che il dono delle lingue è un dono minore, perché maggiormente per la nostra edificazione personale. Invece tutti gli altri doni sono per l'edificazione di tutta la Chiesa. Però vediamo qui, Paolo dice in versetto 5: io vorrei che tutti parlassero in altre lingue. Allora, se tutti i credenti non avrebbero la possibilità di parlare in lingue, no? E Paolo dice: io voglio che voi tutti i fratelli di Montebelluna parlate in lingue. Non sarebbe un preso in giro? Comprendete dove voglio arrivare? Se io dico: fratelli, io voglio come vostro pastore che tutti voi parlate in lingue, però io so che alcuni Dio non vi darà mai questo dono. Allora Paolo ha dichiarato: io voglio, perché c'era la possibilità che tutti potevano parlare in lingue. Più avanti, in versetto 18, perché purtroppo la Chiesa a Corinto, Paolo dice: voi nei doni spirituali non siete indietro a nessuna chiesa. Quindi in

0: In queste chiese c'erano le manifestazioni di tutti i doni dello Spirito Santo, ma loro li usavano con tanta immaturità. E perciò Paolo ha scritto, lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere questi capitoli per portare correzione nella chiesa, per mettere in ordine le cose. Qui in 1 Corinzi 14, versetto 18, io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea, quindi domenica mattina, mercoledì sera, altre riunioni della chiesa, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche altri piuttosto che 10.000 parole in altre lingue. Allora, Paolo non sta scartando il parlare in lingue, però lui sta dicendo, fratelli di Montebelluna, quando noi siamo insieme, if I start speaking in English, all of you people who don't understand English, what are you going to receive? Quanti di voi non comprendete inglese? Alzate le mani. Ok? Quindi voi che non comprendete nessuna parola in inglese, avete capito qualcosa che ho detto prima? Niente. Niente. E questo è, se io parlo in lingue adesso, fratello, sono contento per te che il Signore ti sta benedicendo, ma io non ho capito niente. Ma io parlo in italiano perché siamo molti stranieri, però è la nostra lingua in comune, no? Chiaramente gli italiani si spera che capiscono italiano, a volte non si sa. Voi stranieri, voi stranieri, se volete far divertirvi un po', prendi 10 italiani e chiedi tutti i 10 una domanda grammatica. Vedete il terzo guerra mondiale, no? Sono lì, puoi andare a prendere caffè e tornare, loro saranno ancora. No, non si dice così, è così. No, no, a Napoli si dice così. No, no, in Sicilia. Ok, vabbè. Ma nell'assemblea, Paolo dice cinque parole in italiano, perché siamo in Italia, valgono più di 10.000 parole in lingue. Ma 10.000 sono tante parole. Non dovrei contare quanto ore ci vuole per dire 10.000 parole. Secondo me ci vuole qualche giorno. Per me ci vuole qualche mese, per mia moglie forse un giorno solo. Ti amo, amore. Mia moglie e Nancy, quando si mettono insieme, no, sono come due mitragliatrici siciliane. Io, Vito, no, posso dire qualcosa? No, lascia perdere, no. Cioè, vedete che Paolo, i Corinzi, loro parlavano in lingue solo nel momento importuno. Loro venivano in chiesa, allora era bello, le loro emozioni erano agitate e partivano tutti in lingue nell'assemblea. Ma Paolo dice, se voi tutti parlate in lingue e vengano persone nuove nella comunità, diranno che siete pazzi, fuori di testa. Perché un non credente non comprende queste cose. Anche un nuovo credente. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, nei Hawaii, noi eravamo, perché là si usava nel Gioventù in Missione, venivamo là a lavorare lì sulla scuola biblica, e quando uno finiva il suo tempo là, magari facevamo una festicciola per salutare queste persone e poi pregare insieme. Stavamo pregando per queste persone e il fratello a fianco a me ha cominciato a parlare in lingue. Io ero un nuovo credente e dentro di me ha detto questo e ha perso qualche rotolo, anche rotella. Sì, rotola è un'altra cosa. Vabbè. Vedi che vi faccio divertire. Magari ha perso anche il rotolo. Mi ha detto, mamma mia. E infatti dentro di me mi sono messo un po' a ridere. Ho detto, questo è fuori di testa. Però poi lo Spirito Santo mi ha parlato E il Signore mi dice: Craig, tu non comprendi, ma questa è una cosa che viene da me. Poi ho avuto timore, ho detto: forse ho commesso bestemmie contro lo Spirito Santo. No. Però umanamente io parlare in lingue è una pazzia. E Paolo, un po' per svergognare i Corinzi, no? Cioè, si suppone, gli studiosi suppongono che tutti i credenti nella città di Corinto, quando Paolo ha scritto questa lettera, erano migliaia. Non erano come noi 100, erano migliaia di credenti in questa città. E Paolo poteva dire: io nelle mie preghiere private, io prego in lingue più di tutti voi insieme, perché voi lo fate solo la domenica al culto, quando non dovrete farlo. E quindi anche da questo supponiamo che tutti i corinzi parlavano in lingue. Allora, sempre in capitolo 14, versetto 26, abbiamo istruzione. Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, anche a Montebelluna, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altre lingue, si faccia questo da due o tre al più, e uno dopo l'altro, e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Ok? Quindi la scrittura ci spiega tutte le cose. Non è biblico e non è ubbidienza alla Sacra Scrittura che in una chiesa tutti i credenti parlano in lingue ad alta voce tutti insieme. E a me dispiace se alcuni di voi nella vostra vecchia chiesa si faceva così, ma era in totale disobbedienza alla parola di Dio. Se uno ha un messaggio in lingue, no? Paolo dice al massimo tre messaggi in lingue durante un culto, ma ognuno con ordine. Quindi se un altro sta pregando, non partire con un messaggio in lingue, aspetta che quello finisce. Se un altro sta profetizzando, voi comprendete questo? Perché io e altri responsabili, se c'è confusione anche nella nostra chiesa, interverremo. Perché vogliamo obbedire la Sacra Scrittura. E se qualcuno pensa, ma che importanza ha? Ha grande importanza. Ricordate la storia di Saul? Voi conoscete la storia di Saul? Ricordate che il profeta Samuele ha detto: tu aspetti che arrivo io e poi offriremo sacrifici all'Eterno. Ricordate questa storia? Allora Samuele arriva e Saul, come Samuele era un po' in ritardo nell'arrivare, e la gente diceva a Saul: fai tu, Saul, il sacrificio, anche se nel Vecchio Testamento a lui non era concesso di fare il servizio sacerdotale. Ma Saul, perché dopo lui confessa Samuele, lui dice: io avevo paura della gente, quindi io avevo paura della congregazione, cosa pensavano di me come loro pastore, e quindi ho fatto io il sacrificio. Ricordate, qualcuno si ricorda la risposta di Samuele a Saul? L'ubbidienza è meglio del sacrificio, perché la ribellione è come? Indivinazione e stregoneria. Comprendete perché è importante che noi adoperiamo nei doni dello Spirito Santo come Dio dichiara, non come noi pensiamo, non come la vecchia Chiesa faceva. La vecchia Chiesa faceva sbagliato. Però con questo io non voglio buttare l'acqua sul tuo fuoco, no? Se tu vuoi parlare in lingua in questa Chiesa, lo puoi anche fare, perché Paolo dice in versetto 28: se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Quindi tu durante la lode qui nella chiesa di Montebelluna puoi anche parlare in lingue, non c'è problema. Ma se non c'è chi interpreta il messaggio che il Signore ti ha dato, parla sottovoce. Perché vi dico una cosa, Dio non è sordo. Siamo d'accordo? Ma tante volte, ve lo dico io, tante volte noi credenti, noi vogliamo far vedere agli altri che abbiamo un dono. E questo è orgoglio, questo non è dello Spirito Santo, è l'orgoglio umano. E ve lo dico perché io da giovane credente, quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono di lingue, io volevo far vedere a tutti che io avevo questo dono. Perché io ero immaturo e io ero carnale. E anche qui qualche volta abbiamo avuto qualche persona che magari parte ad alta voce in lingua durante il culto e magari perché io istruisco gli usceri, David e altri, non pensare che loro sono i cattivi. Io dico a loro, se qualcuno è fuori fa confusione, voi dovete andare a dire calma. Noi dobbiamo obbedire la Sacra Scrittura. E poi alcuni si arrabbiano, voi contristate lo Spirito Santo nella chiesa di Calvary Chapel. No, magari contristiamo tuo spirito ribelle perché tu non stai obbedendo la Sacra Scrittura. Alcuni sono andati via dalla chiesa per questo, perché alla fine hanno un spirito ribelle. E sarà, questo sarà un duro parlare, ma lo dico lo stesso perché è così. Se uno ama veramente Dio, si sottometterà all'insegnamento della Sacra Scrittura. Amen. E quindi noi vogliamo esercitare i doni, tutti i doni, e io voglio incoraggiare voi. No? Magari quando chi guida la lode dice adesso abbiamo un momento, se qualcuno ha una parola dalla parte del Signore, se lo Spirito Santo ti sta parlando, buttati. È un passo di fede. E qui in versetto 23 di capitolo 14. Se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani. Profani in questo senso vuol dire solo uno non istruito, non profano nel senso magari come intendiamo oggi in Italia. E dei non credenti non diranno che voi siete fuori di seno. Allora io solo qualche settimana fa una signora nuova che si sta avvicinando al Signore, prima di venire nella nostra comunità mi ha raccontato che lei aveva frequentato un'altra chiesa e lei ha detto, io sono entrato in questa chiesa e cominciavano a cantare e poi tutti cominciavano a strillare e parlare in questo linguaggio stranissimo. E io ho avuto un paura, ho detto voglio scappare di qua. E questa signora, una signora cattolica, lei ha detto, io sono uscita di quella comunità e ho giurato, io non metterò mai più piedi in una chiesa evangelica. È bello questo, è terribile. Noi vogliamo che nuove persone vengano in questa comunità, vedano l'amore, l'unità che c'è fra di noi, vedano la parola predicata come Dio comanda, che si convertano al Signore, nascono di nuovo e quando sono nati di nuovo come questa mattina noi li istruiremo riguardo i doni dello Spirito Santo e impareranno riguardo a parlare in lingue. Io spero che tutti voi parlerete in lingue perché è un dono bellissimo. E poi in più avanti in 14:29 parlano due o tre profeti e altri giudicano, ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, tace il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare. anche tutti imparano e tutti siano incoraggiati. Allora, profetizzare, di solito pensiamo di predire il futuro, ma profetizzare è la parola che viene usata anche quando Paolo e altri apostoli predicavano. E quindi si spera che anche questa mattina io vi sto profetizzando. Può essere anche che durante la lode il Signore ti darà un passo di scrittura e tu puoi leggerlo. Magari è un passo profetico per qualcuno qui presente. Una volta qui in mezzo a noi qualcuno ha letto un passo e dopo il culto ha detto: è stato bello quella profezia. E un altro che veniva da un'altra denominazione pentecostale, quello non era una profezia, ha solo letto la Bibbia. E non ha detto: così dice l'Eterno. No, con la voce che tremava. Sto esagerando adesso. Ma vi dico, fratelli, che se tu leggi un passo della Bibbia, la tua profezia è sicura, perché Pietro dice che noi abbiamo una parola profetica sicura ed è la Bibbia. Quindi se tu profetizzi la Sacra Scrittura, non puoi sbagliare. Perché quella è una parola potente, vivente e capace di trasformare la vita delle altre persone. E magari il Signore ti darà una parola che tu, così dice l'Eterno. Non vuol dire che non puoi dirlo. E puoi dare una parola di consolazione, di edificazione, di esortazione alla Chiesa. Allora, il dono di lingue, 1 Corinzi 14, 2, anche qui c'è molta confusione, purtroppo questa mattina non c'è tempo, perché volevo fare anche il dono di interpretazione questa mattina, ma vedremo alcuni passi, perché c'è una differenza fra un messaggio in lingue e una profezia. La profezia abbiamo visto già in 14.2. Chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio. Poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce mistieri. Chi profetizza, invece, parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi è importante di comprendere che una profezia è una parola da parte di Dio a noi credenti. Ok? Abbiamo appena letto, giusto? Chi profetizza parla da parte di Dio ai uomini. Chi parla in lingue non parla alla Chiesa, ma parla a Dio. Quindi un messaggio in lingue non sarà così dice l'Eterno. Sarà un ringraziamento a Dio, sarà un lode a Dio, sarà raccontare le meraviglie di Dio, o sarà un'intercessione. In 1 Corinzi 14, versetto 13, perciò chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare. Quindi uno può avere un messaggio in lingue e anche interpretare il suo stesso messaggio. Poi, perché se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi quando uno parla in lingue, la mente non comprende niente. E questo è ancora, io parlo in lingue da 25 anni e ancora oggi non ho compreso un sillaba di quello che ho detto. Ma per fede, la Bibbia dice che quando prego in lingue, io prego bene. Lo Spirito Santo intercede attraverso il mio spirito. Chi si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Quindi pregherò in lingue, pregherò anche in italiano. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, Colui che occupa il posto del profano come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi quando parliamo in lingue, una delle cose che noi facciamo è ringraziamo Dio. Quando parli in lingue, quello che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso di te è ringraziare Dio. È un lodare Dio. Ricordate in Atti, il giorno di Pentecoste, capitolo 2, versetto 11, tutta la gente straniera che era radunata a Gerusalemme hanno detto: noi sentiamo raccontare le meraviglie di Dio nelle nostre lingue. Comprendete che lingue è parlare a Dio, non Dio a parlare alla Chiesa. E l'ultima cosa che facciamo quando parliamo in lingue, in Romani capitolo 8, versetto 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Questa frase secondo Dio vuol dire secondo il volere di Dio. Quindi Paolo stesso, il grande apostolo Paolo, ha dichiarato: io tante volte, fratelli, non so come devo pregare. Vi è mai capitato? Magari tu vedi un fratello o una sorella che magari sono giù e tu dici: come stai? Bene. Però magari non vogliono aprire, però tu percepisci. O magari tu stai spolverando a terra e lo Spirito Santo ti mette in mente un tuo parente in America. O ti mette in mente un fratello che abita a Napoli. Lo Spirito Santo ti mette quella persona davanti perché tu devi pregare per quella persona. E magari non sai la situazione di vita che stanno passando, ma tu puoi chiedere, Spirito Santo ti chiede di intercedere attraverso di me in questo momento per mio fratello Emmer. E io credo per fede lo Spirito Santo lo farà. Una piccola testimonianza della mia vita, e c'ho tanti, ma questo è solo un piccolo esempio e poi concluderò. Nei primi giorni che io sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono delle lingue, in quel periodo io stavo lavorando nell'officina di mio padre, e essendo l'unico credente in questa fabbrica, cercavo sempre ogni giorno di parlare con la gente del Signore, giusto? Voi parlate con la gente di Gesù? Spero. Sanno che sei credente? Devono saperlo. Non solo dobbiamo parlare, ma vivere. E comunque io cercavo di mantenere una buona testimonianza e cercavo l'opportunità di parlare con la gente del Signore. Tante volte alcuni colleghi cercavano di parlare con Gesù, e voi potete immaginare, le officine meccaniche in America non sono tanto diverse dalle officine meccaniche qui in Italia. Non si parla tanto di Dio, almeno in modo buono. No? E quindi tante volte cercavo di parlare di Gesù, e magari i miei colleghi, anche essendo il figlio del padrone, mi tiravano quattro parolacce. Beh, tu, questa religione, Dio, bla bla bla bla bla. E devo dire, per me era molto scoraggiante, perché io ero un nuovo credente, pieno di zelo. Sai, Gesù, woo! No, volevo che tutti conoscevano il Signore. Allora mi è capitato una mattina di svegliarmi circa un'ora e mezzo prima del normale, no? Tipo, invece di svegliarmi alle 7, mi ero svegliato tipo alle 5 e mezza. Pum! Sai quella che volta che ti svegli e proprio sei sveglio e non riesci più a dormire. Quindi io quella mattina ho pregato e ho detto: Signore, io chiedo lo Spirito Santo, perché anche il mio pastore ci aveva insegnato: guarda che quando tu puoi chiedere lo Spirito Santo di intercedere per la gente, e poi tu preghi in lingue per fede, lo Spirito intercede per quella persona. Quindi io ho chiesto lo Spirito Santo, voglio che tu intercedi per tutti i miei colleghi oggi. E quindi ho pregato in lingue per un'ora e mezza. Vi dico, fratello, era come un'altra fabbrica. Io ho avuto tre colleghi, io non dovevo neanche, sai, tante volte noi corriamo indietro con la Bibbia e vogliamo colpire in testa la gente, no? Ma noi non dobbiamo fare così. Se tu intercederai per quelle persone, vedrai che lo Spirito Santo li manderanno a te a chiederti: ma com'è la vostra religione? Ma cosa dice la Bibbia? Vi giuro, fratelli, no, non devo giurare. Vi dico che quel giorno tre di miei colleghi sono venuti da me e mi hanno chiesto: ma la Bibbia cosa dice riguardo questo argomento? Ma io vedo che tu sei diverso, perché loro mi conoscevano quando io fumavo spinelli nella sala dietro, nella fabbrica di mio padre, e adesso portavo la Bibbia. E quindi ho potuto parlare con tre dei miei colleghi in fabbrica di Gesù Cristo, ma senza che io dovevo fare violenza, erano loro a invitarmi a parlare di Dio. Poi io dovevo portare delle carte nell'ufficio alla segretaria di mio padre, e lì c'era lei, c'era un altro segretario, c'era l'ufficio di mio padre, c'era l'ufficio di altri dirigenti della ditta. E come lei aveva un nipote che aveva problemi di droga, quando ho portato questa carta, lei ha detto: Craig, tu conosci mio nipote, sai, lui sta avendo grossi problemi, un po' di guai anche legale, ma tu come sei uscito, no, di questa vita di droga, di queste cose? E quindi ho cominciato a proclamare il nome di Gesù a questa signora, a raccontare la mia testimonianza. E la cosa bella è che quando ho cominciato a parlare, c'era un dirigente al telefono, sai, parlavano, c'era l'altro segretario che battevo, perché a quei tempi era ancora così, si sentiva ta ta ta ta ta ta ta ta, sai, con le meccaniche. Sapete quanto sono vecchio? E vi dico, è come lo Spirito Santo ha preso quell'ufficio e ha detto: ora tutti voi ascolterete quello che Dio ha da dire. Perché quando io ho finito di parlare di Gesù, era un silenzio totale nell'ufficio. Tutti avevano smesso di parlare, quella ragazza aveva smesso di battere la typewriter, la scrivania, macchina a scrivere, e un raffreddore. E io penso che anche voi avete sperimentato, no? Tu sai che non sei Craig che sta parlando, è lo Spirito Santo che sta parlando. E Dio, come prende la gente per la giacca, dice: adesso tu ascolterai il messaggio di Cristo. Metti Dio alla prova. Se tu hai il dono di lingue, tu vuoi evangelizzare una persona, vi sfido. Chiedi allo Spirito Santo, prendi dei momenti costanti di intercedere per quelle persone e tu vedrai. Tu vedrai lo Spirito Santo fare meraviglie nella tua vita.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

amati da Dio. Isaia 6:8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me.

manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Dio non aveva rivolto il suo appello direttamente ad Isaia. Isaia aveva solo sentito dire che Dio chiedeva: chi andrà per me? La chiamata di Dio non è solo per pochi eletti, ma per tutti. Che io oda o non oda la chiamata di Dio dipende dallo stato del mio udito, e quello che riesco ad udire dipende dalla disposizione del mio animo. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, e ciò significa che pochi dimostrano di essere gli eletti. Gli eletti sono coloro che, per il tramite di Gesù Cristo, hanno instaurato con Dio una relazione tale che la disposizione del loro animo ne è stata cambiata. Le loro orecchie si sono aperte e possono udire la voce quieta e appena percettibile che chiede in continuazione: chi andrà per noi? Dio non designa una persona particolare alla quale dire: ecco, andrai tu. Egli non esercitò nessuna pressione su Isaia, ma Isaia era in presenza di Dio e perciò poté udire la chiamata e capire subito che non c'era altro da fare se non rispondere in piena e consapevole libertà: eccomi, manda me. Allontana da te il pensiero di un Dio che eserciti pressioni e rivolga suppliche. Quando il Signore chiamò i suoi discepoli, non vi fu nessuna irriducibile costrizione dall'esterno. Il suo quieto, appassionato appello, seguimi, fu rivolto a uomini che avevano tutte le loro facoltà assolutamente libere e in perfetta efficienza. Se permettiamo allo Spirito di trasportarci alla presenza di Dio, anche noi udremo una voce come quella udita da Isaia, la dolce, sommessa e appena percettibile voce di Dio, ed in perfetta libertà diremo: eccomi, manda me.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

cari amici ascoltatori, si ripropone a voi un altro numero della rubrica Radio Evangelo Risponde. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo subito a considerare la domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede due delucidazioni. La prima è questa: che cosa si deve intendere per unità dei credenti? E la seconda: perché non celebriamo l'Eucarestia secondo il rito cattolico? Procediamo con ordine e cominciamo quindi col rispondere alla prima delle due domande, cioè cosa si intende per unità dei credenti. Noi crediamo nella unità dei credenti e ci guardiamo bene dal mettere in discussione questa unità. Ci dobbiamo solo mettere d'accordo sul significato che diamo alla parola credenti. Su questa parola è molto facile fare confusione, e se facciamo confusione sul significato di questa parola non possiamo più parlare di unità dei credenti senza correre il rischio di non trovarci più d'accordo su questa esigenza. Chi sono i credenti? Sono evidentemente coloro che credono, questo è nel significato del termine, ma come credono? È difficile incontrare delle persone che non credono. La grande maggioranza delle persone affermano di credere in Dio e ammettono che Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori. Poi c'è anche un numero discreto di persone che, oltre al credere in Dio e in Cristo Gesù, va anche in chiesa una volta alla domenica. Ma ci domandiamo se questo basta perché un individuo possa chiamarsi a buon diritto un credente. Una fede puramente intellettuale non è fede nel senso biblico della parola, perché non ci coinvolge, non ci trascina nelle vie della volontà di Dio. E colui che non è coinvolto e non è trascinato dalla fede verso Dio e la sua volontà non può essere chiamato un credente. I veri credenti non si riconoscono tanto da quello che dicono o affermano, ma da quello che fanno, cioè da come agiscono, da come si comportano, dal loro modo di essere e di vivere nel mondo. Credere in Cristo Gesù significa vivere per Cristo Gesù. La svolta che determina la fede nella vita di un individuo è una svolta radicale, e cioè l'impegno di vivere la vita cristiana seriamente e con il massimo impegno. Se vogliamo avere un'idea precisa di come la fede deve coinvolgere gli individui, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla parola di Dio e in particolare ai fatti degli apostoli. La massa dei credenti della Chiesa primitiva, come ci è detto dal libro dei Fatti degli Apostoli, era di estrazione giudaica. Proveniva quindi da un ambiente fortemente religioso. Eppure la predicazione della fede e la presentazione di Cristo Gesù come l'unico Signore e Salvatore consentì loro, dopo che naturalmente ebbero accettata la predicazione della fede, consentì loro un vero e proprio salto di qualità. Si consacrarono al Signore e al servizio del Signore e fecero della fede in Cristo Gesù il motivo dominante della loro vita quotidiana. La parola di Dio ci dice che erano magnificati da tutti, cioè da quelli che non erano del loro ambiente, i quali dovevano ammettere che erano diversi da loro proprio per il fatto che avevano preso sul serio a seguire Gesù e il suo insegnamento. Questi sono i credenti. Non diciamo i credenti di allora, ma i credenti di tutti i tempi. Coloro che credono oggi in Gesù Cristo e alla sua parola fanno di Cristo e della sua parola un motivo di vita e non soltanto una sterile confessione di fede verbale. Gentile ascoltatrice,
Se lei è d'accordo con noi sulla definizione di credenti che abbiamo dato in poche ma speriamo chiare parole, sarà anche d'accordo con noi quando affermiamo che questo tipo di credenti sono uniti tra di loro nel superamento delle barriere della razza, della cultura, della posizione sociale o di qualunque altra cosa possa stabilire tra di loro una differenza su un piano puramente umano. Sono uniti tra di loro perché li cementa l'amore di Cristo, del quale hanno fatto esperienza in profondità, perché lo Spirito Santo ha portato nei loro cuori questo amore straordinario e meraviglioso. Sono uniti tra di loro perché hanno la medesima gioia, quella di sapere che appartengono al Signore, sono quindi la classe di persone che il Signore ha benedetta, come dice anche l'Apostolo Pietro: siete la generazione eletta, il real sacerdozio, la gente santa, il popolo acquistato per predicare le virtù di colui che vi ha tratti dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Questi credenti, fortemente consapevoli della loro chiamata, dovunque sono, sapranno riconoscere altri credenti come loro, sapranno individuarli ed unirsi insieme per costituire insieme quel corpo che è chiamato dalla parola di Dio il corpo di Cristo. Perciò dobbiamo distinguere tra chiesa visibile e chiesa invisibile. La chiesa invisibile è quella dei primogeniti scritti nei cieli, è quella che è raccolta e ordinata insieme da Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo, mentre la chiesa visibile è quella scritta nei registri di chiesa ed è raccolta e ordinata insieme dagli uomini e da ordinamenti che sono soltanto umani. Se la nostra ascoltatrice ci ha fatto la domanda per sapere da noi se intendiamo l'unione dei credenti come l'unione di tutti coloro che credono in Dio, rispondiamo che noi crediamo nella unità e non nella promiscuità. La unità vera la fa il Signore attraverso l'opera che fa nel cuore di ciascuno, e un'immagine convincente di questa opera la troviamo nella parola di Dio e precisamente nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 37, i primi 10 versi. È il caso di seguire attentamente questa lettura per capire che specie di opera fa il Signore. La mano del Signore fu sopra me e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa e mi fece passare presso di esse tutt'attorno. Ed ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. E mi disse: figliuolo d'uomo, queste ossa potrebbero essere vivere? Ed io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi riviverete, e metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e riviverete, e conoscerete che io sono il Signore. Ed io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, e le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse: profetizza lo spirito, profetizza figliuolo di uomo, e di allo spirito: così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ed io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e tornarono in vita e si rizzarono in piedi ed erano
un esercito grande, anzi grandissimo. È lo Spirito Santo che crea l'unità dei credenti, lo Spirito Santo quando soffia con forza e fa accostare le ossa le une alle altre perché costituiscano insieme il corpo di Gesù Cristo. Al di fuori dell'opera dello Spirito Santo non vi può essere unità se non formale, e a questa noi non crediamo perché è il risultato di sforzi umani e di umana volontà. Prima di rispondere alla seconda domanda, preghiamo la regia di mandare in onda uno stacco musicale.

Andiamo ora alla seconda domanda della nostra ascoltatrice, e cioè perché non celebriamo l'Eucaristia secondo il rito cattolico romano. Precisiamo subito che nell'ambiente evangelico l'Eucaristia va sotto il nome di Santa Cena. Prima ancora di parlare di celebrazione secondo il rito cattolico o di celebrazione secondo il rito evangelico, e certamente ne parleremo nel proseguo della trasmissione, corre l'obbligo di parlare della diversità di opinione che divide cattolici ed evangelici su questo particolare punto della dottrina cristiana. La Chiesa Cattolica Romana sostiene il principio della transustanzazione, e questo principio lo ha fissato con un dogma del Concilio Laterano del 1215. Il dogma dice: quando il prete pronuncia le parole della consacrazione della messa, si compie sull'altare un miracolo. Il pane e il vino mantengono il loro aspetto, le loro qualità esteriori, cioè colore, odore, gusto, eccetera, ma la loro sostanza si cambia nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo. Noi evangelici non siamo d'accordo sulla dottrina della transustanzazione, perché riteniamo non sia contenuta nelle pagine del Nuovo Testamento. D'altra parte, il fatto stesso che questa dottrina sia stata fissata con dogma soltanto nel 1215 sta a testimoniare del fatto che il suo cammino è stato molto sofferto e contrastato. Contrastato non dico da oppositori di altra fede religiosa, ma contrastato nello stesso ambiente cattolico. C'è infatti da tener conto che la riforma protestante risale agli inizi del XVI secolo e quindi non è da quella parte che poteva esserci opposizione. Le prime tracce di una dottrina della trasmutazione degli elementi della cena del Signore, perché di questo si tratta a proposito della transustanzazione, affiorano sin dai primi secoli della storia del cristianesimo, ma la prima esposizione sistematica di questa dottrina risale all'epoca carolingia ad opera di Pascasio Radberto, che nella sua opera De corpore et sanguine domini spiega la trasmutazione ricorrendo alla onnipotenza creatrice di Dio. La tesi di Pascasio fu combattuta da certo Ratramno con un'opera dello stesso titolo. Anche Berengario di Tours impugnò le tesi di Pascasio Radberto nel 1088, quindi 250 anni dopo. Ora, se la dottrina della transustanzazione fosse stata sufficientemente chiara alla luce del Vangelo di Cristo, perché mai sono stati necessari 1215 anni ed un concilio per suffragarne la bontà e la veridicità? Noi evangelici non siamo quindi d'accordo sulla transustanzazione e crediamo al contrario che gli elementi della Santa Cena sono e rimangono tali senza subire alcuna trasmutazione. E quando abbiamo accesso agli elementi del pane e del vino, non veniamo materialmente in contatto con il corpo e il sangue di Cristo Gesù, ma attraverso le specie del pane e del vino, per mezzo della fede, abbiamo comunione con il Cristo e con le sue sofferenze, sofferenze che ha patito come prezzo del nostro riscatto. E mi sembra che questo modo di vedere la celebrazione della Santa Cena sia più aderente al testo biblico che dice in Prima Corinti capitolo 11 verso 26: poiché ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché egli venga. E ancora, come scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 22 verso 19: poi, avendo preso il pane, naturalmente Gesù,
rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Questo è il vero motivo, a nostro avviso, della istituzione della Santa Cena da parte di Gesù: mantenere vivo il ricordo delle sue sofferenze e della sua morte. Veniamo ora alla celebrazione, quindi al rito. Anche per la celebrazione c'è una diversità sostanziale tra

Il motivo per cui solo il celebrante accede al pane e al vino è individuato dalla Chiesa Cattolica nel fatto che solo gli apostoli erano presenti e parteciparono quindi alla Santa Cena quando fu istituita dal Signore. Ne consegue che solo i sacerdoti debbono accedere al pane e al vino, mentre i laici possono accedere al solo pane. Dobbiamo però sottolineare che quando il Signore Gesù istituì la Santa Cena, gli apostoli non si trovavano nella loro posizione ufficiale di apostoli, ma piuttosto nella loro posizione privata di discepoli, quindi ancora di laici, e come tali rappresentano tutti i credenti che hanno accettato Cristo Gesù. Il corpo di Cristo, cioè quelli che hanno accettato Cristo e che lo seguono come parte integrante della sua Chiesa, non debbono essere quindi privati del calice. Se ne vengono privati, si commette nei loro confronti un abuso e si impedisce che attraverso la partecipazione al calice ricevano la benedizione divina che è connessa con questa partecipazione. D'altra parte, il comandamento del Signore a questo riguardo è di una chiarezza estrema. Dal Vangelo di Matteo, al capitolo 26, il verso 26, leggiamo: ora, mentre mangiavano, Gesù preso il pane e fatta la benedizione lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Non possiamo cancellare dal testo sacro le parole bevetene tutti senza snaturare la stessa istituzione della Santa Cena o della Eucaristia, come vogliamo chiamarla, e senza privare il credente della benedizione che è contenuta in pari misura alla partecipazione del pane e del vino in rammemorazione del corpo e del sangue del Salvatore morto per la Chiesa. Ecco perché non celebriamo l'Eucaristia secondo il rito cattolico, per non essere cioè privati di quello che il Signore ci ha dato per comandamento, un comandamento che vogliamo osservare nella maniera che ci è stato trasmesso da Lui medesimo. Ringraziamo la nostra ascoltatrice per la domanda, anzi per le domande, e rinviamo tutti al prossimo numero di Radio Evangelo Risponde.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

0: ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Ok, riprendiamo da Galati capitolo 1, studiamo insieme i primi 10 versetti la volta scorsa. Abbiamo parlato del problema della chiesa della Galazia e il loro problema era che stavano credendo a una variante dell'Evangelo, un Evangelo che era stato cambiato, quindi non era il vero Evangelo. Erano venuti dopo che Paolo aveva fondato la chiesa e insegnato il vero Vangelo di Gesù Cristo, della fede in Gesù Cristo per la salvezza. Dopo un po' erano venuti degli insegnanti chiamati giudaizzanti perché insegnavano che oltre a credere a Gesù per essere salvati era necessario anche osservare la legge di Mosè. E quindi non bastava il sacrificio di Gesù, bisognava tornare alle tradizioni, alla circoncisione, al sabato e tutti questi rituali qua. E quindi Paolo scrive l'epistola per correggere la Chiesa e per riportarli sulla dritta via, diciamo. Una delle cose che dicevano queste persone è che Paolo non era allo stesso livello degli altri apostoli. Facevano un po' di distinzioni. A Gerusalemme c'era la verità, gli apostoli erano quelli autentici e Paolo non aveva lo stesso valore. Quindi Paolo deve difendere, come fa spesso, la sua autorità apostolica. E quindi qui vedremo come parlerà di come di questo Evangelo, come l'ha ricevuto e come l'ha insegnato fin dal principio. Versetto 11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'Evangelo, prima di tutto, dice Paolo, l'Evangelo che io vi ho predicato non è secondo l'uomo, non è un'invenzione umana. Lui dice non l'ho inventato io, non l'ha inventato un qualche uomo. Quando andiamo da una persona e predichiamo, andiamo con la Bibbia, andiamo con la parola di Dio, diciamo questo dice il Signore e mostriamo quindi i passi della Scrittura che parlano della conversione, della salvezza di Gesù, della croce. Perché facciamo questo? Perché non vogliamo che l'altro sia convinto da una nostra opinione o da una nostra idea. Vogliamo che sia convinto dal messaggio di Dio, dalle parole di Dio, in maniera che la sua conversione sia basata sulla parola di Dio, sulla verità. Per questo è fondamentale citare i versetti della Bibbia, conoscere la Bibbia e dire questo è quello che dice la parola del Signore. Nessuno deve riporre la propria fede sulla mia parola. È una responsabilità che non ci dobbiamo prendere. È un errore, perché se quella persona mette e ripone la sua fede sulla mia parola, sulla tua parola, è nei guai. Deve riporre la fede sulla parola di Dio. Quindi dice, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo. E poi dice, io no, perché? Poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. In questo Paolo è diverso dalla maggior parte di tutti noi. Paolo, ognuno di noi ha ricevuto l'Evangelo da un amico, da un conoscente, da un familiare, da un predicatore, da un libro. Un'altra persona gli ha parlato dell'Evangelo. Invece Paolo è diverso perché lui l'ha ricevuto direttamente da Gesù. Fin dalla sua conversione, vi ricordate le circostanze della sua conversione? Lui stava andando verso Damasco, voleva imprigionare i credenti, gli apparsa questa luce, il Signore che gli parla, lui cade ed è cieco e si ravvede perché il Signore gli appare, perché gli si rivela e quindi è una circostanza molto unica, direi. E lui ha sempre avuto un rapporto molto speciale e diretto con Gesù. Lui dice che non solo Gesù gli ha insegnato l'Evangelo, ma gli ha insegnato tutta la sua dottrina. Cioè Paolo non è andato a una scuola biblica, non è andato a Gerusalemme a imparare dagli apostoli o qualcuno l'ha formato. Lui ha ricevuto direttamente da Gesù e questo È abbastanza unico perché sappiamo tutti quanti ed è il piano di Dio che è all'interno della Chiesa, che sono i ministeri che formano e insegnano la parola, giusto? Questo è il piano di Dio. Ma Paolo ha avuto un qualche tipo di un'esperienza, anzi, un rapporto col Signore molto unico. Quindi non è stato evangelizzato, nessuno gli ha insegnato la scrittura, è stato direttamente Gesù che l'ha affermato, gli ha parlato e gli ha insegnato. Poi dice, e qui adesso racconta un pochettino la sua storia, avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salii a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni e non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Il fratello del Signore, punto. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Quindi lui dice, voi avete udito quale è stata la mia condotta nel giudaismo. Paolo, la sua storia era molto conosciuta nella Chiesa. Lo conoscevano prima che si convertisse perché perseguitava la Chiesa, era famoso in negativo, e poi l'hanno conosciuto dopo perché ha avuto questa grande conversione e quindi è stato qualcosa di eccezionale. Però lui dice, voi conoscete la mia storia e qual era la sua storia? Lui stava progredendo nel giudaismo, che vuol dire? Stava facendo carriera nei ranghi religiosi, va bene? Tutto stava andando alla grande, si stava realizzando probabilmente quello che lui aveva sempre sognato, quello per cui si era preparato. Perché dice questo? Perché parla del fatto che lui stava progredendo nel giudaismo? Perché? La domanda è perché avrebbe dovuto lasciare tutto quello? Se le cose stavano andando alla grande, se stava facendo carriera, se tutto si stava realizzando come pensava, perché avrebbe dovuto cambiare tutto e passare dalla parte dei, tra virgolette, perdenti, i perseguitati, gli ultimi di tutto il mondo? Se non fosse stato veramente il Signore a parlargli, perché lui avrebbe dovuto lasciare la sua vita? Questo è un po' il punto. Ma poi dice, ma quando piacque a Dio, a un certo punto le cose sono cambiate. E quando sono cambiate? Quando piacque a Dio. Il tempo della sua conversione era nei piani di Dio. Poi dice, Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre. Questa cosa è interessante. Che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio è precedente addirittura alla nostra nascita. Perché? Perché Dio è onnisciente. Dio sa tutto. Quindi mi ha chiamato, mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato. Perché ero bravo? Perché ero capace? Mi ha chiamato per la sua grazia. Quindi la chiamata di Dio è precedente alla nostra nascita, è scritto nella mente di Dio, nella volontà di Dio, ma è sempre una chiamata per grazia. È un favore che Dio ci dà, che ci fa. Non è in virtù della nostra bravura o dei nostri meriti. Mi ha chiamato per la sua grazia, dice. Quando piacque a Dio, eccetera, eccetera, di rivelare in me suo figlio. Questo è interessante. Il piano di Dio per la vita di Paolo era rivelare in lui suo figlio. Non dice rivelare a lui suo figlio, che è anche vero, perché Gesù si è rivelato a lui, ma dice anche rivelato in lui. Lì sta dicendo qualcosa di ancora più profondo. Parla della presenza di Gesù nella sua vita e la presenza di Gesù è nella vita di ciascuno di noi attraverso la dimora e la presenza dello Spirito Santo. E sta parlando anche, rivelare suo figlio in me, sta parlando anche del frutto della presenza di Cristo nella nostra vita. E noi, in un certo senso, perché portiamo questo frutto agli altri, noi diventiamo la rivelazione di Gesù alle persone, la rivelazione di Gesù al mondo. Dice poi affinché l'annunziassi ai gentili. Chi sono i gentili? Non sono le persone simpatiche e carine, ma sono i non giudei, i pagani, quelli che non appartenevano o non osservavano, non appartenevano non erano giudei, non appartenevano neanche alle tradizioni giudee, non erano neanche convertiti al giudaismo. Quindi lui ha ricevuto una chiamata specifica per predicare ai non giudei, ai pagani. Ed è interessante che lui dice, quando quindi il Signore si è rivelato in me, quando ho conosciuto il Signore, io non sono andato a parlare con nessuno. Dice, non mi consultai subito con carne e sangue. Interessante. Vedete come la Chiesa non aveva un capo. La Chiesa non aveva delle persone speciali per cui Paolo dice, Dio si è rivelato a me, mi ha chiamato al ministero, devo prima andare a chiedere il permesso, essere ordinato pastore, passare per la loro approvazione, fare una scuola, eccetera, eccetera. Lui ha detto, Dio mi ha chiamato e io non ne ho parlato con nessuno, non mi sono consultato con nessuno, non sono andato a Gerusalemme, non sono andato dagli apostoli, è stato chiamato da Dio ed è partito. Perché? Perché la Chiesa ha un unico capo ed è Gesù Cristo. E Gesù Cristo guida la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo. Stiamo dicendo che non riconosciamo i ministeri? Assolutamente no. Ma stiamo dicendo che la chiamata può venire riconosciuta dalla Chiesa, ma non è che viene dalla Chiesa. Capite la differenza? La chiamata viene da Dio e ognuno di noi infatti deve rispondere non alla Chiesa ma a Dio della propria chiamata. La Chiesa può aiutare, la Chiesa può equipaggiare, ma certe volte la Chiesa non aiuta. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che Dio ci ha chiesto e ubbidire di conseguenza. Poi dice, dopo 3 anni salì a Gerusalemme, quindi non ha avuto tanta fretta. Dopo 3 anni sono andato la prima volta a Gerusalemme a conoscere gli apostoli. Io non li ha conosciuti neanche tutti, perché chi ha incontrato la prima volta che è andato a Gerusalemme? Pietro, e poi parla di Giacomo, cioè il fratello di Gesù. Giacomo a questo punto era già uno dei leader della chiesa di Gerusalemme. Sappiamo benissimo, perché la scrittura ne parla in vari punti, che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Due di questi fratelli, in particolare Giacomo e Giuda, erano credenti, erano al servizio del Signore. In Matteo 13,55 parla di questo, è uno dei versetti che parlano della famiglia di Gesù, dei fratelli di Gesù. Andiamo avanti. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Or io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che nel passato egli devastava, e glorificavano Dio per causa. Quindi io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, le chiese di Gerusalemme e dei dintorni dove si trovava la Giudea, non lo conoscevano personalmente, ne avevano sentito parlare, come ho detto prima, perché la sua fama si era sparsa, ma non lo avevano mai visto, non lo conoscevano, però avevano sentito che si era convertito e quindi erano contenti perché glorificavano Dio per questa bella testimonianza. Adesso andiamo al capitolo 2 perché continua questo discorso. Poi dopo 14 anni, vedete non c'è tanta fretta nell'apostolo Paolo, dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Probabilmente qui sta parlando della circostanza descritta in Atti capitolo 11. Lui era andato insieme a Barnaba a servire il Signore ad Antiochia, la chiesa ad Antiochia era cresciuta, molte persone si erano convertite, soprattutto tra i gentili, quindi i non giudei, e la chiesa stava andando alla grande, e a un certo punto, capitolo 11, è detto che lui e Barnaba vanno, perché c'era stata una carestia in quella zona, e quindi la chiesa di Gerusalemme stava passando un brutto momento, e quindi loro sono andati a portare una sovvenzione a Gerusalemme. Quindi 14 anni dopo, senza che prima ci fosse nessun tipo di contatto. Quindi, or vi salì a Gerusalemme per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito perché non corressi o non avessi corso invano. Che vuol dire vis-à-vis per rivelazione? Una cosa interessante, non so se ci avete fatto caso, ma ogni volta che parlavano di Gerusalemme dicevano salire a Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme era la città di Dio, stava in alto. Ma dovunque andassero, dovunque venissero, da nord, da sud, da est, si saliva sempre a Gerusalemme. Ok, è interessante. Quindi è perché lui veniva da nord, veniva da Antiochia. Adesso è salito a Gerusalemme insieme a Barnaba e a Tito e ha parlato agli apostoli e ha esposto loro quello che predicava, cioè la salvezza in Gesù Cristo, la salvezza per la sola fede in Cristo senza la legge di Mosè. Vi ho detto che lui veniva da Antiochia, che era una chiesa principalmente di credenti gentili, e loro non stavano osservando la legge lì. E quindi lui va a Gerusalemme e dice: questo è quello che sta succedendo ad Antiochia, questo è quello che stiamo predicando, la salvezza per la fede in Gesù Cristo senza l'osservanza della legge. Però quando è andato a Gerusalemme lui dice: ci sono andato e ho voluto incontrare non tutta la chiesa, ma privatamente solo poche persone. Quali persone? Dice coloro che godevano di maggior credito. Quindi lui ha voluto parlare privatamente con i più maturi. Perché secondo voi? Probabilmente perché non voleva che ne nascesse una questione, un conflitto, si mettessero a litigare. Ora, dobbiamo capire che gli stessi apostoli ci hanno messo un po' a capire che la salvezza era anche per i gentili. Vi ricordate quante resistenze ha avuto Pietro quando il Signore quando gli ha fatto, quando è venuto questo lenzuolo con gli animali impuri, ammazza e mangia? E lui dice: no, no, no, no, io non lo farò mai, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. E quanto timore aveva di andare da Cornelio, che era un gentile, di entrare in casa tua. E lui diceva: vabbè, il Signore me l'ha detto, altrimenti non sarei mai entrato. E poi quando queste persone si sono convertite, sono state battezzate nello Spirito Santo, lui ha detto: wow, anche i gentili si possono convertire allora, anche loro possono essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi per dire, e questo è molto dopo Atti 2, cioè, quindi stiamo parlando di Pietro e probabilmente anche gli altri apostoli e tutti quelli che venivano dal giudaismo ci hanno messo un pochettino a capire che non erano più sotto la legge, non dovevano più osservare la legge, non era più fondamentale, che la salvezza era solo per la fede in Gesù. Ok? Quindi Paolo dice: io sono andato a Gerusalemme e sapendo che po avrebbe potuto essere un problema, ho deciso di parlare solo con i più maturi. Non ho fatto un'assemblea con migliaia di persone perché era possibile che qualcuno dicesse: capite, capite un po' la questione? Quindi è stato molto saggio. Però parla di Tito, dice: neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Che cosa vuol dire? Com'è andata questa conversazione? Bene o male? Bene, non lo hanno costretto a circoncidersi. Se loro avessero pensato: no, ma no, Paolo, ti stai sbagliando. Va bene che predichi l'Evangelo di Gesù Cristo e la salvezza per la sola fede in Gesù, ma bisogna osservare anche la legge. Se loro avessero detto una cosa del genere, Tito non si sarebbe salvato, sarebbe tornato a casa diverso, capite? Invece lui dice: non mi hanno imposto di circoncidere Tito, quindi significa che hanno accettato questo discorso. E poi torna al problema dei falsi fratelli, leggiamo dal versetto 4: e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in schiavitù. A coloro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, ciò che siano già stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona, ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa, cioè Pietro, e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che mi ero proposto di fare anch'io. Quindi torniamo a questi falsi fratelli che insegnavano cosa? La necessità di osservare la legge, altrimenti la salvezza in Gesù non basta, non è valida. Devi anche osservare la legge. Lui qui come li chiama? Veri fratelli? Li chiama falsi fratelli introdottisi abusivamente. Cioè nessuno li aveva mandati, Dio non li aveva mandati. Sappiamo che neanche gli apostoli da Gerusalemme li avevano mandati. Erano loro che avevano sentito questa libertà di andare. A costoro, dice, non cedemmo in sottomissione neppure per un momento. Ora, Paolo non era uno che aveva problemi di sottomissione, non trovava difficile sottomettersi in generale. Perché dice che a questi non si è sottomesso? È ovvio, perché non poteva mollare su questo argomento. Non poteva dire sì, va bene, ok, va bene come quello che state dicendo. Lui dice, non potevo arrendere, non potevo indietreggiare, non potevo lasciargli questa opportunità. Perché? Perché se avesse ceduto alle loro richieste sarebbe stato un dramma. Lui l'ha fatto non cedere affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Loro, i Galati, ci avrebbero rimesso perché la loro fede sarebbe stata indebolita. Qui parla di tornare alla legge come tornare alla schiavitù e la legge sarebbe questa. Vi ricordo il contesto. Paolo li sta riprendendo ai Galati perché loro hanno accettato queste persone e hanno accettato l'insegnamento di queste persone che era necessario tornare alla legge. E lui dice che ha dovuto combattere con queste persone e ha resistito a queste stesse persone, agli stessi attacchi, per lasciare alla Chiesa un messaggio puro. E quindi significa che noi dobbiamo stare attenti a chi ci sottomettiamo. A chi diamo ascolto. Quindi dice, quelli che godono di maggior credito, quindi dopo aver parlato di tutte queste questioni con gli apostoli, dice, loro non mi imposero nulla, non mi hanno detto devi osservare la legge. E quindi questa questione era stata già presentata agli apostoli, era già stata definita. Non c'è l'imposizione della legge per i credenti, ok? Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, che cosa è successo? Loro hanno riconosciuto che Paolo aveva una chiamata speciale per predicare l'Evangelo agli incirconcisi, cioè ai gentili, cioè ai non giudei, e loro hanno detto, vabbè, tu adesso continui per la tua strada, per la tua chiamata, e noi continuiamo per la nostra. Non stanno parlando di due Evangeli diversi, uno per i circoncisi e uno per gli incirconcisi. È chiaro? Stanno dicendo che ci sono chiamate diverse, o meglio, campi di azione diverse, servizi diversi, ed è importante riconoscere il campo d'azione degli altri, non solo il proprio. C'è chi ha avuto una chiamata all'insegnamento in generale, c'è chi ha avuto una chiamata a particolari gruppi di persone, c'è chi è chiamato a predicare e a servire il Signore tra i tossicodipendenti, c'è chi è chiamato con particolari categorie di persone, c'è chi è chiamato a evangelizzare i musulmani, c'è chi è chiamato a evangelizzare gli ebrei. Ci sono chiamate specifiche e dobbiamo anche imparare a riconoscerlo. E quindi questo è quello che è successo in questo incontro. Questi apostoli, che sono reputati colonne, come dice il versetto 9, Giacomo, Cefa e Giovanni, gli hanno stretto la mano e hanno detto: bravo, siamo soci. Siamo sulla stessa squadra. Tu continua a predicare ai gentili, quello che state facendo a Antioch è fantastico, quello che stai facendo in giro per l'Asia Minore, che farai in Europa, è fantastico, noi continueremo per la nostra strada. Ma quando Pietro, versetto 11, venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare, qui è successo qualcosa di particolare. Dopo, non siamo qui a Gerusalemme, va bene? Qui è Pietro che è andato a visitare Paolo ad Antiochia, quindi in questa chiesa in prevalenza di gentili. Che cosa ha fatto Pietro quando è andato ad Antiochia? Aveva comunione con i fratelli gentili, andava a casa loro, mangiava insieme a loro, nelle agapi avevano comunione, non osservava la legge, viveva alla gentile, va bene? Non c'era nessun problema, Pietro era uscito da questa cosa. Però quando c'è stato un problema? Quando sono iniziate a venire queste persone da Gerusalemme e lui si è spaventato. Questi legati ancora un po' al concetto dell'osservanza della legge, lui si è spaventato e ha iniziato a fare l'ipocrita, perché si è ritirato, cioè no, io con loro non ci mangio più. Paolo è costretto a riprenderlo pubblicamente, perché poi questa farsa aveva coinvolto anche altri credenti, tra cui anche Barnaba, che era l'amico speciale di Paolo, il compagno d'opera. Loro erano i due leader nella chiesa ad Antiochia, no? E anche Barnaba si era fatto trascinare da questo atteggiamento sbagliato di Pietro, e Paolo ha dovuto riprendere Pietro. Dice: quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, gli resistei in faccia. Ehi, Pietro, è interessante, perché dice: se tu che sei giudeo, versetto 14, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Evidentemente non solo Pietro aveva iniziato a separarsi dai credenti gentili, ma stava iniziando anche a spingerli in qualche modo verso la legge, a dire no, è importante che state attenti al cibo che mangiate, ma il maiale no, no, è importante che il sabato, capite? Quindi non solo si era separato, ma aveva iniziato anche in qualche modo a influenzarli in questo senso. Capite il contrasto, l'ipocrisia? Paolo ha dovuto riprenderlo di nuovo. Non deve essere stato facile per Paolo riprendere Pietro, perché Pietro era Pietro. Quindi probabilmente Paolo l'ha trovato una cosa difficile confrontarlo, ma non poteva cedere su questo punto, perché ne andava della purezza del messaggio, dell'Evangelo e quindi anche della salvezza delle persone. Abbiamo detto l'altra volta che nella Chiesa ci possono essere opinioni diverse su tante questioni, atteggiamenti diversi, preferenze diverse su tante questioni, ma non ci può essere diversità sull'Evangelo, cioè come si è salvati. Su quello non possiamo dire io ho la mia opinione e tu hai la tua, perché è troppo importante, troppo centrale, ne va della salvezza e del destino eterno di una persona. Quindi dobbiamo predicare ed essere fondamentalisti, tra virgolette, radicali su questo. Poi sul battesimo, se uno si deve battezzare davanti o dietro, spruzzato o immerso, dopo 5 giorni della conversione, lo stesso giorno o dopo il corso, tutte queste cose se ne può parlare, ci possono essere preferenze, i capelli lunghi, i capelli corti, e questi, i vestiti, eccetera, mangiare la carne, non mangiarla, sono tutte cose che, ma non sul come siamo salvati, su questo non ne possiamo, non può essere materia di negoziabile, ecco, di opinioni. Noi di nascita, versetto 15, sta parlando ai giudei, in particolare a Pietro, noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo, non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Dice: noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili. Qui io credo che Paolo sia un pochettino ironico. Il senso è questo: se noi giudei di nascita, loro si vantavano dell'essere giudei di nascita, no? Giusto? È una posizione di favore, è un privilegio, non siamo peccatori come il resto del mondo, siamo giudei. Però lui dice: se noi giudei di nascita, anche noi abbiamo dovuto credere in Gesù Cristo per essere salvati, in realtà significa che essere giudei o non essere giudei non fa nessuna differenza, perché tutti ugualmente devono credere in Gesù Cristo per essere salvati. Capite qual è il suo discorso? Loro, ripeto, i giudei si consideravano santi, si consideravano distinti dai gentili che erano tutti peccatori, e Paolo dice: non fa nessuna differenza. Nessuno può essere salvato e sarà salvato perché fa parte di un popolo o perché osserva la legge. Queste cose non giustificano, solo la fede in Gesù Cristo giustifica. Infatti lo ribadisce e penso che non possa essere più chiaro di com'è. Nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Nessuno significa nessuno. Ora, se cercando di essere giustificati, versetto 17, in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io viva a Dio. Dice, se io edifico di nuovo le cose che ho distrutto, ricordate il caso di Pietro, questo è il contesto, se io torno a quello che ho detto che non serviva più, la legge, se io ci torno, se io riedifico le cose che ho distrutto, c'è un problema, io mi costituisco trasgressore, perché? Perché la legge mi condanna, la fede in Gesù mi giustifica, ma la legge mi condanna, quindi se io torno alla legge e mi sottopongo di nuovo alla legge, io mi sto di nuovo costituendo trasgressore, non giusto, non giustificato. E poi la domanda, può questo venire da Cristo? Cioè, può Cristo portarci in una condizione peggiore, cioè quella di essere condannati i peccatori? No, non di certo. Io sono morto alla legge affinché viva a Dio. Questo è il piano di Dio. Se vi ricordate quando abbiamo studiato Romani, questo è il piano di Dio per sottrarci alla legge. Come fa Dio a sottrarci alla legge? La cancella? Dice adesso la legge non è più buona, non è più valida, mi rimangio la parola? No, cancella noi. Toglie noi dall'essere sottoposti alla legge. Quindi la legge rimane, sta là. Siamo noi che non ci stiamo più sotto. E come facciamo noi a non essere più sotto la legge? Secondo Romani. Come fa una persona a non essere più sottoposta alla legge? In Italia, come fai a non essere più sottoposto alla legge italiana?
1: Si va di un altro paese.
0: Va di un altro paese o, secondo Romani 7, morendo. Se tu muori, non sei più sottoposto alla legge. Non è che dici, oh, fermi! Quel carro funebre sta superando il limite di velocità. Dobbiamo multare il morto. Paolo dice, la legge dura finché uno è in vita. Quando uno è morto, la legge non vale più per lui. È interessante, ritornate a Romani 6 e Romani 7. Questo è esattamente il discorso che fa Paolo. Infatti dice che noi siamo morti con Cristo e risusciteremo con Cristo. Siamo stati identificati con Lui e quindi siamo morti al peccato, siamo morti alla legge, siamo morti alla condanna. Siamo stati salvati, siamo stati giustificati. Quindi la legge rimane lì, siamo noi che non ci stiamo più sotto. Io sono morto per la legge, non esisto più per la legge, ma sono vivo davanti a Dio. E infatti dice, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è un verso straordinario. In questo contesto in cui sta portando questo esempio, questo caso e questa disciplina e questa supplica di non tornare alla legge, però questo verso è eccezionale, meriterebbe uno studio da solo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando ho riposto la mia fede in Cristo, sono stato identificato con Lui nella sua morte e quindi sono morto con Lui. Quindi la mia vecchia vita è finita, ora c'è la nuova vita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. C'è la nuova vita, la vita dello Spirito, e Cristo vive in me, abita dentro di me per mezzo dello Spirito Santo. Non è una cosa fantastica? Non è un versetto incoraggiante questo? Certo, sempre Romani 6 ci dice fate conto di essere morti, perché siete morti, fate conto di essere morti, nel senso è qualcosa a cui dobbiamo, è una verità che c'è, è così, è la nostra posizione, ma noi dobbiamo imparare a viverla, perché certe volte non la viviamo realmente e quindi viviamo al di sotto della chiamata e della posizione che ci dà la grazia in Gesù. Quindi la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede. Quindi finché rimango su questa terra, vivo in fede, appoggiandomi sul fatto che Gesù mi ama. Vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso. E alla fine conclude: io non annullo la grazia di Dio. Non voglio farlo, non posso farlo. Non è una cosa insignificante. Ripeto, tornare alla legge significherebbe cancellare tutto. E significherebbe annullare la grazia di Dio. Perché? Perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Se una persona poteva essere salvata osservando la legge, se fosse stato possibile, finiva là. Dio diceva: osservate la legge, giusto? Perché Cristo doveva morire? Il fatto che Cristo è dovuto morire, per forza, non c'erano alternative, significa che non era possibile essere giustificato in nessun altro modo. Ecco perché la croce è centrale, ecco perché noi dobbiamo predicare sempre la croce. Noi non possiamo predicare la legge, noi non possiamo predicare i meriti, noi non possiamo predicare le opere, perché se lo facciamo, e nella misura in cui lo facciamo, noi rinneghiamo Cristo, noi annulliamo l'opera di Cristo, noi cancelliamo, rendiamo vano la croce. Noi dobbiamo invece predicare la croce, che dice che tutti gli uomini sono peccatori, ma tutti gli uomini possono essere perdonati se si dichiarano peccatori e se dichiarano di credere e di riporre la loro fede in Gesù. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. No, no, io non ci sto, diceva, io non ci sto a tornare alla legge, perché sarebbe annullare la grazia di Dio, e io non lo faccio, io non annullo la grazia di Dio. Romani 11,6 ci dice chiaramente che la legge e la grazia sono due alternative. La legge e la grazia sono due alternative, non ci possono essere entrambe in una qualche percentuale o miscuglio. Questi due messaggi non possono andare in parallelo, o l'uno o l'altro. Dice: se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Amo questo versetto. È per definizione. La grazia è senza le opere, perché se è opere non è più grazia. È uguale a opere. Per definizione è no grazia, è per opere. Quindi questo è il messaggio che Paolo ha per Galati. E quindi dal capitolo prossimo continueremo su questa linea, perché ci va ancora pesante. È fondamentale questa epistola, eh? È fondamentale che torniamo a questi concetti, che li rinfreschiamo. Dicevo l'altra volta, non sono solo i cattolici o altre religioni, tutti noi rischiamo di tornare alle regole, tornare alla religione, perché l'uomo per natura tende alla religione, alle tradizioni, alle leggi, eccetera. Quindi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a non cedere su questo.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Siamo di nuovo alle prese con il Vangelo di Giovanni, ci troviamo al capitolo 12 e chiedo a Patrizia se gentilmente ci vuol leggere i versetti da 12 a 19.

giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro.

0: Il nostro testo ci riporta all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. La gente che era salita nella città per la festa della Pasqua, sentendo che Gesù, montato su di un asinello, stava entrando nella città, gli andò incontro con dei rami di palma che stendeva a terra sul percorso che doveva fare Gesù, unitamente ai loro mantelli, come ci dicono i sinottici. Il brano che abbiamo letto ci riporta due espressioni veterotestamentarie che venivano gridate dalla folla all'indirizzo di Gesù. La prima è tratta dal Salmo 118, versetti 25 e 26, e consiste in una invocazione, Osanna, e in una benedizione. L'invocazione, la preghiera, significa dacci la salvezza, facci prosperare. Ed oltre ad essere un'espressione di preghiera, è anche una voce di acclamazione, riconoscendo a colui a cui si indirizza la possibilità, la capacità e il potere di salvare, cioè di fare del bene. Gesù venne così osannato, cioè riconosciuto e benedetto come colui che proviene da Dio per la salvezza e per recare ogni beneficio all'uomo. La seconda espressione è ricavata dal profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. E consiste in una delle tante profezie contenute in questo libro, profezie riguardanti dei dettagli della vita del Signore Gesù. Questa si riferiva al particolare che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un poledro d'asina. L'espressione usata dalla folla riconobbe in Gesù il re di Israele, il Messia atteso. Forse non tutti furono consapevoli delle implicazioni del loro dire o del momento storico che stavano vivendo. Neppure i discepoli si resero immediatamente conto della portata dell'avvenimento, ma solo più tardi compresero che con il loro agire avevano compiuto la scrittura, la quale aveva annunciato tali avvenimenti. La folla si rallegrò osannando a Gesù. I discepoli rimasero perplessi, forse un po' storditi dalla situazione, mentre i farisei presero atto del loro momentaneo fallimento, considerando la notorietà del Signore. Tutto questo non li distolse dai loro progetti, che furono semplicemente accantonati in attesa di un momento propizio. Quando ci sentiamo soli, incompresi, non apprezzati come vorremmo, trascurati, dimenticati, dobbiamo ricordare che l'entrata di Gesù a Gerusalemme fu l'unico momento di gloria terrena riservato al Signore. E fu un momento veramente breve, perché pochi giorni dopo quella stessa folla gridò a Pilato di crocifiggerlo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao, in questa puntata del nostro programma baseremo le nostre considerazioni ed affermazioni su alcuni versetti del Vangelo di Giovanni. Per la precisione compareremo due passi biblici tratti entrambi dal primo capitolo di questo Vangelo. Mi riferisco esattamente al segmento che va dal 24esimo al 27esimo verso e poi a quello relativo ai versetti da 31 a 34. Come di consueto, immergiamoci allora nella lettura biblica. Anche voi potrete seguire tale lettura aprendo al capitolo 1 detto Vangelo. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». E poi la lettura prosegue al versetto 31. «Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifesto ad Israele, io sono venuto a battezzare in acqua». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho veduto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Dopo questa lunga lettura biblica cedo la parola a Michael Steadman, che la commenterà per noi.
2: Ciao a tutti, ecco di nuovo il vostro Michael con un'altra trasmissione della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo riflettuto sulla persona di Giovanni Battista, una voce nel deserto. Ho terminato quel messaggio con due domande alle quali vorrei proporvi anche oggi una risposta. La prima domanda era: perché Giovanni Battista chiamò se stesso una voce? Perché egli era uno strumento per mezzo del quale Dio parlava direttamente alla gente. E la seconda domanda? Che cosa vuol dire ravvedersi? Quando ci ravvediamo, la nostra opinione di noi stessi cambia completamente. Riconosciamo che siamo peccatori davanti a Dio e siamo addolorati per averlo offeso. Il vero ravvedimento porta sempre ad un cambiamento nella nostra vita. Non ci sono due persone identiche in questo mondo. Come siamo tutti diversi fisicamente, nella stessa maniera ognuno di noi ha un suo carattere, una sua personalità tutto particolare. A volte i genitori si meravigliano quando si rendono conto di quanto sono diversi i propri figli l'uno dall'altro. Poi, col passare degli anni, naturalmente il nostro carattere viene anche influenzato dalle varie esperienze della vita, dalle persone che conosciamo, anche dai libri che studiamo. Purtroppo non tutte queste esperienze hanno un effetto positivo su di noi. Facilmente acquistiamo delle brutte abitudini o dei vizi. Di solito si pensa che dopo un certo numero di anni sia impossibile che una persona cambi. Qualche piccolo cambiamento forse sì, ma non ci si può aspettare un cambiamento radicale. Invece, come vedremo oggi, il Signore può effettuare un tale cambiamento. Egli può cambiare la nostra vita. Il titolo della nostra meditazione è «Due tipi di battesimo». La volta scorsa abbiamo notato come certi sacerdoti e leviti andarono da Giovanni Battista per chiedergli chi fosse. Sin dall'inizio Giovanni mette in chiaro il fatto che egli non è il Cristo, non è il Messia promesso dai profeti dell'Antico Testamento. A questo punto, qui nei versetti 24 e 25, i farisei, i capi religiosi, continuano l'interrogatorio. Loro vogliono sapere con quale autorità Giovanni stia battezzando le persone, se lui non è né il Cristo, né il profeta, né Elia. Giovanni cerca di far loro capire la distinzione importantissima che esiste fra il suo battesimo e quello di Cristo. Se hai sentito l'ultimo messaggio di questa serie, ti ricorderai che il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento. Infatti, a volte Giovanni rifiutava di battezzare certe persone perché non mostravano nella loro vita alcun segno di ravvedimento. Vedete, il battesimo senza ravvedimento non ha alcun senso, non ha alcun valore. Perché dico così? Perché il battesimo praticato da Giovanni era simbolo di purificazione, dell'essere lavato dai propri peccati. Ma senza ravvedimento i peccati non possono essere cancellati, e quindi il battesimo di una persona non ravveduta è privo di ogni significato. Adesso notate come Giovanni Battista sottolinea con premura la differenza fra se stesso e Gesù, fra il suo battesimo e il battesimo del Signore. È come se volesse dire: voi venite da me per farmi certe domande, ma non dovete guardare me.

esteriore, non poteva toccare e purificare il cuore della persona, non poteva cambiare la sua vita interiore, come per esempio non puoi guarire una malattia interiore facendo un bagno. Al contrario, il battesimo di Gesù è diverso, lui battezza con lo Spirito Santo. Ma ora possiamo chiederci quando Gesù ha battezzato con lo Spirito Santo e quali sono state le conseguenze di quel battesimo. Se studiamo i Vangeli, scopriamo che prima di morire sulla croce, Gesù parlò di nuovo con i suoi discepoli dello Spirito Santo. Egli disse: «Voi conoscete lo Spirito perché dimora con voi e sarà in voi. Io ve lo manderò». Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve di nuovo ai discepoli e ancora una volta egli promise che avrebbe mandato lo Spirito Santo. Ecco quello che disse: «Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni». E che cosa accadde qualche giorno dopo? Noi la chiamiamo Pentecoste. Fu il momento in cui lo Spirito Santo scese sui discepoli con potenza. Forse possiamo dire che quel giorno rappresenta la nascita della Chiesa. Ad ogni modo, quell'avvenimento causò una trasformazione radicale nella vita di quegli uomini. Da quel momento in poi lo Spirito Santo non era solo con loro, egli viveva in loro, erano uomini nuovi. È ovvio che quando lo Spirito Santo viene ad abitare in una persona, egli purifica quella persona, la santifica, perché egli stesso è santo. Adesso forse siamo in grado di vedere il collegamento fra il battesimo di Giovanni con acqua e il battesimo di Gesù con lo Spirito Santo. Il battesimo di Giovanni era un simbolo esteriore del lavaggio interiore, quella purificazione interiore che lo Spirito Santo compie. Quali saranno le conseguenze pratiche del battesimo con lo Spirito Santo nella vita di quella persona? Egli si troverà ad avere un nuovo rapporto con Dio, conoscerà la gioia di chi è stato perdonato di tutti i suoi peccati e avrà pace con Dio. La sua vita avrà un senso e una direzione, avrà una speranza gloriosa, una speranza che concerne non solo questa vita, ma anche quella a venire. Tu credi che i miracoli avvengono ancora oggi? Io sì. E il miracolo più grande è questo: quando un uomo, una donna o un giovane ricevono una nuova natura, una nuova vita da Dio e lo Spirito Santo viene ad abitare in lui o in lei. Questo può succedere anche a te, amico mio, chiunque tu sia, per quanto possa essere stata cattiva la tua vita fino ad ora. La potenza dello Spirito Santo non conosce limiti, egli può cambiare chiunque. Ma forse sto parlando con qualcuno che sta confidando nel suo battesimo con acqua per essere accettato da Dio, per essere purificato. Ma non vedi che l'acqua all'esterno non può cambiare nulla interiormente? Non può lavarti dai tuoi peccati? No, amico, prima devi ravvederti e credere in Cristo. Solo allora potrai sperimentare questo battesimo con lo Spirito Santo, questa conversione. Ma forse qualcuno mi chiederà: ma è proprio indispensabile questo battesimo con lo Spirito Santo? L'Apostolo Paolo ci dà la risposta nel capitolo 8 della sua Epistola ai Romani. Egli scrive: «Se uno non ha lo Spirito di Cristo, cioè lo Spirito Santo, egli non è di lui, non appartiene a Cristo». In altre parole, se non hai sperimentato quest'opera dello Spirito Santo, se lo Spirito Santo non è in te, non sei un vero cristiano. Prega Dio di operare nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, per farti sentire la tua necessità spirituale. Chiedigli di cambiarti e di venire ad abitare in te. La trasmissione di oggi termina qui. Ma prima di salutarvi, ecco due domande su cui potete riflettere. Domanda numero 1. Perché il battesimo di Giovanni non portava alcun cambiamento nelle persone? Perché il battesimo di Giovanni non portava alcun cambiamento nelle persone? Domanda numero 2.
In che modo il battesimo con

0: Lo Spirito Santo cambia le persone? In che modo il battesimo con lo Spirito Santo cambia le persone?
1: Grazie anche oggi a Michael per il suo mirato intervento e bando alle ciance. Vi aspettiamo tutti qui nel prossimo numero. Ciao, a presto.
2: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
5: Vi presentiamo
6: Attraverso la Bibbia,
5: una guida allo studio completo della parola di Dio.
6: Testi di Vernon McGee.
5: In redazione Edoardo Labanchi.
6: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
5: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io sono veramente grato al Signore per questa possibilità che ci sta dando di studiare insieme la Sua parola. E la mia preghiera è che la Sua parola, anche oggi, possa toccare il cuore di qualcuno di voi affinché anche tu possa realizzare nella tua vita la gioia di nascere di nuovo ed essere così un figlio di Dio. E con tale speranza vorrei dare inizio allo studio sul Vangelo di Marco, di cui vorrei leggere il versetto 30 del capitolo 8. Gesù vietò ai discepoli severamente di dire ad alcuno che lui era il Cristo, cioè il Messia. Perché mai questo strano ammonimento, mi chiedo? Perché dovevano attendere la fine della sua missione, della missione di Gesù. Notate quindi il prossimo versetto, dove è scritto: Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose e fosse rigettato dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risuscitasse. Come vedete, Gesù non rivelò la sua natura indipendentemente dalla sua opera redentrice. La salvezza dipende infatti dalla natura e dalle azioni di Gesù. Quanto ai discepoli, la fase finale della loro educazione spirituale in un certo modo comincia qui. Fu difatti a Cesarea che Gesù parlò per la prima volta della croce. E quale fu la loro reazione? La vediamo nel versetto 32, dove è scritto che egli diceva queste cose apertamente. E Pietro, tratto da parte Gesù, prese a rimproverarlo. I discepoli non erano ancora pronti a ricevere quella notizia. Anzi, qui ci troviamo di fronte alle parole peggiori mai pronunciate da Simon Pietro. Infatti, all'udire quelle parole, Gesù, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Gesù attribuì le parole di Pietro a Satana, perché Satana cerca sempre di minimizzare il senso e il valore del sacrificio di Cristo sulla croce. Perciò il Signore insistette tanto su questo cruciale argomento, come leggiamo nei versetti 34 al versetto 38. Gesù, chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, disse Gesù, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo con gli angeli».

penso sia superfluo affermare che queste parole di Gesù fanno pensare. Infatti anche questa volta Gesù ha parlato in una maniera non gradita all'uomo. Difatti anche ora Gesù ha capovolto i nostri valori. Noi riteniamo sia importante fare, guadagnare, arricchirsi e trasportiamo questo concetto anche nelle cose spirituali. Infatti tutte le sette, tutte le religioni dicono che per essere salvati bisogna operare, bisogna fare questo, quell'altro. Tutte le sette e le religioni spingono i propri fedeli a dare a Dio qualcosa in cambio della propria anima. Gesù però dice che non puoi dare nulla in cambio della tua anima. Quindi o ti fidi di Gesù o ti fidi di te stesso. Se ti fidi di te stesso o della tua religione, sei perduto. Ma se poni la tua fede in Gesù e riconosci la tua incapacità di salvarti da solo, egli ti salverà, perché lui è l'unico che può pienamente salvare e perdonare. Ed eccoci giunti ora al capitolo 9 del Vangelo di Marco. In questo capitolo vedremo la trasfigurazione e vedremo anche che mentre avveniva sul monte la trasfigurazione, in pianura i discepoli si trovavano di fronte a un completo fallimento, essendo incapaci di scacciare un demonio da un ragazzo. In un altro episodio, poi, sempre di questo capitolo, Gesù annuncia la sua morte e i discepoli discutono su chi debba essere il più grande fra loro. Però Gesù condanna il loro spirito settario e li mette in guardia contro la possibilità di soffrire eternamente nell'inferno. Ecco dunque un altro capitolo con episodi drammatici e densi di significato. Di solito i racconti dell'Evangelista Marco sono più brevi di quelli degli altri evangelisti, ma qui abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare il perché di questo fatto. Secondo me, la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo ed il suo scopo non era quello di evidenziare la divinità di Gesù. Ora, forse ricorderete che nell'ultimo versetto del capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Questo passo è stato variamente interpretato, ma io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini che erano presenti a quell'evento, e cioè Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera, al capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 18, Pietro così scriveva: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Gesù sul Monte Santo». L'apostolo Pietro afferma qui che erano stati testimoni sia della potenza che della maestà del Signore nostro Gesù Cristo, quando, mi sembra scontato, quando avvenne appunto la trasfigurazione. Vorrei chiarire comunque il mio pensiero, cominciando a leggere il primo versetto di questo capitolo 9. Io spero che voi abbiate una Bibbia in mano, quindi la potete aprire appunto al Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 1. Gesù diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».

Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte e della sua risurrezione è quello di farci capire che indipendentemente dalla sua morte in croce il regno era sempre nelle sue mani. Avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo e sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo, ma facendo così non avrebbe potuto salvarci. La trasfigurazione fu dunque un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Ma leggiamo ora il racconto della trasfigurazione. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. Viene spontaneo domandarsi perché mai Gesù abbia preso con sé solo questi 3 discepoli. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, io credo che fossero gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni in questo momento del loro, diciamo, ministerio. Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma nella realtà erano come bambini, bambini bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri discepoli. Pietro dice che essi furono testimoni oculari della maestà di Gesù, come abbiamo letto poco fa. Egli si riferisce al Cristo glorificato, che un giorno verrà su questa terra. E questa, miei cari amici in ascolto, è anche la descrizione di ciò che noi credenti saremo un giorno. L'apostolo Giovanni, infatti, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, ci dice che noi saremo come lui, come Gesù. Forse ricorderete anche ciò che Giovanni afferma nel primo capitolo del suo Evangelo, dove dice: «Noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre». Il verbo greco che nel testo descrive la trasfigurazione di Gesù è metamorfoo, che significa cambiare forma, passare da una forma all'altra. La trasfigurazione, quindi, ebbe luogo nel corpo stesso del Signore Gesù e non fu provocata da qualche luce o altro che fosse al di fuori di lui, ma semmai da qualcosa che era dentro di lui. A questo punto però mi dispiace, ma dobbiamo fermarci, vedo che il cronometro mi indica che siamo proprio agli sgoccioli, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Benvenuti cari amici al nostro studio biblico. Quest'oggi continueremo ad esaminare il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, cioè degli inizi, e fino ad ora nel nostro studio ci siamo concentrati sulla creazione. Da dove è venuto questo mondo? Come è venuto in esistenza? Crediamo noi agli scienziati mentre speculano su questo e su quello? O si deve credere la Bibbia e quello che dichiara? Ora, quando noi guardiamo alle conclusioni degli scienziati, scopriamo che tali conclusioni sono inconclusive, perché insegnano che questa bellissima creazione è venuta ad esistere così, per caso, attraverso l'evoluzione e lunghi periodi di tempo. Quell'idea non fa affatto senso e non va d'accordo con la logica e la ragione. Non c'è niente nella stanza dove vi trovate, cari amici, che ha incominciato la sua esistenza in tale modo. Tutto ciò che vedete è stato disegnato da qualcuno e dopo fatto da qualcuno. Nella stessa maniera, la gallina nell'orto, l'animale, la mucca o il cavallo sono stati disegnati e creati da Dio. Ci deve essere quindi una divina intelligenza che ha portato queste cose in esistenza. La Bibbia, che è la parola di Dio per l'umanità, dice che Dio è il creatore. Ora, non domandatemi da dove è venuto il Dio, la Bibbia non ce lo rivela, però ci dice che Dio è sempre stato ed è sempre qui. La nostra mente, ristretta come è nei suoi limiti, può solo pensare in termini di tempo, di cose finite e definite. Non può mai comprendere o capire l'infinità di Dio, come non può capire tante delle complesse cose dell'universo. E allora come potrebbe mai comprendere un creatore così magnifico come è Dio? Ma torniamo al nostro studio. Abbiamo fino a qui esaminato i primi 5 giorni della creazione e teniamo in mente 5 giorni di 24 ore l'uno. In questo periodo di tempo abbiamo visto come Dio ha creato la terra, l'universo, le stelle, il sole, la luna, ha creato i pesci nei mari, gli uccelli nel cielo. Ed ora passiamo al 6° giorno e leggiamo versetto 24. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Qui abbiamo una chiara dichiarazione da parte di Dio stesso che ci rivela come gli animali vennero in esistenza, non evolgendosi da qualche forma di vita inferiore, per esempio che prima esistesse un pesce e che il pesce poi divenne un coccodrillo e poi perse la coda e gli sono cresciute le gambe e divenne un bue o cose simili. Perché vedete, ci sono scienziati che cercano di insegnarci proprio questo. Cercano di provarlo quando trovano un animale che in qualche parte somiglia a un pesce o un animale che in parte somiglia a un uccello. Questo in fondo non prova proprio un bel niente, se non che sia il pesce come l'animale, come l'uccello, sono stati creati dallo stesso Dio, che nel crearli Dio ha usato a volte parte dello stesso disegno, ma i pesci saranno sempre pesci e gli uccelli sono rimasti sempre uccelli, gli asini sono rimasti sempre asini e non hanno ancora imparato a volare. Quando una scimmia procrea, nasce un'altra scimmia. Quando una mucca partorisce, nasce un vitello. Mai un maiale è venuto da un cane o un gatto ha generato un topo. Ogni specie genera secondo la propria specie. Se avete un giardino noterete dei fiori, tante varietà di fiori. Ci sono rose, margherite, verbene, giaggioli, tulipani e tanti tanti altri fiori. Ed ognuno è differente dall'altro, ha un colore differente, un differente profumo e tutti sono belli. Questo è perché Dio è un Dio di grandiosa beltà e questo si rispecchia nella sua creazione in svariatissimi modi. Se siete andati a pescare, sapete che ci sono svariate quantità di pesci e così gli uccelli variano dal piccolo vivace colibrì alla vistosa e possente aquila.
Dio è un Dio di bontà, di grande potenza, ed è Lui che ha creato tutto in così tante svariate specie. Egli è un Dio infinito, niente è venuto in vita da sé per caso, e questo è vero pure per il resto degli animali. Dio ha creato la giraffa con il loro collo lungo, gli elefanti con le loro proboscidi, i cani, i conigli, gli scoiattoli. Tutti gli animali sono stati creati da Dio, dallo stesso Dio che ha creato l'universo e li ha creati il quinto giorno. A Dio non occorre un lungo periodo di tempo, perché è Dio onnipotente, pensa una cosa ed essa viene in esistenza. Anche tutt'oggi gli animali danno nascita alle loro creature. Quello che le porta in vita non è solo e semplicemente l'atto biologico della fecondazione. È Dio che miracolosamente guida lo sperma che feconda l'uovo e che causa alla creatura di svilupparsi e crescere. Niente succede per caso, per accidente, come gli scienziati vorrebbero farci credere. È Dio che crea ogni cosa e la crea secondo la propria specie. Dopo queste cose, il versetto 26 ci narra della creazione dell'uomo, ed è qui dove il nostro studio diventa davvero stimolante, perché impariamo come l'uomo è venuto in esistenza. E egli è voluto da animali inferiori, è venuto dalle scimmie. Forse che Dio, dopo aver creato gli animali, parlò e disse: ed ora che le scimmie generino gli uomini? No, questo sarebbe stato impossibile, perché gli animali furono creati ognuno secondo la propria specie. Ecco. E così troviamo che per migliaia d'anni le scimmie hanno generato scimmie, e notiamo che gli elefanti continuano a generare sempre elefanti. Quando gli scienziati parlano di evoluzione, si trovano presi in cose che non possono spiegare. Loro non possono spiegare l'anello di collegamento mancante, cioè quello che mostra il passaggio, la transazione da animali di una specie ad un'altra. Il passaggio da scimmia a uomo, perché ogni cosa continua a nascere secondo la propria specie, proprio come Dio ha ordinato, e così è sempre stato fin dal principio, e così sarà. Ora, nel versetto 26esimo leggiamo che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Oh amici, questa è una rivelazione sorprendente. Ci dice come l'uomo è venuto in esistenza. L'uomo non è quindi evoluto da forme inferiori di vita. L'uomo fu creato da Dio a sua immagine e somiglianza. E qui troviamo delle parole che ci rivelano qualche cosa di Dio. Questo facciamo anche ci rivela una pluralità. Dovremmo investigare tutta la Bibbia per poter capire meglio questo facciamo, ma per ora diciamo che già qui nel primo capitolo della Genesi, proprio al principio della sua rivelazione, e Dio si rivela a noi come un Dio unico e trino, che noi veniamo a conoscere come Padre, Figlio e Spirito Santo, un mistero questo che la nostra limitata mente non può capire. Ma del resto ci sono tante altre cose assai più semplici di questa che non possiamo capire. Diremo questo però, che nel leggere la Bibbia impariamo che esiste un unico e solo Dio, e che esiste in tre persone separate e diverse. Ora, questa non è una contraddizione, ma è una verità che noi uomini, con questa nostra limitatissima mente, non possiamo comprendere, ma che dobbiamo accettare per vera, perché c'è data da Dio. Ma qui c'è anche un'altra rivelazione che vogliamo considerare. Il versetto 26 ci dice: facciamo l'uomo secondo la nostra immagine. Qui Dio ci dice che l'umanità ha l'immagine di Dio, e questa è una rivelazione davvero importante. Noi siamo fatti nella sua immagine. Quando abbiamo letto della creazione dei pesci, degli uccelli, degli animali, mai abbiamo trovato scritto che Dio li aveva creati a sua immagine e somiglianza. Essi dunque
sono interamente differenti dall'uomo. Nel creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio per certo lo elevò su un alto, un piedistello più alto, non credete? E va pure notato che Dio è un purissimo spirito, non ha mani, gambe, viso, eccetera. È nello spirito che noi gli somigliamo, che nel nostro corpo. Lo stesso ci rendiamo conto che Dio ha messo nell'uomo in una posizione molto elevata. Noi siamo come Dio. Ora, questo naturalmente non vuol dire che noi possiamo creare degli universi per conto nostro, no, questo lo sappiamo perché ci riconosciamo come esseri assai limitati. Siamo stati creati entro un limite di tempo, di spazio e di conoscenza e non possiamo superare questo limite. Noi sappiamo che Dio è infinito nella sua potenza, saggezza, maestà e conoscenza. Niente di ciò si riscontra in noi. Però, se si ripensa un po', ci accorgiamo che ci sono tanti aspetti nella nostra vita che sono simili a Dio. Per esempio, al principio di questo studio, noi facemmo l'illustrazione della bicicletta dicendo che non poteva essersi evoluta da sé e che qualcuno doveva averla ideata e poi costruita. Ebbene, l'uomo può fare queste cose, può ideare e costruire biciclette, macchine assai complesse, grattacieli, ogni cosa che ci circonda lì nella vostra stanza è stato ideato e creato dall'uomo, e sotto questo aspetto sì, siamo simili a Dio, pure da quello che l'uomo fa, e fa cose meravigliose. Se si osserva uno dei maestosi aerogetti in volo, lo fa nella limitazione dei mezzi che ha. Questo allora ci dovrebbe dare un'idea di quello che Dio è e di quello che Dio può fare, non avendo alcun limite di potenza, di saggezza e di risorsa. Ad ogni modo però c'è una somiglianza, una relazione esistente fra quello che Dio fa e quello che l'uomo può fare. Pure ci sono tanti altri modi in cui noi siamo come Dio, e scopriremo infatti che nel nostro studio che quando l'uomo fu creato da Dio, fu creato affinché egli esistesse eternamente. E sì, lo sappiamo che nessuno vive eternamente su questa terra, e più avanti ne impareremo la ragione. Ad ogni modo, quando Dio originariamente creò l'uomo, quell'uomo era eterno come Dio è eterno. Concedeteci ancora pochi minuti della vostra attenzione. Abbiamo per voi un'altra interessante sessione di studio biblico sulla Genesi. Siamo arrivati al 26° versetto, dal quale abbiamo appreso da Dio stesso come la razza umana è venuta in esistenza. Siamo certi che vi siete domandati volta dopo volta: da dove l'uomo ha avuto origine? Hanno ragione quegli scienziati che insegnano che siamo venuti da animali inferiori? Può darsi che prima di questa nostra vita noi siamo esistiti in forma di animali e che poi ci siamo reincarnati in esseri umani, in uomini e donne? È possibile? E la risposta è no, no, no. Dio ha creato gli animali secondo la loro specie e sono animali. Quando Dio creò l'uomo, egli lo creò interamente differente da loro. Oh sì, dobbiamo ammettere che fisicamente ci sono certe rassomiglianze. Le mucche hanno gli occhi e gli uomini hanno gli occhi, i cani hanno gli orecchi e gli uomini hanno gli orecchi. Ci sono tante cose che sono in comune perché siamo creature dello stesso creatore. Ma ci sono tante aree in cui siamo interamente differenti. Gli animali non sono stati creati secondo l'immagine di Dio. Per esempio, gli animali non possono ideare una cosa e poi costruirla. Gli animali non possono capire i valori morali. Noi possiamo capire concetti come quello di giustizia, di misericordia, di grazia e di amore. Noi possiamo capire queste cose come Dio le capisce. Gli animali, benché fisicamente più forti dell'uomo, non sono in controllo della terra come l'uomo, perché Dio lo creò e diede a lui il controllo della terra.
In questo versetto leggiamo che Dio disse all'uomo di aver dominio sopra i pesci del mare e gli uccelli del cielo e gli animali della terra. Noi leggiamo che tale potere non fu concesso agli animali. Questo ordine è stato dato a noi perché siamo stati creati nell'immagine di Dio e noi possiamo dominare e governare per Lui la terra che Egli ha creato. Purtroppo il dominio dell'umanità sulla terra non è stato esteso e completo come era al principio. Altre cose sono intervenute dopo che Dio creò la terra e noi le considereremo in un altro studio. Per ora solo vogliamo fare il punto che l'uomo fu creato del tutto differente dagli animali. Ora, alcune delle cose che scopriamo mentre ci inoltriamo in questo studio è la ragione per cui l'umanità si trova oggi in così tanti guai e fra così tanto odio ed ira, ed è perché l'uomo si è ribellato a Dio. L'uomo ha una volontà, Dio ha una volontà. In questo senso l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, avendo scelta, ma l'uomo decise di opporsi alla volontà di Dio. E beh, vedo che qui stiamo andando troppo avanti ed è meglio che non continuiamo per ora su questo argomento. Un'altra delle caratteristiche che ci fa differenti dagli animali è il fatto che noi possiamo ricercare Dio, possiamo amarlo, possiamo scegliere di servirlo e di adorarlo, o come abbiamo accennato, possiamo ignorarlo e disubbidirlo. Gli animali non possono, non hanno il minimo desiderio di adorare Dio. L'uomo però ha questo desiderio e prerogativa e questa abilità, ed essa è appunto parte di quell'immagine che lui gli ha impartita quando lo creò. Nel versetto 27 troviamo scritto: e Dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Notate che Dio sottolinea e enfatizza il fatto che siamo stati creati nella sua immagine, e ce l'ha detto nel versetto 25 e ce lo ridice qui. Ora, dobbiamo ricordarci che queste cose non provengono da umana intuizione, ma ci provengono da Dio stesso. Dio garantisce ogni parola. Ogni parola è esattamente quello che Lui voleva. Non c'è una parola nella Bibbia che è lì per caso. Sì, è vero che il testo originale era scritto in ebraico e i traduttori a volte hanno seri guai a definire sia in italiano o in qualsiasi altra lingua il significato espresso nella parola originale, e che certe volte, sì, ci sono errori di traduzione, ma fino a qui, nel linguaggio originale dei testi scritti dai santi uomini di Dio, non ci sono errori. Era la parola di Dio ed è la parola di Dio ed è esattamente ciò che Dio ha voluto farci sapere. Così notiamo che in tre differenti occasioni Dio insiste che ci ha creati nella sua immagine. Dio sottolinea e enfatizza queste grandi verità, e per questa ragione quando qualche scienziato insiste nell'asserire che noi proveniamo da un altro animale o che noi stessi siamo un tipo di animale, egli è assolutamente nell'errore. L'umanità non è una specie del regno animale. Sì, è vero che ci sono uomini che si comportano peggio di animali, che vivono degradatamente una vita bassa, materialistica, insulsa, spesso peggio degli animali. Sì, questo è vero, che ci sono uomini che si abbruttiscano e che scendano con le loro azioni sotto il livello degli animali. Ma questo non è il modo che Dio ci ha creati. Dio ci ha creati nella sua immagine. Dio ha messo in noi un desiderio, un'aspirazione verso cose nobili, buone e sante. Ha instillato in noi un senso di giustizia e di bontà che ci spinge a vivere in ubbidienza ai suoi comandi. E poi ci ha anche dato la Bibbia, la sua parola, affinché fosse una luce sul nostro sentiero. Eh sì, la Bibbia non ci dice soltanto come dobbiamo comportarci in questa vita, ma ci rivela tanti segreti, ci dice tante verità, e qui ci dà queste stupende rivelazioni che noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Un'altra cosa che troviamo qui in questo versetto
fatto è che Dio creò l'uomo maschio e femmina, li creò uomini e donne. Notiamo che Dio non volle che l'uomo vivesse da solo, che Dio non volle che l'uomo vivesse con un altro uomo. Dio gli provvide un aiuto ed una compagna che gli stesse al fianco e che chiamò quella compagna donna. Di lei parleremo poi più dettagliatamente nei prossimi studi, quando impareremo come Dio la fece venire in esistenza. Per ora rileggiamo questo versetto e ricordiamocelo e meditiamo su di esso. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo studio. Vogliamo ringraziarvi per la vostra cortese attenzione ed è la nostra viva preghiera che questo studio stimoli la vostra curiosità e il vostro intelletto e vi porti a considerare più da vicino le cose di Dio. Sono certo che avete imparato cose che non sapevate prima. Studiate con noi e se nell'ascolto di queste trasmissioni trovate qualche cosa che non capite o vi sentite spinto a far delle domande, allora scriveteci e sarà nostro privilegio di rispondervi personalmente e lo faremo al più presto possibile. Infatti la vostra corrispondenza è molto molto apprezzata, ci dà tanto incoraggiamento e ci permetterà di continuare di venire a voi qui su questa stazione. E se poi avete bisogno di una Bibbia e non sapete come o dove potrete preoccuparvene una, scriveteci e noi vi daremo tutte le informazioni necessarie. Il tempo ormai se ne sta andando, così vi ringraziamo e vi salutiamo. Chi vi parla è Eros Bacocina, che implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Tu di che segno sei? Ecco una domanda che sentiamo spesso scambiare. Sembra un interrogativo innocente, scherzoso, ma dimostra quanto sia diffusa l'idea che i nostri comportamenti, come il nostro destino, siano predeterminati dall'influenza degli astri. Ecco, di questo argomento si occuperà Punto Radio nelle prossime quattro puntate, a partire da questa.

Bentornato all'ascolto di Punto Radio, al microfono Mauro, anche per questa terza puntata che, come accennavo prima, è la prima di quattro puntate, di quattro numeri che dedicheremo al tema legato all'astrologia. L'astrologia è la credenza che il destino delle nazioni e degli individui sia determinato dalle relative posizioni delle stelle. Destino che si può scoprire tramite un esame dettagliato di oroscopi preparati da astrologi professionisti. Con la parola astrologia intendiamo infatti l'astrologia occidentale, questo almeno per noi. L'astrologia orientale o cinese ha 12 segni o animali. I 12 segni dell'astrologia orientale corrispondono a 12 anni diversi, mentre l'astrologia occidentale ha 12 segni equivalenti a 12 case in un solo anno. Poiché l'astrologia orientale non è molto comune in Occidente, né ha adottato lo zodiaco o i calcoli di Tolomeo, non vi faremo più riferimento per concentrarci invece sul problema legato all'astrologia occidentale.

quest'arte, che prese forma di una scienza che si applicava a chiunque. Il capo architetto fu Tolomeo nel 130 d.C. Tolomeo, nella sua opera Tetrabiblos, precisò lo zodiaco e il metodo di tracciare gli oroscopi tramite le posizioni del Sole, della Luna, di Mercurio, di Venere, di Marte, di Giove e di Saturno, al momento della nascita di una persona. Una volta che si sapesse il momento preciso della nascita di una persona, si poteva predire il suo futuro. L'astrologia non era più una cosa riservata solo ai re, ma si rivolgeva anche alle masse. Lo zodiaco è l'immaginaria cintura celeste attraverso la quale si muovono i pianeti nelle loro rispettive orbite. Esso è costituito dalle costellazioni e suddiviso in 12 case di 30 gradi ciascuna, come già accennavo prima. Usando lo zodiaco è possibile calcolare in qualsiasi momento la posizione esatta delle 7 stelle. Il calendario è ripartito in 12 sezioni con delle date per ogni casa. Per esempio, chi nasce fra il 23 di ottobre ed il 22 di novembre è nel segno dello Scorpione. Lo zodiaco di Tolomeo, determinato dalle 7 stelle e dalle 12 case, è ancora oggi usato dalla stragrande maggioranza degli astrologi. La Chiesa primitiva era ostile all'astrologia natale, tanto quanto l'Antico Testamento lo era all'astrologia terrestre. I primi convertiti erano incoraggiati a bruciare tutte le cose astrologiche che possedevano. Nella Didache, il manuale ecclesiastico della fine del primo secolo e dell'inizio del secondo dopo Cristo, troviamo questo avvertimento: figlio mio, non avere a che fare con gli auguri, perché ciò conduce all'idolatria, né con quelli che fanno incantesimi, né con gli astrologi, né con i maghi. Non guardarli neanche, perché da tutte queste cose nasce l'idolatria. Al concilio di Laodicea nel 345 d.C. fu vietata la pratica dell'astrologia e gli astrologi furono banditi dal clero. L'attacco che Sant'Agostino lanciò contro l'astrologia è ben noto. Prima di diventare cristiano, egli aveva abbracciato l'astrologia. Una volta convertito al cristianesimo, però fece propria l'ostilità della Bibbia verso tale pratica. La reintroduzione della filosofia greca attraverso Tommaso d'Aquino riportò in auge l'astrologia. Via via che diventava sempre più corrotta, la Chiesa si rivolse alle antiche basi pagane della cultura occidentale. All'epoca del Rinascimento l'astrologia era di nuovo praticata sia dalla classe della monarchia sia dalle masse. L'astronomia e l'astrologia erano considerate come una medesima scienza. I riformatori protestanti seguirono l'esempio di Agostino nel considerare l'astrologia come strumento satanico di predizione del futuro. Nei paesi protestanti l'astrologia era vietata dalla legge e condannata dalla Chiesa. Ciononostante, l'astrologia continuava a fiorire. Il rapporto fra il dottor Dee e la regina Elisabetta I è tuttora uno dei principali esempi dell'influenza esercitata dagli astrologi sulla classe reale. Se le chiese protestanti non erano riuscite a sopprimere l'influenza dell'astrologia sulla società, le scoperte di Copernico le assestarono un durissimo colpo. Tolomeo aveva elaborato il suo zodiaco e tutti i suoi calcoli basandosi sull'assunto che la Terra fosse il centro dell'universo. Egli diceva che il Sole, la Luna, i 5 pianeti orbitavano attorno alla Terra ed esercitavano su di essa i loro poteri, determinando in tal modo il destino di ogni essere. Con l'avvento della nozione che la Terra era soltanto uno dei tanti pianeti che ruotano attorno al Sole, al contrario del geocentrico universo tolemaico, la gente cominciò ad abbandonare l'astrologia, considerandola una favola da donnicciuole. L'inizio dell'astronomia scientifica significò, quindi, per quel momento storico, la distruzione dell'astrologia. La fine del XIX secolo vide da una parte il declino della religione formale a causa della secolarizzazione del cristianesimo

e dall'altra il risveglio di religioni occulte come la teosofia, di teorie occulte come la reincarnazione e di pratiche occulte come l'astrologia. Il Saturday Daily Times dell'8 settembre 1975 riportò questa osservazione interessante. La storia ha dimostrato che l'astrologia è più fiorente in tempi di declino religioso e di scontento sociale. L'astrologia moderna affonda le sue radici nell'adorazione dei pianeti, praticata dalle antiche civiltà della mezzaluna fertile. La sua popolarità è stata alterna nel corso dei secoli, come abbiamo visto. Benché avesse subito un forte declino sotto il cristianesimo primitivo e con l'espansione della scienza moderna, l'astrologia è tuttavia tornata in auge nel XX secolo. Ma torniamo su questo argomento proprio fra un attimo.

Ho detto che divideremo questo argomento perché è piuttosto copioso l'argomento, il materiale che abbiamo sotto mano, in 4 puntate. Questa è la prima. Vediamo come gli astrologi difendono la loro causa. Ecco la prima delle varie argomentazioni che loro danno. L'astrologia è vera perché è verificata dall'esperienza comune. Quelli che sono nati sotto lo stesso segno manifesteranno gli stessi tratti caratteriali e probabilmente finiranno per svolgere le medesime professioni. Se uno legge fedelmente il proprio oroscopo quotidiano, la sua esperienza giornaliera si conformerà all'astrologia. Gli astrologi sono in grado di individuare il segno di chiunque semplicemente osservando la sua personalità. L'esperienza comune e anche l'esperienza personale non sono criteri di prova affidabili, aggiungiamo noi. Le esperienze personali e soggettive spesso si contraddicono e quindi si smentiscono a vicenda. Non si può provare nulla con argomentazioni tratte da una esperienza personale soggettiva. Secondo l'astrologo Van Densen, la mia professione non potrebbe essere né quella di un ecclesiastico, né quella di un filosofo, né quella di un docente universitario, né quella di un teologo, perché sono nato sotto il segno sbagliato. Perciò la mia esperienza personale in effetti annulla l'esperienza personale degli astrologi, giacché la mia professione comprende tutte queste cose. Se usiamo un banco di prova obiettivo e scientifico per verificare l'affidabilità dei tratti astrologici della personalità, troveremo che le prove empiriche vanno contro l'astrologia. Due psicologi, il dottor Silverman della Roosevelt University e il dottor Whitner della Stockton State College, idearono un test per tracciare i tratti astrologici del carattere. Silverman e Whitner chiesero a 130 studenti ed insegnanti di autovalutarsi secondo un elenco di tratti di personalità come l'aggressività, la creatività, l'ambizione e l'adattabilità. Ognuno poi doveva fare il nome di un amico intimo, il quale avrebbe a sua volta stilato una valutazione del carattere della persona in questione. Infine, ogni studente ed insegnante avrebbe riempito l'inventario della personalità e fornito l'ora precisa e il luogo di nascita, in modo da poter stabilire il suo segno solare, quello lunare, quello ascendente. Gli astrologi ritengono che questi segni siano i fattori più importanti che influiscono sulla personalità. Le analisi dei risultati non dimostrarono nessun collegamento fra autodescrizione dei soggetti, la descrizione fornita dagli amici e la valutazione dei test psicologici, nonché le caratteristiche assegnate loro dagli oroscopi. In termini di esperienza comune, c'è anche da considerare il test del denaro. Poiché gli astrologi del mondo occidentale esercitano la loro scienza da millenni, è logico concludere che ormai dovrebbero essersi accaparrati tutte le ricchezze possibili del mondo. Servendosi dell'astrologia avrebbero dovuto fare piazza pulita sul mercato degli investimenti. Avrebbero dovuto vincere ogni scommessa nei concorsi ippici, per esempio, dato che, come sostengono, l'astrologia è vera perché funziona. E da allora ecco che possiamo tirare in causa i loro stessi archivi per smentirli. Ovviamente, se l'astrologia funzionasse davvero, gli scaltri uomini di affari di Wall Street avrebbero bussato alla porta degli astrologi già da tempo. Invece, proprio un agente di Wall Street ha detto: se vuoi perdere soldi, chiedi all'astrologia quali azioni devi compiere. Se l'astrologia è confermata dall'esperienza, che cosa mai successa a Hitler, che ne era un devoto seguace? Quando parlò al congresso internazionale sull'astrologia nel 1936, Hitler espresse il suo entusiasmo per l'astrologia e incoraggiò gli astrologi a continuare il loro lavoro. Prove storiche indicano che i capi nazisti consultavano gli astrologi prima di impegnarsi in manovre militari. Alla fine le loro sconfitte furono così disastrose che Hitler inveì aspramente contro gli astrologi. Nell'aprile del 1945, cioè poco prima della sua morte, gli astrologi predicevano ancora un buon futuro sia per la Germania che per Hitler stesso.
A voler essere obiettivi, l'astrologia non è verificata dall'esperienza comune. I tratti astrologici della personalità o sono espressi tutti con sinonimi oppure sono inesatti. Non esistono infatti 12 personalità basilari che corrispondano allo zodiaco. Ma veniamo alla seconda argomentazione che gli astrologi tirano in ballo per difendere la loro causa. Dicono: l'astrologia è vera perché con essa possiamo predire il futuro. Il grande astrologo Nostradamus predisse chi sarebbe stato il nuovo papa, per esempio. Il dottor D predisse l'ascesa al trono della regina Elisabetta. Lili predisse l'incendio di Londra, la peste che ne seguì. Ripetutamente gli astrologi hanno avuto ragione. L'adempimento di queste profezie prova la veridicità dell'astrologia. Gli astrologi sostengono di aver predetto il futuro con tale precisione e ricchezza di dettagli in così tante occasioni che le loro predizioni non dovrebbero essere considerate in termini di casi fortuiti. Questa affermazione deve essere però verificata e non ritenuta vera a priori. La maggior parte dei libri sull'astrologia ne elenca soltanto i successi, mai i fallimenti. Le predizioni astrologiche non devono essere così vaghe da poter avere un adempimento garantito da parte di qualcuno in qualche luogo in un momento qualsiasi. Affermazioni per esempio come questa: ci saranno molti divorzi l'anno prossimo, non possono essere definite predizioni verificabili. È una legge inviolabile che una predizione che possa essere adempiuta da qualsiasi cosa non può essere convalidata da nulla. È troppo semplice in questa maniera. Il Cavendish fa questo commento: l'imprecisione del linguaggio astrologico è uno dei motivi per cui gli astrologi non riescono ad accordarsi sull'interpretazione di un dato gruppo di posizioni dei pianeti. Il fatto che tante predizioni astrologiche siano così vaste che è ben difficile che non si avverino è dovuto alla natura vaga del linguaggio degli astrologi, oltre che alla loro naturale prudenza. Le predizioni degli oroscopi quotidiani sono talmente vaghe che qualsiasi predizione per qualsiasi segno sembrerà avverarsi. Non ti è mai capitato? L'editore di un giornale scoprì questo fatto e se ne servì per risparmiare denaro. La vacuità degli oroscopi è stata indirettamente dimostrata dall'editore di un quotidiano a larga tiratura che fu costretto a pubblicare una locandina precedente, dato che il nuovo materiale non era giunto in tempo per la pubblicazione. Ma poiché nessuno dei 100.000 lettori di quel giornale si lamentò di una qualsiasi imprecisione, egli concluse che poteva ben risparmiare il costo di nuovi oroscopi riutilizzando quelli vecchi. C'è poi un esperimento al proposito che si può fare: tagliare dalla locandina di un oroscopo il segno che identifica ogni predizione e chiedere a diverse persone di cercare quella che meglio descrive la loro giornata. Dopodiché ricollegare ogni predizione con il suo segno. Quasi nessuno aveva azzeccato il proprio segno, mentre quasi tutti pensavano che diverse predizioni descrivevano bene la loro giornata. L'argomentazione secondo cui una predizione adempiuta dimostra la veridicità dell'astrologia logicamente significa che una predizione sbagliata la smentisce. Alcuni astrologi cercano di evitare questo principio dicendo che l'avverarsi di una predizione prova l'astrologia. Se la predizione non si avvera, ciò è dovuto al fatto che le stelle non costringono ma influenzano solamente le persone, perciò non hanno collaborato con le stelle. È colpa della persona in questo caso, no? Dunque, le predizioni inadempiute non sono pertinenti al discorso. In questo modo si garantiscono sempre il successo, sia nel caso che la predizione vada a buon fine, ossia che sia un clamoroso fiasco in pratica. Nella verità, dato che gli astrologi stessi hanno proposto l'avverarsi delle loro predizioni come prova del loro sistema, le predizioni non realizzate sono argomenti molto validi come controsistema.
Le predizioni avveratesi sono elencate con abbondanza di dettagli da astrologi come il Russell o Glass, ma bisogna controbilanciare la lista con il corrispondente elenco di predizioni rimaste inadempiute. Questi sono alcuni esempi di clamorose gaffe astrologiche. Nel 1524, per esempio, si verificò un allineamento dei pianeti. Questo evento accadde ripetutamente, come è successo infatti anche nel 1982, quindi poco tempo fa. Gli astrologi predissero allora ogni sorta di catastrofi sulla Terra, da inondazioni, terremoti, incendi. La gente fuggì sui monti quando si avvicinò la data fatidica, ma non avvenne nulla di straordinario. Galileo Galilei nel 1609 compilò un oroscopo per il duca di Toscana con cui gli prediceva una lunga vita. Il duca morì dopo 2 settimane. Degli astrologi redassero l'oroscopo del filosofo francese Voltaire e ne fissarono la morte all'età di 32 anni. A 60 anni Voltaire pubblicò un trattato in cui si scusava per il fatto che la sua età smentisse l'astrologia. Ed ancora, gli astrologi non furono in grado di predire lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma poi, una volta iniziata, essi dissero che l'Inghilterra non vi sarebbe stata coinvolta. E infatti i bombardamenti di Londra ce li siamo sognati, non è vero? Durante la Seconda Guerra Mondiale diversi giornali inglesi riportarono le predizioni degli astrologi riguardo al corso che avrebbe preso la guerra e al suo esito finale. Tali predizioni astrologiche non si avverarono mai. Hitler, di cui parlavo già prima, si servì dell'astrologia nel suo tentativo di ottenere la supremazia militare, ma non riuscì a raggiungere la sua meta e morì miseramente, come sappiamo. E ce ne sarebbero tanti e tanti altri da citare, altre predizioni realizzate. Ma questi esempi credo possano essere sufficienti per dubitare dell'affidabilità dell'astrologia nella predizione del futuro.

Il tempo sta scorrendo velocemente, sei all'ascolto di Punto Radio, al microfono c'è Mauro. E veniamo a parlare di un altro tasto dolente, il famigerato e famoso Nostradamus. Quasi tutti i libri a favore dell'astrologia citano Nostradamus come l'esempio per eccellenza delle capacità degli astrologi di predire il futuro. Dato che le sue profezie sono state raccolte e tradotte in un unico volume, la precisione delle sue predizioni è facilmente verificabile. La lettura delle profezie di Nostradamus convalida il commento secondo cui le sue profezie abbracciano una latitudine così vasta, sia per il tempo che per lo spazio, che c'è quasi una totale garanzia che esse si avverino, prima o poi nel giro di un paio di secoli. Lo stesso Nostradamus ammise che le sue profezie erano piuttosto vaghe. La sua unica difesa era quella di dichiarare che avrebbe anche potuto fornire date e dettagli precisi, ma non desiderava farlo. Ma se si esaminano con cura le poche predizioni in cui Nostradamus fornì date specifiche, si arriva a scoprire che Nostradamus non predisse con precisione proprio niente di quelli che sono poi stati gli avvenimenti futuri. Egli predisse per esempio che entro il 1792 Venezia sarebbe diventata una grande potenza mondiale. Venezia sta ancora aspettando adesso che ciò avvenga. Predisse la caduta del clero cattolico che egli aveva pensato per il 1609. Non è mai avvenuta. Nostradamus disse anche che nel 1792 ci sarebbe stata una persecuzione nei confronti della Chiesa cattolica e sarebbe stata ancora più dura di quella della Chiesa dell'Africa settentrionale. Dato che la Chiesa nordafricana cessò di esistere, l'ininterrotta presenza della Chiesa cattolica sembra smentire questa predizione. Ed ancora, gli astrologi sarebbero stati perseguitati nel 1607. Ciò non avvenne mai. Entro il 1700, questa è un'altra delle sue predizioni, la Cina avrebbe assoggettato tutta la parte settentrionale del mondo. Quante predizioni che sono state solo dei veri fallimenti.

Gli astrologi per secoli hanno dichiarato di avere la capacità di predire il tempo. Ma si avverano le loro predizioni? Pico della Mirandola nel XVI secolo decise di mettere alla prova le previsioni meteorologiche degli astrologi. La sua conclusione è interessante. Ho preso appunti, disse, delle condizioni atmosferiche per un inverno intero, confrontandoli poi con le predizioni. Dei 130 giorni o più in cui feci le mie osservazioni, soltanto 6 o 7 concordavano con le previsioni pubblicate. La ricerca moderna sull'affidabilità delle previsioni meteorologiche degli astrologi ha convalidato la conclusione di Pico della Mirandola. I computer dei meteorologi hanno una media di successo più alta di quella degli oroscopi degli astrologi.

Il nostro computer di bordo mi sta segnalando, forse avrai sentito anche questo segnale di sottofondo, che il tempo a mia disposizione è quasi scaduto, per cui ti ringrazio per il cortese ascolto, ti rimando alla prossima puntata, che è anche la seconda parte dedicata a questo tema, all'astrologia, e scrivi, parliamo insieme di questo argomento. Un grande abbraccio da Mauro, a risentirci nel prossimo numero di Punto Radio. Ciao.

0: voglio parlare di questo tema basandomi su questa piccola lettera che troviamo nella Bibbia, si chiama Lettera di Paolo a Filemone. Perché parlare di questa lettera? È molto piccola, per certi versi mi rendo conto che per molti può sembrare quasi insignificante, ma sono convinto che non c'è nulla di insignificante nella Bibbia. E questa lettera, benché piccola, benché sia così particolare, trova sicuramente un suo posto molto importante. È una lettera che mi ha colpito già molti anni fa, e infatti quando posso ci ritorno sopra e mi fa anche piacere condividerla. Ha una particolarità, è una lettera in cui viene citato Gesù, ma non è una lettera in cui si parla esplicitamente di cose teologiche molto difficili, l'opera di Gesù, quello che ha fatto sulla croce, riflessioni complicate sulla fede. È invece una lettera molto personale, perché leggeremo dei contenuti molto personale, ed è una lettera che avrebbe quasi da chiedersi: ma cosa ci fa nella Bibbia? Cosa ci fa nella Bibbia una lettera che in realtà sembra quasi non aggiungere niente a quello che già conosciamo di Gesù? Ma, come dicevo, ogni cosa ha il suo posto. E in effetti, se la leggiamo, e adesso lo faremo insieme, tanto è molto breve, ci accorgiamo che qui non sentiamo delle descrizioni di ciò che Gesù ha fatto, della sua opera, ma lo vediamo direttamente in azione nelle vite delle persone. E vediamo che questo è molto importante, perché vedete, quando parlo con le persone di Cristo, del cristianesimo, molti hanno un'idea del cristianesimo del tipo: il cristianesimo è una religione nella quale le persone devono darsi da fare per fare delle cose in modo da essere accettate da Dio, da essere salvate. In realtà in questa lettera vediamo che non è proprio per niente così. Semmai il cristianesimo ha a che vedere con quello che Cristo fa nella vita delle persone, rendendo le persone diverse, trasformando le loro vite. E per rimanere nel titolo, diciamo, di questo, per diventare campioni d'amore. Ma non è qualcosa che dobbiamo fare per meritarci qualcosa davanti a Dio, perché il cristianesimo non ha a che vedere con questo, ripeto. Il cristianesimo ha a che vedere con quello che Cristo ha fatto per noi, con la sua opera redentiva sulla croce e con la sua azione nella nostra vita giorno dopo giorno. E allora questa lettera così pratica ci fa vedere l'azione di Gesù nella vita di persone vissute 2000 anni fa. Chi sono queste persone? Allora iniziamo a leggerla, via. Andiamo al versetto 1. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Fia, ad Archippo, nostro compagno, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È una lettera personale, abbiamo visto, una lettera che Paolo scrive a Filemone, non solo, è una lettera che doveva essere letta anche ad altre persone, viene citata una sorella, Fia, Archippo, nostro compagno d'armi. Non vuol dire che Paolo fosse un guerrigliero, ma si riferisce a una battaglia spirituale e lui utilizzava queste espressioni. Quindi Archippo era evidentemente un collaboratore che combatteva insieme a Paolo la battaglia spirituale, diciamo, nella proclamazione del Vangelo. E poi si riferisce a tutta la chiesa che si riunisce in casa di Filemone. Quindi Filemone, questo personaggio, è il destinatario principale, ma poi vediamo che ci sono altre persone che avrebbero letto questa lettera. E questo è già molto strano, no? Perché se è una lettera personale, perché doveva essere letta anche ad altri? Beh, perché in questo modo è arrivata anche fino a noi. È una lettera concepita per essere utile non solo a Filemone, ma per essere utile anche a tutti noi. Prima di concentrarci sulla parte centrale, leggo il finale. Il finale è di una lettera, quindi è un finale molto semplice. Leggo dal versetto 22: al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. L'inizio e la fine di questa lettera sono molto classici, diciamo. Ci sono dei saluti all'inizio, ci sono i destinatari, sappiamo chi è che scrive, poi nella parte finale ci sono dei saluti. Non mi voglio dedicare a queste parti, diciamo, classiche. Quello che emerge già in questi saluti, il versetto 23, è che Paolo è in prigione, parla di un suo compagno di prigionia, Epafra, è in prigione per essere, diciamo, un testimone di Gesù. Capitava all'epoca, ma ahimè, capita anche oggi in molti paesi del mondo, che i cristiani vengano perseguitati e talvolta anche arrestati. E questo succedeva anche nel primo secolo, in quel periodo, e Paolo si è trovato anche in questa situazione. Ma mentre si trovava in questa situazione, non perde l'occasione, diciamo, di continuare a lavorare per il Signore. E che cosa vuol dire lavorare per il Signore? Ecco, questo per noi cristiani può essere qualcosa che utilizziamo molto spesso, lavorare per il Signore, ma cosa significa? Significa fare qualcosa per portare avanti quello che è il suo regno, quindi parlare agli altri del Vangelo, aiutare gli altri. E in qualche maniera in questa lettera si parla proprio di questo. Paolo parla di se stesso, parla di Filemone e parla di un altro personaggio. Sono tre i personaggi principali: lo scrittore Paolo, il destinatario Filemone e poi un altro personaggio di cui leggeremo tra un attimo, un certo Onesimo. Andiamo a leggere dal versetto 4. Io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Allora, innanzitutto, leggiamo nel versetto 5 e nel versetto 7 vengono citati i santi. Allora, questa parola è utilizzata in diverso modo nella Bibbia e anche in diverso modo al giorno d'oggi viene utilizzata, ma utilizziamola come viene utilizzata qui. Qui quando Paolo scrive e sta parlando dei santi, si riferisce in sostanza ai credenti, ad altri cristiani che erano venuti in contatto con Paolo e con Filemone. Quindi non si sta riferendo a chissà quali persone o addirittura a dei defunti, no? A volte noi siamo abituati a pensare in questo modo, ma non è così. Qui si sta riferendo proprio a persone in carne ed ossa che erano dei credenti. Perché venivano chiamati santi? Venivano chiamati santi perché erano stati messi a parte per qualcosa, in particolare per il Signore, per appartenere a Dio. Quindi il popolo di Dio è un popolo santo perché è un popolo messo a parte per Lui. Allora, che cosa è il tema di questa lettera? Perché è intitolato Campioni d'amore? Perché vedete, Filemone ha già dato prova, al versetto 5 lo abbiamo letto, di essere una persona che mostra il suo amore verso Gesù, mostrandolo anche verso le persone. Lui ha mostrato il suo amore e la sua fede verso Gesù, lo ha mostrato anche verso le persone. E questo ci permette già di capire una cosa, che i cristiani sono questo, sono persone che dicono io amo Gesù, ma quando dici io amo Gesù, che cosa vuol dire? Se poi non ami chi ti sta vicino, la persona con cui vieni in contatto ogni giorno, ecco che l'amore che hai verso Gesù lo mostri verso gli altri. E Filemone faceva questo, quindi è una lettera in cui Paolo inizia facendo, diciamo così, i complimenti a Filemone, dicendo io sono contento di te, quando prego per te mi viene un sorriso e ringrazio il Signore perché mi ricordo di quello che sei e di quello che fai. E tu sei veramente utile perché sei una persona che mostra il suo amore in modo pratico anche verso le persone. Il tuo amore verso Gesù lo mostri anche verso le persone. E al versetto 7 lo conferma, dice ho provato grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Vedete, ripete più o meno la stessa cosa. Ora, quindi, possiamo dire che quando si parla di amore, Filemone aveva già dato buona prova di sé. Non è una lettera scritta per sgridare Filemone, è una lettera scritta da fratello a fratello, da Paolo a Filemone, innanzitutto mettendo in luce un punto forte di Filemone. Filemone è una persona che mostrava in modo pratico l'amore che aveva verso Gesù e lo mostrava verso le persone. E il cuore dei santi è stato confortato, vuol dire che le persone, gli altri credenti che venivano in contatto con lui, venivano consolati da questa persona che evidentemente si spendeva per loro. Era probabilmente anche una persona facoltosa. Lo sappiamo perché aveva una casa evidentemente abbastanza grande da ospitare, avete letto all'inizio, una chiesa che si riunisce in casa tua, quindi le persone andavano a casa sua, ma lo sappiamo anche perché lui poteva permettersi di avere delle persone al suo servizio. Perché lo sappiamo? Perché sappiamo questo? Perché, e qui è il contenuto di questa lettera, perché Onesimo, un personaggio che introdurremo tra un attimo, era proprio una persona evidentemente al servizio di Filemone. Ma qui vi devo svelare un retroscena. Perché? Questa lettera è stata scritta da Paolo mentre si trova in carcere, diciamo l'ipotesi più classica è che si trovasse in carcere a Roma, ma non possiamo dirlo con certezza, ci sono anche altre ipotesi, ma questo a noi in questo momento non importa molto. Ci interessa che Paolo era in carcere e mentre si trova in carcere viene in contatto con una persona, con questo Onesimo. Ma perché viene in contatto con questo Onesimo? Dal contenuto della lettera capiamo che Onesimo era stato servo in casa di Filemone, ma evidentemente era scappato, probabilmente dopo aver fatto qualcosa, dopo aver fatto qualche tipo di torto, magari aveva rubato qualcosa, non lo sappiamo, possiamo solo intuirlo. Ma una cosa è certa, Onesimo era un servo a casa di Filemone che era scappato. Era scappato e nel suo scappare, nel suo fuggire, Onesimo va da Paolo, evidentemente può essere che si conoscevano già, non faccio fatica a crederlo, perché se Paolo conosceva Filemone, probabilmente conosceva anche Onesimo. Ma Onesimo ha una particolarità. Pare che quando Onesimo si trovava in casa di Filemone, non era un cristiano, non si era ancora convertito, non aveva riposto la sua fede in Gesù. Ma quando incontra Paolo, succede qualcosa nella vita di Onesimo. Onesimo diventa un cristiano, Onesimo si converte. Evidentemente Onesimo racconta a Paolo tutta la sua storia, quindi Paolo sa che cosa aveva fatto Onesimo, e a questo punto Paolo prende una decisione di scrivere questa lettera ed evidentemente rimanda Onesimo con questa lettera in mano da Filemone. Perché lo rimanda da Filemone? Bene, andiamo avanti a leggere, perché qui entriamo nel cuore della lettera, dal versetto 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Io ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a me, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore, avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore, rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Ho voluto leggerlo tutto questo testo, ma ora lo esaminiamo con calma. Vedete, non aggiunge niente a ciò che sappiamo su Gesù, ma aggiunge qualcosa probabilmente a ciò che possiamo comprendere dell'azione di Gesù nella vita delle persone. Perché il cristianesimo parla di questo. Il cristianesimo non è solo teologia. Il cristianesimo non è solo avere dei buoni ideali. Il cristianesimo è qualcosa che trasforma le persone. L'incontro con Gesù trasforma le persone. Molti, quando pensano alla Bibbia, pensano a un libro che in qualche maniera dà delle regole di comportamento, e molti pensano, ok, i cristiani sono persone che seguono delle regole, cercano di rispettarle, e se si comportano abbastanza bene, tutto sommato Dio sarà contento di loro. La Bibbia non è proprio questo, la Bibbia non è un insieme di regole o regolette da seguire. La Bibbia è qualcosa di molto di più. ci parla di una relazione. Fin dalla Genesi succede questo, ci parla di un Dio che vuole avere una relazione con l'uomo, ma l'uomo si allontana da Dio. E nella Bibbia vediamo svilupparsi il tema di questo Dio che cerca di raggiungere l'uomo, perché lo ama, al punto da mandare Gesù. E come sappiamo, Gesù si presenta proprio come colui che fa vedere Dio agli altri. Perché? Perché ci viene detto che la parola si è fatta carne, come si può leggere nel primo capitolo di Giovanni. Gesù è Dio, ma cammina in mezzo alle persone, si fa conoscere. Ora, non è venuto solo per fare qualcosa per noi, ma per fare qualcosa in noi. E in questa lettera vediamo, dalle parole di Paolo, da quello che lui si aspetta da Filemone, da quello che lui si aspetta anche da Onesimo, che questo Dio è grande e può fare veramente tanto. Può trasformare una persona come Filemone in una persona, come già ha fatto, che mostra amore verso gli altri, ma può fare qualcosa di più. Può farlo diventare un campione d'amore. Voi direte, ma non era già un campione d'amore? Beh, cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui. È vero, Filemone aveva fatto già del bene a tante persone e Paolo lo loda per questo nella prima parte della lettera. Ma Filemone non sa che Paolo sta per proporgli una sfida grandissima. Immaginate quando Onesimo si mostra davanti alla porta di Filemone con questa lettera in mano. Onesimo, ricordiamoci, era il servo scappato qualche tempo prima, chissà quanto tempo prima, e lui se lo ritrova davanti. Secondo voi come avrebbe reagito Onesimo? Scusate, Filemone. Beh, se Onesimo gli aveva fatto un torto, la prima cosa che Filemone, trovandoselo davanti, avrebbe dovuto fare per i canoni dell'epoca è punirlo. Non dimentichiamo, e qui voglio introdurre un'altra questione. Molti dicono, vedi, la Bibbia dice di abolire la schiavitù, la Bibbia ci dà delle regole anche per fare questo. Vi assicuro che non è così. La Bibbia non dà regole di nessun tipo, perché questo tipo di cose nelle società è l'uomo che le gestisce. È sempre stato così. Non è Dio. Se dipendesse da Dio non ci sarebbe bisogno di guerre, non ci sarebbe bisogno di niente, non ci sarebbe bisogno di schiavitù. Ma la verità è che queste cose esistono, e si può cercare di capire il perché esistono, e sono tutte legate come l'uomo è fatto e al suo peccato. E la cosa straordinaria è che la Bibbia non comanda agli uomini di abolire queste cose. Non possiamo dire semplicemente che la Bibbia è un libro pacifista, ad esempio, che ci dice di non fare le guerre. O non possiamo dire che la Bibbia è un libro contro la schiavitù. Non è questo. La Bibbia è qualcosa di molto di più. La Bibbia vuole, attraverso l'incontro con Gesù, trasformare le persone affinché esse stesse capiscono che non c'è bisogno di avere degli schiavi, che non c'è bisogno di fare delle guerre. Vedete, è molto diverso quello che Dio vuole fare. Dio è più ambizioso, Dio non ci vuole dare delle regolette. In questa epistola a Filemone si sarebbe potuto leggere, basta, adesso siamo cristiani, non dobbiamo avere più schiavi. Ma vedete, non funziona così. Perché se per noi oggi è normale, può sembrare persino strano che dei cristiani avessero degli schiavi, beh, dovreste considerare com'era la società di allora, dove invece era esattamente il contrario. Avere dei servi in casa era come avere per noi la corrente elettrica, come avere per noi un computer in questo momento davanti. Era una cosa normalissima. Vi sembrerà strano, ma era così, era una cosa normalissima. Ciò che non era normale, invece, era che se uno schiavo si comportava male, secondo i canoni romani, non doveva essere perdonato, anzi doveva essere punito. Sapete perché? Perché uno schiavo che venisse perdonato poteva generare un precedente molto pericoloso. A questo punto mettetevi nei panni di Filemone. Cosa avrebbero pensato i vicini? Cosa avrebbero pensato altri servi? Ciò avrebbe generato ribellione, perché vedete, Onesimo si è comportato male, ma il suo padrone l'ha perdonato. Comportiamoci male anche noi. Non è così semplice. Se ci mettiamo nei panni di Filemone, anche se Filemone era un cristiano, viveva in una società in cui era veramente una cosa normale avere dei servi. E Paolo non gli dice, guarda, ormai siamo cristiani, non devi avere dei servi. Gli dice un'altra cosa, gli dice, io non ti voglio comandare quello che devi fare. Io voglio fare appello al tuo. È molto bello questo aspetto qui. Al versetto 9 abbiamo letto, preferisco fare appello al tuo amore. È come se Paolo dicesse, io lo so che tu sei già molto bravo nell'amore, lo hai già dimostrato, ma adesso io ti do una sfida ancora più grande. Io voglio che diventi un campione d'amore. Io ti metto davanti l'ultima persona che tu vorresti perdonare, l'ultima persona che tu vorresti, con cui vorresti avere un rapporto perché si è comportato male nei tuoi confronti, e te la mando lì davanti a te e faccio appello al tuo amore. Vediamo un po', spostiamo, immaginiamo che Filemone sia un saltatore di salto in alto. E che cosa sta facendo Paolo? Sta spostando l'asticella più in alto, gli sta dicendo: mettiamo l'asticella un po' più in su e vediamo se diventi un campione d'amore, vediamo se diventi un primatista mondiale d'amore. Perché vedi, è facile probabilmente amare dei fratelli che non ti hanno fatto niente, ma quando ti trovi davanti un Onesimo che si è comportato male con te e che per di più era un tuo servo, beh, ti verrebbe voglia di punirlo, di fare quello che la società si aspetta che tu faccia. Ma il Signore Gesù, che trasforma la tua vita, ti fa vedere qualcos'altro. Innanzitutto ti fa vedere che questo Onesimo, che effettivamente si è comportato male, innanzitutto adesso è cambiato, si è convertito e dimostra questa sua buona volontà anche tornando da te. Pensateci bene, in questa stessa lettera Paolo mette alla prova sia Filemone che Onesimo. Immaginate quando Paolo ha messo questa lettera in mano a Onesimo e gli ha detto: ora vada a Filemone. Penso che Onesimo si sia spaventato non poco. Devo tornare da Filemone, ma io ho paura, chissà cosa mi può fare. E Paolo gli avrà detto: guarda, Filemone è un cristiano, tu sei un cristiano, c'è un problema tra di voi, questo problema va risolto, perché il cristianesimo funziona così: Gesù agisce nelle vostre vite, vi trasforma ed è in grado di risolvere anche questi problemi. Questo non è un comandare all'uno o comandare all'altro, questo è semplicemente fare appello all'amore. Fare bene, fare in modo che entrambi diventino campioni d'amore, si incontrino ancora, ognuno faccia la sua parte e a questo punto raggiungano lo scopo. E così questo Onesimo, che si è convertito e nel frattempo ha fatto dei servizi, lo abbiamo letto, nei confronti di Paolo, gli è stato utile. Tra l'altro è bello perché Paolo in questa lettera fa diversi giochi di parole, utilizza la parola utile, e pensate un po' che il nome Onesimo significa profittevole, utile, e quindi sta dicendo: lui era inutile ma adesso è utile. Come dire, prima era utile solo di nome, ma adesso è utile anche di fatto, perché adesso è cambiato, adesso Onesimo non farebbe più quello che ti ha fatto prima, adesso Onesimo è venuto se necessario anche per ripagare il suo debito, ma Paolo è come se dicesse: io mi aspetto però che tu lo perdoni, che lo accogli come un fratello, perché adesso è un fratello. Immaginate, Paolo poteva dire: Filemone, io ti comando di fare questo. Invece dice: no, io non te lo comando, faccio appello al tuo amore. Secondo voi, perché si comporta in questo modo? Pensateci bene. Quando qualcuno ci comanda qualcosa, può essere che noi per rispetto di questa persona lo facciamo, ubbidiamo, ma non siamo veramente convinti. Ma quando noi agiamo perché siamo convinti, quindi è qualcosa che viene dal nostro interiore perché abbiamo realizzato che è giusto, allora siamo trasformati e quello che facciamo lo facciamo volentieri, lo facciamo perché sappiamo che è la cosa giusta da fare. Ed è così che funziona il cristianesimo. Non è una questione di obbedire a delle regole, è una questione di comprendere ciò che è giusto. È giusto, Filemone deve comprendere che è giusto riaccogliere Onesimo, è giusto perdonarlo. Voi direte: ma perché è giusto se Filemone si è comportato male? E Paolo, lo abbiamo letto, dice a Filemone: considera che tu mi saresti debitore anche di te stesso. Perché? Perché anche Filemone a un certo punto della sua vita sarà stato un non credente e Paolo gli ha parlato del Vangelo, e quindi Filemone in qualche modo è debitore della sua stessa vita, perché ha conosciuto la vita, ha conosciuto Gesù. E allora Paolo gli dice: vedi, anche tu sei cambiato. Vedi, anche tu prima ti comportavi in un certo modo, ma a un certo punto il Signore Gesù ha cambiato la tua vita. Ebbene, questo è successo anche nella vita di Onesimo. Anche lui è cambiato. Ma allora, se tu sei stato meritevole di perdono perché sei cambiato, se tu adesso sei una nuova creatura davanti a Dio, perché non dovrebbe esserlo Onesimo? Perché Onesimo non dovrebbe avere una seconda opportunità? E guardate che straordinario, perché una lettera così semplice ci fa vedere che invece di dettare delle regole, il Signore Gesù nella vita di ciascuno di noi che ripone in Lui la sua fede, in realtà ci trasforma. Ci trasforma facendoci vedere semplicemente le cose come Lui le vede. Iniziare a vedere gli altri, in questo caso Filemone deve vedere Onesimo, come persone perdonate da Gesù come anche noi siamo stati perdonati. Iniziare a vedere l'altro come qualcuno che è un fratello, non è solo più un sottoposto. Anzi, se vogliamo ben dirlo, nel Signore nessuno è un sottoposto, ma ognuno di noi semmai si sottopone agli altri, servendo gli altri, ma di buona volontà. Non ci sono capi e capetti, nella Chiesa. Dico, non dovrebbe esserci, perché talvolta nella Chiesa di Dio in generale sono successe persone che forse si sono e ancora oggi si sentono dei capi. Questo succede dappertutto, in tutte le denominazioni, ahimè. Ma gloria a Dio, perché in realtà il cristianesimo è qualcosa di più. È un insieme di servi che si servono gli uni gli altri. È sì il padrone di casa, ma è pur sempre un cristiano. E quindi Onesimo diventa suo fratello. Allora vedete, non sta dicendo Paolo, mai troverete nel Nuovo Testamento che i cristiani devono abolire la schiavitù perché è una regola che Gesù ha messo. No, quello che Gesù ha fatto è qualcosa di più. Ha dato un esempio servendo il prossimo e dicendoci: io vi ho fatto vedere come si ama, adesso amate anche voi. E allora pensate a una società che si trasforma perché tutti diventiamo dei padroni e dei servi che si convertono. E quindi non c'è più bisogno di fare lotte di classe, perché siamo fratelli. Non c'è più bisogno neanche di dover fare delle guerre gli uni verso gli altri, perché cerchiamo tutti l'utile comune. E allora voi capirete che non è necessario che Dio nella Bibbia ci dia delle regole su come dobbiamo comportarci, è necessario che Lui trasformi la nostra vita. E se noi leggiamo il Nuovo Testamento e stiamo bene attenti, è esattamente quello che Dio vuole fare. Vuole renderci immagini di Gesù, vuole renderci sempre più simili a Gesù. E in fondo questa lettera, che non ci dice niente di specifico su Gesù, se vogliamo, ma ci dice però il modo in cui Gesù trasforma le vite, in cui ci rende persone in grado di diventare campioni d'amore, in grado di vedere il prossimo non più come un nemico, come un sottoposto, qualcuno da punire, ma come un fratello che va perdonato, perché in fondo anche noi a nostra volta siamo stati perdonati. È una bellissima lettera. Onesimo doveva fare la sua parte, perché doveva ritornare dal suo padrone, perché si era evidentemente comportato male a un certo punto, e poi anche Filemone deve fare la sua parte, e i due si sarebbero incontrati. Purtroppo non sappiamo come è andata a finire, ma io la penso come Paolo, se mi permettete, che scrive: ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Paolo si aspettava non solo un perdono, ma se leggete tra le righe si aspettava che, siccome Filemone era stato così utile a Paolo nella sua vita, allora, siccome Paolo era in prigione, quindi Filemone gli aveva fatto dei servizi, Onesimo aveva fatto dei servizi nei suoi confronti, si aspettava che Filemone capisse la situazione ed eventualmente rimandasse Onesimo da Paolo, chiudendo il cerchio, facendo capire che lui era pronto a rinunciare anche a un vantaggio economico, a un servo in casa, per il Vangelo, mettendolo a disposizione di un'opera più grande, l'opera del Signore. Onesimo sarebbe diventato una persona effettivamente che avrebbe servito il Signore aiutando Paolo. Questo è quello che succede, questo è quello che il cristianesimo fa. Vedete, come cristiani voglio concludere dicendo, da questa breve lettera impariamo che tutti noi possiamo essere degli Onesimo, che abbiamo fatto un torto a qualcuno, o dei Filemone che hanno ricevuto un torto. Ebbene, questa lettera ci chiama ad andare oltre. Magari siamo persone che mostriamo normalmente amore, perché siamo dei cristiani, però anche noi abbiamo i nostri Onesimo, con i quali abbiamo difficoltà magari a relazionarci. Ebbene, se ci ritroviamo di fronte, questa lettera ci dice: dobbiamo essere pronti a diventare dei campioni d'amore, ad andare oltre, a lasciarci trasformare da Gesù. E ci sono tante testimonianze che ognuno di noi penso possa dare, dove certe situazioni si sono potute risolvere solo perché abbiamo lasciato che il Signore Gesù operasse nella nostra vita, altrimenti certe situazioni non si sarebbero mai più aggiustate. Ma le persone che non sono credenti, voglio dire, vedete, questa lettera vi dimostra che nel Nuovo Testamento non ci sono solo regole e regolette. La Bibbia non è questo. La Bibbia parla di un Gesù che ha dato la sua vita per noi, certamente affinché possiamo essere riconciliati con Dio. E questa è una parte. Ma Gesù ha dato la sua vita per noi non solo per fare qualcosa per noi, ma anche per fare qualcosa in noi e di conseguenza attraverso di noi. Per noi, in noi e attraverso di noi. E questa lettera ci fa vedere che Paolo fa la sua parte. Paolo, trasformato dal Signore, addirittura in carcere per Cristo, ma fa la sua parte anche in quest'opera di riconciliazione tra Onesimo e Filemone. Onesimo è chiamato a fare la sua parte, Filemone anche chiamato a fare la sua parte. Ebbene, il cristianesimo è questo, È una società che si trasforma perché ognuno di noi fa la sua parte. Voi pensate a cosa sarebbe la società di oggi se ognuno di noi conoscesse Gesù. Pensate che bello. Nessuno di noi avrebbe paura che qualcuno ci rubi qualcosa, perché tutti avrebbero rispetto per il prossimo. Non perché lo dice la Bibbia, non perché la gente lo farebbe perché Dio glielo ordina, ma perché Gesù li ha trasformati. Perché, come dice Paolo in questa lettera a Filemone, non serve a niente comandare, è meglio appellarsi all'amore, perché quando qualcuno ha conosciuto Gesù, ha conosciuto quell'amore. E come Paolo dice in un'altra lettera, lettera ai Corinti, l'amore di Cristo ci costringe, perché è l'amore di Cristo che ci trasforma e ci porta a sua volta a mostrare amore verso gli altri. Ecco perché questa lettera ci esorta tutti quanti a diventare campioni d'amore. E a coloro che non sono credenti dico: abbiate una relazione con Gesù e vedrete che Gesù può trasformare la vostra vita, come ha trasformato la vita di tanti altri. E allora sì che possiamo vedere una società che cambia. Una società che cambia non per persone che obbediscono delle regole, ma per persone che si lasciano trasformare dall'opera di Gesù attraverso lo Spirito Santo nella loro vita. Spero che questo sia ciò che abbiamo realizzato come cristiani e sia questo che potete realizzare anche tutti voi che ancora non siete cristiani, ma che oggi stesso potete diventarlo, riconoscendo ciò che Gesù ha fatto per voi, lasciando che Gesù entri nella vostra vita e trasformi le vostre vite. Dio vi benedica.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo di nuovo nello studio di Radio Vangelo e vogliamo, come di consueto, iniziare la nostra conversazione, affrontare un soggetto, affrontarlo da un punto di vista spirituale e trattarlo alla luce della Scrittura. Il soggetto che vogliamo trattare in questa nostra conversazione è quello dei sogni nella Bibbia.

Quello dei sogni è un argomento che ha suscitato sempre un grande interesse e lo ha suscitato ai più diversi livelli, non escluso i più alti livelli della cultura. Infatti non pochi nel corso del tempo hanno affrontato questo argomento, lo hanno analizzato, hanno cercato di approfondirlo per scoprirne i recessi più profondi e ovviamente ne sono scaturiti

0: è una componente che salda il cosciente con il subcosciente. Naturalmente questa è una delle tante definizioni che sono state date a riguardo di questo particolare studio, è uno studio soprattutto di natura psicologico, ma noi lo accettiamo in mezzo a tanti altri. Vogliamo soltanto così ricordare di sfuggita che dal giorno che è sorta la famosa scienza chiamata psicanalisi, il sogno ha acquistato un carattere del tutto particolare, un'importanza del tutto particolare, perché in questa scienza è diventato uno degli elementi fondamentali delle ricerche e degli studi, e naturalmente anche gli studiosi della psicanalisi considerano il sogno una componente della vita dell'individuo, anzi una componente di grande importanza, perché il sogno porta in essere tutte quelle manifestazioni che sono relegate nel subcosciente, ma che sono state incorporate dall'individuo, qualche volta addirittura in maniera inconsapevole, nel corso della sua vita, persino nel corso della sua infanzia. Ma noi ricordiamo questi particolari soltanto per introdurre il nostro argomento, perché lo vogliamo trattare da un punto di vista cristiano, da un punto di vista biblico, e quindi vogliamo semplicemente ricordare quello che è stato detto, appunto per sottolineare che il sogno è stato sempre materia di studio, di ricerca, di analisi nel seno della società e anche nel seno della società religiosa. Ma entriamo direttamente nel nostro argomento. La Bibbia parla ripetutamente del sogno, e sin dalle prime pagine della scrittura, possiamo affermare, noi troviamo delle menzioni relative a questo soggetto. E la cosa interessante che possiamo subito notare è che anche la Bibbia ci presenta il sogno come una componente della vita umana. La vita umana che è vita completa sia nel cosciente che nel subcosciente, e il sogno è quella parte della vita umana che viene realizzata, che viene sperimentata nel subcosciente. Questa è l'affermazione della scrittura, e come ho detto noi lo troviamo menzioni di questo soggetto sin dal primo libro della Bibbia, perché già nella Genesi noi troviamo menzione di sogni, e credo che voi vi ricordate qualche cosa a questo riguardo.
1: Per esempio Giuseppe, non so se anche Abramo, quando ricevette l'ordine di sacrificare Isacco,
0: Abramo udì direttamente la voce del Signore che lo chiamò a compiere quell'estremo sacrificio a dimostrazione della sua fede, del suo amore, del suo timore verso il Signore. Ma invece nel caso di Giuseppe, hai ricordato una pagina che tratta proprio l'argomento, noi ricordiamo che egli fece dei sogni, parlo al plurale perché non fu un sogno solo, e furono dei sogni premonitori, dei sogni che in qualche maniera potremmo addirittura definire delle profezie relative alla sua chiamata e alla sua vocazione. E poiché tu hai menzionato Giuseppe, appunto c'è subito da affrontare un'articolazione di questo soggetto. Il sogno attraverso la Bibbia viene presentato sotto molti aspetti. Qualche volta è un annuncio premonitore, qualche altra volta invece è un incontro con Dio, qualche altra volta è un messaggio espresso da parte di Dio, qualche altra volta è un giudizio che Dio attraverso il sogno esprime in maniera chiara per il soggetto. Ma è sempre nel subcosciente che l'individuo realizza queste esperienze.
1: Credo che parlando dei sogni, di conseguenza ci sia anche da affrontare l'argomento dell'interpretazione o perlomeno della giusta interpretazione dei sogni, perché spesso diciamo delle persone hanno dei sogni più o meno significativi, però il punto è se poi riescono a comprenderne o meno il significato. Mi pare che Giuseppe per questo fosse particolarmente portato.
0: Sì, e infatti Giuseppe non soltanto immediatamente interpretò i suoi sogni, ma successivamente egli realizzò una sensibilità ed una capacità che gli permise di interpretare anche i sogni degli altri. E quindi entriamo anche in un altro argomento, sempre sul

0: medesimo soggetto, ma anche questa è un'articolazione che sviluppa quanto noi stiamo dicendo. Abbiamo parlato dei sogni di Giuseppe, e i sogni di Giuseppe, in maniera ovvia, in maniera assolutamente incontrovertibile, appaiono come delle rivelazioni da parte di Dio, mentre Giuseppe poi si trova ad interpretare dei sogni che non vengono menzionati dalla scrittura come delle rivelazioni procedenti da parte di Dio, ma come segni premonitori a livello naturale. Mi riferisco ai sogni interpretati da Giuseppe nel torrione, nella prigione. Noi ricordiamo che egli si trovava assieme a due cortigiani del faraone, il panettiere maggiore, il coppiere maggiore, così vengono definiti dalle pagine della Genesi, e quegli uomini fecero nella stessa notte un sogno, naturalmente un sogno diverso l'uno dall'altro, ma ambedue i sogni erano dei sogni premonitori. Ambedue i sogni infatti suscitarono una grande agitazione in coloro che l'avevano fatto, perché avvertirono nell'animo che erano sogni significativi, ma non riuscivano a coglierne il significato, non riuscivano ad interpretarlo. Ed fu in questo caso che Giuseppe intervenne per loro, si fece raccontare i sogni e diede l'interpretazione. Noi ricordiamo quanto è scritto nella Bibbia, che secondo l'interpretazione data da Giuseppe si verificarono quegli eventi, e cioè si verificò il tragico evento per il panettiere maggiore, che 3 giorni dopo il sogno fu condannato a morte, fu eseguita una sentenza per lui, mentre per il coppiere maggiore 3 giorni dopo, in occasione del compleanno del faraone, fu reintegrato nel suo ruolo e tornò a servire il re a tavola. Ma in ambedue i casi i sogni non vengono presentati come procedenti da Dio, vengono presentati come un elemento premonitore a livello naturale. Comunque anche in questo caso ci vuole una capacità intuitiva, ci vuole una capacità interpretativa, e Giuseppe dimostrò di avere questa capacità, capacità che in seguito gli diede la possibilità di interpretare un altro sogno ben più importante, quello di Faraone, anzi un duplice sogno, ma questa volta procedente da parte di Dio. Non so se ricordate infatti in che maniera si espresse Giuseppe quando si trovò nella presenza di Faraone.
1: Per quanto riguarda, dici, i sogni che fece Faraone.
0: Esatto.
1: Dio ti fa sapere,
0: ecco,
1: che
0: appunto, in questo caso, in questo caso Giuseppe si espresse proprio in questi termini. Se questo tuo sogno si è reiterato, si è ripetuto, e si è ripetuto proprio in fondo con gli stessi elementi, nonostante che le figure apparse nel sogno erano figure diverse, è perché Dio ha voluto far sapere a Faraone quello che sta per avvenire. Teniamo presente che mentre nell'interpretazione dei sogni dei cortigiani l'attuazione di quanto era stato premonito doveva avvenire a breve distanza, doveva avvenire dentro un breve periodo di tempo, invece per quanto riguardava i sogni di Faraone si trattava di un lungo periodo di tempo, perché stava per venire un periodo di 7 anni di abbondanza, che doveva poi essere seguito da un periodo di 7 anni di carestia. E il sogno aveva in una maniera precisa e particolareggiata anche nell'elemento che possiamo chiamare matematico, già precisato tutto quello che era stato programmato da Dio e che si stava per verificare nel paese di Egitto.
2: Quindi il sogno ha anche un potere profetico.
0: E in un certo senso, appunto, noi abbiamo parlato dei sogni di Giuseppe come dei sogni premonitori, e quando noi parliamo di profezia generalmente ci riferiamo a qualche cosa che viene annunziata in anticipo, nonostante che questo sia un concetto erroneo, perché la profezia è semplicemente un messaggio pronunciato da parte di Dio e non necessariamente un messaggio che annunzia il futuro, può essere anche un messaggio al presente.
2: No, perché scusa, sì, ti interrompo. In questo momento mi viene davanti Daniele, quando interpreta il sogno di Nebuchadnezzar, che i suoi magi, i suoi sapienti non sapevano interpretarlo, e Daniele fu chiamato a interpretare questo sogno, quindi un sogno profetico. Perché...
0: Ma quello di Nebuchadnezzar, anzi fu un sogno che appare davanti a noi sotto un ben diverso profilo per quanto riguarda proprio la penetrazione e l'interpretazione del sogno, perché credo che voi ricordiate che Nebuchadnezzar alla mattina aveva dimenticato il suo sogno, cosa che si verifica abbastanza frequentemente. Noi abbiamo la nostra esperienza umana, nel corso della notte probabilmente riusciamo anche a svegliarci sotto lo stimolo di un sogno sconvolgente e in quel momento pensiamo di ricordare il sogno e di ricordarlo in tutti gli elementi, e poi quando sopraggiunge la mattina questi elementi si sbiadiscono e il sogno scompare. E si era verificato proprio questo nel caso di Nebuchadnezzar, il quale infatti dai suoi magi voleva prima di tutto la descrizione del sogno e poi l'interpretazione di esso, e i magi si mostrarono pronti a interpretare il sogno, ed è una cosa abbastanza facile, vero? Perché l'interpretazione di un sogno che viene affidato alla soggettività di un interprete lo lascia libero di dire tutto quello che c'è da dire, ma i magi si dichiararono assolutamente incapaci, impotenti di ricordare il sogno a Nebuchadnezzar. Ma Nebuchadnezzar, quando chiamò Daniele, o quando Daniele comparve davanti a lui, in fondo fu quasi spontanea la presentazione di Daniele anche per salvare quella classe di persone, egli si espresse in fondo come si era espresso Giuseppe, e cioè si espresse nel senso che il Dio in questo caso è quello che rivela i segreti, e quindi quando la rivelazione di Dio è completa c'è la rivelazione del sogno e la rivelazione dell'interpretazione del sogno. E infatti Daniele ricordò il sogno e Nebuchadnezzar rimase convinto, perché anche questa è una circostanza che noi conosciamo per esperienza, che il sogno scompare dalla nostra mente, ma se attraverso un elemento qualsiasi noi riusciamo ad afferrare anche soltanto qualche particolare del sogno, riusciamo a ricostruirlo anche razionalmente nella nostra intelligenza, nel nostro ricordo. Sono le reminiscenze che noi sperimentiamo nella nostra personalità psicologica, logica, vero? E questo si verificò anche nel caso di Nebuchadnezzar, che rimase convinto che era quello il sogno, e proprio il sogno che aveva fatto, e quindi convinto anche dell'interpretazione, quella dura, quella pesante interpretazione che gli fu data da Daniele.
1: Ritornando a Giuseppe, volevo sottolineare anche un altro aspetto, cioè sicuramente Giuseppe, per quanto riguarda i sogni propri, ne avrà fatti tanti nella sua vita, però stranamente soltanto a quei due diede importanza, ecco, li interpretò in un determinato modo. Questo vuol dire che anche per noi, per una persona qualsiasi, non si deve presentare la facile occasione di dare ad ogni sogno un significato importante e fondamentale, cioè dobbiamo saper capire anche quale è quello da interpretare, da accettare, e quale invece da lasciare, diciamo così.
0: E quello che stai dicendo è giustissimo, infatti non una volta sola, ma molte volte nel seno della cristianità è stato ricordato un fatto appunto molto importante, fondamentale da un punto di vista dottrinale, che quello dei sogni può essere addirittura un pericolo, un'insidia per le comunità ed un'insidia per i singoli credenti. Si può diventare dei sognatori, e io uso questo termine in senso negativo, dei sognatori, cioè nel senso di voler dare assolutamente ad ogni sogno un'interpretazione di carattere spirituale, e quindi fare di ogni sogno un messaggio proveniente da Dio, dimenticando che invece ci stanno un gran numero di sogni che si verificano a livello puramente psicologico, naturale, sono soltanto il riflesso della nostra vita vissuta nella nostra umanità, e noi dobbiamo avere la capacità di distinguere una cosa dall'altra per le più diverse ragioni. Ma prima di entrare appunto a particolareggiare queste diverse ragioni, concediamoci un attimo di sosta.

0: Ho detto per le più diverse ragioni, e possiamo ricordare la prima, quando assolutamente si vuol dare un'interpretazione ad un sogno che invece non ha nessun significato spirituale, è un sogno che ho definito di natura umana, cioè a livello naturale, noi finiamo per dare una nostra interpretazione e quindi per esprimere un messaggio che attribuiamo a Dio, allo spirito di Dio, mentre in realtà è soltanto il frutto della nostra carne, dei nostri pensieri, qualche volta addirittura delle nostre prevenzioni, dei nostri preconcetti o dei nostri pregiudizi. E il pericolo è ovvio, vero, è scontato, e infatti l'esperienza cristiana, l'esperienza comunitaria ci ricorda e ci conferma che molti e molti, proprio trasportati lontani dalle vie del Signore, da queste loro interpretazioni o da questi sogni che hanno acquistato i significati più strani alla loro mente, alla loro coscienza, si sono proprio letteralmente allontanati dalle vie del Signore o hanno affermato delle dottrine aberranti fondandole proprio sopra queste interpretazioni che erano il risultato esclusivamente della loro mente, era il risultato forse delle loro inclinazioni. Ma vogliamo invece affrontare un altro aspetto di questo soggetto, è un aspetto molto importante appunto per approfondire proprio il fatto che il sogno è realmente una componente della nostra vita, lo è specialmente nei nostri rapporti con Dio. Noi nel sogno possiamo proprio incontrare il Dio, e questo incontro che realizziamo con Dio è un vero incontro, un incontro totale a tutti gli effetti. E per avvalorare quello che sto dicendo potrei ricordare l'esperienza di Salomone, il giovane re di Israele, che aveva ricevuto da poco l'investitura, quindi aveva preso a regnare dopo suo padre, e in sogno incontrò il Dio, così è scritto nella parola del Signore, e il Dio parlò a Salomone, tutto questo avvenne nel sogno, e chiese a Salomone qual era il suo desiderio, la sua richiesta, e sempre in sogno Salomone rispose al Signore chiedendo semplicemente della sapienza. Dico semplicemente perché, data la sua posizione di regnante, poteva chiedere vittorie, poteva chiedere prosperità economica per lui e per il suo popolo, poteva chiedere la vita dei suoi nemici, e invece chiese sapienza per regnare rettamente sopra il popolo di Israele, e Dio manifestò il suo compiacimento a Salomone, e tutto questo nel sogno, e Salomone fu benedetto dal Signore nell'esaudimento, anche nel sogno. Naturalmente noi sappiamo che quello che aveva avuto un inizio nel sogno poi si concretizzò ed ebbe un seguito nella vita di Salomone. Salomone ottenne quello che aveva chiesto in sogno nel cospetto di Dio, ma tutto questo era stato valido a tutti gli effetti in questa comunione, in questo incontro con il Signore.
1: Era come se Salomone avesse incontrato personalmente il Dio, cioè perché noi di solito siamo portati a considerare il sogno come qualcosa al di fuori della realtà. Tant'è vero che anche quando parliamo di qualcosa diciamo: ah, ma questo è un sogno, come per dire una cosa che non si realizzerà mai. E invece in quel caso si è trattato proprio di qualche cosa di concreto, cioè un incontro che Salomone ha avuto durante la notte in una particolare circostanza che però è stato reale.
0: È stato reale, tanto reale che da concretizzarsi, come ho detto poco fa, nella vita seguente, nella sua vita di re.
2: Ecco, io volevo... Sì, la veracità di questi sogni viene confermata poi nel tempo, come in Salomone abbiamo visto, però subito dopo di questo sogno, come possiamo essere certi che quella è la parola di Dio, che è la volontà di Dio?
0: E torniamo a quello che in fondo stavamo dicendo poco fa, la necessità di saper distinguere tra quello che possiamo definire un sogno a livello naturale e quello che invece possiamo classificare nel novero dei sogni spirituali. Non dimentichiamoci che nella profezia di Gioele, quando si parla dell'effusione dello Spirito Santo, una delle manifestazioni di questo spirito, potenza di Dio, così è stata definita dal Signor Gesù, è proprio questa, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e i vostri giovani vedranno delle visioni. Una distinzione interessante, vero? Perché il sogno impegna l'individuo in uno stato di riposo, mentre la visione impegna l'individuo in uno stato di dinamismo, anche di dinamismo antropologico. È una distinzione interessante che andrebbe approfondita, ma non rientra direttamente nel nostro soggetto, e perciò vogliamo appunto rimanere su questo particolare: come distinguere un sogno spirituale da un sogno naturale. Noi abbiamo parlato di alcuni sogni e abbiamo constatato che in ogni caso coloro che hanno fatto questa esperienza non hanno avuto nessuna esitazione, nessuna incertezza, nonostante che anche le altre notti della loro vita probabilmente saranno state popolate da sogni, ma in mezzo a tanti sogni hanno saputo riconoscere quello che rappresentava un'esperienza spirituale. E questo ci fa concludere che tutto deriva, tutto dipende da un'autentica sensibilità spirituale. Noi stiamo parlando dei sogni nella Bibbia e quindi di conseguenza o in maniera implicita stiamo parlando del sogno come un'esperienza nella vita del credente, nella vita di colui che conosce la Bibbia, di colui che conosce la parola di Dio, di colui che ha una comunione con Dio. E questa condizione gli deve dare la facoltà, la capacità, la sensibilità di saper distinguere un sogno spirituale da un sogno, chiamiamolo pure profano. E qui potrei portare un'altra testimonianza. Tu hai parlato di Giuseppe, del patriarca, io potrei parlare di Giuseppe, il marito di Maria, vero? Ormai ci troviamo nel Nuovo Testamento e il sogno che è apparso sin dal primo libro della Bibbia continua ad apparire nella parola di Dio. Ebbene, Giuseppe viene continuamente guidato dal Signore nei suoi programmi, nelle sue decisioni, in quello che deve compiere nella sua vita attraverso dei sogni. E anche Giuseppe sicuramente avrà fatto altri sogni oltre quelli menzionati dalla Scrittura, oltre quelli ricordati dall'Evangelista Matteo, ma Giuseppe non ha avuto mai incertezza, non ha avuto mai esitazione di fronte a certi sogni che per lui erano dei messaggi da parte di Dio. E dobbiamo tenere presente che i sogni di Giuseppe lo hanno sempre chiamato ad assumersi delle grandi responsabilità, a compiere delle opere che noi oggi definiremmo senza nessuna esitazione opere eroiche. E Giuseppe lo ha fatto. Perché? Perché era assolutamente certo che quei sogni erano da parte di Dio.
1: Quindi diciamo, adesso abbiamo un quadro abbastanza completo di quello che si può verificare attraverso un sogno per un cristiano. Cioè, ci può essere il sogno, come abbiamo detto, premonitore, e ci può essere quello, diciamo, a carattere, non so, profetico, e ci possono essere appunto questi sogni che, non so, esprimono un po' una guida del Signore verso i suoi figli in determinate circostanze. E ci sono anche altre occasioni, diciamo, in cui si potrebbe verificare che un cristiano sogna per avere determinati ammaestramenti.
0: Sì, ma il sogno appunto in quanto espressione della parola di Dio, espressione della presenza di Dio, può avere le più diverse finalità. Io potrei citare addirittura delle testimonianze per confermare quello che sto dicendo, in qualche modo anche per illustrarlo. Credenti che attraverso i sogni hanno avuto delle consolazioni che probabilmente non avrebbero potuto ottenere attraverso la parola di un fratello o attraverso una circostanza qualsiasi. Credenti che mediante i sogni, attraverso i sogni, hanno persino sperimentato delle potenti guarigioni nella loro vita fisica. Ricordo in questo momento un caro fratello gravemente ammalato, anzi ormai abbandonato dalla scienza umana, non c'era più nessun rimedio per lui, che chiese di essere unto d'olio nel nome del Signore. Pregammo intorno al suo letto, eseguimmo anche l'operazione comandata dalla parola di Dio, non si verificò nulla, ma durante la notte egli fece un sogno e rivisse tutta la scena che aveva vissuto da sveglio, con la differenza che invece di vedere il fratello che lo aveva unto d'olio nel nome del Signore, vide direttamente Gesù che posò la sua mano sopra la sua fronte, e quando si svegliò la mattina si trovò totalmente guarito. La guarigione guarigione realizzata in questo incontro meraviglioso e sperimentato durante la notte. Il Signore, sappiamo che molte volte attraverso i sogni ha parlato anche a degli inconvertiti, ha raggiunto delle persone che dovevano forse ricevere il messaggio, ma essere prima preparati da una parola che poteva giungere loro attraverso un sogno. E Giobbe stesso dice che Dio parla agli uomini una volta e due anche in visione notturna o in sogno, potremmo dire noi. Il Signore si serve di qualunque mezzo per raggiungere l'individuo, e noi dobbiamo ricordare che ogni individuo è corpo, anima e spirito, ha un cosciente, un subcosciente, ma è sempre un individuo solo, e Dio può raggiungerlo. E speriamo, e lo speriamo con tutto il cuore, che i nostri cari amici e i nostri fratelli in ascolto possono ricevere anche loro delle benedizioni direttamente dal cielo, e possono riceverle anche di notte a mezzo dei loro sogni. Cari fratelli ed amici, la conversazione cristiana ancora una volta si conclude a questo punto, e nell'accomiatarci da voi indirizziamo a tutti il nostro auspicio cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante gli fu purificato dalla lebbra. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 2 e 3.
3: C'è una meravigliosa semplicità in questa storia. In poche parole riassume un grande tratto di vita. Un uomo riconosce il suo bisogno di guarigione, viene, si inginocchia, domanda, è toccato da Gesù ed è guarito. Molti stanno vivendo questa storia, riconoscono di essere nel bisogno, vengono, si inginocchiano, fanno la loro richiesta, aspettano che Dio li tocchi e sperimentano la sua guarigione. Ci piacerebbe che la nostra richiesta di guarigione completa fosse semplice a questo modo. Vogliamo che sia una cosa semplice dover riconoscere di essere nel bisogno, che sia una cosa semplice venire, inginocchiarci, chiedere. E vogliamo che il tocco di Dio e la guarigione siano immediati, tangibili e semplici. Sfortunatamente vi sono alcune complicazioni. Per le persone che hanno costantemente nascosto le loro pene, gli atti del riconoscimento di avere bisogno di aiuto, di venire e inginocchiarsi, rappresentano tutti grandissimi cambiamenti del normale modo di agire. Siamo cresciuti talmente abituati e attaccati ai nostri modi di agire ben distorti. Ma la richiesta di una guarigione completa esige un cambiamento. E il cambiamento è sempre difficile, anche quando lo chiamiamo balsamo curativo. L'elemento più incoraggiante di tutto questo brano è la chiarezza con cui Gesù esprime qual è il suo desiderio nei nostri riguardi. Chi ha dovuto soffrire per essere stato coperto di vergogna può sentirsi incerto su quello che Dio desidera per lui. Ma Gesù non è incerto. Egli dice chiaramente che Dio desidera la nostra guarigione. Il nostro medico vuol farci dono della guarigione completa. Quando riconosciamo la nostra malattia e veniamo e ci inginocchiamo e domandiamo, non vi è alcuna incertezza nella risposta di Gesù. Egli dice: voglio che tu sia libero dal male che ti affligge. Voglio per te salute e gioia.
2: Io non sono sicura che tu voglia guarirmi, Signore. Lo desideri o vuoi solo punirmi? Sei tu l'Iddio delle cose impossibili? Ti rallegri quando soffro o il tuo desiderio è di guarirmi? Ho bisogno di essere guarita, Signore. Aiutami oggi a sperimentare il tuo desiderio di guarirmi. Aiutami oggi a sperimentare la tua ansia di guarirmi. Signore, preparami a ricevere il tuo dono della guarigione completa.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

quando ero in ospedale da ragazzina, incontrai un uomo che zoppicava. Lo vedevo ogni giorno passeggiare per il corridoio, avanzando sulle articolazioni malate, aiutato da qualcuno. Tutti noi del reparto aspettavamo con ansia il giorno in cui un intervento chirurgico avrebbe corretto la sua invalidità. Quel giorno arrivò. I chirurghi lo operarono e sostituirono diverse articolazioni malate. Il suo problema fu risolto. Tuttavia, per circa un anno dopo l'intervento, questo uomo continuò a zoppicare. Mi ricordo di averlo salutato qualche volta quando tornava per una visita. Usava ancora il bastone e zoppicava. «È un peccato che l'intervento non sia riuscito», commentai un giorno con il dottore. Il chirurgo scosse la testa. «Ma è riuscito perfettamente», mi disse. «Vedi, quell'uomo zoppica solamente per abitudine». Quell'uomo, nel corso degli anni, aveva sviluppato dei comportamenti tipici di una persona invalida e, sebbene fisicamente fosse in grado di non zoppicare, tendeva a ricadere nelle vecchie abitudini. In modo simile, noi cristiani tendiamo a peccare, soprattutto per abitudine. Sappiamo che in Cristo siamo morti al peccato, affrancati dal suo dominio. Il peccato non ha più potere su di noi, perché siamo stati liberati attraverso la morte e resurrezione di Cristo. Siamo completamente liberi di vivere una vita che piaccia al Signore. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per gli zoppi, ma anche per i cristiani. Quando diventiamo cristiani, siamo spiritualmente liberi dalla morsa dei pensieri e delle azioni peccaminose. Purtroppo, però, da inconvertiti sviluppiamo delle abitudini. Spesso ci troviamo a scivolare nelle vecchie vie della disubbidienza e della morte. È un'abitudine essere preoccupati esclusivamente di se stessi e non degli altri. È un'abitudine vendicarsi quando qualcuno ci ferisce. È un'abitudine essere indulgenti con i nostri desideri smodati. È un'abitudine vivere per noi stessi e non per Dio. Quando diventiamo cristiani è come se subissimo un intervento chirurgico, un trapianto di cuore. Tuttavia è una lotta abbandonare di punto in bianco tutte quelle vecchie abitudini. In effetti io e te spenderemo il resto della nostra vita a toglierci questi sporchi indumenti e a indossare nuove abitudini di santità. Mi piace come Paolo parla di questo in Romani 13:14. «Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze». Tu sai a quale vecchia e peccaminosa abitudine ti stai appoggiando oggi. Sono dure a morire, vero? Che si tratti di offuscare la verità, di imporre le tue vedute agli altri, di fantasticherie non buone o di qualsiasi altra cosa. Smetti di appoggiarti su quelle vecchie stampelle. Sei libero dal potere di queste oscure abitudini. Comincia quindi ad agire di conseguenza». Unisciti a Paolo nel dichiarare queste splendenti parole di libertà. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il tuo intervento chirurgico è stato un successo completo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho letto una storia bellissima, tanto bella che sembra incredibile, ma è vera. Alcuni anni fa, Mike e Sharon, una coppia senza figli in America che abita tuttora nello stato del Connecticut, vennero a sapere che in Romania era nato un bambino completamente senza braccia. Non aveva neppure un moncherino. Il piccolino era ricoverato in un istituto in condizioni pietose, poco curato dal personale che lo considerava un mostro, e aveva addirittura paura che il piccolino gli gettasse addosso il malocchio. Per mezzo di contatti vari e di pratiche di burocrazia infinite, la coppia americana fece domanda di adottare il bambino. La mamma del piccolo era una povera donna che doveva lavorare dalla mattina alla sera per vivere e non poteva curarsi di quel bambino che aveva bisogno di tutto, ma lo amava e temeva che gli americani lo volessero usare per fare degli esperimenti o per donazione di organi o chissà mai cosa. Sharon e Mike la rassicurarono che non era così. Volevano solo aiutarlo a avere una casa e la possibilità di vivere il più normalmente possibile. Le dissero: Dio dice che siamo tutti fatti in modo meraviglioso, stupendo. Anche George, così si chiamava il piccolino, è meraviglioso e stupendo agli occhi di Dio. È importante. Noi lo cureremo come se fosse il nostro bambino, le dissero. La donna consentì a separarsi dal suo piccolo George e George si trasferì in America, dove per mezzo di istruttori speciali piano piano imparò a usare i piedi al posto delle mani, riusciva a nutrirsi da solo e a fare molte cose utili. E poi la sua faccina intelligente e il suo sorriso incantavano chiunque. Un giorno un insegnante di musica credente propose di insegnargli a suonare il violoncello. Sembrava incredibile, ma lei disse che ci potevano riuscire. Con impegno, George imparò a premere le corde dello strumento con un piede e a reggere l'archetto con l'altro. Dopo alcuni mesi, La maestra decise che era tempo che partecipasse al saggio di fine anno con tutti gli altri ragazzi della scuola. Venne il gran giorno e il nome di George fu chiamato. Il ragazzo si presentò, aveva circa 8 anni, a quel momento fece un bel inchino. La maestra appoggiò a terra un cuscino speciale, vi adagiò il violoncello, Giorgio si sedette e cominciò a suonare. Il silenzio nella sala era assoluto, si sarebbe sentita volare una mosca. La prima nota fu una stecca terribile. George si fece rossa in faccia, sorrise e scosse la testa. La maestra però lo incoraggiò e disse: «Prova di nuovo, ce la puoi fare». George ricominciò e suonò tutto il pezzo senza neppur fare uno sbaglio. Quando finì, tutta la scuola, ragazzi, professori, genitori dei ragazzi, si alzarono in piedi ad applaudire e i battimani durarono a lungo e George quasi non capiva perché avesse fatto qualcosa di così straordinario. Mike e Sharon, i genitori adottivi, avevano gli occhi pieni di lacrime e George continuava a sorridere. Il commento di Mike, il papà, è significativo. George per noi è una parabola vivente della nostra relazione col Signore. Anche noi siamo deboli e incapaci, ma Cristo sta accanto a noi, pronto ad usarci così come siamo. Gesù ha detto: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Cosa possiamo volere di più? Ma c'è anche un po' scritto a questa storia. Un altro bambino è stato adottato da questa coppia incredibile. È un piccolo indiano, nato anche lui senza braccia. Così George ha ora anche un fratellino e gli insegna come funzionare. È una storia troppo bella per essere vera, ma è vera.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 28, versetto 7. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il messaggio di oggi si intitola Segreti della vita cristiana e riporta una serie di pensieri di Hudson Taylor. Assicuratevi che valga veramente la pena di morire per ciò per cui vivete. Non cercate di portare i pesi di domani con la forza che avete ricevuto per oggi. La nostra fede forse non è grande, ma si appoggia su un grande Dio. Non potete impedire al diavolo di passare nella vostra strada, ma potete impedirgli di fermarsi a casa vostra. Dio desidera il nostro amore prima ancora dei nostri servizi. Chi ha ricevuto del bene deve sempre ricordarsene, mentre chi lo ha fatto deve sempre dimenticarselo. È più importante scoprire ciò che Dio mi vuole dire in un periodo difficile che uscire da quel periodo difficile.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 8. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'un solo, poiché, sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi, per la gloria sua, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siamo noi. Ma non in tutti è la conoscenza. Anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quelle carni come essendo cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un intoppo per i deboli. Perché se alcuno vede te, che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio d'idoli, la sua coscienza, se gli è debole, non sarà ella incoraggiata a mangiare delle carni sacrificate agli idoli? E così, per la tua conoscenza perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, e ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne, per non scandalizzare il mio fratello.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora. E se cado mi rialzo.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, ben trovato, grazie ancora una volta che hai deciso di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi. Grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma, questo appuntamento. Maurizio al microfono, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno scritto,

Come sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco, più precisamente con l'ottavo capitolo. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questo capitolo. Ci siamo soffermati un bel po', direi. In questa nostra passeggiata ci siamo soffermati un bel po'. Non è che ci stiamo riposando, ma ci sono tante cose da scoprire, da vedere, da analizzare, tanti principi, tante lezioni importanti delle quali dobbiamo far tesoro. E visto che non ci corre appresso nessuno, noi ce la prendiamo abbastanza comoda. D'altra parte questo è un viaggio, sì, di piacere ma anche di scoperta, è una passeggiata alla scoperta di nuovi orizzonti. Stiamo parlando in modo specifico, in modo particolare, degli insegnamenti di Gesù non solo alle grandi folle ma anche ai suoi discepoli, e siamo arrivati proprio ad un punto cruciale, direi. Ascolta cosa dice Marco. Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo chiese ai discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi risposero: alcuni dicono che tu sia Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora uno dei profeti.

Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» Pietro gli risponde: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

Nel suo tipico stile, svelto ed immediato, Marco ci dà proprio gli elementi essenziali. Gesù è come se mettesse alla prova i suoi discepoli. Fa sostenere loro una specie di esame. Chi dice la gente che io sia? Gesù voleva sapere cosa gli altri pensassero di lui, ma sinceramente credo che le motivazioni di Gesù siano molto più profonde. Gesù non era curioso, non era alla ricerca di, come dire, pacche sulle spalle. Gesù voleva che i discepoli avessero ben chiara nella loro mente l'identità della persona che seguivano, di Gesù. Gesù non voleva che essi seguissero una chimera, un ideale, magari un ideale politico, un ideale sociale, come avevano fatto le folle dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, che secondo il resoconto di Matteo volevano incoronare Gesù re. Gesù non voleva nulla di tutto questo, innanzitutto perché egli era già re dei re, signore dei signori, re della gloria, Dio manifestato in carne. Quindi Gesù non aveva certo bisogno del riconoscimento di certi paesani, per quanto in buona fede essi fossero. Gesù vuole che i suoi discepoli abbiano chiaro in mente chi hanno davanti. Diversi avanzano delle, non dico delle ipotesi, ma riportano ciò che la gente dice di Gesù. In fondo questa era stata la prima domanda del Signore: che dice la gente che io sia? Quindi alcuni rispondono: Giovanni Battista. Ricordi che quando abbiamo parlato di Erode nel capitolo precedente, nel capitolo 7, era proprio questa la nel capitolo 6 era proprio questa la convinzione di Erode. Pensava che Giovanni Battista, colui che egli aveva fatto mettere a morte, fosse tornato per dargli fastidio. Quindi Erode era uno di coloro che vedeva in Gesù la reincarnazione di Giovanni Battista. Altri poi pensavano che Gesù fosse Elia, e nella mentalità ebraica Elia è un po' il profeta di tutti i profeti. Altri dicevano che tu sei un profeta, uno dei profeti. Quindi non vedevano in Gesù nulla di particolare o straordinario. Sì, era sicuramente qualcuno che aveva qualcosa da dire, ma come tanti altri prima di lui, anche Gesù prima o poi sarebbe scomparso dalla scena. Questo per quanto riguarda l'opinione della gente, della folla. Gesù poi rende la cosa molto personale. Chiede ai discepoli: e voi? Voi? Chi dite che io sia? Immagino Gesù che si trova magari in mezzo ai discepoli. Li guarda, li osserva uno per uno. Posa il suo sguardo su ciascuno e aspetta una risposta. Voi con i quali io trascorro così tanto tempo, voi che siete stati testimoni oculari di ogni mia opera fin qui, voi che avete ascoltato ogni mia parola, voi che mi avete visto anche quando la gente non mi vede, voi chi dite che io sia? Risponde Pietro: tu sei il Cristo. Ora, questa frase, queste parole lette alla svelta perdono il senso
di ciò che Pietro stava veramente affermando. Tu sei. Non probabilmente o forse o speriamo che tu possa essere. Oppure a noi avrebbe fatto piacere se tu fossi stato. No. In un momento di incredibile lucidità, Pietro esclama senza timori, senza reticenze. Tu sei. Poi aggiunge qualcos'altro. Aggiunge una verità che viene proclamata, viene spiegata attraverso tutto l'Antico Testamento e confermata nel Nuovo Testamento. Il Cristo. Tu sei il Cristo. Cosa vuol dire qui Pietro? A cosa si riferisce? Cosa significa Cristo? Per adesso mi limito a dire questo. Il nome del Nazareno era Gesù. In ebraico, Yeshua. Che significa salvatore. Cristo non era un altro nome. Cristo era un titolo, è un titolo, così come Signore è un titolo. Yeshua, figlio di Giuseppe, il Cristo, il Signore. Yeshua, Gesù, proveniente dalla famiglia di Giuseppe e Maria, è però qualcosa di più, è però molto di più. Noi sappiamo che Gesù, in effetti, da un punto di vista molto pratico e concreto, non era per niente figlio di Giuseppe. Gesù è stato concepito miracolosamente per opera dello Spirito Santo, nel seno, nel grembo di Maria. Ma Giuseppe non ha avuto nulla a che fare con la concezione, con il concepimento di Gesù, chiedo scusa. Da un punto di vista familiare, però, la gente lo conosceva come Yeshua, figlio di Giuseppe e Maria. Ma qui Pietro non lo chiama Gesù, figlio di Giuseppe. Lo chiama il Cristo. Riconosce in Gesù, il Nazareno, qualcosa di infinitamente più grande, più profondo, più vasto. Il Cristo. Cosa significa? Tu cosa pensi?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Ci stiamo avviando verso la conclusione dell'ottavo capitolo, ma abbiamo ancora tante cose importanti da rilevare, da scoprire all'interno di questo capitolo. Al microfono Maurizio, come sempre felice della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, nel caso questa fosse la primissima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

0: Torniamo alla risposta di Pietro. Negli altri Vangeli di Matteo e Luca il resoconto è un po' più pieno. Matteo ci dice che alla domanda di Gesù Pietro risponde così: tu sei il Cristo, e questo ce lo dice anche Marco, ma Matteo aggiunge: il figlio dell'Iddio vivente. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. O nel Vangelo di Luca leggiamo: il Cristo di Dio. Avrai notato senz'altro che in tutti e tre i Vangeli c'è la presenza della parola, del termine Cristo, greco Christos. Proviene dall'ebraico, o è la traduzione greca dell'ebraico Messia. Ecco cosa significa Cristo, Messia. In altre parole, Pietro dice a Gesù: tu sei il Messia, tu sei colui che noi stiamo attendendo da secoli. Finalmente sei qui, finalmente sei arrivato, finalmente ti vediamo, finalmente sei fra noi, ti riconosciamo, ti vediamo come il Messia, il Cristo, l'unto di Dio, cioè colui che è stato messo a parte per una ragione particolare. Tu sei il figlio dell'Iddio vivente, il Cristo di Dio, l'unto di Dio, il Messia mandato da Dio. Una dichiarazione più chiara, più precisa, più esplicativa, Pietro non poteva darla. Nel Vangelo di Matteo abbiamo la reazione di Gesù. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. In altre parole, Gesù sta dicendo a Pietro: tu sei beato, tu sei benedetto, perché hai ricevuto questa rivelazione direttamente dal Padre, da colui che, tu dici, mi ha mandato. Il Padre mio che è nei cieli ti ha dato questa rivelazione. Non è il frutto del tuo raziocinio, della tua intelligenza, del tuo studio, della tua scoperta. È una rivelazione divina, come tale degna di fiducia, come tale corrispondente a verità. Poi Gesù aggiunge: su questa pietra, su questa verità, io edificherò la mia chiesa. È vero, il tuo nome è Pietro, ma è sulla dichiarazione che tu hai appena fatta che io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades, le porte dell'inferno, non la potranno vincere. Tutto questo lo leggiamo nel Vangelo di Matteo. Marco invece, nel suo solito stile svelto e conciso, tralascia questi particolari, però ci dice che Pietro ha esclamato: tu sei il Messia, tu sei il Cristo. In altre parole, Pietro non fa che confermare ciò che Dio Padre ha detto attraverso i secoli. Per esempio, per bocca del profeta Isaia: il Signore stesso darà a voi un segno. Ecco, la giovane donna concepisce e partorisce un figlio, e gli porrà nome Emanuele, Dio con noi. Oppure nel libro dei Salmi. Di solito non pensiamo di trovare questioni profetiche nel libro dei Salmi. E invece leggiamo: i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, contro il suo Messia, contro il suo Cristo, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. colui che siede nei cieli, ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Rendete omaggio al Figlio, affinché l'Eterno non si adiri. Beati tutti quelli che confidano in Lui. E ancora, sempre nell'Antico Testamento, per bocca del profeta Malachia, Dio ha detto: ecco, invio il mio messaggero. Egli preparerà la via davanti a me. Subito entrerà nel suo santuario il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi desiderate, eccolo venire. Chi sosterrà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la soda dei lavandai. In altre parole, al suo arrivo, alla sua apparizione, alla sua rivelazione, seguirà un periodo di pulizia. E non è forse vero che l'avvento del Cristo, l'avvento del Messia, ha messo in risalto l'ingiustizia, la violenza, l'egoismo, insomma, il peccato? La presenza della luce manifesta e mette in fuga le tenebre. E ancora, nel profeta Michea leggiamo: ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Egli stesso sarà pace. Ecco quindi che l'affermazione di Pietro trova conferma nel resto delle scritture. Pietro dice il vero. Pietro afferma che colui che hanno davanti non è uno dei tanti profeti, non è neanche Elia, ma è l'unto dell'Eterno, colui che l'Eterno ha scelto, colui che l'Eterno ha mandato per salvare, per dare nuova vita, per dare nuova certezza, per dare vita eterna. Questo è il Cristo. Questo è colui che noi, attraverso questi incontri, ti presentiamo. Vuoi conoscerlo più da vicino? In redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere ai tuoi quesiti, alle tue domande. Non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo conosciuto personalmente il Cristo di Dio, come lo chiama Pietro. Attraverso le pagine della Bibbia vorremmo aiutarti a condurre questo cammino di scoperta, non di cose, di idee, di religione, ma scoperta di una persona, il Cristo, il Signore, il Salvatore. E ancora una volta, purtroppo, il tempo ha la meglio su di noi. Dobbiamo lasciarci in fretta e in furia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Spero tu voglia tornare, puntuale come sempre. Un abbraccio, a presto, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma, al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande di voi, cari ascoltatori. Questa è assai interessante. Mi dica lei che risponde alle domande sulla Bibbia. Io ho letto nel Vangelo di Luca che Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Qui allora troviamo che negli occhi di Dio ci sono solo due categorie di persone, giusti e peccatori. E già questo non mi sembra equo, perché se io mi esamino devo confessare che io mi sento sì un peccatore, ma mi sento anche giusto, non faccio torto a nessuno, ho una buona reputazione, e allora la faranno la festa per me in cielo o no? Questa è un'eccellente domanda e cercherò di rispondere meglio che posso. Prima di tutto devo dire che sì, Dio vede tutto il genere umano in due categorie, ma non peccatori e giusti. Dio ci vede tutti quanti o peccatori perduti o peccatori salvati. Infatti troviamo scritto che sulla terra non c'è un giusto, no, neppure uno. L'uomo invece da parte sua vede l'umanità divisa in peccatori e giusti con differenti gradazioni in ambo le categorie, certi buoni, certi non troppo buoni, ma neanche proprio troppi cattivi e certi altri davvero cattivi. Ora, la festa in cielo è fatta soltanto per quei peccatori che, riconoscendosi per tali peccatori perduti sulla via dell'inferno, credendo al Vangelo, si sono ravveduti e si sono affidati a Cristo per la propria salvezza. E la parola chiave di tutto questo è che si ravvede, non che si pente, non che si confessa, non che va in chiesa, ma che si ravvede. E cosa vuol dire ravvedersi? Uno che si rende conto che è assolutamente certo di essere perduto, di essere sulla via sbagliata e vuole cambiare e non vuole più camminare secondo la sua volontà o secondo gli insegnamenti del mondo della sua Chiesa, ma vuole seguire esclusivamente quelli di Cristo come si trovano nella sua infallibile parola. Per una persona che si vede così e vuole cambiare, oh sì, sì, c'è tanta festa in cielo e c'è festa anche nella Chiesa quando una persona viene, ammette, confessa di essere perduto nel peccato e dimostra ravvedimento e obbedienza al Vangelo facendosi battezzare, cioè seppellire, immergersi nel battesimo come segno di morte al passato e rinascita in una nuova vita con Cristo, e questo è il battesimo cristiano. Per coloro che si sono dati da fare per tutta la vita, che sono stati bravi, buoni, onesti, che sono stati fedeli alla Chiesa al punto di far voti o unirsi agli ordini monastici, questi che per il bene che hanno fatto, bene che hanno fatto loro, che si ritengono giusti per questo, sì, sulla terra queste persone saranno onorate, si faranno loro grandi elogi, funerali, ma davanti a Dio questi non figurano affatto, perché il Vangelo insegna che è per grazia che siamo salvati e non per le nostre opere. È Cristo quello che ci giustifica, cioè che ci fa apparire giusti e irreprensibili. In noi, la Bibbia insegna, non c'è bene alcuno. Noi siamo peccatori perduti, servi inutili. Sul proposito, fui presente al funerale di un riccone che aveva lasciato un bel gruzzolo di soldi alla Chiesa, e il prete che officiava al suo funerale non faceva altro che dire quanto era stato buono, quanto era stato bravo, il denaro che aveva dato alla Chiesa e ai poveri, quanto era stato giusto e come senza dubbio ora era in cielo, se non altro, se non per tutto il bene che aveva fatto, per le pene che aveva sofferto in serena rassegnazione cristiana durante la sua battaglia col cancro.
Sì, tali parole faranno bene alla famiglia. Onoreranno una persona che senza dubbio era pia, onesta e buona. Ma ecco che si dà tutto il credito alle opere che questa persona ha fatto e non al sacrificio salvifico che Cristo ha subito per noi sulla croce. E così si ingannano i presenti facendo loro credere che col nostro denaro, con le nostre opere, con le nostre sofferenze, noi possiamo acquistarci un posto in paradiso e scontare con esse i nostri peccati. Una cosa sola ci salva, cari amici, ed è il sangue di Gesù sparso per coloro che vogliono credere al suo Vangelo e avvalersi della sua morte sostitutoria sulla croce. Io spero che questo caro ascoltatore si ravveda e confidi in Cristo, e questo me lo auguro per ognuno di voi, affinché che un giorno ci troviamo tutti assieme alla gran festa, al gran banchetto dell'agnello preparato per tutti coloro che si sono dati in tutta fede al Salvatore Gesù Cristo. E qui abbiamo un'altra domanda. Questo interlocutore chiede: mentre partecipavo ad uno studio biblico sull'ultima cena, sulla cena del Signore, e si leggeva che Gesù, sudando sangue, pregò: Signore, se è possibile, fa che questo calice si allontani da me. Una signora a quello studio chiese: ma cosa c'era in quel calice? E un'altra con sarcasmo rispose: certo non c'era spumante. Io non apprezzai affatto il sarcasmo di quella risposta, però mi sembra che la domanda era buona e mi è rimasta in mente. Cosa dice lei? Cosa c'era in quel calice che Gesù non voleva accettare dal Padre? Bene, qui non si tratta di un vero calice. Esso non è altro che una metafora che rappresenta la decisione a cui Gesù doveva sottomettersi, e cioè di bere il simbolico calice dell'ira di Dio destinato a tutti coloro che, essendo perduti, ribelli alla sua volontà, dovranno ricevere alla fine del mondo quale salario per i loro peccati e per la loro ribellione. Tale calice conteneva appunto tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, o ascoltatore, tutti i peccati del mondo. E se Gesù lo avesse accettato, noi saremmo stati salvi, se crediamo in esso. Se no, esso, ricolmo dell'ira di Dio, si sarebbe rovesciato, come lo sarà, su tutti coloro che, non essendosi affidati a Cristo, dovranno berlo sotto la furente mano del sommo giudice, il quale giustamente li scavanterà poi nell'inferno per sempre. Certo che questo calice metteva paura a Gesù. Certo che nel vedere quel calice ricolmo dei miei peccati, Gesù vedeva le sofferenze che doveva subire sulla croce per scontarli tutti fino a uno, e per darmi salvezza a me, e per dare salvezza a tutti coloro che avrebbero creduto in lui e si sarebbero affidati alla sua morte, a quella morte tremenda che Gesù subì bevendo appunto il calice dell'ira di Dio. Cari amici, spero che queste mie risposte siano sufficienti e che nessuno di voi voglia lasciar passare questo giorno senza essersi posto sotto il redentivo sangue di Cristo ed evitare così tale orribile situazione. Un ascoltatore scrive: non arrivo ancora a capire perché il sabato è fatto per gli ebrei e non per i cristiani. Pertanto i 10 comandamenti di Dio li ha dati per tutti, anche se nel Nuovo Testamento Gesù ha detto di amare il Dio prima e poi il prossimo nostro. Ma se amiamo Dio e adoriamo il Signore, dobbiamo rispettare anche il sabato. Potrebbe chiarirmi le idee su questo soggetto? Noi ringraziamo questo caro ascoltatore e, dato che molti ci propongono questa domanda, vogliamo risponderla in questo programma affinché tutti possano beneficarne. E diciamo che di ragioni ce ne sono tante.
prima di tutto perché noi come credenti non temiamo alcun comandamento per tenere la salvezza. Noi non siamo salvati perché non bestemmiamo Dio o perché non ci facciamo immagini, perché non violiamo il sabato, perché onoriamo i nostri genitori o perché non rubiamo, uccidiamo, concupidiamo o non commettiamo adulterio. Gli ebrei e tante religioni e sette affermano questo: noi dobbiamo attenerci alla legge. Ma amici, noi siamo salvati non per la legge, ma solo ed esclusivamente per la grazia mediante la fede. Paolo scrisse ai Galati e fa chiaro questo: la legge era il nostro pedagogo per condurci a Cristo e alla grazia. Arrivato lui, la legge non ci serve più. Lasciate che vi legga. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Questa è la scrittura. Se avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e poi uniremo le vostre domande a quelle che ci sono pervenute e le useremo qui sul quesito biblico. È molto importante che studiate la Bibbia, è molto importante che se c'è qualcosa che non è chiaro, cercate di capirlo. Ma dovete rendervi conto che, come Gesù ha detto, negli ultimi tempi verranno tanti falsi maestri e falsi profeti. Così siate cauti, esaminate bene quello che vi viene detto. Bene, siamo giunti al termine di questo programma. È stato un piacere per noi rispondere a queste domande e vi esortiamo a scriverci di nuovo. Qui Eros Bacocina, che ringraziandovi per la vostra cortese attenzione implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

continuiamo a meditare l'episodio del centurione di Capernaum, capitolo 8 di Matteo, al verso 8. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e dico a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. E Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Il centurione mostra la sua fede umile. Infatti egli non si ritiene degno di ricevere il Signore in casa sua. Perché? Non perché fosse un grande peccatore, anzi gli anziani dei giudei avevano detto che era generoso e pieno d'amore e di altruismo, così afferma l'evangelista Luca. Di più, col suo atteggiamento ci dà l'esempio di un'anima nobile che non si loda e, a differenza di coloro che, pur essendo veramente immeritevoli, amano vantarsi per la loro supposta bontà e perfezione, egli è consapevole della debolezza e insufficienza umana. Non si riteneva degno di ricevere Gesù in casa sua, non a causa della sua razza o della sua classe sociale. Certo, come romano apparteneva al popolo conquistatore e avrebbe dovuto esserne orgoglioso. Invece no, si mostrò amico del popolo ebreo. Neanche la sua posizione sociale, comandava una centuria di 100 uomini, influì sulla sua lodevole condotta. Ciò ci meraviglia quando pensiamo che molti subalterni si sentono più importanti dei loro generali. Spesso uomini che ricoprono alte cariche dello Stato sono moderati, equilibrati nelle loro responsabilità, mentre alcuni di bassa posizione sociale agiscono come se fossero i presidenti o i capi delle loro nazioni. L'atteggiamento del centurione non fu nemmeno motivato per evitare di ubbidire o di servire il Signore. Alcuni dichiarano di essere immeritevoli, di non essere degni di ricevere Gesù, ma la verità è che spesso non vogliono riceverlo, ritirandosi sotto una veste di finta umiltà. Le vere persone umili non si nascondono dal Signore, ma cercano di vedere la sua gloria, di avergli fiducia, non curandosi del rischio che possono correre. Il centurione agì come agì perché realizzò la potenza e la santità di Cristo. Quando vediamo Gesù sotto questo punto di vista, quando consideriamo che è il Figlio di Dio, allora ci sentiamo immeritevoli. Isaia, per esempio, era un uomo pieno d'onore, di buona famiglia, e non fece peccati come il re Uzzia, che era il suo re, avrebbe dovuto essere abbastanza orgoglioso. Eppure, quando vide la visione di Dio nella gloria celeste, esclamò: «Oh me infelice, sono indegno». A questo punto viene spontanea la domanda: la fede è ostacolata dalla vera umiltà? Se il centurione si fosse creduto importante, non avrebbe certamente veduto né realizzato la grandezza del Signore. È l'orgoglio, quindi, e non la vera umiltà, che mette limiti alla potenza di Cristo, che ostacola la sua opera. È l'orgoglio e non l'umiltà che fa discussioni sulla parola di Dio, mettendo in dubbio la sua grazia e la sua misericordia. L'orgoglio non è mai la sorgente di una grande fede. Come il centurione vide la grandezza di Cristo, più profonda divenne la sua umiltà. Allora il senso della sua indegnità lo portò ad esaltare Cristo, si umiliò, si mise nel posto che Dio desiderava e fu benedetto ed ascoltato. È interessante notare l'aspetto della fede del centurione. È una fede intelligente. Infatti al verso 9 del capitolo 8 dell'Evangelo di Matteo
e gli dice: poiché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, e ad un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Infatti la sua fede non fu cieca. Non esiste una fede evangelica cieca. Non fu una cosa ottusa, e ce lo dimostrano le parole che abbiamo letto poc'anzi. Egli, come centurione, conosceva che la parola dell'imperatore romano era suprema ed autoritaria in tutto il sistema organizzato del territorio dell'impero. Questo significava che ogni membro dell'impero doveva all'imperatore sottomissione ed ubbidienza. Anche un ufficiale dipendente, subordinato come lui, aveva la facoltà, entro certi limiti, di comandare e di farsi ubbidire in conseguenza. Ma il centurione realizzò che Gesù non era un subordinato, ma il Messia, il Figlio di Dio. Per questo era sicuro che ad un solo suo cenno, ad una sola sua parola, la malattia del suo servo sarebbe scomparsa. Il centurione pensò così, e il suo pensiero fu semplice ma potente. Egli considerò Gesù come un imperatore celeste che governa un impero invisibile. Se l'imperatore di Roma avesse dato un ordine, sarebbe stato obbedito anche nelle più lontane parti dell'impero. E allora, quanto più obbedito sarebbe stato un ordine dell'imperatore del cielo? Il centurione era sicuro che se solo Gesù avesse detto sia guarito, allora non sarebbero state sufficienti tutte le potenze del male a mantenere il servo sotto la potenza della malattia, non importa quale distanza ci fosse stata tra Gesù e il sofferente. Come possiamo mostrare la stessa fede intelligente? Prendendo la parola di Dio ed ubbidendo. Se non crediamo alla sua parola, se non la ubbidiamo, allora non saremo nella posizione di ricevere risposte alle nostre preghiere. Se diamo al Signore invece il giusto posto nel nostro cuore, nella nostra vita, allora attraverso di noi si mostrerà il Re dei Re e il Signore dei Signori, conquistatore vittorioso su tutte le forze del male. È importante avere questo tipo di fede. Abbiamo detto poc'anzi che la fede secondo l'Evangelo non è una fede cieca, ma è una fede intelligente, una fede che valuta le promesse di Dio in Cristo, che le accetta come valide attualmente e le vede attuali ed attuabili nella propria vita, nella propria esperienza e nelle richieste che si presentano a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì. L'Evangelo di Marco è un Evangelo dedicato agli italiani. Siamo al capitolo 7. Direi che c'è un argomento interessante che riguarda prettamente l'uomo. Voglio ricordarvi che ti daremo i recapiti a fine puntata, prendete nota. L'argomento è molto bello e interessante perché parla del cuore dell'uomo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati, bentornati a questo ultimo appuntamento della settimana. Siamo arrivati al capitolo 7. Abbiamo visto i primi 5 versetti di questo capitolo in cui abbiamo letto che i farisei e gli scribi accusano i discepoli di Gesù dicendo: "Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?" Prima di continuare, notiamo che l'accusa lanciata contro i discepoli è in realtà diretta a Gesù personalmente, perché loro erano i suoi seguaci. Ora nota cosa Gesù risponde loro. E Gesù disse loro: "Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini." Diceva loro ancora: "Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte."

Notiamo che la risposta di Gesù è tutt'altro che tenera. Non dobbiamo però considerare questo atteggiamento come un attacco personale ai farisei come persone. La durezza della risposta di Gesù è dovuta al fatto che quegli atteggiamenti tradizionalisti sono in netto contrasto con la realtà di chi è Dio e dello scopo delle sue leggi. Un ipocrita è una persona che sta recitando una parte. Loro stanno passando attraverso un rituale religioso, ma non ne stanno sperimentando la realtà. Le loro labbra e il loro cuore avrebbero potuto benissimo

avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani 10, versetti 9 e 10. Le persone coinvolte oggi in questi rituali, in confessioni religiose e adorazioni pubbliche, restano invischiate in tradizioni e non hanno un rapporto diretto e personale col Signore Gesù Cristo. L'adorazione è vuota quando le regole dell'uomo vanno a sostituire la parola di Dio, ossia il motivo di base per cui Dio aveva prescritto le regole. Con questo arriviamo al vero problema. Le loro tradizioni avevano sostituito l'autentico messaggio di Dio. Una tradizione può essere anche buona e stabilita per ottime ragioni, ma diventa malvagia quando sostituisce la parola di Dio. E questo è quello che stava accadendo a queste persone.

Questa tendenza al tradizionalismo non era un pericolo solo per i farisei di quel tempo, ma lo è tuttora. Non c'è gruppo religioso che ne sia immune, nemmeno nel cristianesimo. Esaminiamo l'esempio che Gesù fa. Mosè aveva detto nella legge che dovevano onorare il padre e la madre, ma la tradizione permetteva di annullare questa responsabilità invogliando le persone a favorire una donazione per il tempio, giudicandola più importante delle cure dovute ai genitori nella loro vecchiaia e nel bisogno. Erano corban, cioè un dono a Dio. Può sembrare molto spirituale fare una donazione a Dio per la sua opera, ma l'unica offerta che è accettevole a Dio è quella di fare la sua volontà, e la sua volontà era quella di onorare il padre e la madre. Gesù gli dice chiaramente che questa legge contraddiceva il comandamento di Dio di onorare il padre e la madre. Aggiunge che molte delle loro tradizioni erano a questo livello. A questo punto Gesù entra nei dettagli. Ma leggiamo il testo dal capitolo 7, iniziamo a leggere dal versetto 14 al 23. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda». Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo».

0: male, ma quello che esce dalla bocca, distinguendo quello che è esterno da quello che è interno e mostrando ciò che è reale. Dopo aver lasciato la folla, quando entra in casa, i suoi discepoli gli chiedono spiegazioni sulla parabola. Gesù quindi diventa estremamente esplicito, facendo capire ai discepoli che la vera contaminazione che uccide gli uomini non è un fatto fisico, ma morale. Gesù procede quindi elencando tutta una serie di atteggiamenti e azioni che possiamo riscontrare facilmente nella nostra società, ma fino a un certo punto, perché penso che anche nella nostra vita personale possiamo trovare queste cose. Pensieri malvagi, che sono tutti quei propositi o quelle idee ingiuste verso il prossimo. Adulterio e fornicazione, ossia relazioni sessuali fuori dal contesto matrimoniale. Omicidi, ricordandoci che si uccide anche con la bocca. Furti, ricordando che anche oziare sul lavoro è una forma di furto. Avidità, cioè afferrare e desiderare sempre più cose o posizioni senza alcuna considerazione per gli altri. Malvagità, tutte le azioni compiute per ferire le persone. Inganno, finzioni, qualsiasi cosa che altera la verità. La lascivia, ossia sensualità dissoluta. L'occhio maligno, cioè invidia, gelosia, la bestemmia, la maldicenza contro Dio o l'uomo, l'orgoglio, senso di superiorità sugli altri, la stupidità, ossia azioni compiute senza rispetto o considerazione per Dio o per l'uomo. Tutte queste cose escono dal cuore dell'uomo ed è per questo che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni che abbiamo bisogno di nascere di nuovo, cioè abbiamo bisogno di un netto cambiamento interiore.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Gesù richiama la loro attenzione sull'accusa iniziale che i farisei avevano fatto riguardo al mangiare senza essersi lavati le mani. Egli dice che non è quello che entra nella bocca che produce dolore o male.

Nei versetti che seguono fino alla fine del capitolo, l'Evangelista Marco indirizza la nostra attenzione verso due miracoli che si compiono nei territori detti dei gentili, perché gli abitanti non erano giudei. Leggiamo il testo dal versetto 24 per arrivare fino al 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, signore», ella rispose, «ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. All'inizio di questa sezione, Marco ci dice che Gesù con i suoi si era spostato verso Tiro. Avevano preso alloggio in una casa e Gesù non voleva che la gente lo sapesse. Noi non sappiamo le motivazioni di questo suo ritiro. Si può pensare che sentisse il bisogno di un periodo di riposo e quindi un periodo di tranquillità da passare con i suoi discepoli per istruirli, oppure per smorzare l'opposizione che veniva da parte dei capi dei giudei e dai farisei. Penso comunque che questo muoversi verso Tiro e Sidone non sia solo un caso. Abbiamo visto che appena finito di discutere con gli scribi su ciò che è puro e impuro, lo vediamo andare proprio in mezzo alla gente che i giudei consideravano impura, perché non legata alla religione ebraica. L'intenzione di rimanere nascosto non ha soddisfazione, perché subito qualcuno si presenta a lui e si presenta con dei bisogni, ed è una donna, sirofenice, che lo implora di guarire sua figlia.

Potremmo trovare qualche difficoltà guardando al modo in cui Gesù inizialmente risponde a questa donna, quasi come se con le sue parole volesse indicare la posizione di privilegio dei giudei nel confronto degli altri popoli. Questo suo atteggiamento, apparentemente duro, non fa altro che enfatizzare che la fede non è questione di razza, ma di cuore. Questa donna riconosce la sua posizione di inferiorità, di retaggio religioso rispetto al popolo di Dio, ma con un magnifico esempio ci dimostra l'abbondanza della grazia di Dio, grazia che non può essere limitata solo a pochi privilegiati, ma si riversa sul mondo intero nei suoi bisogni. Vediamo infatti che in risposta all'umiltà e fede di questa donna, Gesù guarisce sua figlia, per così dire, a distanza, senza neppure vederla o toccarla. Questo ci porta a notare il contrasto con la guarigione che segue, dove Gesù non solo vede, ma tocca in vari modi la persona che deve essere guarita. Quello che rimane invariato in tutte le guarigioni è sempre l'elemento della fede che si manifesta con il riconoscimento della totale dipendenza dalla grazia di Dio. Passiamo quindi a leggere i prossimi versetti. Leggeremo dal 31 al 37, da questo capitolo 7 del Vangelo di Marco. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore, dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare».

0: Marco ci dice che Gesù lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli nel suo viaggio verso il mare di Galilea. Decapoli significa 10 città, un distretto di 10 città, la maggior parte a est del Giordano, nell'area vicino al mare di Galilea. Il Signore ebbe un incredibile ministero in questa zona. Le persone venivano in queste città a sentirlo. Questo miracolo ci viene presentato solo da Marco. L'intero aneddoto, l'intera vicenda, rivela che furono le condizioni stesse di quest'uomo a spingere Gesù ad usare questo metodo di guarigione. L'obiettivo è ancora quello di presentare Gesù, il Messia, profetizzato in Isaia, capitolo 35, versetto 5. Di Gesù viene detto in questo passo che viene a ridare la vista e l'udito anche ai gentili. In questo apparentemente strano modo di agire, vediamo che Gesù prima di tutto gli apre le orecchie, in modo che potesse sentire, e passa poi a parlare liberamente. Le espressioni della fede, sia verbali che pratiche, avvengono dopo che c'è stato un assenso interno a seguito di una rivelazione di Dio e della sua persona. La testimonianza che diamo di Cristo è il risultato della fede che noi abbiamo in Lui e non viceversa. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, esponendo un concetto simile, dice: «Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo». Romani 10:17. Dopo questo era inutile cercare di far restare la folla in silenzio. Fu questo miracolo che contribuì ad espandere maggiormente il ministero di Gesù. Tutta la pressione che c'era su Gesù era umanamente insopportabile. I pesi delle moltitudini, le tensioni dei tempi, i lunghi giorni pieni di impegni e la stanchezza fisica. Nonostante questo, la gente poté dire: «Ha fatto ogni cosa bene». E spero che anche tu possa dire: «Gesù ha fatto ogni cosa bene». E se non conosci ancora Gesù, bene, io ti invito a leggere la Bibbia, questo libro che noi stiamo studiando ormai da varie settimane, e potrai scoprire, leggendo la Bibbia, chi è Gesù e cosa ha fatto soprattutto per me e per te. E con questo invito a scoprire Gesù come il tuo Signore, io voglio salutarti a questo punto, a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Siamo di nuovo alle prese con il Vangelo di Giovanni, ci troviamo al capitolo 12 e chiedo a Patrizia se gentilmente ci vuol leggere i versetti da 12 a 19.

giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro.

0: Il nostro testo ci riporta all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. La gente che era salita nella città per la festa della Pasqua, sentendo che Gesù, montato su di un asinello, stava entrando nella città, gli andò incontro con dei rami di palma che stendeva a terra sul percorso che doveva fare Gesù, unitamente ai loro mantelli, come ci dicono i sinottici. Il brano che abbiamo letto ci riporta due espressioni veterotestamentarie che venivano gridate dalla folla all'indirizzo di Gesù. La prima è tratta dal Salmo 118, versetti 25 e 26, e consiste in una invocazione, Osanna, e in una benedizione. L'invocazione, la preghiera, significa dacci la salvezza, facci prosperare. Ed oltre ad essere un'espressione di preghiera, è anche una voce di acclamazione, riconoscendo a colui a cui si indirizza la possibilità, la capacità e il potere di salvare, cioè di fare del bene. Gesù venne così osannato, cioè riconosciuto e benedetto come colui che proviene da Dio per la salvezza e per recare ogni beneficio all'uomo. La seconda espressione è ricavata dal profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, e consiste in una delle tante profezie contenute in questo libro, profezie riguardanti dei dettagli della vita del Signore Gesù. Questa si riferiva al particolare che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un poledro d'asina. L'espressione usata dalla folla riconobbe in Gesù il re di Israele, il Messia atteso. Forse non tutti furono consapevoli delle implicazioni del loro dire o del momento storico che stavano vivendo. Neppure i discepoli si resero immediatamente conto della portata dell'avvenimento, ma solo più tardi compresero che con il loro agire avevano compiuto la scrittura, la quale aveva annunciato tali avvenimenti. La folla si rallegrò osannando a Gesù. I discepoli rimasero perplessi, forse un po' storditi dalla situazione, mentre i farisei presero atto del loro momentaneo fallimento, considerando la notorietà del Signore. Tutto questo non li distolse dai loro progetti, che furono semplicemente accantonati in attesa di un momento propizio. Quando ci sentiamo soli, incompresi, non apprezzati come vorremmo, trascurati, dimenticati, dobbiamo ricordare che l'entrata di Gesù a Gerusalemme fu l'unico momento di gloria terrena riservato al Signore. E fu un momento veramente breve, perché pochi giorni dopo quella stessa folla gridò a Pilato di crocifiggerlo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Spesso è solo come scusa che diciamo che le cose sono impossibili. François de La Rochefoucauld, nato nel 1613, vissuto fino al 1680, autore francese, ci dà questa massima e ci dice che spesso è solo una scusa che noi diciamo che le cose sono impossibili. E c'è anche qualcun altro che la pensava nella stessa maniera, ed era l'Apostolo Paolo, quando diceva: io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza, pensando a Gesù Cristo che gli dà la forza per vincere il male col bene. L'Apostolo Paolo diceva: io posso ogni cosa, e quindi la sua vita era potenziata dalla grazia di Dio. Io immagino che anche François diceva queste cose guardando al futuro con fede, guardando al futuro con la certezza che Dio avrebbe provveduto. Ed è profondamente vero il fatto che tante volte è una scusa e non siamo decisi ad andare avanti nelle cose che dobbiamo affrontare e diciamo: è impossibile. Diciamo: ma è impossibile voler bene a quella persona, è impossibile perdonare, è impossibile ancora affrontare queste situazioni così difficili. E questo è un limite che noi ci poniamo, perché in Cristo non ci sono limiti. L'Apostolo Paolo stava dicendo che può fare ogni cosa, può affrontare ogni situazione, lo stava dicendo mentre era imprigionato. Lui, mentre scriveva questa lettera alla chiesa di Filippi, lui era in una prigione ed era in prigione perché predicava l'Evangelo, quindi era stato ingiustamente incarcerato, era stato così discriminato, era stato costretto, obbligato, privato della sua libertà. Eppure lui stava insegnando alla Chiesa e a tutti noi che dobbiamo rallegrarci, che dobbiamo essere comunque felici, perché in ogni situazione Dio provvede, che in ogni situazione Dio è più grande ed è capace di darci la soluzione quando meno ce lo aspettiamo. Ebbene, se l'Apostolo Paolo in questa situazione poteva insegnarci con tutta l'autorità che ha, che posso ogni cosa in Cristo che mi dà la forza, ebbene io credo che anche noi dobbiamo imparare ad affrontare le difficoltà e le problematiche della vita, sapendo che non c'è nulla di impossibile se veramente amiamo, se veramente siamo disposti ad avere fiducia, se veramente siamo disposti ad affrontare ogni cosa nel nome del Signore. Perché con la grazia di Dio, diceva l'Apostolo Paolo, io ho imparato ad essere contento nella situazione in cui mi trovo. E quindi troviamo addirittura in queste parole la chiave della felicità, perché se impariamo ad essere contenti nella situazione in cui siamo, impariamo a vivere la nostra vita di ogni giorno ringraziando il Signore per ogni cosa, ebbene la nostra felicità sarà molto evidente. come lo era quella dell'apostolo che, pur essendo in prigione, poteva aiutare i fratelli e gli diceva: rallegratevi, rallegratevi ancora nel Signore. Quindi non diciamo è impossibile, ma con l'aiuto di Dio tutto è possibile. Un abbraccio a tutti da Giacomo.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Benvenuti cari amici al nostro studio biblico. Quest'oggi continueremo ad esaminare il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, cioè degli inizi, e fino ad ora nel nostro studio ci siamo concentrati sulla creazione. Da dove è venuto questo mondo? Come è venuto in esistenza? Crediamo noi agli scienziati mentre speculano su questo e su quello? O si deve credere la Bibbia e quello che dichiara? Ora, quando noi guardiamo alle conclusioni degli scienziati, scopriamo che tali conclusioni sono inconclusive, perché insegnano che questa bellissima creazione è venuta ad esistere così, per caso, attraverso l'evoluzione e lunghi periodi di tempo. Quell'idea non fa affatto senso e non va d'accordo con la logica e la ragione. Non c'è niente nella stanza dove vi trovate, cari amici, che ha incominciato la sua esistenza in tale modo. Tutto ciò che vedete è stato disegnato da qualcuno e dopo fatto da qualcuno. Nella stessa maniera, la gallina nell'orto, l'animale, la mucca o il cavallo sono stati disegnati e creati da Dio. Ci deve essere quindi una divina intelligenza che ha portato queste cose in esistenza. La Bibbia, che è la parola di Dio per l'umanità, dice che Dio è il creatore. Ora, non domandatemi da dove è venuto il Dio, la Bibbia non ce lo rivela, però ci dice che Dio è sempre stato ed è sempre qui. La nostra mente, ristretta come è nei suoi limiti, può solo pensare in termini di tempo, di cose finite e definite. Non può mai comprendere o capire l'infinità di Dio, come non può capire tante delle complesse cose dell'universo. E allora come potrebbe mai comprendere un creatore così magnifico come è Dio? Ma torniamo al nostro studio. Abbiamo fino a qui esaminato i primi 5 giorni della creazione e teniamo in mente 5 giorni di 24 ore l'uno. In questo periodo di tempo abbiamo visto come Dio ha creato la terra, l'universo, le stelle, il sole, la luna, ha creato i pesci nei mari, gli uccelli nel cielo. Ed ora passiamo al 6° giorno e leggiamo versetto 24. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Qui abbiamo una chiara dichiarazione da parte di Dio stesso che ci rivela come gli animali vennero in esistenza, non evolgendosi da qualche forma di vita inferiore, per esempio che prima esistesse un pesce e che il pesce poi divenne un coccodrillo e poi perse la coda e gli sono cresciute le gambe e divenne un bue o cose simili. Perché vedete, ci sono scienziati che cercano di insegnarci proprio questo. Cercano di provarlo quando trovano un animale che in qualche parte somiglia a un pesce o un animale che in parte somiglia a un uccello. Questo in fondo non prova proprio un bel niente, se non che sia il pesce come l'animale, come l'uccello, sono stati creati dallo stesso Dio, che nel crearli Dio ha usato a volte parte dello stesso disegno, ma i pesci saranno sempre pesci e gli uccelli sono rimasti sempre uccelli, gli asini sono rimasti sempre asini e non hanno ancora imparato a volare. Quando una scimmia procrea, nasce un'altra scimmia. Quando una mucca partorisce, nasce un vitello. Mai un maiale è venuto da un cane o un gatto ha generato un topo. Ogni specie genera secondo la propria specie. Se avete un giardino noterete dei fiori, tante varietà di fiori. Ci sono rose, margherite, verbene, giaggioli, tulipani e tanti tanti altri fiori. Ed ognuno è differente dall'altro, ha un colore differente, un differente profumo e tutti sono belli. Questo è perché Dio è un Dio di grandiosa beltà e questo si rispecchia nella sua creazione in svariatissimi modi. Se siete andati a pescare, sapete che ci sono svariate quantità di pesci e così gli uccelli variano dal piccolo vivace colibrì alla vistosa e possente aquila.
Dio è un Dio di bontà, di grande potenza, ed è Lui che ha creato tutto in così tante svariate specie. Egli è un Dio infinito, niente è venuto in vita da sé per caso, e questo è vero pure per il resto degli animali. Dio ha creato la giraffa con il loro collo lungo, gli elefanti con le loro proboscidi, i cani, i conigli, gli scoiattoli. Tutti gli animali sono stati creati da Dio, dallo stesso Dio che ha creato l'universo e li ha creati il quinto giorno. A Dio non occorre un lungo periodo di tempo, perché è Dio onnipotente, pensa una cosa ed essa viene in esistenza. Anche tutt'oggi gli animali danno nascita alle loro creature. Quello che le porta in vita non è solo e semplicemente l'atto biologico della fecondazione. È Dio che miracolosamente guida lo sperma che feconda l'uovo e che causa alla creatura di svilupparsi e crescere. Niente succede per caso, per accidente, come gli scienziati vorrebbero farci credere. È Dio che crea ogni cosa e la crea secondo la propria specie. Dopo queste cose, il versetto 26 ci narra della creazione dell'uomo, ed è qui dove il nostro studio diventa davvero stimolante, perché impariamo come l'uomo è venuto in esistenza. E egli è voluto da animali inferiori, è venuto dalle scimmie. Forse che Dio, dopo aver creato gli animali, parlò e disse: ed ora che le scimmie generino gli uomini? No, questo sarebbe stato impossibile, perché gli animali furono creati ognuno secondo la propria specie. Ecco. E così troviamo che per migliaia d'anni le scimmie hanno generato scimmie, e notiamo che gli elefanti continuano a generare sempre elefanti. Quando gli scienziati parlano di evoluzione, si trovano presi in cose che non possono spiegare. Loro non possono spiegare l'anello di collegamento mancante, cioè quello che mostra il passaggio, la transazione da animali di una specie ad un'altra. Il passaggio da scimmia a uomo, perché ogni cosa continua a nascere secondo la propria specie, proprio come Dio ha ordinato, e così è sempre stato fin dal principio, e così sarà. Ora, nel versetto 26esimo leggiamo che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Oh amici, questa è una rivelazione sorprendente. Ci dice come l'uomo è venuto in esistenza. L'uomo non è quindi evoluto da forme inferiori di vita. L'uomo fu creato da Dio a sua immagine e somiglianza. E qui troviamo delle parole che ci rivelano qualche cosa di Dio. Questo facciamo anche ci rivela una pluralità. Dovremmo investigare tutta la Bibbia per poter capire meglio questo facciamo, ma per ora diciamo che già qui nel primo capitolo della Genesi, proprio al principio della sua rivelazione, il Dio si rivela a noi come un Dio unico e trino, che noi veniamo a conoscere come Padre, Figlio e Spirito Santo, un mistero questo che la nostra limitata mente non può capire. Ma del resto ci sono tante altre cose assai più semplici di questa che non possiamo capire. Diremo questo però, che nel leggere la Bibbia impariamo che esiste un unico e solo Dio, e che esiste in tre persone separate e diverse. Ora, questa non è una contraddizione, ma è una verità che noi uomini, con questa nostra limitatissima mente, non possiamo comprendere, ma che dobbiamo accettare per vera, perché c'è data da Dio. Ma qui c'è anche un'altra rivelazione che vogliamo considerare. Il versetto 26 ci dice: facciamo l'uomo secondo la nostra immagine. Qui Dio ci dice che l'umanità ha l'immagine di Dio, e questa è una rivelazione davvero importante. Noi siamo fatti nella sua immagine. Quando abbiamo letto della creazione dei pesci, degli uccelli, degli animali, mai abbiamo trovato scritto che Dio li aveva creati a sua immagine e somiglianza. Essi dunque
sono interamente differenti dall'uomo. Nel creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio per certo lo elevò su un piedistello più alto, non credete? E va pure notato che Dio è un purissimo spirito, non ha mani, gambe, viso, eccetera. È nello spirito che noi gli somigliamo, che nel nostro corpo. Lo stesso ci rendiamo conto che Dio ha messo nell'uomo in una posizione molto elevata. Noi siamo come Dio. Ora, questo naturalmente non vuol dire che noi possiamo creare degli universi per conto nostro, no, questo lo sappiamo perché ci riconosciamo come esseri assai limitati. Siamo stati creati entro un limite di tempo, di spazio e di conoscenza e non possiamo superare questo limite. Noi sappiamo che Dio è infinito nella sua potenza, saggezza, maestà e conoscenza. Niente di ciò si riscontra in noi. Però, se si ripensa un po', ci accorgiamo che ci sono tanti aspetti nella nostra vita che sono simili a Dio. Per esempio, al principio di questo studio, noi facemmo l'illustrazione della bicicletta dicendo che non poteva essersi evoluta da sé e che qualcuno doveva averla ideata e poi costruita. Ebbene, l'uomo può fare queste cose, può ideare e costruire biciclette, macchine assai complesse, grattacieli, ogni cosa che ci circonda lì nella vostra stanza è stato ideato e creato dall'uomo, e sotto questo aspetto sì, siamo simili a Dio, pure da quello che l'uomo fa, e fa cose meravigliose. Se si osserva uno dei maestosi aerogetti in volo, lo fa nella limitazione dei mezzi che ha. Questo allora ci dovrebbe dare un'idea di quello che Dio è e di quello che Dio può fare, non avendo alcun limite di potenza, di saggezza e di risorsa. Ad ogni modo però c'è una somiglianza, una relazione esistente fra quello che Dio fa e quello che l'uomo può fare. Pure ci sono tanti altri modi in cui noi siamo come Dio, e scopriremo infatti che nel nostro studio che quando l'uomo fu creato da Dio, fu creato affinché egli esistesse eternamente. E sì, lo sappiamo che nessuno vive eternamente su questa terra, e più avanti ne impareremo la ragione. Ad ogni modo, quando Dio originariamente creò l'uomo, quell'uomo era eterno come Dio è eterno. Concedeteci ancora pochi minuti della vostra attenzione. Abbiamo per voi un'altra interessante sessione di studio biblico sulla Genesi. Siamo arrivati al 26° versetto, dal quale abbiamo appreso da Dio stesso come la razza umana è venuta in esistenza. Siamo certi che vi siete domandati volta dopo volta: da dove l'uomo ha avuto origine? Hanno ragione quegli scienziati che insegnano che siamo venuti da animali inferiori? Può darsi che prima di questa nostra vita noi siamo esistiti in forma di animali e che poi ci siamo reincarnati in esseri umani, in uomini e donne? È possibile? E la risposta è no, no, no. Dio ha creato gli animali secondo la loro specie e sono animali. Quando Dio creò l'uomo, egli lo creò interamente differente da loro. Sì, dobbiamo ammettere che fisicamente ci sono certe rassomiglianze. Le mucche hanno gli occhi e gli uomini hanno gli occhi, i cani hanno gli orecchi e gli uomini hanno gli orecchi. Ci sono tante cose che sono in comune perché siamo creature dello stesso creatore. Ma ci sono tante aree in cui siamo interamente differenti. Gli animali non sono stati creati secondo l'immagine di Dio. Per esempio, gli animali non possono ideare una cosa e poi costruirla. Gli animali non possono capire i valori morali. Noi possiamo capire concetti come quello di giustizia, di misericordia, di grazia e di amore. Noi possiamo capire queste cose come Dio le capisce. Gli animali, benché fisicamente più forti dell'uomo, non sono in controllo della terra come l'uomo, perché Dio lo creò e diede a lui il controllo della terra.
In questo versetto leggiamo che Dio disse all'uomo di aver dominio sopra i pesci del mare e gli uccelli del cielo e gli animali della terra. Noi leggiamo che tale potere non fu concesso agli animali. Questo ordine è stato dato a noi perché siamo stati creati nell'immagine di Dio e noi possiamo dominare e governare per Lui la terra che Egli ha creato. Purtroppo il dominio dell'umanità sulla terra non è stato esteso e completo come era al principio. Altre cose sono intervenute dopo che Dio creò la terra e noi le considereremo in un altro studio. Per ora solo vogliamo fare il punto che l'uomo fu creato del tutto differente dagli animali. Ora, alcune delle cose che scopriamo mentre ci inoltriamo in questo studio è la ragione per cui l'umanità si trova oggi in così tanti guai e fra così tanto odio ed ira, ed è perché l'uomo si è ribellato a Dio. L'uomo ha una volontà, Dio ha una volontà. In questo senso l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, avendo scelta, ma l'uomo decise di opporsi alla volontà di Dio. E beh, vedo che qui stiamo andando troppo avanti ed è meglio che non continuiamo per ora su questo argomento. Un'altra delle caratteristiche che ci fa differenti dagli animali è il fatto che noi possiamo ricercare Dio, possiamo amarlo, possiamo scegliere di servirlo e di adorarlo, o, come abbiamo accennato, possiamo ignorarlo e disubbidirlo. Gli animali non possono, non hanno il minimo desiderio di adorare Dio. L'uomo però ha questo desiderio e prerogativa e questa abilità, ed essa è appunto parte di quell'immagine che lui gli ha impartita quando lo creò. Nel versetto 27 troviamo scritto: e Dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Notate che Dio sottolinea e enfatizza il fatto che siamo stati creati nella sua immagine, e ce l'ha detto nel versetto 25 e ce lo ridice qui. Ora, dobbiamo ricordarci che queste cose non provengono da umana intuizione, ma ci provengono da Dio stesso. Dio garantisce ogni parola. Ogni parola è esattamente quello che Lui voleva. Non c'è una parola nella Bibbia che è lì per caso. Sì, è vero che il testo originale era scritto in ebraico e i traduttori a volte hanno seri guai a definire sia in italiano o in qualsiasi altra lingua il significato espresso nella parola originale, e che certe volte, sì, ci sono errori di traduzione, ma fino a qui, nel linguaggio originale dei testi scritti dai santi uomini di Dio, non ci sono errori. Era la parola di Dio ed è la parola di Dio ed è esattamente ciò che Dio ha voluto farci sapere. Così notiamo che in tre differenti occasioni Dio insiste che ci ha creati nella sua immagine. Dio sottolinea e enfatizza queste grandi verità, e per questa ragione quando qualche scienziato insiste nell'asserire che noi proveniamo da un altro animale o che noi stessi siamo un tipo di animale, egli è assolutamente nell'errore. L'umanità non è una specie del regno animale. Sì, è vero che ci sono uomini che si comportano peggio di animali, che vivono degradatamente una vita bassa, materialistica, insulsa, spesso peggio degli animali. Sì, questo è vero, che ci sono uomini che si abbruttiscano e che scendano con le loro azioni sotto il livello degli animali. Ma questo non è il modo che Dio ci ha creati. Dio ci ha creati nella sua immagine. Dio ha messo in noi un desiderio, un'aspirazione verso cose nobili, buone e sante. Ha instillato in noi un senso di giustizia e di bontà che ci spinge a vivere in ubbidienza ai suoi comandi. E poi ci ha anche dato la Bibbia, la sua parola, affinché fosse una luce sul nostro sentiero. Eh sì, la Bibbia non ci dice soltanto come dobbiamo comportarci in questa vita, ma ci rivela tanti segreti, ci dice tante verità, e qui ci dà queste stupende rivelazioni che noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Un'altra cosa che troviamo qui in questo versetto
fatto è che Dio creò l'uomo maschio e femmina, li creò uomini e donne. Notiamo che Dio non volle che l'uomo vivesse da solo, che Dio non volle che l'uomo vivesse con un altro uomo. Dio gli provvide un aiuto ed una compagna che gli stesse al fianco e che chiamò quella compagna donna. Di lei parleremo poi più dettagliatamente nei prossimi studi, quando impareremo come Dio la fece venire in esistenza. Per ora rileggiamo questo versetto e ricordiamocelo e meditiamo su di esso. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo studio. Vogliamo ringraziarvi per la vostra cortese attenzione ed è la nostra viva preghiera che questo studio stimoli la vostra curiosità e il vostro intelletto e vi porti a considerare più da vicino le cose di Dio. Son certo che avete imparato cose che non sapevate prima. Studiate con noi e se nell'ascolto di queste trasmissioni trovate qualche cosa che non capite o vi sentite spinto a far delle domande, allora scriveteci e sarà nostro privilegio di rispondervi personalmente e lo faremo al più presto possibile. Infatti la vostra corrispondenza è molto molto apprezzata, ci dà tanto incoraggiamento e ci permetterà di continuare di venire a voi qui su questa stazione. E se poi avete bisogno di una Bibbia e non sapete come o dove potrete preoccuparvene una, scriveteci e noi vi daremo tutte le informazioni necessarie. Il tempo ormai se ne sta andando, così vi ringraziamo e vi salutiamo. Chi vi parla è Eros Bacocina, che implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pievi.
1: E benvenuti amici in ascolto all'appuntamento adesso con il programma Contrappunti, altri 30 minuti in mia compagnia e in compagnia oggi anche di Ivan Rebecchi. Se avete seguito il programma precedente, è stato con noi anche la volta scorsa, ci ha raccontato quello che è stato questo suo percorso di vita e percorso anche sicuramente di fede. Abbiamo ascoltato nella puntata precedente la sua storia, la sua testimonianza. Oggi scambieremo due parole con lui. Innanzitutto, Ivan, grazie per essere di nuovo in nostra compagnia. Ecco, direi che prima di addentrarci nel programma di oggi sarebbe opportuno, forse, cosa ne pensi, fare un po' un riassunto, casomai qualcuno non ha seguito la puntata precedente, un riassunto un po' della tua storia, della tua testimonianza.
2: Certo, diciamo che fin da bambino abitavo in paese, in un paese piccolo, e ricordo che una notte ero nella mia camera, fuori c'era un cielo molto stellato, era molto bello. Io guardavo in alto, proprio incantato proprio, e mi chiedevo se qualcuno da lassù poteva intendere il mio pensiero. E quindi già pensavo, ero convinto che qualcosa, qualcuno ci poteva, ci doveva essere. Semplicemente io non lo vedevo. Però io non potevo immaginare che qualcuno quella sera mi ascoltava. Sono cresciuto, come crescono tutte le persone, cercando di dare, di capire veramente che cosa la vita mi poteva dare. E si cresce, l'adolescenza, le amicizie, però man mano che crescevo vedevo che la vita aveva un senso sempre di vuoto. Per quanto io potessi fare le cose più grandi, le cose più eccelse, per quanto può fare un bambino, un ragazzo, restava sempre un senso di vuoto, di inappagamento. Poi ho cominciato a frequentare le scuole, i divertimenti, le ragazze, tutto quello che la vita poteva dispensare. Non sono assolutamente stato una persona diversa da tante altre, ma non capivo il senso della mia vita, c'era qualcosa che mi sfuggiva, io non riuscivo ad afferrarlo. Mi sono sposato abbastanza presto, così ho messo su famiglia. Una sera, era l'ultimo dell'anno, dovevamo uscire io e mia moglie, la mia mente mi portò a riflettere sul fatto che il tempo era passato in modo veloce, anche se io avevo 21 anni, però mi stavo chiedendo come mai sono passati così in fretta, mi dissi, 2000 anni quasi, ma che senso ha per me che non credo in niente dire 2000 anni, perché? E allora dissi, ma si conteggia il tempo, da perlomeno il nostro modo di conteggiare il tempo, dal giorno in cui è nato un uomo, Gesù. Oh, Gesù. Gesù, dico, che bella leggenda, dissi tra me e me. Poi, a un certo punto, arrivai, mio malgrado, alla conclusione che io non potevo negare il fatto che Gesù avesse camminato veramente su questa terra. E questa era una cosa sconvolgente per un uomo che aveva sempre negato Dio. Quella sera, senza rendermene conto, qualcuno aveva messo una mina nel mio cuore che aspettava solo di scoppiare, e da quel momento cominciò la mia ricerca. Ero al punto di partenza come qualche anno prima e mi facevo delle domande. Non era cambiato molto, però ero già in movimento. Conobbi delle persone che facevano dell'occultismo, spiritismo, facevano cose di questo genere, per cui loro dicevano

0: che erano in grado di parlare con l'aldilà, con i morti, con queste cose. Io avevo paura, ma allo stesso tempo purtroppo ero curioso. E questa curiosità mista, questa paura mi avvolse e io cominciai a frequentare queste persone. E mi trovai dopo poco tempo, mi trovai legato in una condizione abbastanza brutta, diciamo. Per cui dopo un po' di tempo scoprii veramente che mi ero messo nei pasticci una notte. Io andai a riposare senza nessun timore, così almeno sembrava, se non che quella notte era una notte particolare. Io non riuscivo a dormire. Mia moglie dormiva, io ero lì con gli occhi puntati, sbarrati verso il vuoto e io avevo paura. Per la prima volta nella mia vita avevo paura e non ero solo. E c'era qualcosa che mi stava minacciando, qualcosa che mi stava sovrastando, qualcosa che io non riuscivo a definire, ma c'era una percezione nel mio cuore che qualcosa che mi diceva che non ero solo e qualcosa mi diceva man mano che passavano le ore, devo dire, perché quella notte veramente passarono diverse ore, che io ero profondamente minacciato e penso che avessi toccato veramente il fondo, il baratro. In quel momento veramente ebbi molta paura. E in quel momento io ho gridato a Dio e ho detto: Dio, se ci sei, aiutami, perché per me questa notte è finita. Non ebbi terminato appunto di dire questa frase nel mio cuore, che sentii proprio come un'ondata di pace che mi stava sovrastando, qualcosa che mi stava avvolgendo. Sentivo come una mano calda che si posava sul mio petto, che stava battendo dalla paura fino a quell'istante, e io compresi che avevo sì toccato fino a qualche istante prima il fondo, ma poi qualcun altro mi aveva preso per mano in quell'istante.
1: E da qui poi è iniziato tutto un altro cammino, ecco, l'avevi detto la volta scorsa, aiutato anche da una cugina che era arrivata così in modo inaspettato dalla Svizzera per presentarti proprio in modo chiaro il Vangelo.
0: Certo.
1: Ecco, Ivan, fra poco scambieremo due parole, commentando un pochino questa tua testimonianza. Adesso facciamo la prima pausa musicale del programma di oggi.

0: Che le testimonianze, le esperienze di vita non si discutono, si accettano. Noi però vogliamo un pochino parlarne assieme. Ecco, una prima cosa che mi colpiva mentre raccontavi la tua esperienza è stata questa differenza fra quella paura che ti sovrastava e l'immensa pace che hai sentito quando è arrivata la presenza di Gesù dopo che l'avevi chiamato. Ecco, la parola di Dio dice che Dio stesso medita per noi pensieri di pace e non di male. Io credo che nel momento in cui incontriamo Gesù, quando Lui si fa conoscere da noi, ecco, questo momento sicuramente porta sempre pace, non credi?
1: Ma la cosa che mi stupì dopo era considerare che i caratteri di quella meravigliosa, amorevole persona che avevo incontrato dopo la mia invocazione, che era l'Iddio della gloria, l'Iddio della pace, quei caratteri poi erano quelli che io riscontravo nella parola di Dio. Cioè, in pratica non c'era nessuna differenza. Praticamente sfogliando la parola di Dio io conoscevo, imparavo a conoscere un Dio meraviglioso che diciamo veramente veniva in soccorso della sua creatura, in questo caso ero io, ma questa è la storia della salvezza di tante persone che si rendono conto in un certo momento della loro vita di essere perduti, e per cui solo veramente la luce della presenza di Dio può essere quella che dà un senso alla vita, può togliere i timori, perché nulla più della morte spaventa l'uomo.
0: Non per niente la morte è considerata il re degli spaventi, no?
1: Sì, perché l'uomo ha bisogno, diciamo che si capisce poi dopo, l'uomo è stato creato per la vita, è stato creato per vivere con questo Dio. E così io ho scoperto che non era un Dio troppo esigente, nel senso che lui veramente mi prendeva come io ero e in fondo offriva, compresi dopo, ecco, era poi in fondo l'annuncio dell'Evangelo che mi stava portando quella persona, che conteneva veramente tutto quello che era sufficiente per trasportarmi da un regno che era il regno della paura, il regno delle tenebre, il regno della morte, nella quale io mi trovavo, perché ero nato lì, perché la scrittura dice che ogni uomo nasce in fondo in quella condizione per essere portato, oggi amo dire, a casa. Ecco, a casa, perché in fondo oggi Dio è mio padre e lo è diventato perché io un giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, desidero diventare tuo figliuolo. E quindi la cosa di cui avevo bisogno era quella di essere salvato dalla mia condizione naturale di peccatore. Per cui credo che veramente quel giorno io ho trovato quanto di più grande, di più bello veramente una creatura, un uomo, una donna possano trovare, ed è veramente il senso ultimo della loro vita, che è quello veramente di incontrare il loro creatore. Ma Dio non voleva restare a livello così
0: epidermico.
1: Sì, ma non solo epidermico, anche solo a livello di una rivelazione di come creatore. Lui voleva diventare mio padre, voleva diventare mio salvatore, e quindi realizzare con me un legame di vita. Dio non se ne faceva nulla della mia, di tutte le cose, di tutte le mie cognizioni che potevo sapere di lui. Lui voleva mettere un legame di vita, come noi abbiamo, non facciamo fatica a comprendere il legame di vita che abbiamo con i nostri figliuoli, è lì che sulla base della vita che abbiamo in comune con loro che si stabiliscono i legami affettivi, tutte queste cose, e così anche l'amore, che poi è la risposta dell'uomo all'amore supremo di Dio. Dio ha amato tanto il mondo, e così il nostro amore in fondo è una risposta a quello, al primo amore suo. E così diciamo che quando l'uomo vive in una condizione di risposta d'amore al suo Signore, si realizza un legame magnifico.
0: Senti Ivan, una domanda. Ci hai detto che ti sentivi vuoto, insoddisfatto, quasi una mosca bianca, nel senso che proprio non eri compreso. Ecco, allora con il Signore potresti dire che hai trovato colui che ti ha capito come sei veramente, che ha saputo comprendere la tua anima a tal punto da afferrarla, da comprenderla pieno.
1: Certo, io credo che lui solo sa come trasmettere sulle frequenze di ogni persona. Potremmo immaginare ogni uomo come una stazione ricetrasmittente, no? Però ognuno è sintonizzato su una frequenza sua.
0: Tanto per restare in tema radio.
1: Sì, ma ci dà l'idea anche del nostro essere personali, dei nostri caratteri che sono specifici di ogni persona. Compreso questo, che il Signore sa trasmettere al cuore di ogni uomo, per cui la responsabilità poi personale di ogni uomo sta se rispondere effettivamente ai segnali che Dio manda veramente. Dio parla all'ateo, e parla all'uomo che pensa di essere religioso, o parla a tutte le persone. La scrittura dice che in fondo Dio si è manifestato attraverso le sue perfezioni invisibili, quindi nell'esterno dell'uomo, ma dice si è manifestato anche dentro l'uomo. Pensiamo soltanto al valore della coscienza.
0: E la coscienza è un qualcosa che ogni uomo sulla faccia della terra si ritrova.
1: Lì Dio ha scritto veramente le sue leggi.
0: Senti, Ivan, un'altra domanda, poi facciamo una pausa musicale. Ecco, dicevi nella tua testimonianza che ti sei avvicinato all'occultismo. Normalmente sappiamo che, anche se non sempre, ovviamente, ci sono delle persone che si avvicinano allo spiritismo, all'occultismo, un po' come hai fatto tu, oppure anche alla New Age, ecco, lo fanno per elevarsi un po' al di sopra dello standard delle persone, lo fanno anche per acquistare un certo pregio, una certa stima, per cui pensano appunto che avvicinandosi a queste cose ci siano queste possibilità. Ecco, è un po' come entrare in un supermercato pensando di essere invisibili e pensando di poter mettere nel carrello tutto quello che si vuole. Qualcuno ha detto che poi si deve arrivare alla cassa. Ecco, questo per dire che ci sarà da pagare un prezzo. Ecco, tu hai passato un po' questa esperienza. Tua cugina ti aveva parlato, sicuramente ti avrà detto che queste cose non erano sicuramente secondo il pensiero di Dio.
1: Certo.
0: Ecco, allora la mia, più che una domanda, è di chiederti appunto di dare un consiglio eventualmente a chi ha vissuto oppure si trova in queste condizioni. Ecco, che consiglio puoi dare?
1: Ma io credo che le cose di cui stiamo parlando hanno a che fare non tanto con opinioni, non hanno a che fare con idee che così ci sono venute in mente dalla mattina alla sera, ma hanno a che fare con l'esperienza. Quindi io sto parlando di un'esperienza, che è l'esperienza della mia vita, per cui l'Iddio di cui io sto parlando è un Dio vero, forte, è un Dio meraviglioso, un Dio che può entrare nell'esperienza della vita di ogni persona. L'uomo può volgersi alle favole e l'occultismo è una di queste cose. Io oggi sfido nel nome del Signore alle persone che oggi ricercano qualcosa a cercare veramente questo Dio. È una sfida forte e sono profondamente cosciente di quello che sto dicendo perché come Dio ha risposto a me, io so che il Signore risponde ad ogni persona, perché lui dice cercami e vivrai. E quindi se Dio si impegna in una promessa così precisa, così forte, credo che veramente sì, c'è qualche persona che oggi sta ponendosi delle domande, sta chiedendosi qualcosa, che senso dare alla mia vita? Io vorrei dire all'ascoltatore che casomai è qui che ci sta ascoltando, se è impegnato in qualche progetto di occultismo o meno, il mio consiglio è fermati un attimo, c'è un Dio che ti può rispondere.

0: Amazing Grace, stupenda grazia, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Larry White, un classico per quanto riguarda l'innologia evangelica. Stupenda grazia, la grazia di Dio, quella grazia che salva, che libera. Ecco, prima ho dimenticato di dire il titolo, l'autore del brano che abbiamo ascoltato, vi avevo proposto Apri i miei occhi dalla voce di Albino Montisci. Ecco, si diceva che sicuramente la parola di Dio invita le persone a stare lontane dallo spiritismo, dall'occultismo, proprio perché Dio ci ha creati perché cercassimo Lui e non dei palliativi o delle cose che ci deviino da quella che è la vera via, dalla verità, cioè da Cristo. Ecco, volevo leggere un breve passaggio dal libro del profeta Geremia, poi Ivan ti faccio ancora una domanda. È scritto nel capitolo 29, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività. Ecco, una cosa che mi faceva pensare a proposito della tua testimonianza, diceva il passo che abbiamo appena letto, vi farò tornare dalla vostra cattività, cioè dalla vostra prigionia. Ecco, tu Ivan puoi confermare che questo spiritismo, questo occultismo è un po' come una specie di prigionia. Ecco, allora qual è la chiave che apre questo lucchetto, che spezza queste catene?
1: Ecco, credo che si debba dire una cosa molto importante. Tu hai detto è sicuramente una prigionia, una catena, però credo che sia importante fare un'affermazione di base che sostiene tutto quello che hai detto, ed è che l'uomo in fondo nasce già in una condizione terribile di prigionia.
0: Certo.
1: Diciamo che l'occultismo, come può essere poi anche ogni forma di schiavitù, di dominio, o di peccato, diciamo, è un aggravante, diciamo, ma l'uomo nasce già così, per cui per uno che debba morire sull'autostrada, morire ai 100 all'ora o ai 150, cioè alla fine cambia poco, per cui credo che il Signore, che conosce molto bene, diciamo, come le cose debbono essere impostate, lui fa un'affermazione che va alla radice del problema, quando dice che non c'è nessuno giusto, neppure uno. Lui in fondo ha escluso ogni uomo, diciamo, da quella capacità propria, intrinseca, di raggiungere con le proprie forze la salvezza. Per cui non siamo qua per volere gettare acqua sul fuoco della tua ricerca, siamo qua per dire semplicemente che con la tua giustizia non entrerai mai in cielo. Se pensi di fare qualcosa per questo Dio, c'è una cosa sola che puoi fare: accogliere e raccogliere, oppure lasciarti raccogliere dalla sua grazia. Guarda, possiamo dirti che le mani forate di Gesù, per quanto forate e sanguinanti, sono sufficientemente forti per poter raccogliere te come sei, così, in questo momento, forse con un cuore sofferente, non ha importanza. Devi sapere che lui ha offerto, Dio Padre ha offerto il suo figliuolo per il riscatto della tua anima. E lo so che sembra una cosa, una frase fatta, sembra qualcosa di legato a un mondo che ormai non ci appartiene più. Noi in fondo siamo legati, vediamo, la nostra esperienza ci porta così lontano da queste cose. Eppure quando tu vai in un qualsiasi negozio e vedi qualcosa che ti attira e lo compri, quando vai a casa tu puoi dire è mio. Ebbene sappi che un giorno Dio Padre veramente ha guardato, ha osservato un uomo come te, così come sei. Gli sei piaciuto, non perché sei buono o bravo, ma perché lui ti ha amato. E questo è piaciuto a lui e ha pagato un prezzo magnifico per te, il suo figlio.
0: Beh, mi sembra proprio che non ci sia niente da aggiungere. Ivan, ti ringrazio per la tua collaborazione, grazie per essere stato con noi in questi due ultimi programmi. Bene, allora grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, non perdetevi il prossimo appuntamento.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo di nuovo nello studio di Radio Vangelo e vogliamo, come di consueto, iniziare la nostra conversazione, affrontare un soggetto, affrontarlo da un punto di vista spirituale e trattarlo alla luce della Scrittura. Il soggetto che vogliamo trattare in questa nostra conversazione è quello dei sogni nella Bibbia.

0: Quello dei sogni è un argomento che ha suscitato sempre un grande interesse e lo ha suscitato ai più diversi livelli, non escluso i più alti livelli della cultura. Infatti non pochi nel corso del tempo hanno affrontato questo argomento, lo hanno analizzato, hanno cercato di approfondirlo per scoprirne i recessi più profondi e ovviamente ne sono scaturite le tesi e le teorie più diverse e frequentemente più contrastanti tra di loro, ma in linea di massimo per quanto riguarda gli elementi che possono essere considerati elementi di punto di incontro, tutti sono stati concordi nell'affermare che il sogno è una componente della vita dell'individuo, è una componente che salda il cosciente con il subcosciente. Naturalmente questa è una delle tante definizioni che sono state date a riguardo di questo particolare studio, è uno studio soprattutto di natura psicologico, ma noi lo accettiamo in mezzo a tanti altri. Vogliamo soltanto così ricordare di sfuggita che dal giorno che è sorta la famosa scienza chiamata psicanalisi, il sogno ha acquistato un carattere del tutto particolare, un'importanza del tutto particolare, perché in questa scienza è diventato uno dei gli elementi fondamentali delle ricerche e degli studi, e naturalmente anche gli studiosi della psicanalisi considerano il sogno una componente della vita dell'individuo, anzi una componente di grande importanza, perché il sogno porta in essere tutte quelle manifestazioni che sono relegate nel subcosciente ma che sono state incorporate dall'individuo, qualche volta addirittura in maniera inconsapevole, nel corso della sua vita, persino nel corso della sua infanzia. Ma noi ricordiamo questi particolari soltanto per introdurre il nostro argomento, perché lo vogliamo trattare da un punto di vista cristiano, da un punto di vista biblico, e quindi vogliamo semplicemente ricordare quello che è stato detto, appunto per sottolineare che il sogno è stato sempre materia di studio, di ricerca, di analisi nel seno della società e anche nel seno della società religiosa. Ma entriamo direttamente nel nostro argomento. La Bibbia parla ripetutamente del sogno e sin dalle prime pagine della scrittura possiamo affermare, noi troviamo delle menzioni relative a questo soggetto, e la cosa interessante che possiamo subito notare che anche la Bibbia ci presenta il sogno come una componente della vita umana, la vita umana che è vita completa sia nel cosciente che nel subcosciente, e il sogno è quella parte della vita umana che viene realizzata, che viene sperimentata nel subcosciente. Questa è l'affermazione della scrittura e, come ho detto, noi lo troviamo menzioni di questo soggetto sin dal primo libro della Bibbia, perché già nella Genesi noi troviamo menzione di sogni, e credo che voi vi ricordate qualche cosa a questo riguardo.
1: Per esempio Giuseppe, non so se anche Abramo, quando ricevette l'ordine di sacrificare Isacco,
0: Abramo udì direttamente la voce del Signore che lo chiamò a compiere quell'estremo sacrificio a dimostrazione della sua fede, del suo amore, del suo timore verso il Signore. Ma invece nel caso di Giuseppe, hai ricordato una pagina che tratta proprio l'argomento, noi ricordiamo che egli fece dei sogni, parlo al plurale perché non fu un sogno solo, e furono dei sogni premonitori, dei sogni che in qualche maniera potremmo addirittura definire delle profezie relative alla sua chiamata e alla sua vocazione. E poiché tu hai menzionato Giuseppe, appunto c'è subito da affrontare un'articolazione di questo soggetto. Il sogno attraverso la Bibbia viene presentato sotto molti aspetti. Qualche volta è un annuncio premonitore, qualche altra volta invece è un incontro con Dio, qualche altra volta è un messaggio espresso da parte di Dio, qualche altra volta è un giudizio che Dio attraverso il sogno esprime in maniera chiara per il soggetto. Ma è sempre nel subcosciente che l'individuo realizza queste esperienze.
1: Credo che parlando dei sogni, di conseguenza ci sia anche da affrontare l'argomento dell'interpretazione o perlomeno della giusta interpretazione dei sogni, perché spesso diciamo delle persone hanno dei sogni più o meno significativi, però il punto è se poi riescono a comprenderne o meno il significato. Mi pare che Giuseppe per questo fosse particolarmente portato.
0: Sì, e infatti Giuseppe non soltanto immediatamente interpretò i suoi sogni, ma successivamente egli realizzò una sensibilità ed una capacità che gli permise di interpretare anche i sogni degli altri. E qui entriamo anche in un altro argomento, sempre sul medesimo soggetto, ma anche questa è un'articolazione che sviluppa quanto noi stiamo dicendo. Abbiamo parlato dei sogni di Giuseppe, e i sogni di Giuseppe, in maniera ovvia, in maniera assolutamente incontrovertibile, appaiono come delle rivelazioni da parte di Dio, mentre Giuseppe poi si trova ad interpretare dei sogni che non vengono menzionati dalla scrittura come delle rivelazioni procedenti da parte di Dio, ma come segni premonitori a livello naturale. Mi riferisco ai sogni interpretati da Giuseppe nel torrione, nella prigione. Noi ricordiamo che egli si trovava assieme a due cortigiani del faraone, il panettiere maggiore, il coppiere maggiore, così vengono definiti dalle pagine della Genesi, e quegli uomini fecero nella stessa notte un sogno, naturalmente un sogno diverso l'uno dall'altro, ma ambedue i sogni erano dei sogni premonitori. Ambedue i sogni infatti suscitarono una grande agitazione in coloro che l'avevano fatto, perché avvertirono nell'animo che erano sogni significativi, ma non riuscivano a coglierne il significato, non riuscivano ad interpretarlo. Ed fu in questo caso che Giuseppe intervenne per loro, si fece raccontare i sogni e diede l'interpretazione. Noi ricordiamo quanto è scritto nella Bibbia, che secondo l'interpretazione data da Giuseppe si verificarono quegli eventi, e cioè si verificò il tragico evento per il panettiere maggiore, che 3 giorni dopo il sogno fu condannato a morte, fu eseguita una sentenza per lui, mentre per il coppiere maggiore 3 giorni dopo, in occasione del compleanno del faraone, fu reintegrato nel suo ruolo e tornò a servire il re a tavola. Ma in ambedue i casi i sogni non vengono presentati come procedenti da Dio, vengono presentati come un elemento premonitore a livello naturale. Comunque anche in questo caso ci vuole una capacità intuitiva, ci vuole una capacità interpretativa, e Giuseppe dimostrò di avere questa capacità che in seguito gli diede la possibilità di interpretare un altro sogno ben più importante, quello di Faraone, anzi un duplice sogno, ma questa volta procedente da parte di Dio. Non so se ricordate infatti in che maniera si espresse Giuseppe quando si trovò nella presenza di Faraone.
1: Per quanto riguarda, dici, i sogni che fece Faraone.
0: Esatto.
1: Dio ti fa sapere,
0: ecco,
1: che
0: appunto, in questo caso Giuseppe si espresse proprio in questi termini: se questo tuo sogno si è reiterato, si è ripetuto, e si è ripetuto proprio in fondo con gli stessi elementi, nonostante che le figure apparse nel sogno erano figure diverse, è perché Dio ha voluto far sapere a Faraone quello che sta per avvenire. E teniamo presente che mentre nell'interpretazione dei sogni dei cortigiani l'attuazione di quanto era stato premonito doveva avvenire a breve distanza, doveva avvenire dentro un breve periodo di tempo, invece per quanto riguardava i sogni di Faraone si trattava di un lungo periodo di tempo, perché stava per venire un periodo di 7 anni di abbondanza, che doveva poi essere seguito da un periodo di 7 anni di carestia, e il sogno aveva in una maniera precisa e particolareggiata anche nell'elemento che possiamo chiamare matematico, già precisato tutto quello che era stato programmato da Dio e che si stava per verificare nel paese di Egitto.
2: Quindi il sogno ha anche un potere profetico.
0: E in un certo senso, appunto, noi abbiamo parlato dei sogni di Giuseppe come dei sogni premonitori, e quando noi parliamo di profezia generalmente ci riferiamo a qualche cosa che viene annunziata in anticipo, nonostante che questo sia un concetto erroneo, perché la profezia è semplicemente un messaggio pronunciato da parte di Dio e non necessariamente un messaggio che annunzia il futuro, può essere anche un messaggio al presente.
2: No, perché scusa, sì, ti interrompo. In questo momento mi viene davanti Daniele, quando interpreta il sogno di Nebuchadnezzar, che i suoi magi, i suoi sapienti non sapevano interpretarlo, e Daniele fu chiamato a interpretare questo sogno, quindi un sogno profetico. Perché...
0: Ma quello di Nebuchadnezzar, anzi, fu un sogno che appare davanti a noi sotto un ben diverso profilo per quanto riguarda proprio la penetrazione e l'interpretazione del sogno, perché credo che voi ricordiate che Nebuchadnezzar alla mattina aveva dimenticato il suo sogno, cosa che si verifica abbastanza frequentemente. Noi abbiamo la nostra esperienza umana, nel corso della notte probabilmente riusciamo anche a svegliarci sotto lo stimolo di un sogno sconvolgente, e in quel momento pensiamo di ricordare il sogno e di ricordarlo in tutti gli elementi, e poi quando sopraggiunge la mattina questi elementi si sbiadiscono e il sogno scompare. E si era verificato proprio questo nel caso di Nebuchadnezzar, il quale infatti dai suoi magi voleva prima di tutto la descrizione del sogno e poi l'interpretazione di esso, e i magi si mostrarono pronti a interpretare il sogno, ed è una cosa abbastanza facile, vero? Perché l'interpretazione di un sogno che viene affidato alla soggettività di un interprete lo lascia libero di dire tutto quello che c'è da dire, ma i magi si dichiararono assolutamente incapaci, impotenti di ricordare il sogno a Nebuchadnezzar. Ma Faraone, quando chiamò Daniele, o quando Daniele comparve davanti a lui, in fondo fu quasi spontanea la presentazione di Daniele anche per salvare quella classe di persone, egli si espresse in fondo come si era espresso Giuseppe, e cioè si espresse nel senso che il Dio in questo caso è quello che rivela i segreti, e quindi quando la rivelazione di Dio è completa c'è la rivelazione del sogno e la rivelazione dell'interpretazione del sogno. E infatti Daniele ricordò il sogno e Nebuchadnezzar rimase convinto, perché anche questa è una circostanza che noi conosciamo per esperienza, che il sogno scompare dalla nostra mente, ma se attraverso un elemento qualsiasi noi riusciamo ad afferrare anche soltanto qualche particolare del sogno, riusciamo a ricostruirlo anche razionalmente nella nostra intelligenza, nel nostro ricordo. Sono le reminiscenze che noi sperimentiamo nella nostra personalità psicologica, logica, vero? E questo si verificò anche nel caso di Nebuchadnezzar, che rimase convinto che era quello il sogno, e proprio il sogno che aveva fatto, e quindi convinto anche dell'interpretazione, quella dura, quella pesante interpretazione che gli fu data da Daniele.
1: Ritornando a Giuseppe, volevo sottolineare anche un altro aspetto, cioè sicuramente Giuseppe, per quanto riguarda i sogni propri, ne avrà fatti tanti nella sua vita, però stranamente soltanto a quei due diede importanza, ecco, li interpretò in un determinato modo. Questo vuol dire che anche per noi, per una persona qualsiasi, non si deve presentare, la facile occasione di dare ad ogni sogno un significato importante e fondamentale. Cioè dobbiamo saper capire anche quale è quello da interpretare, da accettare, e quale invece da lasciare, così.
0: E quello che stai dicendo è giustissimo, infatti non una volta sola, ma molte volte nel seno della cristianità è stato ricordato un fatto appunto molto importante, fondamentale da un punto di vista dottrinale, che quello dei sogni può essere addirittura un pericolo, un'insidia per le comunità ed un'insidia per i singoli credenti. Si può diventare dei sognatori, e io uso questo termine in senso negativo, dei sognatori, cioè nel senso di voler dare assolutamente ad ogni sogno un'interpretazione di carattere spirituale e quindi fare di ogni sogno un messaggio proveniente da Dio, dimenticando che invece ci stanno un gran numero di sogni che si verificano a livello puramente psicologico, naturale, sono soltanto il riflesso della nostra vita vissuta nella nostra umanità, e noi dobbiamo avere la capacità di distinguere una cosa dall'altra per le più diverse ragioni. Ma prima di entrare appunto a particolareggiare queste diverse ragioni, concediamoci un attimo di sosta.

0: Ho detto per le più diverse ragioni, e possiamo ricordare la prima, quando assolutamente si vuol dare un'interpretazione ad un sogno che invece non ha nessun significato spirituale, è un sogno che ho definito di natura umana, cioè a livello naturale, noi finiamo per dare una nostra interpretazione e quindi per esprimere un messaggio che attribuiamo a Dio, allo spirito di Dio, mentre in realtà è soltanto il frutto della nostra carne, dei nostri pensieri, qualche volta addirittura delle nostre prevenzioni, dei nostri preconcetti o dei nostri pregiudizi. E il pericolo è ovvio, vero, è scontato, e infatti l'esperienza cristiana, l'esperienza comunitaria ci ricorda e ci conferma che molti e molti, proprio trasportati lontani dalle vie del Signore, da queste loro interpretazioni o da questi sogni che hanno acquistato i significati più strani alla loro mente, alla loro coscienza, si sono proprio letteralmente allontanati dalle vie del Signore o hanno affermato delle dottrine aberranti, fondandole proprio sopra queste interpretazioni che erano il risultato esclusivamente della loro mente, era il risultato forse delle loro inclinazioni. Ma vogliamo invece affrontare un altro aspetto di questo soggetto, è un aspetto molto importante appunto per approfondire proprio il fatto che il sogno è realmente una componente della nostra vita, lo è specialmente nei nostri rapporti con Dio. Noi nel sogno possiamo proprio incontrare il Dio, e questo incontro che realizziamo con Dio è un vero incontro, un incontro totale a tutti gli effetti. E per avvalorare quello che sto dicendo potrei ricordare l'esperienza di Salomone, il giovane re di Israele che aveva ricevuto da poco l'investitura, quindi aveva preso a regnare dopo suo padre, e in sogno incontrò il Dio, così è scritto nella parola del Signore, e il Dio parlò a Salomone, tutto questo avvenne nel sogno, e chiese a Salomone qual era il suo desiderio, la sua richiesta, e sempre in sogno Salomone rispose al Signore chiedendo semplicemente della sapienza. Dico semplicemente perché, data la sua posizione di regnante, poteva chiedere vittorie, poteva chiedere prosperità economica per lui e per il suo popolo, poteva chiedere la vita dei suoi nemici, e invece chiese sapienza per regnare rettamente sopra il popolo di Israele, e Dio manifestò il suo compiacimento a Salomone, e tutto questo nel sogno, e Salomone fu benedetto dal Signore nell'esaudimento, anche nel sogno. Naturalmente noi sappiamo che quello che aveva avuto un inizio nel sogno poi si concretizzò ed ebbe un seguito nella vita di Salomone. Salomone ottenne quello che aveva chiesto in sogno nel cospetto di Dio, ma tutto questo era stato valido a tutti gli effetti in questa comunione, in questo incontro con il Signore.
1: Era come se Salomone avesse incontrato personalmente il Dio, cioè perché noi di solito siamo portati a considerare il sogno come qualcosa al di fuori della realtà. Tant'è vero che anche quando parliamo di qualcosa diciamo: ah, ma questo è un sogno, come per dire una cosa che non si realizzerà mai. E invece in quel caso si è trattato proprio di qualche cosa di concreto, cioè un incontro che Salomone ha avuto durante la notte in una particolare circostanza che però è stato reale.
0: È stato reale, tanto reale che da concretizzarsi, come ho detto poco fa, nella vita seguente, nella sua vita di re.
2: Ecco, io volevo... Sì, la veracità di questi sogni viene confermata poi nel tempo, come in Salomone abbiamo visto, però subito dopo di questo sogno, come possiamo essere certi che quella è la parola di Dio, che è la volontà di Dio?
0: E torniamo a quello che in fondo stavamo dicendo poco fa, la necessità di saper distinguere tra quello che possiamo definire un sogno a livello naturale e quello che invece possiamo classificare nel novero dei sogni spirituali. Non dimentichiamoci che nella profezia di Gioele, quando si parla dell'effusione dello Spirito Santo, fatto una delle manifestazioni di questo spirito potenza di Dio, così è stata definita dal Signor Gesù, è proprio questa, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e i vostri giovani vedranno delle visioni. Una distinzione interessante, vero? Perché il sogno impegna l'individuo in uno stato di riposo, mentre la visione impegna l'individuo in uno stato di dinamismo, anche di dinamismo antropologico. È una distinzione interessante che andrebbe approfondita, ma non rientra direttamente nel nostro soggetto, e perciò vogliamo appunto rimanere su questo particolare: come distinguere un sogno spirituale da un sogno naturale. Noi abbiamo parlato di alcuni sogni e abbiamo constatato che in ogni caso coloro che hanno fatto questa esperienza non hanno avuto nessuna esitazione, nessuna incertezza, nonostante che anche le altre notti della loro vita probabilmente saranno state popolate da sogni, ma in mezzo a tanti sogni hanno saputo riconoscere quello che rappresentava un'esperienza spirituale. E questo ci fa concludere che tutto deriva, tutto dipende da un'autentica sensibilità spirituale. Noi stiamo parlando dei sogni nella Bibbia, e quindi di conseguenza o in maniera implicita stiamo parlando del sogno come un'esperienza nella vita del credente, nella vita di colui che conosce la Bibbia, di colui che conosce la parola di Dio, di colui che ha una comunione con Dio. E questa condizione gli deve dare la facoltà, la capacità, la sensibilità di saper distinguere un sogno spirituale da un sogno, chiamiamolo pure, profano. E qui potrei portare un'altra testimonianza. Tu hai parlato di Giuseppe, del patriarca, io potrei parlare di Giuseppe, il marito di Maria, vero? Ormai ci troviamo nel Nuovo Testamento, e il sogno che è apparso sin dal primo libro della Bibbia continua ad apparire nella parola di Dio. Ebbene, Giuseppe viene continuamente guidato dal Signore nei suoi programmi, nelle sue decisioni, in quello che deve compiere nella sua vita, attraverso dei sogni. E anche Giuseppe sicuramente avrà fatto altri sogni, oltre quelli menzionati dalla Scrittura, oltre quelli ricordati dall'Evangelista Matteo. Ma Giuseppe non ha avuto mai incertezza, non ha avuto mai esitazione di fronte a certi sogni che per lui erano dei messaggi da parte di Dio. E dobbiamo tenere presente che i sogni di Giuseppe lo hanno sempre chiamato ad assumersi delle grandi responsabilità, a compiere delle opere che noi oggi definiremmo senza nessuna esitazione opere eroiche. E Giuseppe lo ha fatto. Perché? Perché era assolutamente certo che quei sogni erano da parte di Dio.
1: Quindi diciamo, adesso abbiamo un quadro abbastanza completo di quello che si può verificare attraverso un sogno per un cristiano. Cioè, ci può essere il sogno, come abbiamo detto, premonitore, e ci può essere quello, diciamo, a carattere, non so, profetico, e ci possono essere appunto questi sogni che, non so, esprimono un po' una guida del Signore verso i suoi figli in determinate circostanze. E ci sono anche altre occasioni, diciamo, in cui si potrebbe verificare che un cristiano sogna per avere determinati ammaestramenti?
0: Sì, ma il sogno, appunto, in quanto espressione della parola di Dio, espressione della presenza di Dio, può avere le più diverse finalità. Io potrei citare addirittura delle testimonianze per confermare quello che sto dicendo, in qualche modo anche per illustrarlo. Credenti che attraverso i sogni hanno avuto delle consolazioni che probabilmente non avrebbero potuto ottenere attraverso la parola di un fratello o attraverso una circostanza qualsiasi. Credenti che mediante i sogni, attraverso i sogni, hanno persino sperimentato delle potenti guarigioni nella loro vita fisica. Ricordo in questo momento un caro fratello gravemente ammalato, anzi ormai abbandonato dalla scienza umana, non c'era più nessun rimedio per lui, che chiese di essere unto d'olio nel nome del Signore. Pregammo intorno al suo letto, eseguimmo anche l'operazione comandata dalla parola di Dio, non si verificò nulla, ma durante la notte egli fece un sogno e rivisse tutta la scena che aveva vissuto da sveglio, con la differenza che invece di vedere il fratello che lo aveva unto d'olio nel nome del Signore, vide direttamente Gesù che posò la sua mano sopra la sua fronte. E quando si svegliò la mattina, Cristina si trovò totalmente guarito. La guarigione realizzata in questo incontro meraviglioso e sperimentato durante la notte. Il Signore, sappiamo che molte volte attraverso i sogni ha parlato anche a degli inconvertiti, ha raggiunto delle persone che dovevano forse ricevere il messaggio, ma essere prima preparati da una parola che poteva giungere loro attraverso un sogno. E Giobbe stesso dice che Dio parla agli uomini una volta e due anche in visione notturna o in sogno, potremmo dire noi. Il Signore si serve di qualunque mezzo per raggiungere l'individuo, e noi dobbiamo ricordare che ogni individuo è corpo, anima e spirito, ha un cosciente, un subcosciente, ma è sempre un individuo solo, e Dio può raggiungerlo. E speriamo, e lo speriamo con tutto il cuore, che i nostri cari amici e i nostri fratelli in ascolto possano ricevere anche loro delle benedizioni direttamente dal cielo, e possano riceverle anche di notte a mezzo dei loro sogni. Cari fratelli ed amici, la conversazione cristiana ancora una volta si conclude a questo punto, e nell'accomiatarci da voi indirizziamo a tutti

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: So now we will look at how to be the wife and the mother that God would have you to be.
2: Adesso guarderemo insieme su come essere la moglie e la madre che Dio vorrebbe.
1: Because once you have learned how to be a godly woman,
2: perché una volta che abbiamo imparato a essere una donna secondo il cuore di Dio,
1: you take those principles,
2: prendete questi principi
1: into all of your relationships,
2: e li trasportate in tutte le vostre relazioni.
1: But the hardest relationship,
2: ma la relazione più difficile
1: to live them out,
2: da vivere, insomma, da portare avanti,
1: is in your marriage,
2: è nel matrimonio.
1: Not with your kids,
2: non con i figli,
1: because you love your kids so much,
2: perché voi amate così tanto i vostri figli,
1: they can do no wrong,
2: che loro non possono sbagliare.
1: But your husband is a different question.
2: Ma vostro marito è un altro paio di maniche.
1: He makes you crazy.
2: Vi fa impazzire.
1: It is so hard to love your husband.
2: È così difficile amare vostro marito.
1: He doesn't think like you think.
2: Perché lui non pensa come pensate voi.
1: He doesn't want what you want.
2: Perché non vuole quello che volete voi.
1: And he's always telling you what to do.
2: E perché vi dice sempre quello che dovete fare.
1: So to live out God's word with your marriage is hard.
2: Per cui vivere, diciamo, la parola di Dio con il vostro matrimonio è difficile.
1: But God has called you.
2: Ma Dio vi ha chiamato
1: to be a helpmate,
2: ad essere un aiuto,
1: to complement your husband,
2: a essere il completamento di vostro marito,
1: so that you will show the world,
2: in modo che voi possiate mostrare al mondo
1: what unconditional love looks like,
2: che cosa significa amore incondizionato,
1: forgiveness,
2: perdono,
1: patience,
2: pazienza,
1: kindness,
2: gentilezza,
1: goodness,
2: bontà,
1: self-control,
2: autocontrollo,
1: the fruit of the spirit,
2: i frutti dello spirito.
1: That is when it becomes difficult, because it is harder to live it out with our husband than with anybody else.
2: Ed è lì che la cosa si fa difficile, perché proprio con nostro marito è difficile metterla in pratica questa cosa.
1: So we'll start with the hardest one.
2: Quindi cominceremo con il punto più difficile.
1: The word every wife loves to hear.
2: La parola che a ogni donna che ogni donna ama sentire.
1: What word is that?
2: Qual è la parola?
1: Submission.
2: Sottomissione.
1: We hate that word.
2: Detestiamo questa parola.
1: But it is a great word.
2: Ma è una bella parola.
1: You just need to understand what God means when he asks us to submit.
2: Dobbiamo solo capire che cosa intende Dio quando ci chiede di sottometterci.
1: God's purpose for marriage.
2: L'obiettivo di Dio per il matrimonio
1: is that a husband and a wife,
2: è che il marito e la moglie
1: would become one,
2: diventino una cosa sola,
1: they would complement each other,
2: si completino l'un con l'altro.
1: Where I am weak, my husband is strong.
2: Dove io sono debole, mio marito è forte.
1: Where he is weak, I am strong.
2: Dove è debole lui, io sono forte.
1: We're not the same.
2: Non siamo uguali.
1: What I bring to the marriage is what he needs.
2: Quello che io porto al matrimonio è quello di cui lui ha bisogno.
1: And what he gives to me is what I need.
2: E quello che lui dà a me è quello di cui ho bisogno io.
1: Because I lack that, I don't have that.
2: Perché questa cosa mi manca, io non ce l'ho.
1: For example.
2: Ad esempio.

0: My husband is very meticulous.
1: Mio marito, ad esempio, è molto meticoloso, preciso.
0: He makes things happen.
1: Lui fa che le cose accadano.
0: He can go one place and remember it always.
1: E lui va in un posto e se lo ricorda per sempre.
0: My children used to say,
1: i miei figli dicevano,
0: that if we were on the Titanic, he would get us off.
1: Che se noi fossimo stati sul Titanic, lui ci avrebbe fatto scendere.
0: Because he knows how to make things happen.
1: Perché lui sa come realizzare le cose, come far avverare le cose.
0: But he has no idea how to be patient and long suffering.
1: Però ad esempio lui proprio non sa, non riesce a essere paziente.
0: He wants it now.
1: Lo vuole subito.
0: He wants to fix it all.
1: Vuole sistemare tutto subito.
0: And sometimes, especially when he was younger,
1: e a volte, in particolare quando era più giovane,
0: if somebody gets hurt along the way, too bad.
1: Se qualcuno si faceva male lungo la strada, vabbè, pazienza.
0: Fix the problem.
1: Risolvi il problema.
0: I am patient.
1: Io sono una persona paziente.
0: I'm relational.
1: E sono socievole, insomma, mi piacciono le relazioni.
0: So when he gets one track mind, when he is thinking fix it, fix it, fix it.
1: Quando lui va dritto per la sua strada pensando, ok, arriva il dunque.
0: I say there is a person who you are working with.
1: Io gli ricordo, guarda che c'è una persona con cui stai
0: be
1: lavorando.
0: Gentle.
1: Devi essere gentile.
0: Be kind.
1: Buono.
0: Be careful.
1: Attento.
0: Watch your words.
1: Stai attento a quello che dici.
0: Don't hurt their feelings.
1: Non urtare i suoi sentimenti.
0: So he has the strengths that I do not have, and I have strengths that he does not have.
1: Quindi lui ha dei punti di forza che io non ho, e io ho dei punti di forza che lui non ha.
0: So here's what submission looks like.
1: Quindi questo è come l'aspetto della sottomissione.
0: God has given my husband a mission.
1: Dio ha dato a mio marito una missione, un compito.
0: Take care of the family.
1: Occupati della famiglia.
0: Protect them.
1: Proteggila.
0: Provide for them.
1: E occupati di loro dal punto di vista anche economico.
0: Work for them.
1: Lavora per loro.
0: Be responsible for them.
1: Sii responsabile per la tua famiglia.
0: I am to come under the mission.
1: E io devo, diciamo, arrivare sotto questa missione, questo compito.
0: Sub under mission.
1: Sotto missione.
0: God has given him a job.
1: Dio gli ha dato un lavoro.
0: I help him to do the job.
1: E io lo aiuto a fare il lavoro.
0: Because I have things he does not have.
1: Perché io ho delle cose che lui non ha.
0: I have discernment.
1: Ho discernimento.
0: I have patience.
1: Ho pazienza.
0: I have kindness.
1: Ho gentilezza.
0: But I can't find my way out of a parking lot.
1: Però non so proprio trovare la via di uscita in un parcheggio.
0: So I need him to get me where I need to go. Quindi, I can't drive to Montebelluna.
1: Quindi ho bisogno di lui per portarmi dove devo andare. Non trovo la strada per venire a Montebelluna.
0: He has to drive me. Lui, I'm afraid.
1: Lui mi deve portare.
0: But if I come under his mission.
1: Ma se io arrivo sotto la sua missione.
0: We're both going in the same direction.
1: Andiamo entrambi nella stessa direzione.
0: I'm helping him.
1: Io lo sto aiutando
0: to do what God has told him to do.
1: A fare quello che Dio gli ha detto di fare.
0: That's all submission means.
1: Ed è questo che significa sottomissione.
0: It does not mean
1: non significa
0: I'm less than him.
1: Che sono meno di lui.
0: Or that he can walk all over me, trample on me.
1: O che lui può mettermi i piedi in testa.
0: Or I'm not as smart as him.
1: O che non sono intelligente come lui.
0: Or I'm not as able.
1: O
0: capable.
1: Che non sono capace quanto lui.
0: It is not about ability.
1: Non si tratta di capacità, abilità.
0: It is not about value.
1: Non è una questione di valore.
0: It is only about function.
1: È solo una questione di funzione.
0: It is how I am to help him.
1: Si tratta tutto di come devo aiutarlo.
0: So let's talk the problem first and then we'll go to how to help.
1: Quindi affrontiamo prima il problema e poi andiamo a come aiutare.
0: The problem is,
1: il problema è
0: we do not see the situation the same way.
1: È che noi non vediamo la situazione nello stesso modo.
0: The way I want to help him,
1: il modo in cui io vorrei aiutarlo,
0: is not the way he wants help.
1: Non è il modo in cui lui vuole essere aiutato.
0: And the way he wants me to help him,
1: e il modo in cui lui vuole che io lo aiuti,
0: is not what I want to do.
1: Non è quello che voglio fare io.
0: And we have conflict.
1: E quindi entriamo in conflitto.
0: Because most of the time we want the same thing.
1: Perché la maggior parte delle volte vogliamo entrambi la stessa cosa.
0: We want to raise our children.
1: Vogliamo crescere i nostri figli.
0: To love the Lord and to do right in life.
1: Ad amare il Signore, a fare le cose giuste nella vita.
0: We want to serve in the church.
1: Vogliamo servire in chiesa.
0: We want to do a good job at our workplace.
1: Vogliamo fare un buon lavoro anche sul posto di lavoro.
0: We want to manage the house.
1: Vogliamo gestire la casa.
0: But how he thinks it should be done.
1: Ma il modo in cui lui pensa che deve essere fatta sta cosa.
0: And how I think it should be done.
1: E il mio modo di vederlo.
0: Is different.
1: È diverso.
0: So here's what we do as women.
1: E quindi noi donne facciamo così.
0: I want to be your helpmate.
1: Voglio essere il tuo aiuto.
0: Let me help you the way I want to help you.
1: Lascia che io ti aiuti nel modo in cui io voglio aiutarti.
0: This is what I think we need to do.
1: Penso che dobbiamo fare così.
0: And so you begin to help him how you want to help him.
1: Iniziamo ad aiutarlo come vogliamo aiutarlo noi.
0: And he doesn't accept it.
1: E lui non accetta questo aiuto.
0: And you get angry.
1: E voi vi arrabbiate.
0: And you say, why should I help you?
1: E diciamo, perché dovrei aiutarti?
0: Because you don't want my help.
1: Perché non vuoi essere aiutato.
0: You want to control the situation.
1: Vuoi controllare la situazione.
0: You're a control freak.
1: Sei un sei maniaco del controllo.
0: I'm not gonna help you no more.
1: Basta, non ti aiuto più.
0: And I give up.
1: E rinuncio.
0: Instead of saying, how can we both go in the same direction?
1: Invece di dire come possiamo trovare un modo di andare entrambi nella stessa direzione.
0: We go in different.
1: Andiamo per due strade diverse.
0: Isn't that what it looks like?
1: Non è proprio così?
0: Because we are afraid that if we submit,
1: perché abbiamo paura che se ci sottomettiamo,
0: we're gonna lose.
1: Perderemo.
0: He's going to take advantage of us.
1: Perché lui ne approfitterà di noi.
0: We're not going to get what we want.
1: Perché noi non otterremo quello che vogliamo.
0: Here's what it looks like.
1: Ed è così.
0: We both stand pulling the rope.
1: Perché entrambi tiriamo la corda.
0: And we're pulling to get our way.
1: E tiriamo, tiriamo per guadagnare terreno.
0: And we will not let go.
1: E non abbiamo intenzione di mollare.
0: Because we're afraid if we let go.
1: Perché abbiamo paura che se molliamo.
0: He wins.
1: Vince là lui.
0: I lose.
1: E noi perdiamo.
0: I don't want to lose.
1: Non voglio perdere.
0: So I will fight.
1: E quindi combatterò.
0: To get you to see it my way.
1: Per far sì che tu la veda come la vedo io.
0: Instead of.
1: Invece di.
0: We both let go of the rope.
1: Invece di lasciare andare la corda entrambi.
0: And we start going in the direction we're supposed to go.
1: Ed iniziare ad andare nella direzione giusta.
0: See, we were just talking about this. We cannot trust.
1: Noi non riusciamo ad avere fiducia, ne abbiamo parlato prima.
0: We cannot trust that our husbands want the best for us.
1: Non riusciamo ad avere fiducia che nostro marito desideri il meglio per noi.
0: We cannot trust to let them do it their way.
1: Non riusciamo ad avere fiducia che possiamo fargli fare le cose a modo loro.
0: We want it done our way.
1: Perché vogliamo che le cose vengano fatte a modo
0: and
1: nostro.
0: And sometimes they're not doing it the right way.
1: E a volte non lo fanno nel modo giusto.
0: I'm not saying that your husband always does it right.
1: Non sto dicendo che vostro marito lo fa sempre in modo
0: sometimes
1: giusto.
0: Sometimes what he does may get your family into trouble.
1: A volte quello che fa può mettere nei guai la vostra famiglia.
0: But you still have to trust.
1: Ma dovete comunque avere fiducia.
0: Because you know what?
1: Sapete perché?
0: God has made him accountable.
1: Perché Dio ha dato a lui la responsabilità.
0: You are the helpmate.
1: Voi siete l'aiuto.
0: He's got the mission.
1: Lui ha la missione, il compito.
0: I am to follow under the mission and help him.
1: Io devo seguire sotto la sua missione e devo seguirlo.
0: When I want to go side by side, there's problems.
1: Se io voglio andare avanti fianco a fianco, ci sono dei problemi.
0: When I want to put him under me, there's problems.
1: Se io voglio mettere lui sotto di me, ci sono dei problemi.
0: So the reason we don't want to submit.
1: E il motivo per cui noi non vogliamo sottometterci
0: is because we don't trust.
1: È perché noi non abbiamo fiducia.
0: We don't trust it's going to be okay.
1: Non abbiamo fiducia che le cose
0: he's
1: andranno
0: not gonna get
1: bene.
0: Us into debt. We're afraid he's going to get us into debt.
1: Abbiamo paura che lui ci metta nei debiti.
0: Or we're afraid that he'll make the wrong decision for our children and our family.
1: Oppure che farà le scelte sbagliate per i nostri figli, per la nostra famiglia.
0: But where should your trust be?
1: Ma dove dovrebbe essere la nostra fede, fiducia?
0: In him?
1: In lui?
0: No.
1: No.
0: I trust God.
1: Io ho fede in Dio.
0: That God will protect me.
1: Ho fiducia che lui mi proteggerà
0: from the bad choices my husband might make.
1: Dalle scelte sbagliate che mio marito potrebbe fare.
0: And I trust God.
1: E ho fiducia che
0: that
1: Dio
0: he is working in my husband.
1: Che Dio stia operando in mio marito.
0: I may not see it.
1: Io potrei anche non vederlo.
0: It may not feel that way.
1: O potrei non sentirlo.
0: But I will trust God.
1: Ma avrò fiducia e
0: first
1: fede
0: and foremost,
1: in Dio.
0: And then I will allow my husband to make the mistakes he might make.
1: E poi permetterò a mio marito di commettere gli errori che potrebbe fare.
0: Because what I'm trying to do,
1: perché quello che sto cercando di fare,
0: is to help him.
1: È quello di aiutare.
0: That which God has created me to do.
1: Ed è questo per cui Dio mi ha creato.
0: And when I try to take control,
1: e quando io cerco di prendere il controllo,
0: I've stepped out of my role.
1: Diciamo, sono uscita dal mio ruolo.
0: And why should I expect God to bless that?
1: E perché dovrei aspettarmi che Dio possa benedire questa cosa?
0: Why should I think that's okay?
1: Perché dovrei pensare che va bene così?
0: It's not.
1: Perché non è così.
0: It's not easy either.
1: Non è facile.
0: There have been many times in my marriage.
1: Nel mio matrimonio ci sono state molte volte
0: that I have felt that my husband was making a wrong decision.
1: In cui ho sentito che mio marito stava facendo una decisione sbagliata.
0: Or I did not like what he was doing.
1: O che non mi piaceva quello che stava facendo.
0: But 35 years later,
1: ma dopo 35 anni,
0: most of the time he was right.
1: La maggior parte delle volte lui aveva ragione.
0: And I was wrong.
1: E io avevo sbagliato.
0: And you know why?
1: Sapete perché?
0: Because I was thinking only with my heart.
1: Perché io ragionavo solo col mio cuore.
0: And my feelings.
1: E i miei sentimenti.
0: And I wasn't seeing the situation correctly.
1: E non vedevo correttamente la situazione.
0: And when he didn't see the situation correctly,
1: e quando invece quello che non la vedeva bene era lui,
0: and he still made bad choices,
1: e lui prendeva delle decisioni sbagliate,
0: God protected us.
1: Dio ci ha protetto
0: from any long-term problems.
1: Da problemi, diciamo, a lungo termine.
0: Trust is a difficult thing.
1: La fiducia è una cosa difficile.
0: But if you do not trust,
1: ma se non hai fiducia,
0: The result can never be good.
1: Il risultato non può essere buono.
0: We've got to believe that our husband loves us.
1: Dobbiamo credere che nostro marito ci ama.
0: He has our best interest at heart.
1: Perché lui ha a cuore il nostro interesse.
0: He is trying the very best that he can.
1: E lui si sta sforzando al massimo.
0: And when he fails,
1: e quando lui sbaglia,
0: cut him the grace.
1: Concedetegli la grazia.
0: Just love him anyway.
1: Amatelo comunque.
0: Just try to help him fix it.
1: Aiutatelo a sistemare la questione.
0: God has not called you.
1: Dio non vi ha chiamato
0: to be in charge.
1: Ad occuparvene voi.
0: You want to.
1: Vorreste.
0: I want to.
1: Io voglio.
0: But he's not called us to that.
1: Ma non ci ha chiamato a questo.
0: So you need to let go.
1: Quindi dovete lasciare andare.
0: And you need to wait.
1: E aspettare.
0: And while you wait,
1: e mentre aspettate,
0: pray,
1: pregate.
0: Do the right thing.
1: Fate la cosa giusta.
0: Think the right way.
1: Pensate nel modo giusto.
0: Find out how you can help.
1: Cercate di scoprire come potete aiutare.
0: But don't make it a competing thing.
1: Ma non trasformate la cosa in una competizione.
0: So submission does not have to be that terrible word.
1: Quindi la sottomissione non deve essere per forza questa parola tremenda.
0: We're all under submission in some area of our life.
1: Perché in qualche ambito della nostra vita siamo tutte sottomesse.
0: And if you really look at yourself, examine yourself,
1: e se esaminate voi stesse,
0: The place you don't like having to submit to.
1: Il ruolo in cui non volete essere sottomesse.
0: Whether it's husband, work, friend, whatever.
1: Che sia nei confronti del marito, al lavoro, degli amici o quant'altro.
0: Is a place you want to control.
1: È là perché voi volete controllare la situazione.
0: Because you think you can do it better.
1: Perché pensate di essere più bravi.
0: Or you're afraid of what's going to happen.
1: O avete paura di quello che può succedere.
0: And so put yourself under the mission.
1: Quindi sottomettetevi alla missione.
0: Whether your husband's a Christian or not, it doesn't matter.
1: Non è importante che vostro marito sia un credente oppure no.
0: Because he still wants to be a good husband, a good father, a good man, a good worker.
1: Perché lui vuole comunque essere un buon marito, un buon padre, un buon lavoratore.
0: The mission is still a good mission.
1: La missione è comunque una buona missione.
0: Okay. So that's submission.
1: Questa è la sottomissione.
0: The hard one.
1: Quella dura e difficile.
0: The second way that you can be a good godly wife, a wife that helps your husband and loves and respects him.
1: Il secondo modo in cui potete essere una moglie, diciamo, secondo il cuore di Dio, che aiuta e rispetta il marito,
0: is to live out your role.
1: È quello di vivere il vostro ruolo.
0: It's like what we were just talking about.
1: È quello che dicevamo prima.
0: God created you a helpmate.
1: Dio vi ha creato come aiuto.
0: So help.
1: Quindi aiutate.
0: Okay. Again, the thing is with us is that we want to decide how to help.
1: Il punto è sempre quello, noi vogliamo decidere come aiutare.
0: Instead of being the servant.
1: Invece di essere, diciamo, le serve.
0: Taking that servant heart.
1: Prendete questo cuore di, cioè assumere il ruolo di servitore.
0: We want to lead.
1: Noi non vogliamo farlo, vogliamo condurre.
0: You know why husbands don't lead?
1: E sapete perché i mariti tendono a non guidare?
0: Wives won't let them.
1: Perché le mogli non lo lasciano.
0: They want to.
1: Loro vorrebbero.
0: They'd love to.
1: Gli piacerebbe.
0: You won't let them.
1: Ma siete voi che non lo lasciate.
0: And you know how you stop them?
1: E sapete come lo
0: you
1: fermate?
0: You get mad at them.
1: Arrabbiandovi con lui.
0: You nag them.
1: Vi lamentate.
0: You sit there and tell them they are not doing a good job.
1: Vi mettete là a dirgli che sta sbagliando tutto, che non sta facendo bene.
0: You take the reins away.
1: E prendete le redini in mano.
0: And you begin to control.
1: E voi iniziate a prendere il controllo della situazione.
0: And there's two areas that women are terrible about this.
1: E ci sono due aspetti in cui le donne sono tremende.
0: Children.
1: I figli.
0: Sex.
1: Sesso.
0: Okay. You withhold sex. I'm not going to give you no sex until you do what I say.
1: Diciamo,
0: you better be nice to me, or you get nothing tonight.
1: Non gli concedete il sesso finché non ottenete quello che volete.
0: I hold the reins when it comes
1: sono io
0: to
1: che
0: sex.
1: Tengo le redini in mano quando si tratta di sesso.
0: And our husbands beg us, please.
1: E i nostri mariti ci implorano, per favore.
0: I'll do whatever you ask.
1: Faccio tutto quello che vuoi.
0: Don't deny me.
1: Non negarti.
0: You know it's true.
1: Sapete che è vero.
0: The second place that we do it.
1: E il secondo aspetto
0: is with our children.
1: Facciamo così, è con i figli.
0: We want our husbands to lead our children.
1: Vogliamo che i mariti guidino i nostri figli.
0: But don't step on that our toes there.
1: Ma non pestargli i piedi.
0: Here's what I used to do.
1: Questo è quello che facevo io.
0: Me and the children think like this.
1: Io e i bambini pensiamo che.
0: Me and the children want to go over here.
1: Io e i bambini vorremmo andare là.
0: And so what I would do is I would make it us against him.
1: E quindi quello che tendevo a fare è fare due schieramenti, noi contro di lui.
0: Oh, I didn't think I was doing that on purpose.
1: Non pensavo di farlo apposta.
0: But I spent all day with them.
1: Ma io trascorrevo tutta la giornata con loro.
0: I know what they think.
1: Io so quello che pensano.
0: I know what they're gonna do.
1: So quello che faranno.
0: I know everything about them.
1: E so tutto dei miei figli.
0: He's at work all day.
1: Lui è al lavoro tutto il giorno.
0: When you come home,
1: quando arriva a casa,
0: I know the best thing to do. Just do what I tell you.
1: Io so quello che è meglio fare. Fai quello che dico io.
0: And if my husband had a different opinion,
1: e se mio marito aveva un parere diverso,
0: I would either get mad at him,
1: o mi arrabbiavo con lui,
0: or I'd do it anyway.
1: Oppure lo facevo comunque.
0: God had to get a hold of my heart,
1: e Dio ha dovuto prendere il mio cuore,
0: and teach me how to submit,
1: e insegnarmi come sottomettermi.
0: Because I didn't want to.
1: Perché non volevo.
0: It was difficult to let him make the decisions for my children.
1: Perché per me era difficile lasciare che lui prendesse le decisioni per me e i figli.
0: Because it felt like he was in an area that he did not know enough about.
1: Perché avevo l'impressione che si occupasse di un ambito di cui non sapeva abbastanza.
0: And I'm a little bit territorial with my kids.
1: E con i miei figli sono un po' territoriale.
0: I know it's best.
1: Perché io so quello che è meglio.
0: Or so I think.
1: Almeno credo.
0: So I don't, we don't let our husbands lead.
1: Quindi noi non permettiamo ai nostri mariti di guidare, di condurre.
0: And we don't serve as a helpmate.
1: E non, noi non facciamo, non siamo un aiuto.
0: Because we either don't trust them.
1: O perché non abbiamo fiducia in loro.
0: We think we can do it better.
1: Pensiamo di saperlo fare meglio.
0: Or we don't want to let go of control.
1: E non vogliamo cedere il controllo.
0: Now it sounds like I'm down on women.
1: Sembra quasi che io voglia prendermela con le donne.
0: And I'm not.
1: E non voglio.
0: But I know how most of us think.
1: Ma so come la maggior parte di noi pensa.
0: Because year after year I struggled with these things.
1: Perché per tanti anni, diciamo, io ho lottato con queste cose.
0: And I had to learn the hard way.
1: E ho dovuto impararla con le maniere forti.
0: Because I didn't understand that my main problem.
1: Perché non riuscivo a capire che il mio problema principale
0: was that though I loved my husband dearly,
1: è che sebbene io amassi mio marito profondamente,
0: I saw him totally the same as me.
1: Io lo vedevo esattamente come me.
0: We were 50-50.
1: Eravamo al 50%.
0: We were going down the road the same.
1: Andavamo lungo la strada allo stesso modo.
0: And I didn't want to give up my rights.
1: E io non volevo lasciargli il controllo.
0: See, it goes back to what we were talking about with all of that discipline and self-control.
1: È un po' quello di cui parlavamo prima, la questione della disciplina e dell'autocontrollo.
0: We feel we have a right to these things.
1: Sentiamo di avere il diritto a queste cose.
0: I have a right to control my own life.
1: Ho il diritto di controllare la mia vita.
0: I have a right to have say in what's going to happen in my house.
1: Ho il diritto di dire la mia su quello che succede in casa.
0: And I don't want to be a servant.
1: Io non voglio essere una serva.
0: I don't want to take a servant's heart.
1: Non voglio assumere il cuore di servitore.
0: If there is one verse that I try to live by all the time,
1: e se c'è un versetto secondo il quale cerco di vivere sempre,
0: it comes from when Paul says in Philippians 2,
1: è in Filippesi 2 quando Paolo dice,
0: Philippians 2, 3 through 4,
1: Filippesi 2, 3, 4, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
0: Do nothing out of selfish ambition.
1: Non fate nulla per rivalità o vanagloria.
0: But to consider my husband more important than me.
1: Ma considerare mio marito più importante di me.
0: That would change your whole marriage.
1: Se fate questo, considerare vostro marito più importante di voi, questo cambierà profondamente il vostro matrimonio.
0: If you die to your rights.
1: Se voi morite ai vostri diritti,
0: if you die to yourself,
1: se voi morite a voi stesse,
0: and you got up every morning,
1: e vi alzate ogni mattina,
0: and you said,
1: e diceste,
0: how can I help my husband?
1: Come posso aiutare mio marito?
0: How can I love him?
1: Come posso amarlo?
0: How can I encourage him?
1: Come posso incoraggiarlo?
0: What would it take for me to consider him more important than me?
1: Cosa ci vorrebbe perché io lo considerassi più importante di me?
0: How could he not do the same?
1: Come potrebbe lui non fare la stessa cosa nei miei confronti?
0: And I can tell you,
1: e vi dico,
0: that my marriage is a testimony to that.
1: Che il mio matrimonio è una testimonianza di questo.
0: When I learned to be all about him.
1: Quando ho imparato a pensare solo a lui,
0: he is all about me.
1: Lui pensa solo a me.
0: All he wants to do is please me.
1: Tutto quello che lui desidera è far
0: Because
1: far
0: all
1: piacere,
0: I want
1: a me,
0: to do
1: piacere a me.
0: Is please him.
1: Perché quello che voglio fare io è piacere a lui.
0: So I look to his needs.
1: Quindi io guardavo le sue esigenze.
0: What is it that is going to help you today?
1: Cos'è che ti aiuterà oggi? Cosa ti è utile oggi?
0: Not what are you going to give me today?
1: Il mio pensiero non è che cosa mi darai tu oggi.
0: See, we're always thinking of how I can be a better person.
1: Siamo sempre lì a pensare come posso essere io una persona migliore.
0: What if we thought about how I can help you be a better person?
1: Ma se invece pensassimo come posso fare ad aiutare te a essere una persona migliore?
0: But I can't do it my way.
1: Ma non posso farlo a modo mio.
0: So I gotta ask him.
1: Quindi devo chiederglielo.
0: What do you need from me?
1: Di cosa hai bisogno da
0: How
1: me?
0: Can I help you?
1: Come posso aiutarti?
0: How can I express love to you?
1: Come posso manifestare amore nei tuoi confronti?
0: What would it take to make you feel like you are the most important person in the world?
1: Come potrei fare a farti sentire che sei la persona più importante al mondo?
0: What is it that makes you happy?
1: Che cos'è che ti rende felice?
0: Instead of how can you make me happy?
1: Invece di chiedergli come puoi rendermi felice?
0: See, here's what we do as women.
1: Come donne noi facciamo così.
0: My husband doesn't meet my needs.
1: Mio marito non capisce i miei bisogni.
0: My husband doesn't understand me.
1: Non mi capisce.
0: My husband doesn't express love to me the way I want to be loved.
1: Mio marito non manifesta amore nel modo in cui io voglio essere amata.
0: And so I use all my energy.
1: E quindi uso tutte le mie energie
0: to make him do that.
1: Per far sì che lui faccia così.
0: But if I turned it around.
1: Ma se io girassi la cosa,
0: and I said to him,
1: e gli dicessi,
0: how can I make you happy?
1: Come posso farti renderti felice io?
0: That would change me.
1: Questo mi cambierebbe.
0: See, we want to change our husband all the time.
1: Noi desideriamo cambiare sempre nostro marito.
0: We don't want to change ourselves.
1: Non vogliamo cambiare noi.
0: Turn it around.
1: Girate la questione.
0: Change you. You cannot be responsible for your husband's behavior.
1: Cambiate voi stesse, voi non potete essere responsabili del comportamento di vostro marito.
0: You cannot make him do what you want him to do.
1: Voi non potete far sì che lui faccia quello che voi volete.
0: You cannot make him love you the way you want to be loved.
1: Voi non potete riuscire a farvi amare come volete essere amate.
0: But you can love him the way you want to be loved.
1: Ma voi potete amare lui come voi vorreste essere amate.
0: You can be responsible for yourself.
1: Potete essere responsabili di voi stesse.
0: Women come to me all the time.
1: Le donne si rivolgono a me sempre.
0: With all of the things that they are unhappy about with their husband.
1: Con un elenco di cose su cui sono insoddisfatte, diciamo.
0: And my question to them is always the same.
1: E la mia domanda è sempre la stessa.
0: What are you doing?
1: E tu che cosa fai?
0: What are you doing to make your husband happy,
1: tu,
0: loved, encouraged?
1: Tu cosa fai per rendere tuo marito amato, incoraggiato e felice?
0: Consider others more important than yourself.
1: Considerate gli altri più importanti di voi stesse.
0: And your life will change.
1: E la vostra vita cambierà.
0: Okay, the last area for husbands.
1: L'ultimo aspetto per i mariti
0: is respect.
1: Il rispetto.
0: And I just want to say one thing on that because I want to go into to mothers.
1: E voglio dire solo una cosa a questo proposito perché dopo voglio passare all'aspetto delle mamme.
0: God calls you to respect your husband.
1: Dio vi chiama a rispettare vostro marito.
0: Regardless of his behavior.
1: Indipendentemente dal suo comportamento.
0: He does not need to earn your respect.
1: Lui non deve meritarsi il vostro rispetto.
0: He does not have to be a respectable person.
1: Non è necessario che sia una persona rispettabile.
0: You respect because God told you to.
1: Voi dovete rispettare perché Dio vi ha detto di farlo.
0: And God's not being mean to ask that of you.
1: E Dio non è stato cattivo a pretendere questo da voi.
0: He knows that once you surrender yourself to respect.
1: Perché Dio sa che una volta che voi vi arrendete a rispettare vostro marito,
0: that you will love with your whole heart.
1: Che voi amerete con tutto il vostro cuore.
0: The problem is that you want your husband to be worthy first.
1: Il problema è che voi volete che vostro marito sia prima degno del sì, degno del vostro rispetto.
0: And let me tell you something. You're not always worthy of respect.
1: Ma vi dico una cosa, nemmeno voi siete sempre degne di rispetto.
0: All the rest of us are oftentimes very lacking in respect.
1: Tutte noi siamo spesso mancanti, cioè non meriteremmo il rispetto.
0: Respect is something, a gift that I give because I love you.
1: Il rispetto è un dono che io do perché amo.
0: Not because you deserve it.
1: Non perché lo meriti.
0: It's the same with forgiveness.
1: Ed è lo stesso per il perdono.
0: I choose to forgive you.
1: Io scelgo di perdonarti.
0: Not because you deserve it.
1: Non perché te lo meriti.
0: Not because you're worthy.
1: Non perché ne sei degno.
0: Not because you're not going to do it again.
1: Non perché,
0: you will.
1: Non perché non lo farai di nuovo, perché lo farai.
0: I choose to respect or to forgive you.
1: Scelgo di perdonarti.
0: Because God told me to.
1: Perché Dio mi ha detto di farlo.
0: And as a godly woman.
1: E come donna secondo il cuore di Dio,
0: I am going to obey God first and foremost.
1: Per prima cosa io obbedirò a Dio.
0: And I'm going to trust.
1: E avrò fiducia
0: that he will work in the life of my husband.
1: Che lui che Dio lavorerà nella vita di mio marito.
0: Or anyone else.
1: O di chiunque altro.
0: To make them respectable.
1: Per renderla una persona rispettabile.
0: It always starts with me.
1: Perché tutto inizia da
0: Turn
1: me.
0: Your attention back to you.
1: Capovolgete le vostre intenzioni nel vostro matrimonio.
0: Focusing on him.
1: Anziché concentrarvi sempre su quello che deve fare lui.
0: Okay. Motherhood. And then I want to give you guys time for questions again. So when it comes to motherhood, I just want to give you a couple of ideas here.
1: Voglio darvi giusto qualche idea sul ruolo di mamma.
0: You are a wife.
1: Siete una
0: first
1: moglie.
0: And foremost.
1: Per prima cosa siete mogli.
0: And a mother second.
1: E solo in un secondo momento siete madri.
0: But you feel like a mother first.
1: Ma tante di noi si sentono più madri che mogli.
0: And a wife second.
1: E solo dopo mogli.
0: So who gets the most attention in your house?
1: Quindi a casa vostra chi è che ottiene più attenzioni?
0: I will bet it's your kids.
1: Scommetto che sono i figli.
0: I will bet that your husband is last in line.
1: Scommetto che l'ultimo della lista ad avere attenzioni è vostro marito.
0: I had four small children, 5 years and under.
1: Avevo quattro bambini sotto i 5 anni.
0: I was a very busy woman.
1: Ero una donna molto impegnata.
0: I was volunteering all over the community.
1: Facevo lavoro di volontariato.
0: In the school, in the church, in the community, everywhere.
1: A scuola,
0: professional volunteer.
1: In chiesa, dappertutto. Il mio ruolo professionale era volontaria.
0: At the end of the day, I was very tired.
1: Alla fine della giornata ero esausta.
0: When my husband would come home from work,
1: quando mio marito
0: I had
1: tornava
0: no
1: dal lavoro,
0: energy for him.
1: Non mi rimaneva nessuna energia per lui.
0: By the time my kids got to bed, I just wanted to sit down and have me time.
1: Quando avevo messo a letto i figli, basta, volevo solo sedermi e pensare solo a me.
0: And my husband is a kind of man who wants to be with me 24/7.
1: Mentre mio marito è quel tipo di persona che vorrebbe stare con me 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: He has more to say than anybody I've ever seen in my life.
1: Lui ha più cose da dire di qualunque altra persona che ho mai visto in vita mia.
0: So he wanted my time.
1: Quindi lui voleva il mio tempo.
0: He wanted to talk to me and share his day with me.
1: Voleva parlare, voleva condividere la sua giornata con me.
0: And one day I said to him,
1: e un giorno gli ho detto,
0: you're just another thing I have to check off my list till I get to sit down for the day.
1: Tu sei solo una delle tante cose che devo togliere dalla lista prima di arrivare a fine giornata.
0: I didn't mean it the way it came out.
1: Cioè non intendevo dirgliela proprio così come è venuta fuori.
0: But it came out bad.
1: Però è venuta fuori brutta.
0: He was so hurt.
1: È stato molto ferito da questa frase.
0: And for a while he was like, fine, you go your way, I go my way.
1: E per un po', diciamo, lui ha avuto questo atteggiamento. Beh, dai, tu vai per la tua strada, io vado per la mia.
0: But when we sat down and talked about it,
1: ma quando ci siamo seduti a parlarne insieme,
0: and I said to him, I'm so tired.
1: E io gli ho detto, sono così stanca.
0: I'm so pulled in all directions.
1: Mi sento trascinata in direzioni diverse.
0: I have nothing left for you.
1: Che non mi resta niente per te.
0: And God grabbed my heart that day.
1: Quel giorno Dio ha afferrato il mio cuore.
0: And he said, you are wrong.
1: e mi ha detto: tu stai sbagliando.
0: You love your husband with all your heart.
1: Tu devi amare tuo marito con tutto il tuo cuore.
0: He is your first priority outside of me.
1: Perché oltre a me lui è la tua prima priorità.
0: And I changed.
1: E io sono cambiata.
0: And he became my first priority.
1: E lui è diventato la mia priorità.
0: And 35 years later, it's very good.
1: E dopo 35 anni le cose vanno molto bene.
0: And so what I'm saying to you is that be careful.
1: E quindi quello che vi voglio dire è: state attente.
0: I know you're tired.
1: So che siete stanche.
0: I know you're busy.
1: Che siete occupate.
0: I know that there are so many things pulling at you in your house.
1: So che ci sono così tante cose di cui dovete occuparvi in casa.
0: But if you don't make time for your husband,
1: ma se voi non create del tempo per vostro marito,
0: you're going to grow apart.
1: Vi allontanerete.
0: Your kids will grow up and leave.
1: I vostri figli cresceranno e se ne andranno un giorno.
0: And you won't have much left.
1: E non vi resterà molto.
0: Because you did not build that relationship all through those years.
1: Perché nel corso degli anni avete smesso di costruire questo rapporto.
0: So you be a wife first.
1: Quindi dovete essere per prima cosa delle mogli.
0: And a mother second.
1: E solo in secondo ruolo madri.
0: And to be a wife first means.
1: Ed essere una moglie per prima
0: that
1: cosa.
0: That you treat your husband like he is not only your friend, but he's your lover, he's your companion, he is the one you want to hang out with.
1: Dovete trattare vostro marito per quello che è. Deve essere il vostro amante, il vostro compagno, la persona con cui volete stare.
0: Not your girlfriend.
1: Non è come una vostra amica.
0: Because most of the time we as women, we find our good feelings with our friends or our children.
1: Perché tante volte noi donne diciamo troviamo i nostri buoni sentimenti, vogliamo, cioè, ci piace stare con i nostri figli, le nostre amiche.
0: So cultivate that.
1: Ma coltiviamo anche il nostro matrimonio.
0: As far as your children,
1: per quanto riguarda i figli,
0: God has called you to train up your children, to shepherd your children, to steward your children.
1: Dio vi ha chiamato a formare e istruire i vostri figli, ad allevare, educarli, guidarli e a
0: what was the last one? To shepherd them, to train them, to steward them.
1: Ah, okay. Ad amministrarli.
0: Yeah, okay. Here's what I mean by steward.
1: Ecco cosa intendo dire.
0: You act as God's ambassador for your children.
1: Voi agite come ambasciatori di Dio nei confronti dei vostri figli.
0: He has given you the responsibility.
1: Lui vi ha dato la responsabilità.
0: Don't take it lightly.
1: Non prendetela alla leggera.
0: A lot of times we rely on the church, the school, or other people.
1: Tante volte noi diciamo contiamo su altre cose, la chiesa, la scuola, altre persone.
0: They can help.
1: Loro possono essere di aiuto in questo compito.
0: But it's your responsibility.
1: Ma la responsabilità è vostra.
0: And to train them is just like anything else, requires discipline.
1: E formarli, istruirli, è come tutte le altre cose, ci vuole disciplina.
0: Consistency.
1: Perseveranza, coerenza.
0: You can't let your guard down.
1: Non potete abbassare la guardia.
0: There has to be a consistent way of behaving.
1: Deve esserci un modo di comportarsi coerente.
0: Because your kids know whenever there's a little in for them to take that advantage.
1: Perché i bambini lo sanno quando trovano una scappatoia per approfittarne.
0: Set those boundaries.
1: Mettete questi limiti, questi
0: That's
1: confini.
0: That's what it means to shepherd.
1: Questo significa guidare, condurre.
0: Think about what a shepherd does.
1: Cosa fa un pastore?
0: Protect.
1: Protegge.
0: Guide.
1: Guida.
0: Set boundaries.
1: Mette confini.
0: Okay.
1: Mette
0: so
1: limiti.
0: Set the boundaries with your kids.
1: Quindi mettete i limiti coi vostri figli.
0: They don't get to get outside of those.
1: Loro non devono uscire dai paletti che avete messo.
0: There's a standard.
1: C'è uno standard.
0: Hold to the standard.
1: E mantenetelo questo.
0: It's easy when your kids are little.
1: Quando i bambini sono piccoli è più facile.
0: Because you get to control that.
1: Perché voi avete il controllo della situazione.
0: Pick them up, put them down.
1: Li prendete, li mettete giù.
0: When they're 15,
1: quando hanno 15 anni,
0: not so easy.
1: E non è così facile.
0: And here's what happens.
1: Ed ecco quello che succede.
0: We grow weary,
1: cioè,
0: and we give up.
1: Ci sfiniamo e quindi rinunciamo.
0: Our kids pick and pick and pick.
1: I nostri figli prendono e prendono e prendono.
0: And we say, do whatever you want.
1: E alla fine diciamo, boh, fa quello che vuoi.
0: Keep them quiet.
1: Fateli stare zitti.
0: Let them have their way.
1: Lascia che faccia come vuole.
0: I can't be bothered, I'm too tired.
1: Non mi interessa, sono troppo stanca.
0: If you don't keep those boundaries when they're young.
1: Ma se non mettete questi limiti, questi paletti quando sono piccoli,
0: there won't be any when they're teenagers.
1: Non ce ne saranno affatto quando saranno adolescenti.
0: But what does the boundary look like?
1: Ma com'è fatto un limite, un confine?
0: Do you remember that sound doctrine?
1: Vi ricordate quella sana dottrina?
0: That's what it is.
1: Ecco.
0: The standard is the word of God.
1: E il parametro, diciamo, lo standard è la parola di Dio.
0: It is not the culture.
1: Non è la cultura.
0: It's not what your experience or your past looks like.
1: Non è la vostra esperienza o il vostro passato.
0: It's not what you feel or what you think.
1: Non è quello che pensate o quello che sentite.
0: God has outlined very specific ways for us to raise up our kids.
1: Dio ha delineato dei modi molto specifici in cui dobbiamo crescere i nostri figli.
0: And that has to be the standard.
1: E questo deve essere il metro.
0: But your kids will try their very hardest.
1: Ma i vostri figli faranno di tutto
0: to get you to break that standard or to change that standard.
1: Per far sì che voi cambiate o modifichiate questo
0: parametro. The way they dress,
1: parametro.
0: The music they listen to, what they watch.
1: Il modo di vestire, la musica che ascoltano, quello che guardano.
0: And you will be tempted to give in to the culture.
1: E voi avrete la tentazione di cedere, diciamo, alla cultura.
0: Because you don't want your child to be deprived or not happy.
1: Perché non volete che i vostri figli siano scontenti o infelici.
0: But you must keep the standard.
1: Ma voi dovete mantenere il metro.
0: At all costs.
1: A ogni costo.
0: Even when they get older and try to push those boundaries.
1: E anche quando crescono e cercano di abbattere questi confini, questi limiti.
0: Your ultimate, remember we were talking earlier about the purpose, your ultimate purpose in motherhood.
1: Vi ricordate quando parlavamo dell'obiettivo finale, diciamo?
0: Is to introduce and bring your children to an awareness of the gospel.
1: L'obiettivo dell'essere madre è quello di portare i figli a una consapevolezza, a una conoscenza del Vangelo.
0: To help them to be saved.
1: Aiutarli a essere nati di nuovo.
0: And once they become a Christian.
1: E una volta che diventano credenti.
0: To help them live out the Christian life.
1: A vivere la vita cristiana.
0: So just as it is hard for you.
1: Quindi, così come è difficile per voi,
0: it's going to be hard for them.
1: Sarà dura anche per loro.
0: But that's okay.
1: Ma va bene.
0: Because your goal is to help them to live their adult life as a Christian.
1: Perché il vostro obiettivo è quello di vivere la loro vita da adulti come credenti.
0: And everything you do right now has to be in light of that.
1: E tutto quello che voi fate oggi deve essere alla luce di questo.
0: Don't allow yourself to be distracted.
1: Lasciate che siate distratti.
0: There are many things you want your kids to be involved in.
1: Perché ci sono tante cose in cui volete che i vostri figli siano coinvolti.
0: Sports, music, all kinds of things. They're good things.
1: Sport, musica, tante cose, sono tutte cose buone.
0: But the number one thing your child needs to be involved in.
1: Ma la cosa numero uno principale in cui i vostri figli devono essere coinvolti
0: is to know God and know His word.
1: È conoscere Dio e la sua parola.
0: And it is your responsibility.
1: Ed è la vostra responsabilità.
0: So you need to do those things that are going to help your child to get there.
1: E quindi dovete fare tutto quello che dovete fare perché vostro figlio arrivi a questo punto.
0: Not make them healthy and happy.
1: Non è farli crescere sani e felici.
0: That's secondary.
1: Questo è solo secondario.
0: Okay. Questions.
1: Domande?
0: Kids are a tough one.
1: I figli sono un argomento difficile.
2: Come vedo una famiglia dove i poli sono uguali ai figli, dove la donna provvede economicamente, la famiglia e l'uomo sta a casa con i bambini e fa da mangiare?
1: Okay.
2: È possibile?
3: Do you believe it's possible for a wife to provide economically for the family?
1: and the husband stays at home with the kids.
0: Yes, I do believe that is possible. I think that a woman can still do that without and still be under submission.
1: Sì, penso sia possibile ed è possibile anche farlo pur rimanendo la donna sottomessa al marito.
0: Because just because you make the most money,
1: perché solo per il fatto che tu guadagni di più
0: and you're in the workplace,
1: e tu sei in ufficio,
0: does not mean that you cannot follow his lead in leadership.
1: Questo non vuol dire automaticamente che tu non puoi seguire la sua guida e accettare la sua guida.
0: And you still have the opportunity to bring the nurturing that maybe he's not giving.
1: E hai comunque l'opportunità di dare, diciamo, il nutrimento che magari lui non dà.
0: In the home.
1: Nella casa.
0: And many men are just as loving and nurturing as women.
1: E molti uomini sono altrettanto amorevoli come sono le donne.
0: It's not about the job so much.
1: Non si tratta solo del discorso del lavoro.
0: It's the attitude of your heart.
1: È l'atteggiamento del cuore.
0: Do you put yourself under him even if he is the one staying home?
1: Tu ti sottometti a lui anche se è lui quello che sta a casa?
0: And allow him to lead even though you are the breadwinner.
1: E concedigli di, diciamo, guidare anche se tu sei quella che guadagna, che si guadagna da vivere. Allora, marito e moglie hanno il conto cointestato e il marito, diciamo, preleva i soldi dal conto e quindi la moglie decide a un certo punto di fare un conto separato.
0: Your husband will always do the right thing, and no, that's not a right thing to do. That's not going to help unity, that's not going to help oneness, that's not going to bring you together.
1: Diciamo che il fatto che il marito tolga i soldi dal conto senza avvisare non è una cosa che porterà all'unità della coppia, quindi non è semplice.
0: But I think those situations are the ones you have to continue to talk about and fight about and figure and work out.
1: Ma penso che siano proprio questo tipo di situazioni quelle che richiedono impegno di continuare a parlarne, a lavorarci insieme.
0: Because as a helpmate,
1: perché come un aiuto,
0: you're trying to help him to understand that not doing his finances correctly or taking advantage of the family is not a good thing.
1: Perché il tuo ruolo di aiuto in questo caso è aiutarlo a capire che non gestire correttamente le finanze non è una cosa che va bene.
0: But you can't make him see it.
1: Però non sei tu che puoi farglielo capire, vedere.
0: So as you lovingly talk about it and maybe do a little bit of correction, you know, I mean, in
1: ma
0: the
1: diciamo
0: sense...
1: continuando ad amarlo e a correggerlo in modo amorevole, diciamo, su questa cosa, puoi portarlo a capirlo.
0: You continue to work towards the place where that's, you know, that it is more unity.
1: Con l'obiettivo di arrivare al punto di una maggiore unità.
0: There's no one way of finances. Doesn't have to be one account.
1: Non c'è un modo, diciamo, univoco di gestire le finanze. Non è che per forza ci debba essere un unico conto bancario.
0: But it has to be honoring. You need to honor one another. Sì. You need to respect and be kind to one another.
1: La questione importante è che ci deve essere, diciamo, onore e rispetto reciproco anche in queste faccende.
0: So you do your part.
1: Quindi tu fai la tua parte.
0: Because you can't control his.
1: Perché tu non puoi controllare la sua parte.
0: But you can control you.
1: Ma
0: so
1: tu,
0: you do the right thing. The thing according to, you know, you respect and honor and love and be kind, you know, while you are trying to help him.
1: Ma tu fai la tua parte onorando, rispettando, essendo gentile e secondo la Bibbia.
0: You don't just go your own way.
1: Non andartene per la tua strada, semplicemente basta.
0: It's not easy. Yes, okay. Good point.
1: Allora, la
0: yes.
1: domanda è: c'è qualcosa di estremamente pratico che sei riuscita a fare nella gestione dell'organizzazione della giornata, sostanzialmente in modo tale che avevi tempo per i tuoi figli e allo stesso tempo non fossi troppo sfinita per tuo marito?
0: Yes. First, I recognize there's a season for everything in life.
1: Allora, la prima cosa è rendersi conto che c'è una stagione per ogni cosa nella vita.
0: So I cut out those things I did not have to do.
1: Quindi ho eliminato per prima cosa le cose che non dovevo fare per forza.
0: Remember I told you I was a professional volunteer.
1: Vi ho raccontato, no? Ero una volontaria professionista.
0: I stopped volunteering.
1: Ho smesso di fare volontariato.
0: For everything.
1: Per tutto.
0: I said now this time of my life I need to be home with my children, my family, my house, my husband.
1: Perché ho detto in questa fase della mia vita devo essere a devo stare a casa con i miei figli, mio marito, la mia casa, la mia famiglia.
0: There will be time later for helping, serving in the church, going to the gym. There will be time later.
1: Ci sarà tempo più avanti di aiutare in chiesa, per andare in palestra, di fare altre cose, di fare volontariato.
0: I also cut my children's activities.
1: Ho anche ridotto e tagliato le attività dei miei figli.
0: I used to think my kids needed to be involved in everything.
1: Una volta pensavo che fosse obbligatorio che i miei figli fossero coinvolti in ogni genere di attività.
0: Sports, music, church, community, everything.
1: Sport, musica, chiesa, eccetera, eccetera.
0: I said one thing. It's all you get to be involved in.
1: Ho detto scegliete una cosa.
0: And we will share those things.
1: E divideremo queste cose.
0: So, if I have you play sports, two kids play the same team.
1: E quindi se andate a fare sport, allora due figli nella stessa squadra.
0: I only have to go one time.
1: Ecco, così devo fare un giro solo.
0: Simplify your life.
1: Cercate di semplificare la vita.
0: You don't have to do it all.
1: Non è necessario che facciate tutto.
0: That's a lie. That's a lie the world is telling you. That you can do it all.
1: Il mondo vi sta raccontando una bugia facendovi credere che voi potete fare tutto.
0: You be particular about what you're going to be involved in.
1: Siate selettive in quello che in cui volete essere coinvolte.
0: And keep those things family.
1: E mantenete le cose importanti, la famiglia.
3: Niente, voleva chiedere come può comportarsi una donna che ama il Signore, che vuole servire il Signore, e si trova sposata con un uomo che non vuole assumere la sua responsabilità dell'uomo o non le interessa, e la donna deve prendere il posto dell'uomo, il decisore, fuori, in casa.
0: I think I knew what she said, but Tom.
1: Okay. How can a Christian woman behave when her husband doesn't want to take the
0: responsibility,
1: the leading role?
0: You make him.
1: Glielo fai fare.
0: Stop doing what you're doing.
1: Smetti di fare tu quello che stai facendo.
0: See, he doesn't have to be responsible because you're doing everything.
1: se tu fai già tutto, non c'è bisogno che lui si comporti da responsabile, da persona
0: responsabile. Women are so multitaskers, they are so efficient.
1: Le donne sono così efficienti, sanno fare così tante cose contemporaneamente.
0: If you're like me, you can do 10 things by the time maybe your husband does one.
1: Se tu sei come me, forse tu riesci a fare 10 cose nel tempo che tuo marito riesce a farne una.
0: So he doesn't have to take responsibility because you did it.
1: Ed è per questo che per lui non è necessario assumersi la responsabilità perché l'hai già fatto tu.
0: Let him make the decision. Don't make it.
1: Lascia che prenda lui la decisione, non farla prenderla tu. Ad esempio.
0: Should the kids play sports this year?
1: I bambini quest'anno dovrebbero iscriversi a sport.
0: And the mother says, oh, let me, you know, yes, no, yeah, whatever.
1: E la mamma inizia a dire, beh, dunque, sì, no, forse, vediamo.
0: And the mother says, husband, shall they play sports?
1: Mentre la mamma dovrebbe dire, allora, marito, e i figli dovrebbero iscriversi a sport quest'anno?
0: Close your mouth. You do not need to say.
1: Oppure chiudi la bocca e non dirlo nemmeno.
0: Let him make the decision.
1: Fa che sia lui a prendere la decisione.
0: And then do what he says.
1: E poi fai quello che ha deciso lui.
0: Even if you don't agree.
1: Anche se non sei d'accordo.
0: Don't argue, because if you begin to try to change his mind, he's going to stop making the decision.
1: E non discutere, perché se poi cerchi di fargli cambiare idea, lui non prenderà più decisioni.
0: Normally, not always, but normally.
1: Di solito, non sempre.
0: A husband wants peace more than anything in the world.
1: La cosa che interessa di più al marito è la pace, la tranquillità.
0: He doesn't want to fight with you.
1: Non vuole litigare o discutere con te.
0: He'll let you have your way rather than fight with you.
1: Piuttosto che litigare con te, farà in modo che tu l'abbia vinta.
0: So he doesn't make the decision because he doesn't want to argue.
1: Per cui lui non prende le decisioni perché non vuole discutere.
0: Make him make the decision.
1: Lascia che sia lui a prendere le decisioni.
0: But then you gotta trust when he makes the wrong decision, but that's okay.
1: E poi vabbè, dovete avere fiducia quando poi lui si sbaglia. Comunque questo è un altro discorso.
0: Okay, I know I've kept you later and I appreciate your attention.
1: So che stiamo facendo un po' tardi, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Let me pray for all of you.
1: Voglio pregare per tutte voi.

Non c'è nulla di insignificante nella Bibbia. E questa lettera, benché piccola, benché sia così particolare, trova sicuramente un suo posto molto importante. È una lettera che mi ha colpito già molti anni fa, e infatti quando posso ci ritorno sopra e mi fa anche piacere condividerla. Ha una particolarità, è una lettera in cui viene citato Gesù, ma non è una lettera in cui si parla esplicitamente di cose teologiche molto difficili, l'opera di Gesù, quello che ha fatto sulla croce, riflessioni complicate sulla fede. È invece una lettera molto personale, perché leggeremo dei contenuti molto personale, ed è una lettera che avrebbe quasi da chiedersi: ma cosa ci fa nella Bibbia? Cosa ci fa nella Bibbia una lettera che in realtà sembra quasi non aggiungere niente a quello che già conosciamo di Gesù? Ma, come dicevo, ogni cosa ha il suo posto. E in effetti, se la leggiamo, e adesso lo faremo insieme, tanto è molto breve, ci accorgiamo che qui non sentiamo delle descrizioni di ciò che Gesù ha fatto, della sua opera, ma lo vediamo direttamente in azione nelle vite delle persone. E vediamo che questo è molto importante, perché vedete, quando parlo con le persone di Cristo, del cristianesimo, molti hanno un'idea del cristianesimo del tipo: il cristianesimo è una religione nella quale le persone devono darsi da fare per fare delle cose in modo da essere accettate da Dio, da essere salvate. In realtà in questa lettera vediamo che non è proprio per niente così. Semmai il cristianesimo ha a che vedere con quello che Cristo fa nella vita delle persone, rendendo le persone diverse, trasformando le loro vite. E per rimanere nel titolo, diciamo, di questo, per diventare campioni d'amore. Ma non è qualcosa che dobbiamo fare per meritarci qualcosa davanti a Dio, perché il cristianesimo non ha a che vedere con questo, ripeto. Il cristianesimo ha a che vedere con quello che Cristo ha fatto per noi, con la sua opera redentiva sulla croce e con la sua azione nella nostra vita giorno dopo giorno. E allora questa lettera così pratica ci fa vedere l'azione di Gesù nella vita di persone vissute 2000 anni fa. Chi sono queste persone? Allora iniziamo a leggerla, via. Andiamo al versetto 1. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Fia, ad Archippo, nostro compagno, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È una lettera personale, abbiamo visto, una lettera che Paolo scrive a Filemone, non solo, è una lettera che doveva essere letta anche ad altre persone, viene citata una sorella, Fia, Archippo. Nostro compagno d'armi non vuol dire che Paolo fosse un guerrigliero, ma si riferisce a una battaglia spirituale e lui utilizzava queste espressioni. Quindi Archippo era evidentemente un collaboratore che combatteva insieme a Paolo la battaglia spirituale, diciamo, nella proclamazione del Vangelo. E poi si riferisce a tutta la chiesa che si riunisce in casa di Filemone. Quindi Filemone, questo personaggio, è il destinatario principale, ma poi vediamo che ci sono altre persone che avrebbero letto questa lettera. E questo è già molto strano, no? Perché se è una lettera personale, perché doveva essere letta anche ad altri? Beh, perché in questo modo è arrivata anche fino a noi. È una lettera concepita per essere utile non solo a Filemone, ma per essere utile anche a tutti noi. Prima di concentrarci sulla parte centrale, leggo il finale. Il finale è di una lettera, quindi è un finale molto semplice. Leggo dal versetto 22: al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. L'inizio e la fine di questa lettera sono molto classici, diciamo. Ci sono dei saluti. All'inizio ci sono i destinatari, sappiamo chi è che scrive, poi nella parte finale ci sono dei saluti. Non mi voglio dedicare a queste parti, diciamo, classiche. Quello che emerge già in questi saluti, il versetto 23, è che Paolo è in prigione.
parla di un suo compagno di

0: prigionia Epafra è in prigione per essere, diciamo, un testimone di Gesù. Capitava all'epoca, ma ahimè capita anche oggi in molti paesi del mondo, che i cristiani vengano perseguitati e talvolta anche arrestati. E questo succedeva anche nel primo secolo, in quel periodo, e Paolo si è trovato anche in questa situazione. Ma mentre si trovava in questa situazione, non perde l'occasione, diciamo, di continuare a lavorare per il Signore. E che cosa vuol dire lavorare per il Signore? Ecco, questo per noi cristiani può essere qualcosa che utilizziamo molto spesso, lavorare per il Signore, ma cosa significa? Significa fare qualcosa per portare avanti quello che è il suo regno, quindi parlare agli altri del Vangelo, aiutare gli altri. E in qualche maniera in questa lettera si parla proprio di questo. Paolo parla di se stesso, parla di Filemone e parla di un altro personaggio. Sono tre i personaggi principali: lo scrittore Paolo, il destinatario Filemone e poi un altro personaggio di cui leggeremo tra un attimo, un certo Onesimo. Andiamo a leggere dal versetto 4. Io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Allora, innanzitutto, leggiamo nel versetto 5 e nel versetto 7 vengono citati i santi. Allora, questa parola è utilizzata in diverso modo nella Bibbia e anche in diverso modo al giorno d'oggi viene utilizzata, ma utilizziamola come viene utilizzata qui. Qui quando Paolo scrive e sta parlando dei santi si riferisce in sostanza ai credenti, ad altri cristiani che erano venuti in contatto con Paolo e con Filemone, quindi non si sta riferendo a chissà quali persone o addirittura a dei defunti, no? A volte noi siamo abituati a pensare in questo modo, ma non è così. Qui si sta riferendo proprio a persone in carne ed ossa che erano dei credenti. Perché venivano chiamati santi? Venivano chiamati santi perché erano stati messi a parte per qualcosa, in particolare per il Signore, per appartenere a Dio. Quindi il popolo di Dio è un popolo santo perché è un popolo messo a parte per Lui. Allora, che cosa è il tema di questa lettera? Perché è intitolato Campioni d'amore? Perché vedete, Filemone ha già dato prova al versetto 5, lo abbiamo letto, di essere una persona che mostra il suo amore verso Gesù, mostrandolo anche verso le persone. Lui ha mostrato il suo amore e la sua fede verso Gesù, lo ha mostrato anche verso le persone. E questo ci permette già di capire una cosa, che i cristiani sono questo, sono persone che dicono io amo Gesù, ma quando dici io amo Gesù, che cosa vuol dire? Se poi non ami chi ti sta vicino, la persona con cui vieni in contatto ogni giorno, ecco che l'amore che hai verso Gesù lo mostri verso gli altri. E Filemone faceva questo, quindi è una lettera in cui Paolo inizia facendo, diciamo così, i complimenti a Filemone, dicendo io sono contento di te, quando prego per te mi viene un sorriso e ringrazio il Signore perché mi ricordo di quello che sei e di quello che fai, e tu sei veramente utile perché sei una persona che mostra il suo amore in modo pratico anche verso le persone. Il tuo amore verso Gesù lo mostri anche verso le persone. E al versetto 7 lo conferma e dice ho provato grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Vedete, ripete più o meno la stessa cosa. Ora, quindi, possiamo dire che quando si parla di amore, Filemone aveva già dato buona prova di sé. Non è una lettera scritta per sgridare Filemone, è una lettera scritta da fratello a fratello, da Paolo a Filemone, innanzitutto mettendo in luce un punto forte di Filemone. Filemone è una persona che mostrava in modo pratico l'amore che aveva verso Gesù e lo mostrava verso le persone. E il cuore dei santi è stato confortato, vuol dire che le persone, gli altri credenti che venivano in contatto con lui, venivano consolati da questa persona che evidentemente si spendeva per loro. Era probabilmente anche una persona facoltosa, lo sappiamo perché aveva una casa evidentemente abbastanza grande da ospitare avete letto all'inizio, una chiesa che si riunisce in casa tua, quindi le persone andavano a casa sua, ma lo sappiamo anche perché lui poteva permettersi di avere delle persone al suo servizio. Perché lo sappiamo? Perché sappiamo questo? Perché, e qui è il contenuto di questa lettera, perché Onesimo, un personaggio che introdurremo tra un attimo, era proprio una persona evidentemente al servizio di Filemone. Ma qui vi devo svelare un retroscena. Perché? Questa lettera è stata scritta da Paolo mentre si trova in carcere. Diciamo, l'ipotesi più classica è che si trovasse in carcere a Roma, ma non possiamo dirlo con certezza. Ci sono anche altre ipotesi, ma questo a noi in questo momento non importa molto. Ci interessa che Paolo era in carcere e mentre si trova in carcere viene in contatto con una persona, con questo Onesimo. Ma perché viene in contatto con questo Onesimo? Dal contenuto della lettera capiamo che Onesimo era stato servo in casa di Filemone, ma evidentemente era scappato, probabilmente dopo aver fatto qualcosa, dopo aver fatto qualche tipo di torto, magari aveva rubato qualcosa, non lo sappiamo, possiamo solo intuirlo. Ma una cosa è certa, Onesimo era un servo a casa di Filemone che era scappato. Era scappato e nel suo scappare, nel suo fuggire, Onesimo va da Paolo, evidentemente può essere che si conoscevano già, non faccio fatica a crederlo, perché se Paolo conosceva Filemone, probabilmente conosceva anche Onesimo. Ma Onesimo ha una particolarità. Pare che quando Onesimo si trovava in casa di Filemone, non era un cristiano, non si era ancora convertito, non aveva riposto la sua fede in Gesù. Ma quando incontra Paolo, succede qualcosa nella vita di Onesimo. Onesimo diventa un cristiano, Onesimo si converte. Evidentemente Onesimo racconta a Paolo tutta la sua storia, quindi Paolo sa che cosa aveva fatto Onesimo, e a questo punto Paolo prende una decisione di scrivere questa lettera ed evidentemente rimanda Onesimo con questa lettera in mano da Filemone. Perché lo rimanda da Filemone? Bene, andiamo avanti a leggere, perché qui entriamo nel cuore della lettera, dal versetto 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Io ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a me, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore, avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore, rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Ho voluto leggerlo tutto questo testo, ma ora lo esaminiamo con calma. Vedete, non aggiunge niente a ciò che sappiamo su Gesù, ma aggiunge qualcosa probabilmente a ciò che possiamo comprendere dell'azione di Gesù nella vita delle persone. Perché il cristianesimo parla di questo. Il cristianesimo non è solo teologia. Il cristianesimo non è solo avere dei buoni ideali. Il cristianesimo è qualcosa che trasforma le persone. L'incontro con Gesù trasforma le persone. Molti, quando pensano alla Bibbia, pensano a un libro che in qualche maniera dà delle regole di comportamento, e molti pensano, ok, i cristiani sono persone che seguono delle regole, cercano di rispettarle, e se si comportano abbastanza bene, tutto sommato, Dio sarà contento di loro. La Bibbia non è proprio questo, la Bibbia non è un insieme di regole o regolette da seguire. La Bibbia è qualcosa di molto di più, ci parla di una relazione. Fin dalla Genesi succede questo, ci parla di un Dio che vuole avere una relazione con l'uomo, ma l'uomo si allontana da Dio. E nella Bibbia vediamo svilupparsi il tema di questo Dio che cerca di raggiungere l'uomo, perché lo ama, al punto da mandare Gesù. E come sappiamo, Gesù si presenta proprio come colui che fa vedere Dio agli altri. Perché? Perché ci viene detto che la parola si è fatta carne, come si può leggere nel primo capitolo di Giovanni. Gesù è Dio, ma cammina in mezzo alle persone, si fa conoscere. Ora, non è venuto solo per fare qualcosa per noi, ma per fare qualcosa in noi. E in questa lettera vediamo, dalle parole di Paolo, da quello che lui si aspetta da Filemone, da quello che lui si aspetta anche da Onesimo, che questo Dio è grande e può fare veramente tanto. Può trasformare una persona come Filemone in una persona, come già ha fatto, che mostra amore verso gli altri, ma può fare qualcosa di più. Può farlo diventare un campione d'amore. Voi direte, ma non era già un campione d'amore? Beh, cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui. È vero, Filemone aveva fatto già del bene a tante persone e Paolo lo loda per questo nella prima parte della lettera. Ma Filemone non sa che Paolo sta per proporgli una sfida grandissima. Immaginate quando Onesimo si mostra davanti alla porta di Filemone con questa lettera in mano. Onesimo, ricordiamoci, era il servo scappato qualche tempo prima, chissà quanto tempo prima, e lui se lo ritrova davanti. Secondo voi come avrebbe reagito Onesimo? Scusate, Filemone. Beh, se Onesimo gli aveva fatto un torto, la prima cosa che Filemone, trovandoselo davanti, avrebbe dovuto fare per i canoni dell'epoca è punirlo. Non dimentichiamo, e qui voglio introdurre un'altra questione. Molti dicono, vedi, la Bibbia dice di abolire la schiavitù, la Bibbia ci dà delle regole anche per fare questo. Vi assicuro che non è così. La Bibbia non dà regole di nessun tipo, perché questo tipo di cose nelle società è l'uomo che le gestisce. È sempre stato così. Non è Dio. Se dipendesse da Dio non ci sarebbe bisogno di guerre, non ci sarebbe bisogno di niente, non ci sarebbe bisogno di schiavitù. Ma la verità è che queste cose esistono e si può cercare di capire il perché esistono, e sono tutte legate come l'uomo è fatto e al suo peccato. E la cosa straordinaria è che la Bibbia non comanda agli uomini di abolire queste cose. Non possiamo dire semplicemente che la Bibbia è un libro pacifista, ad esempio, che ci dice di non fare le guerre. O non possiamo dire che la Bibbia è un libro contro la schiavitù. Non è questo. La Bibbia è qualcosa di molto di più. La Bibbia vuole, attraverso l'incontro con Gesù, trasformare le persone affinché esse stesse capiscono che non c'è bisogno di avere degli schiavi, che non c'è bisogno di fare delle guerre. Vedete, è molto diverso quello che Dio vuole fare. Dio è più ambizioso. Dio non ci vuole dare delle regolette. In questa epistola a Filemone si sarebbe potuto leggere, basta, adesso siamo cristiani, non dobbiamo avere più schiavi. Ma vedete, non funziona così. Perché se per noi oggi è normale, può sembrare persino strano che dei cristiani avessero degli schiavi, beh, dovreste considerare com'era la società di allora, dove invece era esattamente il contrario. Avere dei servi in casa era come avere per noi la corrente elettrica, come avere per noi un computer in questo momento davanti. Era una cosa normalissima. Vi sembrerà strano, ma era così, era una cosa normalissima. Ciò che non era normale, invece, era che se uno schiavo si comportava male, secondo i canoni romani, non doveva essere perdonato, anzi doveva essere punito. Sapete perché? Perché uno schiavo che venisse perdonato poteva generare un precedente molto pericoloso. A questo punto mettetevi nei panni di Filemone. Cosa avrebbero pensato i vicini? Cosa avrebbero pensato altri servi? Ciò avrebbe generato ribellione, perché vedete, Onesimo si è comportato male, ma il suo padrone l'ha perdonato. Comportiamoci male anche noi. Non è così semplice. Se ci mettiamo nei panni di Filemone, anche se Filemone era un cristiano, viveva in una società in cui era veramente una cosa normale avere dei servi. E Paolo non gli dice, guarda, ormai siamo cristiani, non devi avere dei servi. Gli dice un'altra cosa, gli dice, io non ti voglio comandare quello che devi fare. Io voglio fare appello al tuo. È molto bello questo aspetto qui. Al versetto 9 abbiamo letto, preferisco fare appello al tuo amore. È come se Paolo dicesse, io lo so che tu sei già molto bravo nell'amore, lo hai già dimostrato, ma adesso io ti do una sfida ancora più grande. Io voglio che diventi un campione d'amore. Io ti metto davanti l'ultima persona che tu vorresti perdonare, l'ultima persona che tu vorresti, con cui vorresti avere un rapporto perché si è comportato male nei tuoi confronti, e te la mando lì davanti a te e faccio appello al tuo amore. Vediamo un po', spostiamo, immaginiamo che Filemone sia un saltatore di salto in alto, e che cosa sta facendo Paolo sta spostando l'asticella più in alto, gli stai dicendo mettiamo l'asticella un po' più in su e vediamo se diventi un campione d'amore, vediamo se diventi un primatista mondiale d'amore, perché vedi, è facile probabilmente amare dei fratelli che non ti hanno fatto niente, ma quando ti trovi davanti un Onesimo che si è comportato male con te e che per di più era un tuo servo, beh, ti verrebbe voglia di punirlo, di fare quello che la società si aspetta che tu faccia. Ma il Signore Gesù, che trasforma la tua vita, ti fa vedere qualcos'altro. Innanzitutto ti fa vedere che questo Onesimo, che effettivamente si è comportato male, innanzitutto adesso è cambiato, si è convertito e dimostra questa sua buona volontà anche tornando da te. Pensateci bene, in questa stessa lettera Paolo mette alla prova sia Filemone che Onesimo. Immaginate quando Paolo ha messo questa lettera in mano a Onesimo e gli ha detto ora vada Filemone. Penso che Onesimo si sia spaventato non poco. Devo tornare da Filemone, ma io ho paura, chissà cosa mi può fare. E Paolo gli avrà detto, guarda, Filemone è un cristiano, tu sei un cristiano, c'è un problema tra di voi, questo problema va risolto, perché il cristianesimo funziona così, Gesù agisce nelle vostre vite, vi trasforma ed è in grado di risolvere anche questi problemi. Questo non è un comandare all'uno o comandare all'altro, questo è semplicemente fare appello all'amore. Fare bene, fare in modo che entrambi diventino campioni d'amore, si incontrino ancora, ognuno faccia la sua parte e a questo punto raggiungano lo scopo. E così questo Onesimo, che si è convertito e nel frattempo ha fatto dei servizi, lo abbiamo letto, nei confronti di Paolo, gli è stato utile. Tra l'altro è bello perché Paolo in questa lettera fa diversi giochi di parole, utilizza la parola utile e pensate un po' che il nome Onesimo significa profittevole, utile, e quindi sta dicendo lui era inutile ma adesso è utile, come dire, prima era utile solo di nome ma adesso è utile anche di fatto, perché adesso è cambiato, adesso Onesimo non farebbe più quello che ti ha fatto prima, adesso Onesimo è venuto se necessario anche per ripagare il suo debito, ma Paolo è come se dicesse io mi aspetto però che tu lo perdoni, che lo accogli come un fratello, perché adesso è un fratello. Immaginate, Paolo poteva dire Filemone, io ti comando di fare questo, invece dice no, io non te lo comando, faccio appello al tuo amore. Secondo voi, perché si comporta in questo modo? Pensateci bene, quando qualcuno ci comanda qualcosa, può essere che noi per rispetto di questa persona lo facciamo, ubbidiamo, ma non siamo veramente convinti. Ma quando noi agiamo perché siamo convinti, quindi è qualcosa che viene dal nostro interiore perché abbiamo realizzato che è giusto, allora siamo trasformati e quello che facciamo lo facciamo volentieri, lo facciamo perché sappiamo che è la cosa giusta da fare, ed è così che funziona il cristianesimo. Non è una questione di obbedire a delle regole, è una questione di comprendere ciò che è giusto. È giusto, Filemone deve comprendere che è giusto riaccogliere Onesimo, è giusto perdonarlo. Voi direte, ma perché è giusto se Filemone si è comportato male? E Paolo, lo abbiamo letto, dice a Filemone, considera che tu mi saresti debitore anche di te stesso. Perché? Perché anche Filemone a un certo punto della sua vita sarà stato un non credente e Paolo gli ha parlato del Vangelo, e quindi Filemone in qualche modo è debitore della sua stessa vita perché ha conosciuto la vita, ha conosciuto Gesù. E allora Paolo gli dice, vedi, anche tu sei cambiato. Vedi, anche tu prima ti comportavi in un certo modo, ma a un certo punto il Signore Gesù ha cambiato la tua vita. Ebbene, questo è successo anche nella vita di Onesimo. Anche lui è cambiato. Ma allora, se tu sei stato meritevole di perdono perché sei cambiato, se tu adesso sei una nuova creatura davanti a Dio, perché non dovrebbe esserlo Onesimo? Perché Onesimo non dovrebbe avere una seconda opportunità? E guardate che straordinario, perché una lettera così semplice ci fa vedere che invece di dettare delle regole, il Signore Gesù nella vita di ciascuno di noi che ripone in Lui la sua fede, in realtà ci trasforma. Ci trasforma facendoci vedere semplicemente le cose come Lui le vede. Iniziare a vedere gli altri, in questo caso Filemone deve vedere Onesimo, come persone perdonate da Gesù come anche noi siamo stati perdonati. Iniziare a vedere l'altro come qualcuno che è un fratello, non è solo più un sottoposto. Anzi, se vogliamo ben dirlo, nel Signore nessuno è un sottoposto, ma ognuno di noi semmai si sottopone agli altri, servendo gli altri, ma di buona volontà. Non ci sono capi e capetti nella Chiesa. Dico, non dovrebbe esserci, perché talvolta nella Chiesa di Dio in generale sono successe persone che forse si sono e ancora oggi si sentono dei capi. Questo succede dappertutto, in tutte le denominazioni, ahimè. Ma gloria a Dio, perché In realtà il cristianesimo è qualcosa di più. È un insieme di servi che si servono gli uni gli altri. È sì il padrone di casa, ma è pur sempre un cristiano. E quindi Onesimo diventa suo fratello. Allora vedete, non sta dicendo Paolo, mai troverete nel Nuovo Testamento che i cristiani devono abolire la schiavitù perché è una regola che Gesù ha messo. No, quello che Gesù ha fatto è qualcosa di più. Ha dato un esempio servendo il prossimo e dicendoci: io vi ho fatto vedere come si ama, adesso amate anche voi. E allora pensate a una società che si trasforma perché tutti diventiamo dei padroni e dei servi che si convertono. E quindi non c'è più bisogno di fare lotte di classe, perché siamo fratelli. Non c'è più bisogno neanche di dover fare delle guerre gli uni verso gli altri, perché cerchiamo tutti l'utile comune. E allora voi capirete che non è necessario che Dio nella Bibbia ci dia delle regole su come dobbiamo comportarci, è necessario che Lui trasformi la nostra vita. E se noi leggiamo il Nuovo Testamento e stiamo bene attenti, è esattamente quello che Dio vuole fare. Vuole renderci immagini di Gesù, vuole renderci sempre più simili a Gesù. E in fondo questa lettera, che non ci dice niente di specifico su Gesù, se vogliamo, ma ci dice però il modo in cui Gesù trasforma le vite, in cui ci rende persone in grado di diventare campioni d'amore, in grado di vedere il prossimo non più come un nemico, come un sottoposto, qualcuno da punire, ma come un fratello che va perdonato, perché in fondo anche noi a nostra volta siamo stati perdonati. È una bellissima lettera. Onesimo doveva fare la sua parte, perché doveva ritornare dal suo padrone, perché si era evidentemente comportato male a un certo punto, e poi anche Filemone deve fare la sua parte, e i due si sarebbero incontrati. Purtroppo non sappiamo come è andata a finire, ma io la penso come Paolo, se mi permettete, che scrive: ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Paolo si aspettava non solo un perdono, ma se leggete tra le righe si aspettava che, siccome Filemone era stato così utile a Paolo nella sua vita, allora, siccome Paolo era in prigione, quindi Filemone gli aveva fatto dei servizi, Onesimo aveva fatto dei servizi nei suoi confronti, si aspettava che Filemone capisse la situazione ed eventualmente rimandasse Onesimo da Paolo, chiudendo il cerchio, facendo capire che lui era pronto a rinunciare anche a un vantaggio economico, a un servo in casa, per il Vangelo, mettendolo a disposizione di un'opera più grande, l'opera del Signore. Onesimo sarebbe diventato una persona effettivamente che avrebbe servito il Signore aiutando Paolo. Questo è quello che succede, questo è quello che il cristianesimo fa. Vedete, come cristiani, voglio concludere dicendo, da questa breve lettera impariamo che tutti noi possiamo essere degli Onesimo, che abbiamo fatto un torto a qualcuno, o dei Filemone che hanno ricevuto un torto. Ebbene, questa lettera ci chiama ad andare oltre. Magari siamo persone che mostriamo normalmente amore, perché siamo dei cristiani, però anche noi abbiamo i nostri Onesimo, con i quali abbiamo difficoltà magari a relazionarci. Ebbene, se ci ritroviamo di fronte, questa lettera ci dice: dobbiamo essere pronti a diventare dei campioni d'amore, ad andare oltre, a lasciarci trasformare da Gesù. E ci sono tante testimonianze che ognuno di noi penso possa dare, dove certe situazioni si sono potute risolvere solo perché abbiamo lasciato che il Signore Gesù operasse nella nostra vita, altrimenti certe situazioni non si sarebbero mai più aggiustate. Ma le persone che non sono credenti, voglio dire, vedete, questa lettera vi dimostra che nel Nuovo Testamento non ci sono solo regole e regolette. La Bibbia non è questo. La Bibbia parla di un Gesù che ha dato la sua vita per noi, certamente affinché possiamo essere riconciliati con Dio. E questa è una parte. Ma Gesù ha dato la sua vita per noi non solo per fare qualcosa per noi, ma anche per fare qualcosa in noi e di conseguenza attraverso di noi. Per noi, in noi e attraverso di noi. E questa lettera ci fa vedere che Paolo fa la sua parte. Paolo, trasformato dal Signore, addirittura in carcere per Cristo, ma fa la sua parte anche in quest'opera di riconciliazione tra Onesimo e Filemone. Onesimo è chiamato a fare la sua parte, Filemone anche è chiamato a fare la sua parte. Ebbene, il cristianesimo è questo. È una società che si trasforma perché ognuno di noi fa la sua parte. Voi pensate a cosa sarebbe la società di oggi se ognuno di noi conoscesse Gesù. Pensate che bello. Nessuno di noi avrebbe paura che qualcuno ci rubi qualcosa, perché tutti avrebbero rispetto per il prossimo. Non perché lo dice la Bibbia, non perché la gente lo farebbe perché Dio glielo ordina, ma perché Gesù li ha trasformati. Perché, come dice Paolo in questa lettera a Filemone, non serve a niente comandare, è meglio appellarsi all'amore. Perché quando qualcuno ha conosciuto Gesù, ha conosciuto quell'amore. E come Paolo dice in un'altra lettera, lettera ai Corinti, l'amore di Cristo ci costringe. Perché è l'amore di Cristo che ci trasforma e ci porta a sua volta a mostrare amore verso gli altri. Ecco perché questa lettera ci esorta tutti quanti a diventare campioni d'amore. E a coloro che non sono credenti dico: abbiate una relazione con Gesù e vedrete che Gesù può trasformare la vostra vita, come ha trasformato la vita di tanti altri. E allora sì che possiamo vedere una società che cambia. Una società che cambia non per persone che obbediscono delle regole, ma per persone che si lasciano trasformare dall'opera di Gesù attraverso lo Spirito Santo nella loro vita. Spero che questo sia ciò che abbiamo realizzato come cristiani e sia questo che potete realizzare anche tutti voi che ancora non siete cristiani, ma che oggi stesso potete diventarlo, riconoscendo ciò che Gesù ha fatto per voi, lasciando che Gesù entri nella vostra vita e trasformi le vostre vite. Dio vi benedica.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho letto una storia bellissima, tanto bella che sembra incredibile, ma è vera. Alcuni anni fa, Mike e Sharon, una coppia senza figli in America che abita tuttora nello stato del Connecticut, vennero a sapere che in Romania era nato un bambino completamente senza braccia. Non aveva neppure un moncherino. Il piccolino era ricoverato in un istituto in condizioni pietose, poco curato dal personale che lo considerava un mostro, e aveva addirittura paura che il piccolino gli gettasse addosso il malocchio. Per mezzo di contatti vari e di pratiche di burocrazia infinite, la coppia americana fece domanda di adottare il bambino. La mamma del piccolo era una povera donna che doveva lavorare dalla mattina alla sera per vivere e non poteva curarsi di quel bambino che aveva bisogno di tutto, ma lo amava e temeva che gli americani lo volessero usare per fare degli esperimenti o per donazione di organi o chissà mai cosa. Sharon e Mike la rassicurarono che non era così. Volevano solo aiutarlo a avere una casa e la possibilità di vivere il più normalmente possibile. Le dissero: Dio dice che siamo tutti fatti in modo meraviglioso, stupendo. Anche George, così si chiamava il piccolino, è meraviglioso e stupendo agli occhi di Dio. È importante. Noi lo cureremo come se fosse il nostro bambino, le dissero. La donna acconsentì a separarsi dal suo piccolo George e George si trasferì in America, dove per mezzo di istruttori speciali piano piano imparò a usare i piedi al posto delle mani, riusciva a nutrirsi da solo e a fare molte cose utili. E poi la sua faccina intelligente e il suo sorriso incantavano chiunque. Un giorno un insegnante di musica credente propose di insegnargli a suonare il violoncello. Sembrava incredibile, ma lei disse che ci potevano riuscire. Con impegno, George imparò a premere le corde dello strumento con un piede e a reggere l'archetto con l'altro. Dopo alcuni mesi, la maestra decise che era tempo che partecipasse al saggio di fine anno con tutti gli altri ragazzi della scuola. Venne il gran giorno e il nome di George fu chiamato. Il ragazzo si presentò, aveva circa 8 anni, a quel momento fece un bel inchino, la maestra appoggiò a terra un cuscino speciale, vi adagiò il violoncello, Giorgio si sedette e cominciò a suonare. Il silenzio nella sala era assoluto, si sarebbe sentita volare una mosca. La prima nota fu una stecca terribile. George si fece rossa in faccia, sorrise e scosse la testa. La maestra però lo incoraggiò e disse: prova di nuovo, ce la puoi fare. George ricominciò e suonò tutto il pezzo senza neppur fare uno sbaglio. Quando finì, tutta la scuola, ragazzi, professori, genitori dei ragazzi, si alzarono in piedi ad applaudire. E i battimani durarono a lungo e George quasi non capiva perché avesse fatto qualcosa di così straordinario. Mike e Sharon, i genitori adottivi, avevano gli occhi pieni di lacrime e George continuava a sorridere. Il commento di Mike, il papà, è significativo. George per noi è una parabola vivente della nostra relazione col Signore. Anche noi siamo deboli e incapaci, ma Cristo sta accanto a noi, pronto ad usarci così come siamo. Gesù ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Cosa possiamo volere di più? Ma c'è anche un po' scritto a questa storia. Un altro bambino è stato adottato da questa coppia incredibile. È un piccolo indiano, nato anche lui senza braccia. Così George ha ora anche un fratellino e gli insegna come funzionare. È una storia troppo bella per essere vera, ma è vera.
3: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
6: Favole?
7: Favole.
6: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
7: Benvenuti ad un'altra puntata di Favole alla Radio. Lasciamo subito spazio a Mauro Ferraris per la favola di oggi.
8: La lepre e la tartaruga. Una lepre stava sempre a vantarsi della sua velocità e prendeva in giro la tartaruga perché era così lenta. Un giorno la tartaruga sfidò la lepre alla corsa. «Puoi anche ridere di me», disse, «ma sono sicura di poterti vincere se facciamo una gara». La lepre fu molto divertita all'idea di essere sfidata proprio dalla tartaruga e accettò. Fu preparato il percorso di gara e anche se le due erano partite assieme, la lepre rapidamente sorpassò la tartaruga. La lepre era tanto avanti che decise di stendersi e di schiacciare un sonnellino. Ma dormì più a lungo del previsto e quando si lanciò verso il traguardo, la tartaruga era già là. Essa aveva continuato ad arrancare con calma e aveva vinto. Morale della favola: chi va piano va sano e vince la gara.
7: Il nostro tempo è indubbiamente contrassegnato da un'enorme quantità di attività. Presi come siamo dal vortice di tutti i nostri impegni, delle scadenze da osservare, dalle attività con cui riempire il nostro tempo libero, ecco, ci manca il tempo per riflettere sui veri valori della vita e affondare in essi le nostre radici. E questo ovviamente ci conduce anche alla superficialità. E purtroppo questo non succede soltanto a chi non si occupa di Dio, ma anche a chi crede in Lui e desidera servirlo. Infatti molto spesso noi credenti cadiamo nella trappola dell'attivismo. Ci sentiamo in colpa se ci pare di essere improduttivi e dimentichiamo che Dio non è tanto interessato a quello che facciamo, ma piuttosto a chi siamo. Ed egli sa che per poter crescere spiritualmente abbiamo bisogno di una vita equilibrata, dove ai periodi di attività si alternino i periodi di riflessione, di riposo, durante i quali possiamo attingere da lui nuove energie per i compiti futuri. Ce lo dimostra ancora una volta Gesù, che dopo un faticoso periodo di attività evangelistica portò i suoi discepoli in un luogo deserto perché potessero riposarsi e riprendere energie. E ne abbiamo un esempio anche nel libro della Genesi, il libro degli inizi della storia del mondo. Ecco, in questo libro, a proposito di Isacco, il figlio del patriarca Abramo, è scritto che era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Ecco, quante volte troviamo il tempo per fare questo, per ammirare casomai un fiore, oppure per ascoltare il trillo di un uccello, oppure per lasciare che la bellezza del creato ci porti a riflettere sull'opera del creatore e sulla sua volontà per noi. Eppure dalla natura si possono imparare molte lezioni, anche quella sull'importanza del riposo. Pensiamo ad esempio agli alberi. Ecco, nel suo libro Come crescere un albero, Philip Keller mette in evidenza che nella vita di ogni albero ci sono dei periodi di letargo che, a seconda del clima in cui la pianta cresce, ecco, si verificano d'inverno oppure d'estate. È importante allora capire, dice Keller, che il letargo non è morte. È vero che l'albero sembra morto, gli alberi le cui foglie cadono assumono aspetto di scheletri, ma l'albero, come sappiamo, è vivo, sta solo riposando e il periodo del riposo è immediatamente seguito da un periodo di crescita molto laborioso. La fase del letargo è stata un ricostruire e rimettersi in efficienza in vista della vigorosa attività che gli sta davanti. È stato detto: la maestosa quercia di oggi è soltanto la ghianda di ieri che ha tenuto duro. Ecco, prendiamo esempio dalla quercia. Fasi di letargo e fasi di attività, ed essa cresce sempre di più e sempre di più affonda le sue radici nel terreno alla ricerca del nutrimento che le è necessario. Anche noi, se vogliamo crescere in modo armonioso ed essere in grado di tenere duro durante le tempeste, come la quercia di cui si parlava, dobbiamo affondare le nostre radici nei valori della parola di Dio e nelle sue promesse. Non facciamo sfoggio come la lepre di Esopo della nostra velocità, di tutte le attività in cui siamo impegnati. Cerchiamo piuttosto di stabilire quali sono le cose veramente importanti per la nostra crescita e poi saremo fedeli nell'andare avanti, come la tartaruga che lentamente ma sicuramente giunse al traguardo che si era prefissa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Ottava puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Johann e i suoi familiari lasciano nel 1935 la Germania per sfuggire alle persecuzioni in atto contro gli ebrei e si rifugiano in Olanda, terra natale del signor Dovschiner. Qui trascorrono 5 anni abbastanza sereni, ma poi la Germania invade l'Olanda senza dichiarazione di guerra e per gli ebrei la situazione precipita. Iniziano le deportazioni in massa. Werner e Manfred, i fratelli di Johanna, vengono internati in un campo di concentramento, da dove giunge alcuni mesi dopo la notizia della loro morte. Johanna intanto ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare infermiera per lavorare da sarta e aiutare i genitori.

0: Ioanna aveva ormai 16 anni e si rendeva conto che i suoi genitori avevano bisogno di qualche cosa che occupasse il loro tempo e riempisse il vuoto lasciato da Werner e da Manfred. Gli arresti continui intorno a loro e le notizie del pericolo che minacciava i familiari all'estero mettevano a dura prova i loro nervi e il coraggio e la speranza venivano meno. Ioanna capiva che non era bene che rimanessero soli con i loro pensieri cupi durante tutto il giorno, mentre lei era al lavoro. Allora le venne un'idea. Molti bambini erano rimasti orfani in quel periodo e il comitato ebraico di tutela li affidava alle famiglie disposte a riceverli. Naturalmente nessuno poteva garantire della loro sicurezza, ma almeno così avevano qualcuno che si occupasse di loro. Ioanna pensava a quei poveri bambini e le pesava dover passare il suo tempo in laboratorio col suo lavoro da sarta, invece di poter aiutare qualcuno. Ne parlò a casa e tanto fece che i suoi genitori si misero in contatto col comitato che, dopo aver visitato la casa, affidò loro alcuni bambini. Erano tristi e spaventati. Avevano perso tutto ciò che fino a quel momento era stato parte della loro vita e Ioanna e i suoi si prodigarono per riportare loro un po' di gioia. Non erano parenti, ma c'era il legame costituito dalla razza, dalle circostanze e dalle gravi perdite che entrambi avevano subito. Ciò li univa. All'inizio furono affidate loro Suzanne, di 12 anni, e Mirli, di 9. Poi arrivò Herman, di 10 anni. A questi seguirono Eva, sorella di Mirli, e Margaret, di 3 anni, che naturalmente divenne la cocca di tutti.
1: Eravamo fieri della nostra nuova famiglia. La nostra vita era cambiata radicalmente ed io trovavo sempre più difficile fare degli orli e compiere meccanicamente il mio solito lavoro. Un bel giorno appuntai l'ago con decisione nel lavoro e andai a dare le dimissioni. Tornai a casa a piedi, naturalmente perché noi ebrei non potevamo servirci di mezzi pubblici, pensando a come avrebbero reagito i miei quando l'avrebbero saputo. Quando fui a casa, dopo cena, feci la mia dichiarazione con calma, aspettando l'esplosione che non si fece attendere a lungo. Feci il possibile per rimanere calma e il giorno successivo trovai un lavoro presso due giovani sposi che, dovendo rimanere fuori durante il giorno, mi affidarono i loro due bambini. Ogni sera poi uscivo con la mia lista di commissioni per la mamma e gli altri bambini che erano a casa. Furono delle settimane e dei mesi magnifici. Sentirsi apprezzati dà un sapore diverso alla vita, dà gioia e soddisfazione, ma ben presto ci trovammo nuovamente ad una svolta.
0: La famiglia presso la quale Ioanna aveva trovato lavoro cercò rifugio nella clandestinità ed ella dovette rimanere a casa. Ma lo stridore delle sirene, che continuamente rompeva il silenzio, e le voci aspre dei soldati che andavano ad arrestare gli ebrei erano insopportabili. Il giorno e la notte erano altrettanto pericolosi. Ioanna, che aveva sentito dire che l'unico posto sicuro era l'ospedale, si fece ricoverare, pur non essendo malata, e si fece operare d'appendicite in cambio di un po' di sicurezza. Poi si ammalò di scarlattina e il cartello «Attenzione, malattie infettive», che poterono attaccare alla porta, diede loro ancora un po' di tranquillità. Fu proprio in quel periodo che Ioanna cominciò a rendersi conto della presenza di Dio. La sua famiglia era religiosa e osservava strettamente tutte le regole dell'ebraismo, ma fino a che punto l'Iddio Onnipotente aveva parte nella loro vita quotidiana?
1: Rimasi profondamente sconvolta quando mi resi conto che di lui non si parlava che durante il culto. Per il resto era completamente estraneo alla nostra vita. Era una realtà oppure soltanto un ricordo dei tempi antichi e dei nostri patriarchi? Si interessava a noi o era soltanto qualcosa di vago? Poteva e voleva che ci rivolgessimo a lui e in questo caso era in grado di rispondere? Mi facevo continuamente queste domande. Se poteva e voleva aiutarci, perché sembrava così distante? Di chi era la colpa? Egli era stato così vicino a Mosè e ad altri personaggi della nostra storia. Perché ora sembrava non poter più agire? Dio con noi. Furono queste parole che mi colpirono e aggrappandomi ad esse pregai: Eterno, per favore, mantieni la tua promessa, non lasciarci. Fui certa che egli l'avrebbe fatto e quando vidi i miei genitori piangere pensando a Werner e Manfred, dissi loro: Papà, mamma, vorrei dirvi qualcosa a cui ho pensato mentre ero malata. Noi non dobbiamo essere così tristi e limitarci a celebrare le liberazioni che hanno conosciuto i nostri avi, ma dobbiamo prendere in parola il Dio Onnipotente. Noi siamo ancora insieme ora, ma forse presto non lo saremo più. Qualunque cosa succeda, ricordiamoci che Dio è con noi. Questo ci darà forza e consolazione fino al momento in cui ci rivedremo. Non sapevo in che modo Dio sarebbe intervenuto, ma avevo fede che avrebbe agito.

Ok, riprendiamo da Galati capitolo 1, studiamo insieme i primi 10 versetti la volta scorsa. Abbiamo parlato del problema della chiesa della Galazia e il loro problema era che stavano credendo a una variante dell'Evangelo, un Evangelo che era stato cambiato, quindi non era il vero Evangelo. Erano venuti dopo che Paolo aveva fondato la chiesa e insegnato il vero Vangelo di Gesù Cristo, della fede in Gesù Cristo per la salvezza. Dopo un po' erano venuti degli insegnanti chiamati giudaizzanti, perché insegnavano che oltre a credere a Gesù per essere salvati era necessario anche osservare la legge di Mosè, e quindi non bastava il sacrificio di Gesù, bisognava tornare alle tradizioni, alla circoncisione, il sabato e tutti questi rituali qua. E quindi Paolo scrive l'epistola per correggere la Chiesa e per riportarli sulla dritta via, diciamo. Una delle cose che dicevano queste persone è che Paolo non era allo stesso livello degli altri apostoli. Facevano un po' di distinzioni. A Gerusalemme c'era la verità, gli apostoli erano quelli autentici e Paolo non aveva lo stesso valore. Quindi Paolo deve difendere, come fa spesso, la sua autorità apostolica. E quindi qui vedremo come parlerà di come di questo Evangelo, come l'ha ricevuto e come l'ha insegnato fin dal principio. Versetto 11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'Evangelo, prima di tutto, dice Paolo, l'Evangelo che io vi ho predicato non è secondo l'uomo, non è un'invenzione umana. Lui dice: non l'ho inventato io, non l'ha inventato un qualche uomo. Quando andiamo da una persona e predichiamo, andiamo con la Bibbia, andiamo con la parola di Dio, diciamo: questo dice il Signore, e mostriamo quindi i passi della Scrittura che parlano della conversione, della salvezza, di Gesù, della croce. Perché facciamo questo? Perché non vogliamo che l'altro sia convinto da una nostra opinione o da una nostra idea. Vogliamo che sia convinto dal messaggio di Dio, dalle parole di Dio, in maniera che la sua conversione sia basata sulla parola di Dio, sulla verità. Per questo è fondamentale citare i versetti della Bibbia, conoscere la Bibbia e dire: questo è quello che dice la parola del Signore. Nessuno deve riporre la propria fede sulla mia parola. È una responsabilità che non ci dobbiamo prendere. È un errore, perché se quella persona mette e ripone la sua fede sulla mia parola, sulla tua parola, è nei guai. Deve riporre la fede sulla parola di Dio. Quindi dice: vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo. E poi dice: poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. In questo Paolo è diverso dalla maggior parte di tutti noi. Paolo, ognuno di noi ha ricevuto l'Evangelo da un amico, da un conoscente, da un familiare, da un predicatore, da un libro. Un'altra persona gli ha parlato dell'Evangelo. Invece Paolo è diverso, perché lui l'ha ricevuto direttamente da Gesù. Fin dalla sua conversione, vi ricordate le circostanze

sempre avuto un rapporto molto speciale e diretto con Gesù. Lui dice che non solo Gesù gli ha insegnato l'Evangelo, ma gli ha insegnato tutta la sua dottrina. Cioè Paolo non è andato a una scuola biblica, non è andato a Gerusalemme a imparare dagli apostoli o qualcuno l'ha formato. Lui ha ricevuto direttamente da Gesù, e questo è abbastanza unico, perché sappiamo tutti quanti, ed è il piano di Dio, che è all'interno della Chiesa, che sono i ministeri che formano e insegnano la parola, giusto? Questo è il piano di Dio. Ma Paolo ha avuto un qualche tipo di un rapporto col Signore molto unico. Quindi non è stato evangelizzato, nessuno gli ha insegnato la scrittura, è stato direttamente Gesù che l'ha affermato, gli ha parlato e gli ha insegnato. Poi dice, e qui adesso racconta un pochettino la sua storia, avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Il fratello del Signore, punto. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Quindi lui dice, voi avete udito quale è stata la mia condotta nel giudaismo. Paolo, la sua storia era molto conosciuta nella Chiesa. Lo conoscevano prima che si convertisse, perché perseguitava la Chiesa, era famoso in negativo, e poi l'hanno conosciuto dopo perché ha avuto questa grande conversione e quindi è stato qualcosa di eccezionale. Però lui dice, voi conoscete la mia storia. E qual era la sua storia? Lui stava progredendo nel giudaismo. Che vuol dire? Stava facendo carriera nei ranghi religiosi. Va bene? Tutto stava andando alla grande. Si stava realizzando probabilmente quello che lui aveva sempre sognato, quello per cui si era preparato. Perché dice questo? Perché parla del fatto che lui stava progredendo nel giudaismo? Perché? La domanda è, perché avrebbe dovuto lasciare tutto quello? Se le cose stavano andando alla grande, se stava facendo carriera, se tutto si stava realizzando come pensava, perché avrebbe dovuto cambiare tutto e passare dalla parte dei, tra virgolette, perdenti, i perseguitati, gli ultimi di tutto il mondo? Se non fosse stata veramente il Signore a parlargli, perché lui avrebbe dovuto lasciare la sua vita? Questo è un po' il punto. Ma poi dice, ma quando piacque a Dio, a un certo punto le cose sono cambiate. E quando sono cambiate? Quando piacque a Dio. Il tempo della sua conversione era nei piani di Dio. Poi dice, Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre. Questa cosa è interessante. Che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio è precedente addirittura alla nostra nascita. Perché? Perché Dio è onnisciente, Dio sa tutto. Quindi mi ha chiamato, mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato perché ero bravo, perché ero capace, mi ha chiamato per la sua grazia. Quindi la chiamata di Dio è precedente alla nostra nascita, è scritto nella mente di Dio, nella volontà di Dio, ma è sempre una chiamata per grazia, è un favore che Dio ci dà, che ci fa. Non è in virtù della nostra bravura o dei nostri meriti. Mi ha chiamato per la sua grazia, dice, quando piacque a Dio, eccetera, eccetera, di rivelare in me suo figlio. Questo è interessante. Il piano di Dio per la vita di Paolo era rivelare in lui suo figlio. Non dice rivelare a lui suo figlio, che è anche vero, perché Gesù si è rivelato a lui. Ma dice anche rivelato

0: in lui. Quindi sta dicendo qualcosa di ancora più profondo. Parla della presenza di Gesù nella sua vita. E la presenza di Gesù è nella vita di ciascuno di noi attraverso la dimora e la presenza dello Spirito Santo. E sta parlando anche di rivelare suo figlio in me, sta parlando anche del frutto della presenza di Cristo nella nostra vita. E noi, in un certo senso, perché portiamo questo frutto agli altri, noi diventiamo la rivelazione di Gesù alle persone, la rivelazione di Gesù al mondo. Dice poi affinché l'annunziassi ai gentili. Chi sono i gentili? Non sono le persone simpatiche e carine, ma sono i non giudei, i pagani, quelli che non appartenevano o non osservavano, non appartenevano non erano giudei, non appartenevano neanche alle tradizioni giudee, non erano neanche convertiti al giudaismo. Quindi lui ha ricevuto una chiamata specifica per predicare ai non giudei, ai pagani. Ed è interessante che lui dice: quando quindi il Signore si è rivelato in me, quando ho conosciuto il Signore, io non sono andato a parlare con nessuno. Dice: non mi consultai subito con carne e sangue. È interessante. Vedete come la Chiesa non aveva un capo? La Chiesa non aveva delle persone speciali per cui Paolo dice: Dio si è rivelato a me, mi ha chiamato al ministero. Devo prima andare a chiedere il permesso, essere ordinato pastore, passare per la loro approvazione, fare una scuola, eccetera, eccetera. Lui ha detto: Dio mi ha chiamato e io non ne ho parlato con nessuno, non mi sono consultato con nessuno, non sono andato a Gerusalemme, non sono andato dagli apostoli, è stato chiamato da Dio ed è partito. Perché? Perché la Chiesa ha un unico capo ed è Gesù Cristo e Gesù Cristo guida la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo. Stiamo dicendo che non riconosciamo i ministeri? Assolutamente no. Ma stiamo dicendo che la chiamata può venire riconosciuta dalla Chiesa, ma non è che viene dalla Chiesa. Capite la differenza? La chiamata viene da Dio e ognuno di noi, infatti, deve rispondere non alla Chiesa, ma a Dio della propria chiamata. La Chiesa può aiutare, la Chiesa può equipaggiare, ma certe volte la Chiesa non aiuta. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che Dio ci ha chiesto e ubbidire di conseguenza. Poi dice: dopo 3 anni salì a Gerusalemme, quindi non ha avuto tanta fretta. Dopo 3 anni sono andato la prima volta a Gerusalemme a conoscere gli apostoli. Io non li ha conosciuti neanche tutti, perché chi ha incontrato la prima volta che è andato a Gerusalemme? Pietro, e poi parla di Giacomo, cioè il fratello di Gesù. Giacomo a questo punto era già uno dei leader della chiesa di Gerusalemme. Sappiamo benissimo, perché la scrittura ne parla in vari punti, che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Due di questi fratelli, in particolare Giacomo e Giuda, erano credenti e erano al servizio del Signore. In Matteo 13,55 parla di questo, è uno dei versetti che parlano della famiglia di Gesù, dei fratelli di Gesù. Andiamo avanti. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Or io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che nel passato egli devastava, e glorificavano Dio per causa. Quindi io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, le chiese di Gerusalemme e dei dintorni dove si trovava la Giudea, non lo conoscevano personalmente, ne avevano sentito parlare, come ho detto prima, perché la sua fama si era sparsa, ma non l'avevano mai visto, non lo conoscevano. Però avevano sentito che si era convertito e quindi erano contenti perché glorificavano Dio per questa bella testimonianza. Adesso andiamo al capitolo 2 perché continua questo discorso. Poi dopo 14 anni, vedete, non c'è tanta fretta, è l'Apostolo Paolo. Dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Probabilmente qui sta parlando della circostanza descritta in Atti capitolo 11. Lui era andato insieme a Barnaba a servire il Signore ad Antiochia. La chiesa ad Antiochia era cresciuta, molte persone si erano convertite, soprattutto tra i gentili, quindi i non giudei, e la chiesa stava andando alla grande, e a un certo punto, capitolo 11, è detto che lui e Barnaba vanno. Perché c'era stata una carestia in quella zona e quindi la chiesa di Gerusalemme stava passando un brutto momento e quindi loro sono andati a portare una sovvenzione a Gerusalemme. Quindi 14 anni dopo, senza che prima ci fosse nessun tipo di contatto. E or vi salì a Gerusalemme per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito perché non corressi o non avessi corso in vano. Che vuol dire vi salì per rivelazione? Una cosa interessante, non so se ci avete fatto caso, ma ogni volta che parlavano di Gerusalemme dicevano salire a Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme era la città di Dio, stava in alto. Ma dovunque andassero, dovunque venissero, da nord, da sud, da est, si saliva sempre a Gerusalemme. Ok, è interessante. Quindi è perché lui veniva da nord, veniva da Antiochia. Adesso è salito a Gerusalemme, insieme a Barnaba e a Tito, e ha parlato agli apostoli e ha esposto loro quello che predicava, cioè la salvezza in Gesù Cristo, la salvezza per la sola fede in Cristo senza la legge di Mosè. Vi ho detto che lui veniva da Antiochia, che era una chiesa principalmente di credenti gentili, e loro non stavano osservando la legge lì. E quindi lui va a Gerusalemme e dice: questo è quello che sta succedendo ad Antiochia, questo è quello che stiamo predicando, la salvezza per la fede in Gesù Cristo senza l'osservanza della legge. Però quando è andato a Gerusalemme, lui dice: ci sono andato e ho voluto incontrare non tutta la chiesa, ma privatamente solo poche persone. Quali persone? Dice coloro che godevano di maggior credito. Quindi lui ha voluto parlare privatamente con i più maturi. Perché secondo voi? Probabilmente perché non voleva che ne nascesse una questione, un conflitto, si mettessero a litigare. Ora, dobbiamo capire che gli stessi apostoli ci hanno messo un po' a capire che la salvezza era anche per i gentili. Vi ricordate quante resistenze ha avuto Pietro quando il Signore quando è venuto questo lenzuolo con gli animali impuri, ammazza e mangia, e lui dice: no, io non lo farò mai, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. E quanto timore aveva di andare da Cornelio, che era un gentile, di entrare in casa tua, e lui dice: vabbè, il Signore me l'ha detto, altrimenti non sarei mai entrato. E poi quando queste persone si sono convertite, sono state battezzate nello Spirito Santo, lui dice: wow, anche i gentili si possono convertire, allora anche loro possono essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi, per dire, e questo è molto dopo Atti 2, cioè, quindi questa, stiamo parlando di Pietro, e probabilmente anche gli altri apostoli e tutti quelli che venivano dal giudaismo ci hanno messo un pochettino a capire che non erano più sotto la legge, non dovevano più osservare la legge, non era più fondamentale, che la salvezza era solo per la fede in Gesù. Ok, quindi Paolo dice: io sono andato a Gerusalemme e, sapendo che avrebbe potuto essere un problema, ho deciso di parlare solo con i più maturi. Non ho fatto un'assemblea con migliaia di persone, perché era possibile che qualcuno dicesse: capite un po' la questione. Quindi è stato molto saggio. E però parla di Tito, dice: neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Che cosa vuol dire? Com'è andata questa conversazione? Bene o male? Bene, non lo hanno costretto a circoncidersi. Se loro avessero pensato: no, Paolo, ti stai sbagliando, va bene che predichi l'Evangelo di Gesù Cristo e la salvezza per la sola fede in Gesù, ma bisogna osservare anche la legge. Se loro avessero detto una cosa del genere, Tito non si sarebbe salvato, sarebbe tornato a casa diverso, capite? Invece lui dice: non mi hanno imposto di circoncidere Tito, quindi significa che hanno accettato questo discorso. E poi torna al problema dei falsi fratelli. Leggiamo dal versetto 4: e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in schiavitù. A coloro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, ciò che siano già stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona, ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa, cioè Pietro, e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che mi ero proposto di fare anch'io. Quindi torniamo a questi falsi fratelli che insegnavano cosa? La necessità di osservare la legge, altrimenti la salvezza in Gesù non basta, non è valida. Devi anche osservare la legge. Lui qui come li chiama? Veri fratelli? Li chiama falsi fratelli introdottisi abusivamente. Cioè nessuno li aveva mandati, Dio non li aveva mandati, sappiamo che neanche gli apostoli da Gerusalemme li avevano mandati, erano loro che avevano sentito questa libertà di andare. A costoro, dice, non cedemmo in sottomissione neppure per un momento. Ora Paolo non era uno che aveva problemi di sottomissione, non trovava difficile sottomettersi in generale. Perché dice che a questi non si è sottomesso? È ovvio. Perché non poteva mollare su questo argomento, non poteva dire sì, va bene, ok, va bene come quello che state dicendo. Lui dice: non potevo arrendere, non potevo indietreggiare, non potevo lasciargli questa opportunità. Perché? Perché se avesse ceduto alle loro richieste sarebbe stato un dramma. Lui l'ha fatto non cedere affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Loro, i Galati, ci avrebbero rimesso, perché la loro fede sarebbe stata indebolita. Qui parla di tornare alla legge come tornare alla schiavitù, e la legge sarebbe questa. Vi ricordo il contesto: Paolo li sta riprendendo ai Galati perché loro hanno accettato queste persone e hanno accettato l'insegnamento di queste persone che era necessario tornare alla legge, e lui dice che ha dovuto combattere con queste persone e ha resistito a queste stesse persone, agli stessi attacchi, per lasciare alla Chiesa un messaggio puro. E quindi significa che noi dobbiamo stare attenti a chi ci sottomettiamo, a chi diamo ascolto. Quindi dice: quelli che godono di maggior credito, quindi dopo aver parlato di tutte queste questioni con gli apostoli, dice loro non mi imposero nulla, non mi hanno detto devi osservare la legge. E quindi questa questione era stata già presentata agli apostoli, era già stata definita. Non c'è l'imposizione della legge per i credenti, ok? Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli circoncisi, che cosa è successo? Loro hanno riconosciuto che Paolo aveva una chiamata speciale per predicare l'Evangelo agli incirconcisi, cioè ai gentili, cioè ai non giudei, e loro hanno detto, vabbè, tu adesso continui per la tua strada, per la tua chiamata, e noi continuiamo per la nostra. Non stanno parlando di due Evangeli diversi, uno per i circoncisi e uno per gli incirconcisi. È chiaro? Stanno dicendo che ci sono chiamate diverse, o meglio, campi di azione diverse, servizi diversi, ed è importante riconoscere il campo d'azione degli altri, non solo il proprio. C'è chi ha avuto una chiamata all'insegnamento in generale, c'è chi ha avuto una chiamata a particolari gruppi di persone, c'è chi è chiamato a predicare e a servire il Signore tra i tossicodipendenti, c'è chi è chiamato con particolari categorie di persone, c'è chi è chiamato a evangelizzare i musulmani, c'è chi è chiamato a evangelizzare gli ebrei. Ci sono chiamate specifiche e dobbiamo anche imparare a riconoscerlo. E quindi questo è quello che è successo in questo incontro. Questi apostoli, che sono reputati colonne, come dice il versetto 9, Giacomo, Cefa e Giovanni, gli hanno stretto la mano e gli hanno detto: bravo, siamo soci, siamo sulla stessa squadra. Tu continua a predicare ai gentili, quello che state facendo in Antiochia è fantastico, quello che stai facendo in giro per l'Asia Minore, che farai in Europa, è fantastico, noi continueremo per la nostra strada. Ma quando Pietro, versetto 11, venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Qui è successo qualcosa di particolare. Dopo, non siamo qui a Gerusalemme, va bene? Qui è Pietro che è andato a visitare Paolo ad Antiochia, quindi in questa chiesa in prevalenza di gentili. Che cosa ha fatto Pietro quando è andato ad Antiochia? Aveva comunione con i fratelli gentili, andava a casa loro, mangiava insieme a loro, nelle agapi avevano comunione, non osservava la legge, viveva alla gentile, va bene? Non c'era nessun problema, Pietro era uscito da questa cosa. Però quando c'è stato un problema? Quando sono iniziate a venire queste persone da Gerusalemme e lui si è spaventato. Questi legati ancora un po' al concetto dell'osservanza della legge, lui si è spaventato e ha iniziato a fare l'ipocrita, perché si è ritirato, cioè no, io con loro non ci mangio più. Paolo è costretto a riprenderlo pubblicamente, perché poi questa farsa aveva coinvolto anche altri credenti, tra cui anche Barnaba, che era l'amico speciale di Paolo, il compagno d'opera. Loro erano i due leader nella chiesa ad Antiochia, no? E anche Barnaba si era fatto trascinare da questo atteggiamento sbagliato di Pietro, e Paolo ha dovuto riprendere Pietro. Dice: quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, gli resistei in faccia. Ehi, Pietro, è interessante, perché dice: se tu che sei giudeo, versetto 14, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Evidentemente non solo Pietro aveva iniziato a separarsi dai credenti gentili, ma stava iniziando anche a spingerli in qualche modo verso la legge, a dire no, è importante che state attenti al cibo che mangiate, ma il maiale no, no, è importante che il sabato, capite? Quindi non solo si era separato, ma aveva iniziato anche in qualche modo a influenzarli in questo senso. Capite il contrasto, l'ipocrisia? Paolo ha dovuto riprenderlo di nuovo. Non deve essere stato facile per Paolo riprendere Pietro, perché Pietro era Pietro, quindi probabilmente Paolo l'ha trovato una cosa difficile confrontarlo, ma non poteva cedere su questo punto, perché ne andava della purezza del messaggio, dell'Evangelo e quindi anche della salvezza delle persone. Abbiamo detto l'altra volta che nella Chiesa ci possono essere opinioni diverse su tante questioni, atteggiamenti diversi, preferenze diverse su tante questioni, ma non ci può essere diversità sull'Evangelo, cioè come si è salvati. Su quello non possiamo dire io ho la mia opinione e tu hai la tua, perché è troppo importante, troppo centrale, ne va della salvezza e del destino eterno di una persona. Quindi dobbiamo predicare ed essere fondamentalisti, tra virgolette, radicali su questo. Poi sul battesimo, se uno si deve battezzare davanti o dietro, spruzzato o immerso, dopo 5 giorni della conversione, lo stesso giorno o dopo il corso, tutte queste cose se ne può parlare, ci possono essere preferenze, i capelli lunghi, i capelli corti, e questi, i vestiti, eccetera, mangiare la carne, non mangiarla, sono tutte cose che, ma non sul come siamo salvati, su questo non ne possiamo, non può essere materia di negoziabile, ecco, di opinioni. Noi di nascita, versetto 15, sta parlando ai giudei, in particolare a Pietro, noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo, non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Dice: noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili. Qui io credo che Paolo sia un pochettino ironico. Il senso è questo: se noi giudei di nascita, loro si vantavano dell'essere giudei di nascita, no? Giusto? È una posizione di favore, è un privilegio, non siamo peccatori come il resto del mondo, siamo giudei. Però lui dice: se noi giudei di nascita, anche noi abbiamo dovuto credere in Gesù Cristo per essere salvati, in realtà significa che essere giudei o non essere giudei non fa nessuna differenza, perché tutti ugualmente devono credere in Gesù Cristo per essere salvati. Capite qual è il suo discorso? Loro, ripeto, i giudei si consideravano santi, si consideravano distinti dai gentili che erano tutti peccatori, e Paolo dice non fa nessuna differenza. Nessuno può essere salvato e sarà salvato perché fa parte di un popolo o perché osserva la legge. Queste cose non giustificano, solo la fede in Gesù Cristo giustifica. E infatti lo ribadisce, e penso che non possa essere più chiaro di com'è: nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Nessuno significa nessuno. Ora, se cercando di essere giustificati, versetto 17, in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io viva a Dio. Dice, se io edifico di nuovo le cose che ho distrutto, ricordate il caso di Pietro, questo è il contesto, se io torno a quello che ho detto che non serviva più, la legge, se io ci torno, se io riedifico le cose che ho distrutto, c'è un problema, io mi costituisco trasgressore. Perché? Perché la legge mi condanna, la fede in Gesù mi giustifica, ma la legge mi condanna. Quindi se io torno alla legge e mi sottopongo di nuovo alla legge, io mi sto di nuovo costituendo trasgressore, non giusto, non giustificato. E poi la domanda, può questo venire da Cristo? Cioè, può Cristo portarci in una condizione peggiore, cioè quella di essere condannati i peccatori? No, non di certo. Io sono morto alla legge affinché viva a Dio. Questo è il piano di Dio. Se vi ricordate quando abbiamo studiato Romani, questo è il piano di Dio per sottrarci alla legge. Come fa Dio a sottrarci alla legge? La cancella? Dice adesso la legge non è più buona, non è più valida, mi rimangio la parola? No, cancella noi. Toglie noi dall'essere sottoposti alla legge. Quindi la legge rimane, sta là. Siamo noi che non ci stiamo più sotto. E come facciamo noi a non essere più sotto la legge? Secondo Romani. Come fa una persona a non essere più sottoposta alla legge? In Italia, come fai a non essere più sottoposto alla legge italiana?
1: Si va di un altro paese.
0: Va di un altro paese o, secondo Romani 7, morendo. Se tu muori, non sei più sottoposto alla legge. Non è che dici, oh, fermi! Quel carro funebre sta superando il limite di velocità. Dobbiamo multare il morto. Paolo dice, la legge dura finché uno è in vita. Quando uno è morto, la legge non vale più per lui. È interessante, ritornate a Romani 6 e Romani 7. Questo è esattamente il discorso che fa Paolo. Infatti dice che noi siamo morti con Cristo e risusciteremo con Cristo. Siamo stati identificati con Lui e quindi siamo morti al peccato, siamo morti alla legge, siamo morti alla condanna. Siamo stati salvati, siamo stati giustificati. Quindi la legge rimane lì, siamo noi che non ci stiamo più sotto. Io sono morto per la legge, non esisto più per la legge, ma sono vivo davanti a Dio. E infatti dice, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è un verso straordinario. In questo contesto in cui sta portando questo esempio, questo caso, e questa disciplina e questa supplica di non tornare alla legge, però questo verso è eccezionale. Meriterebbe uno studio da solo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando ho riposto la mia fede in Cristo, sono stato identificato con Lui nella sua morte e quindi sono morto con Lui. Quindi la mia vecchia vita è finita, ora c'è la nuova vita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. C'è la nuova vita, la vita dello Spirito, e Cristo vive in me, abita dentro di me per mezzo dello Spirito Santo. Non è una cosa fantastica? Non è un versetto incoraggiante questo? Certo, sempre Romani 6 ci dice fate conto di essere morti, perché siete morti, fate conto di essere morti, nel senso è qualcosa a cui dobbiamo, è una verità che c'è, è così, è la nostra posizione, ma noi dobbiamo imparare a viverla, perché certe volte non la viviamo realmente, e quindi viviamo al di sotto della chiamata e della posizione che ci dà la grazia in Gesù. Quindi la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede, quindi finché rimango su questa terra vivo in fede, appoggiandomi sul fatto che Gesù mi ama. La vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso. E alla fine conclude: io non annullo la grazia di Dio, non voglio farlo, non posso farlo. Non è una cosa insignificante. Ripeto, tornare alla legge significherebbe cancellare tutto e significherebbe annullare la grazia di Dio. Perché? Perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Se una persona poteva essere salvata osservando la legge, se fosse stato possibile, finiva là. Dio diceva: osservate la legge, giusto? Perché Cristo doveva morire? Il fatto che Cristo è dovuto morire, per forza, non c'erano alternative, significa che non era possibile essere giustificato in nessun altro modo. Ecco perché la croce è centrale, ecco perché noi dobbiamo predicare sempre la croce. Noi non possiamo predicare la legge, noi non possiamo predicare i meriti, noi non possiamo predicare le opere, perché se lo facciamo, e nella misura in cui lo facciamo, noi rinneghiamo Cristo, noi annulliamo l'opera di Cristo, noi cancelliamo, rendiamo vano la croce. Noi dobbiamo invece predicare la croce, che dice che tutti gli uomini sono peccatori, ma tutti gli uomini possono essere perdonati se si dichiarano peccatori e se dichiarano di credere e di riporre la loro fede in Gesù. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. No, no, io non ci sto, diceva, io non ci sto a tornare alla legge, perché sarebbe annullare la grazia di Dio, e io non lo faccio, io non annullo la grazia di Dio. Romani 11,6 ci dice chiaramente che la legge e la grazia sono due alternative. La legge e la grazia sono due alternative. Non ci possono essere entrambe in una qualche percentuale o miscuglio. Questi due messaggi non possono andare in parallelo, o l'uno o l'altro. Dice: se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Amo questo versetto. È per definizione. La grazia è senza le opere, perché se è opere non è più grazia, è uguale a opere. Per definizione è no grazia, è per opere. Quindi questo è il messaggio che Paolo ha per i Galati. E quindi dal capitolo prossimo continueremo su questa linea, perché ci va ancora pesante. È fondamentale questa epistola, eh? È fondamentale che torniamo a questi concetti, che li rinfreschiamo. Dicevo l'altra volta, non sono solo i cattolici o altre religioni, tutti noi rischiamo di tornare alle regole, tornare alla religione, perché l'uomo per natura tende alla religione, alle tradizioni, alle leggi, eccetera. Quindi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a non cedere su questo.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari amici ascoltatori, si ripropone a voi un altro numero della rubrica Radio Evangelo risponde. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo subito a considerare la domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede due delucidazioni. La prima è questa: che cosa si deve intendere per unità dei credenti? E la seconda: perché non celebriamo l'Eucarestia secondo il rito cattolico? Procediamo con ordine e cominciamo quindi col rispondere alla prima delle due domande, cioè cosa si intende per unità dei credenti. Noi crediamo nella unità dei credenti e ci guardiamo bene dal mettere in discussione questa unità. Ci dobbiamo solo mettere d'accordo sul significato che diamo alla parola credenti. Su questa parola è molto facile fare confusione, e se facciamo confusione sul significato di questa parola non possiamo più parlare di unità dei credenti senza correre il rischio di non trovarci più d'accordo su questa esigenza. Chi sono i credenti? Sono evidentemente coloro che credono, questo è nel significato del termine, ma come credono? È difficile incontrare delle persone che non credono. La grande maggioranza delle persone affermano di credere in Dio e ammettono che Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori. Poi c'è anche un numero discreto di persone che, oltre al credere in Dio e in Cristo Gesù, va anche in chiesa una volta alla domenica. Ma ci domandiamo se questo basta perché un individuo possa chiamarsi a buon diritto un credente. Una fede puramente intellettuale non è fede nel senso biblico della parola, perché non ci coinvolge, non ci trascina nelle vie della volontà di Dio. E colui che non è coinvolto e non è trascinato dalla fede verso Dio e la sua volontà non può essere chiamato un credente. I veri credenti non si riconoscono tanto da quello che dicono o affermano, ma da quello che fanno, cioè da come agiscono, da come si comportano, dal loro modo di essere e di vivere nel mondo. Credere in Cristo Gesù significa vivere per Cristo Gesù. La svolta che determina la fede nella vita di un individuo è una svolta radicale, e cioè l'impegno di vivere la vita cristiana seriamente e con il massimo impegno. Se vogliamo avere un'idea precisa di come la fede deve coinvolgere gli individui, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla parola di Dio e in particolare ai fatti degli apostoli. La massa dei credenti della Chiesa primitiva, come c'è detto dal libro dei Fatti degli Apostoli, era di estrazione giudaica. Proveniva quindi da un ambiente fortemente religioso. Eppure la predicazione della fede e la presentazione di Cristo Gesù come l'unico Signore e Salvatore consentì loro, dopo che naturalmente l'ebbero accettata la predicazione della fede, consentì loro un vero e proprio salto di qualità. Si consacrarono al Signore e al servizio del Signore e fecero della fede in Cristo Gesù il motivo dominante della loro vita quotidiana. La parola di Dio ci dice che erano magnificati da tutti, cioè da quelli che non erano del loro ambiente, i quali dovevano ammettere che erano diversi da loro proprio per il fatto che avevano preso sul serio a seguire Gesù e il suo insegnamento. Questi sono i credenti. Non diciamo i credenti di allora, ma i credenti di tutti i tempi. Coloro che credono oggi in Gesù Cristo e alla sua parola fanno di Cristo e della sua parola un motivo di vita e non soltanto una sterile confessione di fede verbale. Gentile ascoltatrice,
se lei è d'accordo con noi sulla definizione di credenti che abbiamo dato in poche ma speriamo chiare parole, sarà anche d'accordo con noi quando affermiamo che questo tipo di credenti sono uniti tra di loro nel superamento delle barriere della razza, della cultura, della posizione sociale o di qualunque altra cosa possa stabilire tra di loro una differenza su un piano puramente umano. Sono uniti tra di loro perché li cementa l'amore di Cristo, del quale hanno fatto esperienza in profondità, perché lo Spirito Santo ha portato nei loro cuori questo amore straordinario e meraviglioso. Sono uniti tra di loro perché hanno la medesima gioia, quella di sapere che appartengono al Signore, sono quindi la classe di persone che il Signore ha benedetta, come dice anche l'Apostolo Pietro: siete la generazione eletta, il real sacerdozio, la gente santa, il popolo acquistato per predicare le virtù di colui che vi ha tratti dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Questi credenti, fortemente consapevoli della loro chiamata, dovunque sono, sapranno riconoscere altri credenti come loro, sapranno individuarli ed unirsi insieme per costituire insieme quel corpo che è chiamato dalla parola di Dio il corpo di Cristo. Perciò dobbiamo distinguere tra chiesa visibile e chiesa invisibile. La chiesa invisibile è quella dei primogeniti scritti nei cieli, è quella che è raccolta e ordinata insieme da Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo, mentre la chiesa visibile è quella scritta nei registri di chiesa ed è raccolta e ordinata insieme dagli uomini e da ordinamenti che sono soltanto umani. Se la nostra ascoltatrice ci ha fatto la domanda per sapere da noi se intendiamo l'unione dei credenti come l'unione di tutti coloro che credono in Dio, rispondiamo che noi crediamo nella unità e non nella promiscuità. La unità vera la fa il Signore attraverso l'opera che fa nel cuore di ciascuno, e un'immagine convincente di questa opera la troviamo nella parola di Dio e precisamente nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 37, i primi 10 versi. È il caso di seguire attentamente questa lettura per capire che specie di opera fa il Signore. La mano del Signore fu sopra me e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa e mi fece passare presso di esse tutt'attorno. Ed ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. E mi disse: figliuolo d'uomo, queste ossa potrebbero essere vivere? E io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi riviverete, e metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e riviverete, e conoscerete che io sono il Signore. Ed io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, e le ossa s'accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse: profetizza lo spirito, profetizza figliuolo di uomo, e di' allo spirito: così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivono. Ed io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e tornarono in vita e si rizzarono in piedi ed erano
un esercito grande, anzi grandissimo. È lo Spirito Santo che crea l'unità dei credenti, lo Spirito Santo quando soffia con forza e fa accostare le ossa le une alle altre perché costituiscano insieme il corpo di Gesù Cristo. Al di fuori dell'opera dello Spirito Santo non vi può essere unità se non formale, e a questa noi non crediamo perché è il risultato di sforzi umani e di umana volontà. Prima di rispondere alla seconda domanda, preghiamo la regia di mandare in onda uno stacco musicale.

Rispondiamo ora alla seconda domanda della nostra ascoltatrice, e cioè perché non celebriamo l'Eucaristia secondo il rito cattolico romano. Precisiamo subito che nell'ambiente evangelico l'Eucaristia va sotto il nome di Santa Cena. Prima ancora di parlare di celebrazione secondo il rito cattolico o di celebrazione secondo il rito evangelico, e certamente ne parleremo nel proseguo della trasmissione, corre l'obbligo di parlare della diversità di opinione che divide cattolici ed evangelici su questo particolare punto della dottrina cristiana. La Chiesa Cattolica Romana sostiene il principio della transustanziazione, e questo principio lo ha fissato con un dogma del Concilio Laterano del 1215. Il dogma dice: quando il prete pronuncia le parole della consacrazione della messa, si compie sull'altare un miracolo. Il pane e il vino mantengono il loro aspetto, le loro qualità esteriori, cioè colore, odore, gusto, eccetera, ma la loro sostanza si cambia nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo. Noi evangelici non siamo d'accordo sulla dottrina della transustanziazione, perché riteniamo non sia contenuta nelle pagine del Nuovo Testamento. D'altra parte, il fatto stesso che questa dottrina sia stata fissata con dogma soltanto nel 1215 sta a testimoniare del fatto che il suo cammino è stato molto sofferto e contrastato, non dico da oppositori di altra fede religiosa, ma contrastato nello stesso ambiente cattolico. C'è infatti da tener conto che la riforma protestante risale agli inizi del XVI secolo e quindi non è da quella parte che poteva esserci opposizione. Le prime tracce di una dottrina della trasmutazione degli elementi della cena del Signore, perché di questo si tratta a proposito della transustanziazione, affiorano sin dai primi secoli della storia del cristianesimo, ma la prima esposizione sistematica di questa dottrina risale all'epoca carolingia ad opera di Pascasio Radberto, che nella sua opera De corpore et sanguine domini spiega la trasmutazione ricorrendo alla onnipotenza creatrice di Dio. La tesi di Pascasio fu combattuta da certo Ratramno con un'opera dello stesso titolo. Anche Berengario di Tours impugnò le tesi di Pascasio Radberto nel 1088, quindi 250 anni dopo. Ora, se la dottrina della transustanziazione fosse stata sufficientemente chiara alla luce del Vangelo di Cristo, perché mai sono stati necessari 1215 anni ed un concilio per suffragarne la bontà e la veridicità? Noi evangelici non siamo quindi d'accordo sulla transustanziazione e crediamo al contrario che gli elementi della Santa Cena sono e rimangono tali senza subire alcuna trasmutazione. E quando abbiamo accesso agli elementi del pane e del vino, non veniamo materialmente in contatto con il corpo e il sangue di Cristo Gesù, ma attraverso le specie del pane e del vino, per mezzo della fede, abbiamo comunione con il Cristo e con le sue sofferenze, sofferenze che ha patito come prezzo del nostro riscatto. E mi sembra che questo modo di vedere la celebrazione della Santa Cena sia più aderente al testo biblico che dice in Prima Corinti capitolo 11 verso 26: poiché ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché egli venga. E ancora, come scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 22 verso 19: poi, avendo preso il pane, naturalmente Gesù,
rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo è il vero motivo, a nostro avviso, della istituzione della Santa Cena da parte di Gesù: mantenere vivo il ricordo delle sue sofferenze e della sua morte. Veniamo ora alla celebrazione, quindi al rito. Anche per la celebrazione c'è una diversità sostanziale tra cattolici ed evangelici. Il rito cattolico dispone che soltanto il sacerdote beva il vino quando celebra la messa. I laici e i sacerdoti che non stiano celebrando la messa prendono solo l'ostia, cioè il pane. Il motivo per cui solo il celebrante accede al pane e al vino è individuato dalla Chiesa Cattolica nel fatto che solo gli apostoli erano presenti e parteciparono quindi alla Santa Cena quando fu istituita dal Signore. Ne consegue che solo i sacerdoti debbono accedere al pane e al vino, mentre i laici possono accedere al solo pane. Dobbiamo però sottolineare che quando il Signore Gesù istituì la Santa Cena, gli apostoli non si trovavano nella loro posizione ufficiale di apostoli, ma piuttosto nella loro posizione privata di discepoli, quindi ancora di laici, e come tali rappresentano tutti i credenti che hanno accettato Cristo Gesù. Il corpo di Cristo, cioè quelli che hanno accettato Cristo e che lo seguono come parte integrante della sua Chiesa, non debbono essere quindi privati del calice. Se ne vengono privati, si commette nei loro confronti un abuso e si impedisce che attraverso la partecipazione al calice ricevano la benedizione divina che è connessa con questa partecipazione. D'altra parte, il comandamento del Signore a questo riguardo è di una chiarezza estrema. Dal Vangelo di Matteo, al capitolo 26, il verso 26, leggiamo: ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Non possiamo cancellare dal testo sacro le parole bevetene tutti senza snaturare la stessa istituzione della Santa Cena o della Eucaristia, come vogliamo chiamarla, e senza privare il credente della benedizione che è contenuta in pari misura alla partecipazione del pane e del vino in rammemorazione del corpo e del sangue del Salvatore morto per la Chiesa. Ecco perché non celebriamo l'Eucaristia secondo il rito cattolico, per non essere cioè privati di quello che il Signore ci ha dato per comandamento, un comandamento che vogliamo osservare nella maniera che ci è stato trasmesso da Lui medesimo. Ringraziamo la nostra ascoltatrice per la domanda, anzi per le domande, e rinviamo tutti al prossimo numero di Radio Evangelo Risponde.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Tu di che segno sei? Ecco una domanda che sentiamo spesso scambiare. Sembra un interrogativo innocente, scherzoso, ma dimostra quanto sia diffusa l'idea che i nostri comportamenti, come il nostro destino, siano predeterminati dall'influenza degli astri. Ecco, di questo argomento si occuperà Punto Radio nelle prossime quattro puntate, a partire da questa.

Tramite un esame dettagliato di oroscopi preparati da astrologi professionisti. Con la parola astrologia intendiamo infatti l'astrologia occidentale, questo almeno per noi. L'astrologia orientale o cinese ha 12 segni o animali. I 12 segni dell'astrologia orientale corrispondono a 12 anni diversi, mentre l'astrologia occidentale ha 12 segni equivalenti a 12 case in un solo anno. Poiché l'astrologia orientale non è molto comune in Occidente, né ha adottato lo zodiaco o i calcoli di Tolomeo, non vi faremo più riferimento per concentrarci invece sul problema legato all'astrologia occidentale. L'astrologia era praticata soltanto per re e popoli prima che Alessandro Magno l'introducesse in Grecia a seguito delle sue conquiste. La mente scientifica dei greci presto rielaborò quest'arte, che prese forma di una scienza che si applicava a chiunque. Il capo architetto fu Tolomeo nel 130 d.C. Tolomeo, nella sua opera Tetrabiblos, precisò lo zodiaco e il metodo di tracciare gli oroscopi tramite le posizioni del Sole, della Luna, di Mercurio, di Venere, di Marte, di Giove e di Saturno, al momento della nascita di una persona. Una volta che si sapesse il momento preciso della nascita di una persona, si poteva predire il suo futuro. L'astrologia non era più una cosa riservata solo ai re, ma si rivolgeva anche alle masse. Lo zodiaco è l'immaginaria cintura celeste attraverso la quale si muovono i pianeti nelle loro rispettive orbite. Esso è costituito dalle costellazioni e suddiviso in 12 case di 30 gradi ciascuna, come già accennavo prima. Usando lo zodiaco è possibile calcolare in qualsiasi momento la posizione esatta delle 7 stelle. Il calendario è ripartito in 12 sezioni con delle date per ogni casa. Per esempio, chi nasce fra il 23 di ottobre ed il 22 di novembre è nel segno dello Scorpione. Lo zodiaco di Tolomeo, determinato dalle 7 stelle e dalle 12 case, è ancora oggi usato dalla stragrande maggioranza degli astrologi. La Chiesa primitiva era ostile all'astrologia natale, tanto quanto l'Antico Testamento lo era all'astrologia terrestre. I primi convertiti erano incoraggiati a bruciare tutte le cose astrologiche che possedevano. Nella Didache, il manuale ecclesiastico della fine del primo secolo e dell'inizio del secondo dopo Cristo, troviamo questo avvertimento: figlio mio, non avere a che fare con gli auguri, perché ciò conduce all'idolatria, né con quelli che fanno incantesimi, né con gli astrologi, né con i maghi. Non guardarli neanche, perché da tutte queste cose nasce l'idolatria. Al concilio di Laodicea nel 345 d.C. fu vietata la pratica dell'astrologia e gli astrologi furono banditi dal clero. L'attacco che Sant'Agostino lanciò contro l'astrologia è ben noto. Prima di diventare cristiano, egli aveva abbracciato l'astrologia. Una volta convertito al cristianesimo, però fece propria l'ostilità della Bibbia verso tale pratica. La reintroduzione della filosofia greca attraverso Tommaso d'Aquino riportò in auge l'astrologia. Via via che diventava sempre più corrotta, la Chiesa si rivolse alle antiche basi pagane della cultura occidentale. All'epoca del Rinascimento l'astrologia era di nuovo praticata sia dalla classe della monarchia sia dalle masse. L'astronomia e l'astrologia erano considerate come una medesima scienza. I riformatori protestanti seguirono l'esempio di Agostino nel considerare l'astrologia come strumento satanico di predizione del futuro. Nei paesi protestanti l'astrologia era vietata dalla legge e condannata dalla Chiesa. Ciò nonostante, l'astrologia continuava a fiorire. Il rapporto fra il dottor Dee e la regina Elisabetta I è tuttora uno dei principali esempi dell'influenza esercitata dagli astrologi sulla classe reale.
se le chiese protestanti non erano riuscite a sopprimere l'influenza dell'astrologia sulla società, le scoperte di Copernico

le assestarono un durissimo colpo. Tolomeo aveva elaborato il suo zodiaco e tutti i suoi calcoli basandosi sull'assunto che la Terra fosse il centro dell'universo. Egli diceva che il Sole, la Luna, i cinque pianeti orbitavano attorno alla Terra ed esercitavano su di essa i loro poteri, determinando in tal modo il destino di ogni essere. Con l'avvento della nozione che la Terra era soltanto uno dei tanti pianeti che ruotano attorno al Sole, al contrario del geocentrico universo tolemaico, la gente cominciò ad abbandonare l'astrologia, considerandola una favola da donnicciuole. L'inizio dell'astronomia scientifica significò quindi, per quel momento storico, la distruzione dell'astrologia. La fine del XIX secolo vide da una parte il declino della religione formale a causa della secolarizzazione del cristianesimo e dall'altra il risveglio di religioni occulte come la teosofia, di teorie occulte come la reincarnazione e di pratiche occulte come l'astrologia. Il Saturday Daily Times dell'8 settembre 1975 riportò questa osservazione interessante. La storia ha dimostrato che l'astrologia è più fiorente in tempi di declino religioso e di scontento sociale. L'astrologia moderna affonda le sue radici nell'adorazione dei pianeti, praticata dalle antiche civiltà della mezzaluna fertile. La sua popolarità è stata alterna nel corso dei secoli, come abbiamo visto. Benché avesse subito un forte declino sotto il cristianesimo primitivo e con l'espansione della scienza moderna, l'astrologia è tuttavia tornata in auge nel XX secolo. Ma torniamo su questo argomento proprio fra un attimo.

Ho detto che divideremo questo argomento perché è piuttosto copioso l'argomento, il materiale che abbiamo sotto mano, in 4 puntate. Questa è la prima. Vediamo come gli astrologi difendono la loro causa. Ecco la prima delle varie argomentazioni che loro danno. L'astrologia è vera perché è verificata dall'esperienza comune. Quelli che sono nati sotto lo stesso segno manifesteranno gli stessi tratti caratteriali e probabilmente finiranno per svolgere le medesime professioni. Se uno legge fedelmente il proprio oroscopo quotidiano, la sua esperienza giornaliera si conformerà all'astrologia. Gli astrologi sono in grado di individuare il segno di chiunque semplicemente osservando la sua personalità. L'esperienza comune e anche l'esperienza personale non sono criteri di prova affidabili, aggiungiamo noi. Le esperienze personali e soggettive spesso si contraddicono e quindi si smentiscono a vicenda. Non si può provare nulla con argomentazioni tratte da una esperienza personale soggettiva. Secondo l'astrologo Van Densen, la mia professione non potrebbe essere né quella di un ecclesiastico, né quella di un filosofo, né quella di un docente universitario, né quella di un teologo, perché sono nato sotto il segno sbagliato. Perciò la mia esperienza personale in effetti annulla l'esperienza personale degli astrologi, giacché la mia professione comprende tutte queste cose. Se usiamo un banco di prova obiettivo e scientifico per verificare l'affidabilità dei tratti astrologici della personalità, troveremo che le prove empiriche vanno contro l'astrologia. Due psicologi, il dottor Silverman della Roosevelt University e il dottor Whitner della Stockton State College, idearono un test per tracciare i tratti astrologici del carattere. Silverman e Whitner chiesero a 130 studenti ed insegnanti di autovalutarsi secondo un elenco di tratti di personalità come l'aggressività, la creatività, l'ambizione e l'adattabilità. Ognuno poi doveva fare il nome di un amico intimo, il quale avrebbe a sua volta stilato una valutazione del carattere della persona in questione. Infine, ogni studente ed insegnante avrebbe riempito l'inventario della personalità e fornito l'ora precisa e il luogo di nascita, in modo da poter stabilire il suo segno solare, quello lunare, quello ascendente. Gli astrologi ritengono che questi segni siano i fattori più importanti che influiscono sulla personalità. Le analisi dei risultati non dimostrarono nessun collegamento fra autodescrizione dei soggetti, la descrizione fornita dagli amici e la valutazione dei test psicologici, nonché le caratteristiche assegnate loro dagli oroscopi. In termini di esperienza comune, c'è anche da considerare il test del denaro. Poiché gli astrologi del mondo occidentale esercitano la loro scienza da millenni, è logico concludere che ormai dovrebbero essersi accaparrati tutte le ricchezze possibili del mondo. Servendosi dell'astrologia avrebbero dovuto fare piazza pulita sul mercato degli investimenti. Avrebbero dovuto vincere ogni scommessa nei concorsi ippici, per esempio, dato che, come sostengono, l'astrologia è vera perché funziona. E da allora ecco che possiamo tirare in causa i loro stessi archivi per smentirli. Ovviamente, se l'astrologia funzionasse davvero, gli scaltri uomini di affari di Wall Street avrebbero bussato alla porta degli astrologi già da tempo. Invece, proprio un agente di Wall Street ha detto: se vuoi perdere soldi, chiedi all'astrologia quali azioni devi compiere. Se l'astrologia è confermata dall'esperienza, che cosa mai successa a Hitler, che ne era un devoto seguace? Quando parlò al congresso internazionale sull'astrologia nel 1936, Hitler espresse il suo entusiasmo per l'astrologia e incoraggiò gli astrologi a continuare il loro lavoro. Prove storiche indicano che i capi nazisti consultavano gli astrologi prima di impegnarsi in manovre militari. Alla fine le loro sconfitte furono così disastrose che Hitler inveì aspramente contro gli astrologi. Nell'aprile del 1945, cioè poco prima della sua morte, gli astrologi predicevano ancora un buon futuro sia per la Germania che per Hitler stesso.
A voler essere obiettivi, l'astrologia non è verificata dall'esperienza comune. I tratti astrologici della personalità o sono espressi tutti con sinonimi oppure sono inesatti. Non esistono infatti 12 personalità basilari che corrispondano allo zodiaco. Ma veniamo alla seconda argomentazione che gli astrologi tirano in ballo per difendere la loro causa. Dicono: l'astrologia è vera perché con essa possiamo predire il futuro. Il grande astrologo Nostradamus predisse chi sarebbe stato il nuovo papa, per esempio. Il dottor Dee predisse l'ascesa al trono della regina Elisabetta. Lili predisse l'incendio di Londra, la peste che ne seguì. Ripetutamente gli astrologi hanno avuto ragione. L'adempimento di queste profezie prova la veridicità dell'astrologia. Gli astrologi sostengono di aver predetto il futuro con tale precisione e ricchezza di dettagli in così tante occasioni che le loro predizioni non dovrebbero essere considerate in termini di casi fortuiti. Questa affermazione deve essere però verificata e non ritenuta vera a priori. La maggior parte dei libri sull'astrologia ne elenca soltanto i successi, mai i fallimenti. Le predizioni astrologiche non devono essere così vaghe da poter avere un adempimento garantito da parte di qualcuno in qualche luogo in un momento qualsiasi. Affermazioni per esempio come questa: ci saranno molti divorzi l'anno prossimo, non possono essere definite predizioni verificabili. È una legge inviolabile che una predizione che possa essere adempiuta da qualsiasi cosa non può essere convalidata da nulla. È troppo semplice in questa maniera. Il Cavendish fa questo commento: l'imprecisione del linguaggio astrologico è uno dei motivi per cui gli astrologi non riescono ad accordarsi sull'interpretazione di un dato gruppo di posizioni dei pianeti. Il fatto che tante predizioni astrologiche siano così vaste che è ben difficile che non si avverino è dovuto alla natura vaga del linguaggio degli astrologi, oltre che alla loro naturale prudenza. Le predizioni degli oroscopi quotidiani sono talmente vaghe che qualsiasi predizione per qualsiasi segno sembrerà avverarsi. Non ti è mai capitato? L'editore di un giornale scoprì questo fatto e se ne servì per risparmiare denaro. La vacuità degli oroscopi è stata indirettamente dimostrata dall'editore di un quotidiano a larga tiratura che fu costretto a pubblicare una locandina precedente, dato che il nuovo materiale non era giunto in tempo per la pubblicazione. Ma poiché nessuno dei 100.000 lettori di quel giornale si lamentò di una qualsiasi imprecisione, egli concluse che poteva ben risparmiare il costo di nuovi oroscopi riutilizzando quelli vecchi. C'è poi un esperimento al proposito che si può fare: tagliare dalla locandina di un oroscopo il segno che identifica ogni predizione e chiedere a diverse persone di cercare quella che meglio descrive la loro giornata. Dopodiché ricollegare ogni predizione con il suo segno. Quasi nessuno aveva azzeccato il proprio segno, mentre quasi tutti pensavano che diverse predizioni descrivevano bene la loro giornata. L'argomentazione secondo cui una predizione adempiuta dimostra la veridicità dell'astrologia logicamente significa che una predizione sbagliata la smentisce. Alcuni astrologi cercano di evitare questo principio dicendo che l'avverarsi di una predizione prova l'astrologia. Se la predizione non si avvera, ciò è dovuto al fatto che le stelle non costringono ma influenzano solamente le persone, perciò non hanno collaborato con le stelle. È colpa della persona in questo caso, no? Dunque, le predizioni inadempiute non sono pertinenti al discorso. In questo modo si garantiscono sempre il successo, sia nel caso che la predizione vada a buon fine, ossia che sia un clamoroso fiasco in pratica. Nella verità, dato che gli astrologi stessi hanno proposto l'avverarsi delle loro predizioni come prova del loro sistema, le predizioni non realizzate sono argomenti molto validi come controsistema.
Le predizioni avveratesi sono elencate con abbondanza di dettagli da astrologi come il Russell o Glass, ma bisogna controbilanciare la lista con il corrispondente elenco di predizioni rimaste inadempiute. Questi sono alcuni esempi di clamorose gaffe astrologiche. Nel 1524, per esempio, si verificò un allineamento dei pianeti. Questo evento accadde ripetutamente, come è successo infatti anche nel 1982, quindi poco tempo fa. Gli astrologi predissero allora ogni sorta di catastrofi sulla Terra, da inondazioni, terremoti, incendi. La gente fuggì sui monti quando si avvicinò la data fatidica, ma non avvenne nulla di straordinario. Galileo Galilei nel 1609 compilò un oroscopo per il duca di Toscana con cui gli prediceva una lunga vita. Il duca morì dopo 2 settimane. Degli astrologi redassero l'oroscopo del filosofo francese Voltaire e ne fissarono la morte all'età di 32 anni. A 60 anni Voltaire pubblicò un trattato in cui si scusava per il fatto che la sua età smentisse l'astrologia. Ed ancora, gli astrologi non furono in grado di predire lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma poi, una volta iniziata, essi dissero che l'Inghilterra non vi sarebbe stata coinvolta. E infatti i bombardamenti di Londra ce li siamo sognati, non è vero? Durante la Seconda Guerra Mondiale, diversi giornali inglesi riportarono le predizioni degli astrologi riguardo al corso che avrebbe preso la guerra e al suo esito finale. Tali predizioni astrologiche non si avverarono mai. Hitler, di cui parlavo già prima, si servì dell'astrologia nel suo tentativo di ottenere la supremazia militare, ma non riuscì a raggiungere la sua meta e morì miseramente, come sappiamo. E ce ne sarebbero tanti e tanti altri da citare, altre predizioni realizzate. Ma questi esempi credo possano essere sufficienti per dubitare dell'affidabilità dell'astrologia nella predizione del futuro.

Il tempo sta scorrendo velocemente, sei all'ascolto di Punto Radio, al microfono c'è Mauro. E veniamo a parlare di un altro tasto dolente, il famigerato e famoso Nostradamus. Quasi tutti i libri a favore dell'astrologia citano Nostradamus come l'esempio per eccellenza delle capacità degli astrologi di predire il futuro. Dato che le sue profezie sono state raccolte e tradotte in un unico volume, la precisione delle sue predizioni è facilmente verificabile. La lettura delle profezie di Nostradamus convalida il commento secondo cui le sue profezie abbracciano una latitudine così vasta, sia per il tempo che per lo spazio, che c'è quasi una totale garanzia che esse si avverino, prima o poi nel giro di un paio di secoli. Lo stesso Nostradamus ammise che le sue profezie erano piuttosto vaghe. La sua unica difesa era quella di dichiarare che avrebbe anche potuto fornire date e dettagli precisi, ma non desiderava farlo. Ma se si esaminano con cura le poche predizioni in cui Nostradamus fornì date specifiche, si arriva a scoprire che Nostradamus non predisse con precisione proprio niente di quelli che sono poi stati gli avvenimenti futuri. Egli predisse per esempio che entro il 1792 Venezia sarebbe diventata una grande potenza mondiale. Venezia sta ancora aspettando adesso che ciò avvenga. Predisse la caduta del clero cattolico che egli aveva pensato per il 1609. Non è mai avvenuta. Nostradamus disse anche che nel 1792 ci sarebbe stata una persecuzione nei confronti della Chiesa cattolica e sarebbe stata ancora più dura di quella della Chiesa dell'Africa settentrionale. Dato che la Chiesa nordafricana cessò di esistere, l'ininterrotta presenza della Chiesa cattolica sembra smentire questa predizione. Ed ancora, gli astrologi sarebbero stati perseguitati nel 1607. Ciò non avvenne mai. Entro il 1700, questa è un'altra delle sue predizioni, la Cina avrebbe assoggettato tutta la parte settentrionale del mondo. Quante predizioni che sono state solo dei veri fallimenti.

Gli astrologi per secoli hanno dichiarato di avere la capacità di predire il tempo, ma si avverano le loro predizioni? Pico della Mirandola nel XVI secolo decise di mettere alla prova le previsioni meteorologiche degli astrologi. La sua conclusione è interessante. Ho preso appunti, disse, delle condizioni atmosferiche per un inverno intero, confrontandoli poi con le predizioni. Dei 130 giorni o più in cui feci le mie osservazioni, soltanto 6 o 7 concordavano con le previsioni pubblicate. La ricerca moderna sull'affidabilità delle previsioni meteorologiche degli astrologi ha convalidato la conclusione di Pico della Mirandola. I computer dei meteorologi hanno una media di successo più alta di quella degli oroscopi degli astrologi.

Il nostro computer di bordo mi sta segnalando, forse avrai sentito anche questo segnale di sottofondo, che il tempo a mia disposizione è quasi scaduto, per cui ti ringrazio per il cortese ascolto, ti rimando alla prossima puntata, che è anche la seconda parte dedicata a questo tema, all'astrologia, e scrivi, parliamo insieme di questo argomento. Un grande abbraccio da Mauro, a risentirci nel prossimo numero di Punto Radio. Ciao.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io sono veramente grato al Signore per questa possibilità che ci sta dando di studiare insieme la Sua parola. E la mia preghiera è che la Sua parola, anche oggi, possa toccare il cuore di qualcuno di voi affinché anche tu possa realizzare nella tua vita la gioia di nascere di nuovo ed essere così un figlio di Dio. E con tale speranza vorrei dare inizio allo studio sul Vangelo di Marco, di cui vorrei leggere il versetto 30 del capitolo 8. Gesù vietò ai discepoli severamente di dire ad alcuno che lui era il Cristo, cioè il Messia. Perché mai questo strano ammonimento, mi chiedo? Perché dovevano attendere la fine della sua missione, della missione di Gesù. Notate quindi il prossimo versetto dove è scritto: Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose e fosse rigettato dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a tre giorni risuscitasse. Come vedete, Gesù non rivelò la sua natura indipendentemente dalla sua opera redentrice. La salvezza dipende infatti dalla natura e dalle azioni di Gesù. Quanto ai discepoli, la fase finale della loro educazione spirituale in un certo modo comincia qui. Fu difatti a Cesarea che Gesù parlò per la prima volta della croce. E quale fu la loro reazione? La vediamo nel versetto 32, dove è scritto che egli diceva queste cose apertamente. E Pietro, tratto da parte Gesù, prese a rimproverarlo. I discepoli non erano ancora pronti a ricevere quella notizia. Anzi, qui ci troviamo di fronte alle parole peggiori mai pronunciate da Simon Pietro. Infatti, all'udire quelle parole, Gesù, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Gesù attribuì le parole di Pietro a Satana, perché Satana cerca sempre di minimizzare il senso e il valore del sacrificio di Cristo sulla croce. Perciò il Signore insistette tanto su questo cruciale argomento, come leggiamo nei versetti 34 al versetto 38. Gesù, chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, disse Gesù, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo con gli angeli».

Penso sia superfluo affermare che queste parole di Gesù fanno pensare. Infatti anche questa volta Gesù ha parlato in una maniera non gradita all'uomo. Difatti anche ora Gesù ha capovolto i nostri valori. Noi riteniamo sia importante fare, guadagnare, arricchirsi e trasportiamo questo concetto anche nelle cose spirituali. Infatti tutte le sette, tutte le religioni dicono che per essere salvati bisogna operare, bisogna fare questo, quell'altro. Tutte le sette e le religioni spingono i propri fedeli a dare a Dio qualcosa in cambio della propria anima. Gesù però dice che non puoi dare nulla in cambio della tua anima. Quindi o ti fidi di Gesù o ti fidi di te stesso. Se ti fidi di te stesso o della tua religione, sei perduto. Ma se poni la tua fede in Gesù e riconosci la tua incapacità di salvarti da solo, egli ti salverà, perché lui è l'unico che può pienamente salvare e perdonare. Ed eccoci giunti ora al capitolo 9 del Vangelo di Marco. In questo capitolo vedremo la trasfigurazione e vedremo anche che mentre avveniva sul monte la trasfigurazione, in pianura i discepoli si trovavano di fronte a un completo fallimento, essendo incapaci di scacciare un demonio da un ragazzo. In un altro episodio, poi, sempre di questo capitolo, Gesù annuncia la sua morte e i discepoli discutono su chi debba essere il più grande fra loro. Però Gesù condanna il loro spirito settario e li mette in guardia contro la possibilità di soffrire eternamente nell'inferno. Ecco dunque un altro capitolo con episodi drammatici e densi di significato. Di solito i racconti dell'Evangelista Marco sono più brevi di quelli degli altri evangelisti, ma qui abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare il perché di questo fatto. Secondo me, la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo ed il suo scopo non era quello di evidenziare la divinità di Gesù. Ora, forse ricorderete che nell'ultimo versetto del capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Questo passo è stato variamente interpretato, ma io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini che erano presenti a quell'evento, e cioè Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera, al capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 18, Pietro così scriveva: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Gesù sul Monte Santo». L'Apostolo Pietro afferma qui che erano stati testimoni sia della potenza che della maestà del Signore nostro Gesù Cristo, quando, mi sembra scontato, quando avvenne appunto la trasfigurazione. Vorrei chiarire comunque il mio pensiero, cominciando a leggere il primo versetto di questo capitolo 9. Io spero che voi abbiate una Bibbia in mano, quindi la potete aprire appunto al Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 1. Gesù diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».

Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte e della sua risurrezione è quello di farci capire che indipendentemente dalla sua morte in croce il regno era sempre nelle sue mani. Avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo e sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo, ma facendo così non avrebbe potuto salvarci. La trasfigurazione fu dunque un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Ma leggiamo ora il racconto della trasfigurazione. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. Viene spontaneo domandarsi perché mai Gesù abbia preso con sé solo questi 3 discepoli. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, io credo che fossero gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni in questo momento del loro, diciamo, ministerio. Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma nella realtà erano come bambini, bambini bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri discepoli. Pietro dice che essi furono testimoni oculari della maestà di Gesù, come abbiamo letto poco fa. Egli si riferisce al Cristo glorificato che un giorno verrà su questa terra. E questa, miei cari amici in ascolto, è anche la descrizione di ciò che noi credenti saremo un giorno. L'apostolo Giovanni, infatti, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, ci dice che noi saremo come lui, come Gesù. Forse ricorderete anche ciò che Giovanni afferma nel primo capitolo del suo Evangelo, dove dice: noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Il verbo greco che nel testo descrive la trasfigurazione di Gesù è metamorfoo, che significa cambiare forma, passare da una forma all'altra. La trasfigurazione, quindi, ebbe luogo nel corpo stesso del Signore Gesù e non fu provocata da qualche luce o altro che fosse al di fuori di lui, ma semmai da qualcosa che era dentro di lui. A questo punto però mi dispiace, ma dobbiamo fermarci, vedo che il cronometro mi indica che siamo proprio agli sgoccioli, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 28, versetto 7. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il messaggio di oggi si intitola Segreti della vita cristiana e riporta una serie di pensieri di Hudson Taylor. Assicuratevi che valga veramente la pena di morire per ciò per cui vivete. Non cercate di portare i pesi di domani con la forza che avete ricevuto per oggi. La nostra fede forse non è grande, ma si appoggia su un grande Dio. Non potete impedire al diavolo di passare nella vostra strada, ma potete impedirgli di fermarsi a casa vostra. Dio desidera il nostro amore prima ancora dei nostri servizi. Chi ha ricevuto del bene deve sempre ricordarsene, mentre chi lo ha fatto deve sempre dimenticarselo. È più importante scoprire ciò che Dio mi vuole dire in un periodo difficile che uscire da quel periodo difficile.

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma, al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande di voi, cari ascoltatori. Questa è assai interessante. Mi dica lei che risponde alle domande sulla Bibbia. Io ho letto nel Vangelo di Luca che Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Qui allora troviamo che negli occhi di Dio ci sono solo due categorie di persone, giusti e peccatori. E già questo non mi sembra equo, perché se io mi esamino devo confessare che io mi sento sì un peccatore, ma mi sento anche giusto, non faccio torto a nessuno, ho una buona reputazione, e allora la faranno la festa per me in cielo o no? Questa è un'eccellente domanda e cercherò di rispondere meglio che posso. Prima di tutto devo dire che sì, Dio vede tutto il genere umano in due categorie, ma non peccatori e giusti. Dio ci vede tutti quanti o peccatori perduti o peccatori salvati. Infatti troviamo scritto che sulla terra non c'è un giusto, no, neppure uno. L'uomo invece da parte sua vede l'umanità divisa in peccatori e giusti con differenti gradazioni in ambo le categorie, certi buoni, certi non troppo buoni, ma neanche proprio troppi cattivi e certi altri davvero cattivi. Ora, la festa in cielo è fatta soltanto per quei peccatori che, riconoscendosi per tali peccatori perduti sulla via dell'inferno, credendo al Vangelo, si sono ravveduti e si sono affidati a Cristo per la propria salvezza. E la parola chiave di tutto questo è che si ravvede, non che si pente, non che si confessa, non che va in chiesa, ma che si ravvede. E cosa vuol dire ravvedersi? Uno che si rende conto che è assolutamente certo di essere perduto, di essere sulla via sbagliata e vuole cambiare e non vuole più camminare secondo la sua volontà o secondo gli insegnamenti del mondo della sua Chiesa, ma vuole seguire esclusivamente quelli di Cristo come si trovano nella sua infallibile parola. Per una persona che si vede così e vuole cambiare, oh sì, sì, c'è tanta festa in cielo e c'è festa anche nella Chiesa quando una persona viene, ammette, confessa di essere perduto nel peccato e dimostra ravvedimento e obbedienza al Vangelo facendosi battezzare, cioè seppellire, immergersi nel battesimo come segno di morte al passato e rinascita in una nuova vita con Cristo, e questo è il battesimo cristiano. Per coloro che si sono dati da fare per tutta la vita, che sono stati bravi, buoni, onesti, che sono stati fedeli alla Chiesa al punto di far voti o unirsi agli ordini monastici, questi che per il bene che hanno fatto loro, e che si ritengono giusti per questo, sì, sulla terra queste persone saranno onorate, si faranno loro grandi elogi, funerali, ma davanti a Dio questi non figurano affatto, perché il Vangelo insegna che è per grazia che siamo salvati e non per le nostre opere. È Cristo quello che ci giustifica, cioè che ci fa apparire giusti e irreprensibili. In noi, la Bibbia insegna, non c'è bene alcuno. Noi siamo peccatori perduti, servi inutili. Sul proposito, fui presente al funerale di un riccone che aveva lasciato un bel gruzzolo di soldi alla Chiesa, e il prete che officiava al suo funerale non faceva altro che dire quanto era stato buono, quanto era stato bravo, il denaro che aveva dato alla Chiesa e ai poveri, quanto era stato giusto e come senza dubbio ora era in cielo, se non altro, se non per tutto il bene che aveva fatto, per le pene che aveva sofferto in serena rassegnazione cristiana durante la sua battaglia col cancro.
Sì, tali parole faranno bene alla famiglia. Onoreranno una persona che senza dubbio era pia, onesta e buona. Ma ecco che si dà tutto il credito alle opere che questa persona ha fatto e non al sacrificio salvifico che Cristo ha subito per noi sulla croce. E così si ingannano i presenti facendo loro credere che col nostro denaro, con le nostre opere, con le nostre sofferenze, noi possiamo acquistarci un posto in paradiso e scontare con esse i nostri peccati. Una cosa sola ci salva, cari amici, ed è il sangue di Gesù sparso per coloro che vogliono credere al suo Vangelo e avvalersi della sua morte sostitutoria sulla croce. Io spero che questo caro ascoltatore si ravveda e confidi in Cristo, e questo me lo auguro per ognuno di voi, al fine che un giorno ci troviamo tutti assieme alla gran festa, al gran banchetto dell'agnello preparato per tutti coloro che si sono dati in tutta fede al Salvatore Gesù Cristo. E qui abbiamo un'altra domanda. Questo interlocutore chiede: mentre partecipavo ad uno studio biblico sull'ultima cena, sulla cena del Signore, e si leggeva che Gesù, sudando sangue, pregò: Signore, se è possibile, fa che questo calice si allontani da me. Una signora a quello studio chiese: ma a cosa c'era in quel calice? E un'altra con sarcasmo rispose: certo non c'era spumante. Io non apprezzai affatto il sarcasmo di quella risposta, però mi sembra che la domanda era buona e mi è rimasta in mente. Cosa dice lei? Cosa c'era in quel calice che Gesù non voleva accettare dal Padre? Bene, qui non si tratta di un vero calice. Esso non è altro che una metafora che rappresenta la decisione a cui Gesù doveva sottomettersi, e cioè di bere il simbolico calice dell'ira di Dio destinato a tutti coloro che, essendo perduti, ribelli alla sua volontà, dovranno ricevere alla fine del mondo quale salario per i loro peccati e per la loro ribellione. Tale calice conteneva appunto tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, o ascoltatore, tutti i peccati del mondo. E se Gesù lo avesse accettato, noi saremmo stati salvi, se crediamo in esso. Se no, esso, ricolmo dell'ira di Dio, si sarebbe rovesciato, come lo sarà, su tutti coloro che, non essendosi affidati a Cristo, dovranno berlo sotto la furente mano del sommo giudice, il quale giustamente li scavanterà poi nell'inferno per sempre. Certo che questo calice metteva paura a Gesù. Certo che nel vedere quel calice ricolmo dei miei peccati, Gesù vedeva le sofferenze che doveva subire sulla croce per scontarli tutti fino a uno e per darmi salvezza a me e per dare salvezza a tutti coloro che avrebbero creduto in lui e si sarebbero affidati alla sua morte, a quella morte tremenda che Gesù subì bevendo appunto il calice dell'ira di Dio. Cari amici, spero che queste mie risposte siano sufficienti e che nessuno di voi voglia lasciar passare questo giorno senza essersi posto sotto il redentivo sangue di Cristo ed evitare così tale orribile situazione. Un ascoltatore scrive: non arrivo ancora a capire perché il sabato è fatto per gli ebrei e non per i cristiani. Pertanto i 10 comandamenti di Dio li ha dati per tutti, anche se nel Nuovo Testamento Gesù ha detto di amare il Dio prima e poi il prossimo nostro. Ma se amiamo Dio e adoriamo il Signore, dobbiamo rispettare anche il sabato. Potrebbe chiarirmi le idee su questo soggetto? Noi ringraziamo questo caro ascoltatore e, dato che molti ci propongono questa domanda, vogliamo risponderla in questo programma affinché tutti possano beneficarne. E diciamo che di ragioni ce ne sono tante.
prima di tutto perché noi come credenti non temiamo alcun comandamento per tenere la salvezza. Noi non siamo salvati perché non bestemmiamo Dio o perché non ci facciamo immagini, perché non violiamo il sabato, perché onoriamo i nostri genitori o perché non rubiamo, uccidiamo, concupidiamo o non commettiamo adulterio. Gli ebrei e tante religioni e sette affermano questo: noi dobbiamo attenerci alla legge. Ma amici, noi siamo salvati non per la legge, ma solo ed esclusivamente per la grazia mediante la fede. Paolo scrisse ai Galati e fa chiaro questo: la legge era il nostro pedagogo per condurci a Cristo e alla grazia. Arrivato lui, la legge non ci serve più. Lasciate che vi legga. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Questa è la scrittura. Se avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e poi uniremo le vostre domande a quelle che ci sono pervenute e le useremo qui sul quesito biblico. È molto importante che studiate la Bibbia, è molto importante che se c'è qualcosa che non è chiaro, cercate di capirlo. Ma dovete rendervi conto che, come Gesù ha detto, negli ultimi tempi verranno tanti falsi maestri e falsi profeti. Così siate cauti, esaminate bene quello che vi viene detto. Bene, siamo giunti al termine di questo programma, è stato un piacere per noi rispondere a queste domande e vi esortiamo a scriverci di nuovo. Qui Eros Bacocina, che ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra

cari amici in ascolto, la sigla ci ricorda il nostro appuntamento con i pionieri della fede. Anche oggi continueremo con le nostre considerazioni sulla vita di Davide. Ormai Davide aveva raggiunto il traguardo, era riuscito a vedere realizzata la promessa di Dio che un giorno avrebbe regnato sul popolo di Israele, ma non usò questa sua nuova condizione di privilegio per soddisfare il proprio egoismo. Davide vedeva il suo nuovo ruolo con un grande senso di responsabilità verso il popolo che doveva servire. Sapeva bene di essere solo uno strumento, il vero sovrano in Israele era l'Eterno. Quindi si mise subito all'opera. Prima di tutto fece delle opere di costruzione per ampliare Gerusalemme. Poi andò a combattere contro i nemici che ancora minacciavano la stabilità del regno. Ma tutto questo non gli bastava. Davide voleva fare qualcosa che onorasse ancora di più Dio, che lo mettesse al centro di tutte le attività del suo popolo. Così decise di portare a Gerusalemme l'Arca del Patto dell'Eterno. L'Arca del Patto era stata costruita dagli ebrei nel deserto durante il loro viaggio verso la terra promessa ed era il simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. L'arca era una cassa di legno di acacia ed era interamente ricoperta d'oro puro. Nell'interno vi si trovavano la legge scritta su due tavole di pietra, un vaso di manna e la verga d'Aronne. Erano molti anni che l'arca non era più al centro del culto a Dio, da quando, in un periodo di degradazione morale, gli israeliti portarono l'arca in battaglia, con la speranza che la sua presenza avrebbe garantito la vittoria contro i filistei. Ma Dio non concesse il suo aiuto e si adirò che usarono l'arca come una specie di amuleto di portafortuna. Quindi i filistei sconfissero Israele e condussero l'arca nel loro paese come trofeo di guerra. Ma dovettero subito rimandarla indietro, poiché questa attirava su di loro i giudizi di Dio. E da quel giorno l'arca venne affidata alle cure di una famiglia israelita. Davide desiderava portare l'arca a Gerusalemme per ristabilire il servizio sacerdotale del culto all'Eterno. Questo di Davide deve restare un esempio da imitare, anche se è importante servire Dio. Al centro della nostra vita deve esserci sempre l'adorazione, cioè l'espressione di tutto il nostro amore e la nostra gratitudine verso colui che è degno d'ogni lode. Ascoltiamo ora un canto di adorazione da un gruppo di giovani di Verona. Il titolo del canto è Gesù, t'innalziamo.

Davide radunò 30.000 uomini scelti in Israele e insieme a tutto il popolo andò a prendere l'arca presso la casa di Abinadab. La misero in un carro nuovo trainato da buoi e mentre conducevano il carro tutti insieme esprimevano la loro gioia cantando e suonando inni di lode al Signore con ogni sorta di strumenti. Quello di portare l'arca a Gerusalemme per ristabilire il culto a Dio era un ottimo proposito da parte di Davide, ma purtroppo non ebbe il successo sperato, perché Davide, nel suo zelo e nel suo entusiasmo, dimenticò di consultare le scritture per vedere quali erano stati gli ordini di Dio dati a Mosè circa il modo di trasportare l'arca. Davide aveva creduto bene di trasportarla usando un carro nuovo, poiché i filistei avevano usato questo metodo quando avevano rimandato l'arca ad Israele. Ma la legge di Mosè ordinava che soltanto i leviti potevano trasportarla e soltanto mediante delle stanghe di legno inserite in appositi anelli. A nessuno era concesso di toccarla, pena la morte. Fu proprio questa sua negligenza che provocò un drammatico incidente. Durante il percorso, i buoi fecero inclinare il carro rischiando di far cadere l'arca per terra e un uomo di nome Uzza la afferrò per non farla cadere. E a quel punto il giudizio di Dio colpì Uzza che morì all'istante. Davide si rattristò moltissimo, fu preso da una grande paura dell'Eterno e non volle più portare l'arca con sé in Gerusalemme, ma la fece trasportare in casa di Obed-Edom. Forse potrà sembrare eccessivo il giudizio di Dio nei confronti di Uzza, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche se Dio è pieno di amore verso di noi, non possiamo accostarci alla sua santità con superficialità. È importante per il cristiano studiare profondamente la parola di Dio per poter conoscere appieno la sua volontà e quindi metterla in pratica, in obbedienza assoluta. Anche Cristo, nonostante fosse il figliuolo di Dio, dovette imparare l'obbedienza dalle cose che soffrì. Non possiamo servire Dio seguendo la nostra emotività, secondo le nostre opinioni personali, ma se vogliamo essere Suoi servitori, dobbiamo farlo con serietà, seguendo il piano che Egli ha preparato per la nostra vita. Il canto che ascolteremo tra poco dalla voce di Keith Green ci parla appunto di come alcuni cristiani vivono un cristianesimo superficiale. Il titolo è To Obey is Better Than Sacrifice. Obbedire val meglio del sacrificio.

L'obbedienza è più importante del sacrificio. Io non ho bisogno della tua offerta, ma voglio la tua vita. Ti ho sentito dire che sto per tornare, ma tu agisci come se io non debba mai tornare. Io non posso aiutare chi piange per come vorrebbe essere. Se tu continui ad ignorare la mia parola, i tuoi sacrifici sono qualcosa che non gradisco, perché l'obbedienza val meglio del sacrificio. Io voglio di più delle tue domeniche e mercoledì sera, perché se tu non puoi venire a me ogni giorno, allora non venire mai. Voglio cuori che ardono, non le tue preghiere di ghiaccio. Presto ritornerò per retribuirti secondo le tue azioni.

L'arca dell'Eterno restò in casa di Obed-Edom per 3 mesi e l'Eterno benedisse Obed-Edom insieme a tutta la sua famiglia. E in questi 3 mesi Davide poté riflettere molto su ciò che aveva potuto provocare la morte di Uzza. Meditò sulla parola di Dio e si rese conto dei suoi errori. Comprese che l'arca avrebbe dovuto essere trasportata solamente come prescriveva la legge di Mosè. Quando vennero a dirgli che l'arca dell'Eterno recava grande benedizione presso la casa di Obed-Edom, decise di ritentare l'impresa di portarla a Gerusalemme. Questa volta Davide fece tutto con impegno e in accordo con gli ordini divini. Prima di tutto preparò in Gerusalemme un luogo per l'arca. Poi convocò tutto Israele e ordinò che nessuno avrebbe dovuto portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché l'Eterno aveva scelto loro per portarla e per essere suoi ministri. Davide inoltre chiamò tutti i Leviti e gli ordinò di santificarsi. Essi obbedirono e portarono l'arca sulle spalle per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato, secondo la parola di Dio. E Davide ordinò anche ai capi Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare il loro servizio con i loro strumenti musicali in segno di gioia. Davide non solo obbedì in tutto ai comandamenti di Dio, ma durante il cammino immolò dei sacrifici. Ogni 6 passi immolava un bue e un vitello grasso, e tutti insieme trasportavano l'arca con giubilo e canti. Poi arrivarono a Gerusalemme e collocarono l'arca al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva fatto alzare per lei. E Davide offrì sacrifici e azioni di grazie all'Eterno. Poi benedisse il popolo in nome di Dio e distribuì a tutta la moltitudine del cibo. Quando la cerimonia fu terminata e Davide tornò a casa, sua moglie, la figliuola di Saul, gli andò incontro e lo rimproverò per aver danzato dinanzi all'arca in segno di gioia. Egli disse che si era fatto la figura di un uomo da nulla dinanzi ai suoi servi. Ma Davide rispose che se si era umiliato lo aveva fatto dinanzi all'Eterno e si sarebbe anche abbassato di più per onorare il nome di Dio. In questo modo Davide dimostrò di aver fatto tesoro della disciplina del Signore. È importante che anche noi, di fronte alle sconfitte che possiamo incontrare nel nostro servizio cristiano, non ci perdiamo d'animo, ma siamo disposti ad andare a Dio per chiedergli i motivi del nostro fallimento e soprattutto siamo disposti ad ammettere i nostri errori e ad arrenderci alla sua volontà. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

amati da Dio. Isaia 6,8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me.

manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Dio non aveva rivolto il suo appello direttamente ad Isaia. Isaia aveva solo sentito dire che Dio chiedeva: chi andrà per me? La chiamata di Dio non è solo per pochi eletti, ma per tutti. Che io oda o non oda la chiamata di Dio dipende dallo stato del mio udito, e quello che riesco ad udire dipende dalla disposizione del mio animo. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, e ciò significa che pochi dimostrano di essere gli eletti. Gli eletti sono coloro che, per il tramite di Gesù Cristo, hanno instaurato con Dio una relazione tale che la disposizione del loro animo ne è stata cambiata. Le loro orecchie si sono aperte e possono udire la voce quieta e appena percettibile che chiede in continuazione: chi andrà per noi? Dio non designa una persona particolare alla quale dire: ecco, andrai tu. Egli non esercitò nessuna pressione su Isaia, ma Isaia era in presenza di Dio e perciò poté udire la chiamata e capire subito che non c'era altro da fare se non rispondere in piena e consapevole libertà: eccomi, manda me. Allontana da te il pensiero di un Dio che eserciti pressioni e rivolga suppliche. Quando il Signore chiamò i suoi discepoli, non vi fu nessuna irriducibile costrizione dall'esterno. Il suo quieto, appassionato appello, seguimi, fu rivolto a uomini che avevano tutte le loro facoltà assolutamente libere e in perfetta efficienza. Se permettiamo allo Spirito di trasportarci alla presenza di Dio, anche noi udremo una voce come quella udita da Isaia, la dolce, sommessa e appena percettibile voce di Dio, ed in perfetta libertà diremo: eccomi, manda me.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Quando ero in ospedale da ragazzina, incontrai un uomo che zoppicava. Lo vedevo ogni giorno passeggiare per il corridoio, avanzando sulle articolazioni malate, aiutato da qualcuno. Tutti noi del reparto aspettavamo con ansia il giorno in cui un intervento chirurgico avrebbe corretto la sua invalidità. Quel giorno arrivò. I chirurghi lo operarono e sostituirono diverse articolazioni malate. Il suo problema fu risolto. Tuttavia, per circa un anno dopo l'intervento, questo uomo continuò a zoppicare. Mi ricordo di averlo salutato qualche volta quando tornava per una visita. Usava ancora il bastone e zoppicava. «È un peccato che l'intervento non sia riuscito», commentai un giorno con il dottore. Il chirurgo scosse la testa. «Ma è riuscito perfettamente», mi disse. «Vedi, quell'uomo zoppica solamente per abitudine». Quell'uomo, nel corso degli anni, aveva sviluppato dei comportamenti tipici di una persona invalida e, sebbene fisicamente fosse in grado di non zoppicare, tendeva a ricadere nelle vecchie abitudini. In modo simile, noi cristiani tendiamo a peccare, soprattutto per abitudine. Sappiamo che in Cristo siamo morti al peccato, affrancati dal suo dominio. Il peccato non ha più potere su di noi, perché siamo stati liberati attraverso la morte e resurrezione di Cristo. Siamo completamente liberi di vivere una vita che piaccia al Signore. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per gli zoppi, ma anche per i cristiani. Quando diventiamo cristiani, siamo spiritualmente liberi dalla morsa dei pensieri e delle azioni peccaminose. Purtroppo, però, da inconvertiti sviluppiamo delle abitudini. Spesso ci troviamo a scivolare nelle vecchie vie della disubbidienza e della morte. È un'abitudine essere preoccupati esclusivamente di se stessi e non degli altri. È un'abitudine vendicarsi quando qualcuno ci ferisce. È un'abitudine essere indulgenti con i nostri desideri smodati. È un'abitudine vivere per noi stessi e non per Dio. Quando diventiamo cristiani è come se subissimo un intervento chirurgico, un trapianto di cuore. Tuttavia è una lotta abbandonare di punto in bianco tutte quelle vecchie abitudini. In effetti, io e te spenderemo il resto della nostra vita a toglierci questi sporchi indumenti e a indossare nuove abitudini di santità. Mi piace come Paolo parla di questo in Romani 13:14. Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Tu sai a quale vecchia e peccaminosa abitudine ti stai appoggiando oggi. Sono dure a morire, vero? Che si tratti di offuscare la verità, di imporre le tue vedute agli altri, di fantasticherie non buone o di qualsiasi altra cosa. Smetti di appoggiarti su quelle vecchie stampelle. Sei libero dal potere di queste oscure abitudini. Comincia quindi ad agire di conseguenza. Unisciti a Paolo nel dichiarare queste splendenti parole di libertà. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il tuo intervento chirurgico è stato un successo completo.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Questa mattina cominceremo con il settimo dono nell'elenco di 1 Corinzi 12, discernimento di spiriti. Allora, penso che per alcuni di voi, come anche io vedevo sempre il dono di discernimento di spiriti, per esempio qui in Atti 16, quando c'è questa donna indemoniata che ha un demone, e quindi Paolo ha discernimento per capire che questa donna è posseduta. Il discernimento di spiriti è questo, però è anche altro. E io penso che anche voi, alcuni di voi dire, e allora è stato proprio il dono di discernimento di spirito quando il Signore mi ha fatto capire queste cose, perché non ha solo a che fare con demoni, ma anche per discernere lo spirito, cioè qual è lo spirito che motiva una persona anche nel parlare, se è lo Spirito Santo, se è il loro spirito, se è il diavolo. Anche questo è discernimento di spiriti. E secondo me molti di voi avete già sperimentato questo dono, magari tu pensavi che era una tua intuizione. Ma qui in Atti 16, scusate, Atti 16, versetto 16, ora avviene che mentre andavano al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione, e che facendo l'indovina procurava molto guadagno al suo padrone. Questo è messassi a seguire Paolo e noi. Gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo, ci annunciano la via della salvezza. Notate che il demone non ha detto una bugia. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei, ed egli uscì in quell'istante. Ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori, dissero, questi uomini sono giudei, turbano la nostra città. Non è vero così? Il mondo non è contento quando lo Spirito Santo opera, no? Invece di rallegrare ed adeguare questa ragazza che era posseduta, era legato da Satana, dalle tenebre, è stato liberata e portato al regno della luce di Cristo, ora sono scontenti, perché era un grande fonte di guadagno. Allora Paolo ha avuto discernimento che la voce, cioè questa, che c'era un demone che si manifestava attraverso questa ragazza, e quindi lui ha avuto questo dono di discernimento di spiriti, e lui, per la potenza dello Spirito Santo, ha cacciato fuori questo spirito malvagio. Guardiamo adesso in Luca capitolo 6, in Luca 6 versetto 7, voi sapete che nel Vangelo i farisei e i scribi cercavano sempre di intrappolare il nostro Signore, e i farisei e i scribi stavano osservando se l'avrebbe guarito di sabato per poi accusarlo, ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo della mano secca, alzati e mettiti qui nel mezzo, ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse, allora io vi domando, è lecito nel giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo, stendi la tua mano, ed egli lo fece, la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro cosa potessero fare a Gesù. Qui non era un demone, non erano posseduti, almeno la scrittura non ci racconta che erano posseduti questi farisei, però Gesù capiva il loro spirito. No? Capivo che loro volevano intrappolarlo, la motivazione della loro domanda. Abbiamo un altro esempio in Matteo capitolo 16, versetto 13. Allora, Matteo 16, versetto 13. Poi Gesù, giunto dalla parte di Cesare e di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono i uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse loro: voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il Dio, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora andiamo un pochettino più avanti. Quando Gesù annuncia ai suoi discepoli che lui dovrà morire e il terzo giorno risuscitare, e in versetto 22, allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Cioè, immaginate questo, Pietro sta riprendendo Dio, il suo creatore, dicendo: Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Quindi tu non andrai mai in croce, tu devi diventare il re di Israele come Salomone, come Davide, e io sono il primo ministro. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Pietro era posseduto nel dire questo? Secondo voi no. Solo che Pietro, in un momento, cioè, noi dobbiamo capire che tutto questo è accaduto in 5 minuti. Chi sono io? Tu sei il figlio del Dio vivente, alleluia! Tu sei guidato dallo Spirito Santo, Pietro. Dopo 5 minuti, Signore, no, tu non andrai mai in croce. Vergognati per aver detto questo. No? Satana, vai indietro di me. Perché Gesù poteva discernere: prima Pietro, tu sei stato guidato dallo Spirito Santo, il tuo parlare era guidato dallo Spirito Santo, adesso il tuo parlare è guidato dal maligno. Allora vi faccio un esempio. Vi è mai capitato che magari qualcuno viene da te, fingendo di magari aver cura di un'altra persona, anche credenti purtroppo, e magari viene da te: fratello, dobbiamo pregare per sorella ta ta ta ta ta, perché lei ha fatto questo, questo, questo. Vi è capitato mai questa cosa? Però lo Spirito Santo nel tuo cuore dice: ma questa persona non ti dice questo perché veramente ama quella persona, perché veramente ha cura di quella persona, perché veramente vuole pregare per quella persona. Sta dicendo perché vuole sparlare di questa persona. Vi è mai capitato questo? Questo è il dono di discernimento di spiriti. Lo Spirito Santo ti dà discernimento per capire che questo non è da Dio. Lo spirito di queste persone è guidato dal maligno nel dire questa cosa. Ed è un dono molto utile, specialmente per uno come me, nel ministero pastorale, perché io tante volte, no? Uno viene: ah, quel fratello mio... Io tante volte... magari mi trovo di essere nella posizione dell'arbitro, no? E qualche volta dico: io dovevo prendermi una maglietta di Juventus, no? Perché in America gli arbitri tutti hanno la maglia di Juventus, hanno le strisce, così tu vedi, sì, forse in Italia non si capisce questo. Ma in America tutti gli arbitri hanno queste maglie strisce nero e bianco. E tante volte come pastore mi trovo di fare l'arbitro, no? Un fratello: ah, quel fratello mi ha insultato, mi ha detto questo, quella sorella. E ci vuole discernimento di spiriti, perché no? Se uno è maturo subito: allora andiamo a sgridarlo. No, bisogna pregare, chiedere Spirito Santo: fammi capire come sono veramente le cose. Sentiamo tutte e due campane, no? Come si dice in Italia. E anche per ognuno di noi è importantissimo di comprendere questo discernimento di spiriti, perché Satana cercherà attraverso le persone, no, di intrappolarci e di sviarci. E noi dobbiamo avere discernimento di spirito. Dice, quando uno dice, preghiamo per questa persona. Perché tante volte io ho visto, quando uno mi dice, preghiamo per sorella, ta ta ta, e io dico, ok, preghiamo. Ma in realtà loro non vogliono pregare. Loro vogliono solo sussurrare. E quindi noi dobbiamo avere discernimento di, ah, vuoi pregare? Preghiamo. Tu cominci a pregare prima. E vedrai che lo Spirito Santo svergognerà queste persone. In primo Giovanni, capitolo 4, nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo, capitolo 4, versetto 1. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, e come avete udito, deve venire, e ora è già nel mondo. Quindi noi possiamo discernere i spiriti anche per la professione. Questo non vuol dire solo che uno dice, io credo che Gesù è venuto nella carne. Significa uno che abbraccia tutto quello riguardo la vita, la resurrezione, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Qualunque gruppo, come i Testimoni di Geova, che i mormoni o altri gruppi, che negano qualunque aspetto sia dell'umanità di Cristo e sia della divinità di Cristo, questo è lo spirito dell'Anticristo. E noi dobbiamo rigettare questa cosa. Anche in Galati capitolo 1, versetto 8, ma anche se noi, un angelo del cielo, vi predicassi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Allora, qual era questo Vangelo che predicava Paolo? Qualcuno lo sa? Qual è il tema di tutto il libro di Galati? La grazia di Dio, esatto, il Vangelo della grazia. Noi siamo salvati unicamente e solamente dalla grazia di Dio. Non possiamo né aggiungere né togliere niente. Anche nelle chiese evangeliche voi incontrerete credenti che sono legalisti. Noi non dobbiamo accettare il legalismo, perché Paolo dice che questo viene da un altro spirito, non dallo Spirito Santo. È un altro Vangelo, non è il Vangelo della parola di Dio. Perché c'erano falsi dottori entrati in Galazia e dicevano ai gentili nella chiesa, voi dovete circoncidervi, quindi voi dovete seguire la legge mosaica per essere salvati o per essere credenti perfetti. Quindi aggiungevano al messaggio del Vangelo della Grazia regole, legge. E Paolo dice, tu non accetti questo falso Vangelo, perché non è il vero Vangelo. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Parole molto pesante. Ma per questo è importante che noi credenti conosciamo la parola di Dio. Perché se conosciamo la parola di Dio e qualcuno ci viene con un falso Vangelo, una falsa dottrina, noi possiamo dire, stop, io non accetto questo perché non è scritto nella Sacra Scrittura. Quindi comprendete che il discernimento di spiriti è molto importante per noi, per ognuno di noi, giornalmente. Allora, arriviamo all'ottavo dono, il dono delle lingue. Soffermeremo un bel po' su questo dono, perché è il dono più controverso nel corpo di Cristo. Ci sono state spaccature di chiese solo su questo dono e io credo che noi nella Calvary Chapel, nel nostro movimento, abbiamo una veduta bilanciata e biblico riguardo tutti i doni dello Spirito Santo. Alla differenza della maggioranza delle chiese pentecostali, la Calvary Chapel, noi non insistiamo che lingue è l'unico prova del battesimo dello Spirito Santo. Allora, perché non insistiamo in questo? Perché la Bibbia non insiste. E io sfido qualunque credente che mi puoi mostrare nella Sacra Scrittura dove è scritto lingue è l'unica prova che uno è stato battezzato con lo Spirito Santo. Allora, avendo detto questo, noi non rigettiamo il dono delle lingue. Io parlo in lingue, mia moglie parla in lingue. Io penso che la maggior parte dei fratelli in questa comunità hanno ricevuto questo dono e parlano in lingue. Quindi noi crediamo che è un dono che tutti i credenti possono ricevere e praticare. Però, dottrinalmente, non abbiamo preso la posizione che è l'unico segno, perché la Bibbia non dice che è l'unico segno. Allora, guardiamo prima nel Vecchio Testamento, Isaia capitolo 28, dove scopriamo che il dono delle lingue è stato profetizzato anche dei profeti nel Vecchio Testamento. Allora, Isaia 28:11. Sarà infatti mediante labbra balbuziente e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Allora, se avete una Bibbia come la mia, guardate là, c'è un'altra referenza, 1 Corinzi 14:21. Allora, Paolo in 1 Corinzi 14:21, lui cita questo versetto in contesto del dono delle lingue e dice che il dono delle lingue è l'adempimento di questa profezia. Più specificatamente, nel giorno di Pentecoste, ricordate, Dio ha parlato al popolo ebraico che era lì per la festa di Pentecoste a Gerusalemme attraverso tutte queste lingue straniere, lingue non ebraiche. E questo era un segno profetico che Dio stava dicendo al popolo ebraico: ora il mio piano si rivolgerà al mondo gentile, a tutte le lingue, tutte le nazioni. E Paolo in Romani ci spiega questo fatto, che per un periodo, il periodo della Chiesa, in un certo senso i rami naturali dell'ulivo, che è Israele, sono stati potati, e noi che siamo rami salvatici, il mondo dei gentili, siamo stati innestati. Quindi il dono di lingue è stato profetizzato nel Vecchio Testamento. In Marco 16:17, che abbiamo già visto, Gesù ha detto: coloro che credono in me parleranno in altre lingue. Quindi di nuovo, noi crediamo fermamente nella validità di questo dono per ogni credente. In Atti capitolo 2, versetto 1-21, nel giorno della Pentecoste erano 120 credenti presenti e 120 credenti hanno ricevuto il dono delle lingue. Quindi di nuovo, noi non vediamo lingue come l'unico segno iniziale del battesimo Spirito Santo, però crediamo che il dono delle lingue tutti i credenti possono riceverlo e esercitarlo. Anche perché nel giorno di Pentecoste non era come le altre storie in Atti, i singolari momenti in cui i credenti furono battezzati con lo Spirito Santo, ma il giorno di Pentecoste era simbolico. Voi comprendete questo, no? Perché la festa di Pentecoste era simbolico. E quindi vediamo che ogni credente ha ricevuto il dono delle lingue. Non era 119, uno no, o uno sì e 119 no. Tutti i credenti hanno ricevuto questo dono. Anche in Atti, capitolo 10, versetto 44-46, mentre Pietro predicava, Cornelio e tutta la sua casa hanno ricevuto il battesimo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Questo per me è molto bello e molto speciale, perché sono stati italiani ad essere i primi gentili battezzati con lo Spirito Santo. Sapevate questo? Quindi prima di essere troppo orgogliosi, ricordate che sono stati anche italiani a crocifiggere Gesù. Quindi l'Italia ha sempre avuto un ruolo importante nelle cose bibliche. Anche Daniele ha detto che questo impero di ferro, che sappiamo che era l'impero romano, negli ultimi giorni, fino alla fine del mondo, questo impero di ferro avrà questi 10 dita, i piedi, di ferro e di argilla, e si riunirà di nuovo in un regno. Quindi risorgerà l'impero romano negli ultimi tempi, e questo sarà il regno in cui l'anticristo regnerà. Alcuni suppongono che la comunità europea, qualcuno sa dove è stata fondata la comunità europea? Roma, esatto, nel 57, col trattativo di Roma, la comunità europea è nata. Ora chiaramente ci sono più di 12 nazioni nella comunità europea, ma comunque l'Italia ha avuto sempre un ruolo importante nelle cose bibliche.

Fa una domanda, quello che viene chiamato grammaticamente una domanda retorica. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di opere potenti? Hanno tutti il dono di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ora cercate ardentemente i doni maggiori, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E quindi poi in capitolo 13 lui parla dell'amore, che noi concluderemo questi studi proprio in 1 Corinzi 13 per mettere tutto in prospettiva. Allora alcuni dicono, tutti comprendono cos'è una domanda retorica, giusto? Una domanda retorica di solito la risposta è no, giusto? E quindi dicono, come Paolo fa una domanda retorica? Vuol dire che tutti non possono parlare in lingue, tutti non possono guarire, tutti non possono profetizzare. Invece io vedo questi passi in un'altra luce, e secondo me è perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino a 14 è l'uso dei doni nell'assemblea dei credenti. E quindi secondo me quello che Paolo sta dicendo non è che tutti non possono parlare in lingue o tutti non possono avere altri doni, ma che in un culto non sarò solo io che opera tutti i doni. Comprendete? Mi sto spiegando bene o ci siamo confusi? No? Vi faccio un esempio. Io una volta, tanti anni fa, sono stato in una chiesa in America. E sono stato una volta in queste chiese durante la lode, come anche noi c'era un momento in cui la gente poteva esercitare i doni dello Spirito Santo. E anche voi, questo è un invito: quando noi apriamo per la preghiera, se uno vuole adorare il Signore, questo è un momento che, se il Signore ti ha dato una parola profetica, se il Signore ti ha dato anche un messaggio in lingue, allora questo è il momento in cui tu puoi esercitare quel dono. Comunque ero in questa comunità e durante la lode un fratello si è alzato indietro di noi e ha cominciato a parlare in lingue, a dare un messaggio in lingue. Dopo circa qualche minuto, un'altra persona si è alzato e ha dato l'interpretazione di questo messaggio in lingue. Va bene, io, tutto bene così, no? La domenica dopo io sono tornato in questa chiesa e di nuovo c'era il tempo della lode e stava per finire un canto e il fratello che era accanto a me mi ha fatto così col gomito e ha detto: adesso il fratello così darà un messaggio in lingue e dopo la sorella tata darà l'interpretazione. E di nuovo lo stesso fratello si è alzato, ha dato un messaggio in lingue e di nuovo dopo qualche minuto questa stessa persona di nuovo ha dato l'interpretazione. E secondo me Paolo stava, cioè quello che lui sta dicendo è contro questa, no, usanza, che saranno sempre le stesse persone o che sarà solo una persona che è l'apostolo, profeta, che parla in lingua, che fa tutto. È chiaro? Spero che è chiaro. Se noi rispondiamo a questa domanda retorica nella vita di Paolo, Paolo era apostolo? Dai, siete troppo silenziosi, ho mancato solo una settimana, dai. Paolo era profeta? Sì. Paolo era un dottore? Ha scritto questa lettera, ci mancherebbe se non fosse dottore lui. Paolo operava in opere potente? Sì. Il Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Parlava in lingue Paolo? Sì, perché lui lo dice in capitolo 14. Paolo aveva il dono di interpretazione? Non sappiamo. Non sappiamo perché la scrittura non lo dice. Però comprendete, noi vediamo anche in Pietro, anche negli altri apostoli, che operano tutti i doni. E questa sarebbe la mia posizione dottrinale, che
che ogni credente può ricevere.

0: Per ogni dono, ma è lo Spirito Santo che decide chi sarà apostolo, chi avrà un messaggio in lingue, chi profetizzerà. Non siamo noi, e Dio vuole che tutti noi credenti adoperiamo le doni dello Spirito Santo e esercitiamo questi doni dello Spirito Santo. In 1 Corinzi 14, andiamo un po' più avanti, versetto 5, Paolo dichiara: io vorrei che tutti parlasti in altre lingue, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli non interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi vediamo che il dono delle lingue è un dono minore, perché maggiormente per la nostra edificazione personale. Invece tutti gli altri doni sono per l'edificazione di tutta la Chiesa. Però vediamo qui, Paolo dice in versetto 5, io vorrei che tutti parlassero in altre lingue. Allora, se tutti i credenti non avrebbero la possibilità di parlare in lingue, no? E Paolo dice: io voglio che voi tutti i fratelli di Montebelluna parlate in lingue. Non sarebbe un preso in giro? Comprendete dove voglio arrivare? Se io dico: fratelli, io voglio come vostro pastore che tutti voi parlate in lingue, però io so che alcuni Dio non vi darà mai questo dono. Allora Paolo ha dichiarato: io voglio, perché c'era la possibilità che tutti potevano parlare in lingue. Più avanti, in versetto 18, perché purtroppo la Chiesa a Corinto, Paolo dice: voi nei doni spirituali non siete indietro a nessuna Chiesa. Quindi in questa Chiesa c'erano le manifestazioni di tutti i doni dello Spirito Santo, ma loro li usavano con tanta immaturità. E perciò lo Spirito Santo ha scritto Paolo di scrivere questi capitoli per portare correzione nella Chiesa, per mettere in ordine le cose. Qui in 1 Corinzi 14, versetto 18, io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea, quindi domenica mattina, mercoledì sera, altre riunioni della Chiesa, preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche altri, piuttosto che 10.000 parole in altre lingue. Allora, Paolo non sta scartando il parlare in lingue, però lui sta dicendo: fratelli di Montebelluna, quando noi siamo insieme, if I start speaking in English, all of you people who don't understand English, what are you going to receive? Quanti di voi non comprendete inglese? Alzate le mani. Okay. Quindi voi che non comprendete nessuna parola in inglese, avete capito qualcosa che ho detto prima? Niente. E questo è, se io parlo in lingue adesso, fratello, sono contento per te che il Signore ti sta benedicendo, ma io non ho capito niente. Ma io parlo in italiano perché siamo molti stranieri, però è la nostra lingua in comune, no? Chiaramente gli italiani si spera che capiscono italiano, a volte non si sa. Voi stranieri, se volete far divertirvi un po', prendi 10 italiani e chiedi tutti i 10 una domanda grammatica. Vedete il terzo guerra mondiale, no? Sono lì, puoi andare a prendere caffè e tornare, loro saranno ancora: no, non si dice così, è così, no, a Napoli si dice così, no, in Sicilia. Ok, vabbè. Ma nell'assemblea Paolo dice 5 parole in italiano, perché siamo in Italia, valgono più di 10.000 parole in lingue. Ma 10.000 sono tante parole. Non dovrei contare quanto ore ci vuole per dire 10.000 parole. Secondo me ci vuole qualche giorno. Per me ci vuole qualche mese, per mia moglie forse un giorno solo. Ti amo, amore. Mia moglie e Nancy, quando si mettono insieme, no, sono come due mitragliatrici siciliane. Io, Vito, no, posso dire qualcosa? No, lascia perdere, no. Vedete che Paolo, i Corinzi, loro parlavano in lingue solo nel momento importuno. Loro venivano in chiesa, loro era bello, le loro emozioni erano agitate e partivano tutti in lingue nell'assemblea. Ma Paolo dice, se voi tutti parlate in lingue e vengano persone nuove nella comunità, diranno che siete pazzi, fuori di testa. Perché un non credente non comprende queste cose. Anche un nuovo credente. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, nei Hawaii, noi eravamo, perché là si usava nel gioventù in missione, venivamo là a lavorare lì sulla scuola biblica, e quando uno finiva il suo tempo là, magari facevamo una festicciola per salutare queste persone e poi pregare insieme. Stavamo pregando per queste persone e il fratello a fianco a me ha cominciato a parlare in lingue. Io ero un nuovo credente e dentro di me ha detto questo e ha perso qualche rotolo. Anche rotella. Sì, rotolo è un'altra cosa. Vabbè. Vedi che vi faccio divertire. Magari ha perso anche il rotolo. Mi ha detto, mamma mia. E infatti dentro di me mi sono messo un po' a ridere. Ho detto, questo è fuori di testa. Però poi lo Spirito Santo mi ha parlato e il Signore mi dice, Craig, tu non comprendi, ma questa è una cosa che viene da me. Poi ho avuto timore, ho detto, forse ho commesso bestemmie contro lo Spirito Santo. No. Però umanamente io parlo in lingue, è una pazzia. E Paolo, un po' per svergognare i Corinzi, no? Cioè, gli studiosi suppongono che tutti i credenti nella città di Corinto, quando Paolo ha scritto questa lettera, erano migliaia. Non erano come noi 100, erano migliaia di credenti in questa città. E Paolo poteva dire, io nelle mie preghiere private, io prego in lingue più di tutti voi insieme. Perché voi lo fate solo la domenica al culto, quando non dovrete farlo. E quindi anche da questo supponiamo che tutti i Corinzi parlavano in lingue. Allora, sempre in capitolo 14, versetto 26, abbiamo istruzione. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, anche a Montebelluna, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altre lingue, si faccia questo da due o tre al più, e uno dopo l'altro, e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, tace nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Ok? Quindi la scrittura ci spiega tutte le cose. Non è biblico e non è ubbidienza alla Sacra Scrittura che in una chiesa tutti i credenti parlano in lingue ad alta voce tutti insieme. E a me dispiace se alcuni di voi nella vostra vecchia chiesa si faceva così, ma era totale disobbedienza alla parola di Dio. Se uno ha un messaggio in lingue, no? Paolo dice al massimo tre messaggi in lingue durante un culto, ma ognuno con ordine. Quindi se un altro sta pregando, non partire con un messaggio in lingue, aspetta che quello finisce. Se un altro sta profetizzando, voi comprendete questo? Perché io e altri responsabili, se c'è confusione anche nella nostra chiesa, interverremo. Perché vogliamo obbedire la Sacra Scrittura. E se qualcuno pensa, ma che importanza ha? ha grande importanza. Ricordate la storia di Saul? Voi conoscete la storia di Saul? Ricordate che il profeta Samuele ha detto: tu aspetti che arrivo io e poi offriremo sacrifici all'Eterno. Ricordate questa storia? Allora Samuele arriva e Saul, come Samuele era un po' in ritardo nell'arrivare, e la gente diceva a Saul: fai tu, Saul, il sacrificio, anche se nel Vecchio Testamento a lui non era concesso di fare il servizio sacerdotale. Ma Saul, perché dopo lui confessa Samuele, lui dice: io avevo paura della gente, quindi io avevo paura della congregazione, cosa pensavano di me come loro pastore, e quindi ho fatto io il sacrificio. Ricordate, qualcuno si ricorda la risposta di Samuele a Saul? L'ubbidienza è meglio del sacrificio, perché la ribellione è come? Indivinazione e stregoneria. Comprendete perché è importante che noi adoperiamo nei doni dello Spirito Santo come Dio dichiara, non come noi pensiamo, non come la vecchia Chiesa faceva. La vecchia Chiesa faceva sbagliato. Però con questo io non voglio buttare l'acqua sul tuo fuoco, no? Se tu vuoi parlare in lingua in questa Chiesa, lo puoi anche fare, perché Paolo dice in versetto 28: se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Quindi tu, durante la lode qui nella chiesa di Montebelluna, puoi anche parlare in lingua, non c'è problema. Ma se non c'è chi interpreta il messaggio che il Signore ti ha dato, parla sottovoce. Perché vi dico una cosa, Dio non è sordo, siamo d'accordo? Ma tante volte ve lo dico io, tante volte noi credenti, noi vogliamo far vedere agli altri che abbiamo un dono. E questo è orgoglio, questo non è dello Spirito Santo, è l'orgoglio umano. E ve lo dico perché io, da giovane credente, quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono di lingue, io volevo far vedere tutti che io ho questo dono, perché io ero immaturo e io ero carnale. E anche qui qualche volta abbiamo avuto qualche persona che magari parte ad alta voce in lingua durante il culto, e magari perché io istruisco gli usceri, David e altri, non pensare che loro sono i cattivi. Io dico a loro: se qualcuno è fuori, fa confusione, voi dovete andare a dire calma, noi dobbiamo obbedire la Sacra Scrittura. E poi alcuni si arrabbiano: voi contristate lo Spirito Santo nella chiesa di Calvary Chapel. No, magari contristiamo tuo spirito ribelle, perché tu non stai obbedendo la Sacra Scrittura. Alcuni sono andati via dalla chiesa per questo, perché alla fine hanno un spirito ribelle. E sarà, questo sarà un duro parlare, ma lo dico lo stesso perché è così. Se uno ama veramente Dio, si sottometterà all'insegnamento della Sacra Scrittura. Amen. E quindi noi vogliamo esercitare i doni, tutti i doni, e io voglio incoraggiare voi. No? Magari quando chi guida la lode dice: adesso abbiamo un momento, se qualcuno ha una parola dalla parte del Signore, se lo Spirito Santo ti sta parlando, buttati, è un passo di fede. E qui in versetto 23 di capitolo 14: se dunque, quando tutta la chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani, Profani in questo senso vuol dire solo uno non istruito, non profano nel senso magari come intendiamo oggi in Italia. E dei non credenti non diranno che voi siete fuori di senno. Allora io solo qualche settimana fa una signora nuova che si sta avvicinando al Signore, prima di venire nella nostra comunità mi ha raccontato che lei aveva frequentato un'altra chiesa e lei ha detto: io sono entrato in questa chiesa e cominciavano a cantare e poi tutti cominciavano a strillare e parlare in questo linguaggio stranissimo. E io ho avuto un paura, ho detto: voglio scappare di qua. E questa signora, una signora cattolica, lei ha detto: io sono uscita di quella comunità e ho giurato, io non metterò mai più piedi in una chiesa evangelica. È bello questo, è terribile. Noi vogliamo che nuove persone vengano in questa comunità, vedano l'amore, l'unità che c'è fra di noi, vedano la parola predicata come Dio comanda, che si convertono al Signore, nascono di nuovo, e quando sono nati di nuovo, come questa mattina, noi li istruiremo riguardo i doni dello Spirito Santo. E impareranno riguardo a parlare in lingue. Io spero che tutti voi parlerete in lingue, perché è un dono bellissimo. E poi più avanti in 14:29 parlano due o tre profeti e altri giudicano, ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, tace il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare. Anche tutti imparano e tutti siano incoraggiati. Allora, profetizzare di solito pensiamo di predire il futuro, ma profetizzare è la parola che viene usata anche quando Paolo e altri apostoli predicavano. E quindi si spera che anche questa mattina io vi sto profetizzando. Può essere anche che durante la lode il Signore ti darà un passo di scrittura. E tu puoi leggerlo. Magari è un passo profetico per qualcuno qui presente. Una volta qui in mezzo a noi qualcuno ha letto un passo e dopo il culto ha detto: è stato bello quella profezia. E un altro che veniva da un'altra denominazione pentecostale, quello non era una profezia, ha solo letto la Bibbia. E non ha detto: così dice l'Eterno. No, con la voce che tremava. Sto esagerando adesso. Ma vi dico, fratelli, che se tu leggi un passo della Bibbia, la tua profezia è sicura, perché Pietro dice che noi abbiamo una parola profetica sicura ed è la Bibbia. Quindi se tu profetizzi la Sacra Scrittura, non puoi sbagliare. Perché quella è una parola potente, vivente e capace di trasformare la vita delle altre persone. E magari il Signore ti darà una parola che tu, così dice l'Eterno. Non vuol dire che non puoi dirlo. E puoi dare una parola di consolazione, di edificazione, di esortazione alla Chiesa. Allora, il dono di lingue, 1 Corinzi 14:2, anche qui c'è molta confusione, purtroppo questa mattina non c'è tempo, perché volevo fare anche il dono di interpretazione questa mattina, ma vedremo alcuni passi, perché c'è una differenza fra un messaggio in lingue e una profezia. La profezia abbiamo visto già in 14:2. Chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio. Poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza, invece, parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi è importante di comprendere che una profezia è una parola da parte di Dio a noi credenti. Ok? Abbiamo appena letto, giusto? Chi profetizza parla da parte di Dio ai uomini. Chi parla in lingue non parla alla Chiesa, ma parla a Dio. Quindi un messaggio in lingue non sarà così, dice l'Eterno. Sarà un ringraziamento a Dio, sarà un lode a Dio, sarà raccontare le meraviglie di Dio, o sarà un'intercessione. In 1 Corinzi 14, versetto 13, perciò chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare. Quindi uno può avere un messaggio in lingue e anche interpretare il suo stesso messaggio. Poi, perché se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi quando uno parla in lingue, la mente non comprende niente. E questo è ancora, io parlo in lingue da 25 anni e ancora oggi non ho compreso un sillaba di quello che ho detto. Ma per fede, la Bibbia dice che quando prego in lingue, io prego bene. Lo Spirito Santo intercede attraverso il mio spirito. Chi si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Quindi pregherò in lingue, pregherò anche in italiano. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi quando parliamo in lingue, una delle cose che noi facciamo è ringraziamo Dio. Quando parli in lingue, quello che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso di te è ringraziare Dio. È un lodare Dio. Ricordate in Atti, il giorno di Pentecoste, capitolo 2, versetto 11, tutta la gente straniera che era radunata a Gerusalemme hanno detto, noi sentiamo raccontare le meraviglie di Dio nelle nostre lingue. Comprendete che lingue è parlare a Dio, non Dio a parlare alla Chiesa. E l'ultima cosa che facciamo quando parliamo in lingue, in Romani capitolo 8, versetto 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Questa frase secondo Dio vuol dire secondo il volere di Dio. Quindi Paolo stesso, il grande apostolo Paolo, ha dichiarato, io tante volte, fratelli, non so come devo pregare. Vi è mai capitato? Magari tu vedi un fratello o una sorella che magari sono giù e tu dici, come stai? Bene. Però magari non vogliono aprire, però tu percepisci. O magari tu stai spolverando a terra e lo Spirito Santo ti mette in mente un tuo parente in America, o ti mette in mente un fratello che abita a Napoli. Lo Spirito Santo ti mette quella persona davanti perché tu devi pregare per quella persona. E magari non sai la situazione di vita che stanno passando, ma tu puoi chiedere, Spirito Santo ti chiede di intercedere attraverso di me in questo momento per mio fratello Emmer. E io credo per fede lo Spirito Santo lo farà. Una piccola testimonianza della mia vita, e c'ho tanti, ma questo è solo un piccolo esempio e poi concluderò. Nei primi giorni che io sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono delle lingue, in quel periodo io stavo lavorando nell'officina di mio padre, e essendo l'unico credente in questa fabbrica, cercavo sempre ogni giorno di parlare con la gente del Signore, giusto? Voi parlate con la gente di Gesù? Spero. Sanno che sei credente? Devono saperlo. Non solo dobbiamo parlare, ma vivere. E comunque io cercavo di mantenere una buona testimonianza e cercavo l'opportunità di parlare con la gente del Signore. Tante volte alcuni colleghi cercavano di parlare con Gesù e voi potete immaginare, le officine meccaniche in America non sono tanto diverse dalle officine meccaniche qui in Italia. Non si parla tanto di Dio, almeno in modo buono. No? E quindi tante volte cercavo di parlare di Gesù e magari i miei colleghi, anche essendo il figlio del padrone, mi tiravano quattro parolacce. Beh, tu, questa religione, Dio, bla bla bla bla bla. E devo dire, per me era molto scoraggiante, perché io ero un nuovo credente, pieno di zelo, sai, Gesù, woo! No, volevo che tutti conoscevano il Signore. Allora mi è capitato una mattina di svegliarmi circa un'ora e mezzo prima del normale, no? Tipo, invece di svegliarmi alle 7, mi ero svegliato tipo alle 5 e mezza, pum! Sai quella che volta che ti svegli e proprio sei sveglio e non riesci più a dormire. Quindi io quella mattina ho pregato e ho detto: Signore, io chiedo lo Spirito Santo, perché anche il mio pastore ci aveva insegnato, guarda che quando tu puoi chiedere lo Spirito Santo di intercedere per la gente, e poi tu preghi in lingue per fede, lo Spirito intercede per quella persona. Quindi io ho chiesto allo Spirito Santo, voglio che tu intercedi per tutti i miei colleghi oggi. E quindi ho pregato in lingue per un'ora e mezza. Vi dico, fratello, era come un'altra fabbrica. Io ho avuto tre colleghi, io non dovevo neanche, sai, tante volte noi corriamo indietro con la Bibbia e vogliamo colpire in testa la gente, no? Ma noi non dobbiamo fare così. Se tu intercederai per quelle persone, vedrai che lo Spirito Santo li manderanno a te a chiederti: ma com'è la vostra religione? Ma cosa dice la Bibbia? Vi giuro, fratelli, no, non devo giurare. Vi dico che quel giorno tre di miei colleghi sono venuti da me e mi hanno chiesto: ma la Bibbia cosa dice riguardo a questo argomento? Ma io vedo che tu sei diverso, perché loro mi conoscevano quando io fumavo spinelli nella sala dietro, nella fabbrica di mio padre, e adesso portavo la Bibbia. E quindi ho potuto parlare con tre dei miei colleghi in fabbrica di Gesù Cristo, ma senza che io dovevo fare violenza, erano loro a invitarmi a parlare di Dio. Poi io dovevo portare delle carte nell'ufficio alla segretaria di mio padre, e lì c'era lei, c'era un altro segretario, c'era l'ufficio di mio padre, c'era l'ufficio di altri dirigenti della ditta. E come lei aveva un nipote che aveva problemi di droga, quando ho portato questa carta lei ha detto: Craig, tu conosci mio nipote, sai, lui sta avendo grossi problemi, un po' di guai anche legale, ma tu come sei uscito, no, di questa vita di droga, di queste cose? E quindi ho cominciato a proclamare il nome di Gesù a questa signora, a raccontare la mia testimonianza. E la cosa bella è che quando ho cominciato a parlare, c'era un dirigente al telefono, sai, parlavano, c'era l'altro segretario che battevo, perché a quei tempi era ancora così, si sentiva ta ta ta ta ta ta ta ta, sai, con le meccaniche, sapete quanto sono vecchio. E vi dico, è come lo Spirito Santo ha preso quell'ufficio e ha detto: ora tutti voi ascolterete quello che Dio ha da dire. Perché quando io ho finito di parlare di Gesù era un silenzio totale nell'ufficio. Tutti avevano smesso di parlare, quella ragazza aveva smesso di battere la typewriter, la scrivania, macchina a scrivere, e un raffreddore. E io penso che anche voi avete sperimentato, no? Tu sai che non sei Craig che sta parlando, è lo Spirito Santo che sta parlando. E Dio, come prende la gente per la giacca, dice: adesso tu ascolterai il messaggio di Cristo. Metti Dio alla prova. Se tu hai il dono di lingue, tu vuoi evangelizzare una persona, vi sfido. Chiedi allo Spirito Santo, prendi dei momenti costanti di intercedere per quella persona e tu vedrai. Tu vedrai lo Spirito Santo fare meraviglie nella tua vita.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao, in questa puntata del nostro programma baseremo le nostre considerazioni ed affermazioni su alcuni versetti del Vangelo di Giovanni. Per la precisione compareremo due passi biblici tratti entrambi dal primo capitolo di questo Vangelo. Mi riferisco esattamente al segmento che va dal 24esimo al 27esimo verso e poi a quello relativo ai versetti da 31 a 34. Come di consueto, immergiamoci allora nella lettura biblica. Anche voi potrete seguire tale lettura aprendo al capitolo 1 detto Vangelo. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». E poi la lettura prosegue al versetto 31. «Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifesto ad Israele, io sono venuto a battezzare in acqua». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo, ed io ho veduto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Dopo questa lunga lettura biblica cedo la parola a Michael Steadman, che la commenterà per noi.
2: Ciao a tutti, ecco di nuovo il vostro Michael con un'altra trasmissione della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo riflettuto sulla persona di Giovanni Battista, una voce nel deserto. Ho terminato quel messaggio con due domande, alle quali vorrei proporvi anche oggi una risposta. La prima domanda era: perché Giovanni Battista chiamò se stesso una voce? Perché egli era uno strumento per mezzo del quale Dio parlava direttamente alla gente. E la seconda domanda? Che cosa vuol dire ravvedersi? Quando ci ravvediamo, la nostra opinione di noi stessi cambia completamente. Riconosciamo che siamo peccatori davanti a Dio e siamo addolorati per averlo offeso. Il vero ravvedimento porta sempre ad un cambiamento nella nostra vita. Non ci sono due persone identiche in questo mondo. Come siamo tutti diversi fisicamente, nella stessa maniera ognuno di noi ha un suo carattere, una sua personalità tutto particolare. A volte i genitori si meravigliano quando si rendono conto di quanto sono diversi i propri figli l'uno dall'altro. Poi, col passare degli anni, naturalmente il nostro carattere viene anche influenzato dalle varie esperienze della vita, dalle persone che conosciamo, anche dai libri che studiamo. Purtroppo non tutte queste esperienze hanno un effetto positivo su di noi. Facilmente acquistiamo delle brutte abitudini o dei vizi. Di solito si pensa che dopo un certo numero di anni sia impossibile che una persona cambi. Qualche piccolo cambiamento forse sì, ma non ci si può aspettare un cambiamento radicale. Invece, come vedremo oggi, il Signore può effettuare un tale cambiamento. Egli può cambiare la nostra vita. Il titolo della nostra meditazione è «Due tipi di battesimo». La volta scorsa abbiamo notato come certi sacerdoti e leviti andarono da Giovanni Battista per chiedergli chi fosse. Sin dall'inizio Giovanni mette in chiaro il fatto che egli non è il Cristo, non è il Messia promesso dai profeti dell'Antico Testamento. A questo punto, qui nei versetti 24 e 25, i farisei, i capi religiosi, continuano l'interrogatorio. Loro vogliono sapere con quale autorità Giovanni stia battezzando le persone, se lui non è né il Cristo, né il profeta, né Elia. Giovanni cerca di far loro capire la distinzione importantissima che esiste fra il suo battesimo e quello di Cristo. Se hai sentito l'ultimo messaggio di questa serie, ti ricorderai che il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento. Infatti, a volte Giovanni rifiutava di battezzare certe persone perché non mostravano nella loro vita alcun segno di ravvedimento. Vedete, il battesimo senza ravvedimento non ha alcun senso, non ha alcun valore. Perché dico così? Perché il battesimo praticato da Giovanni era simbolo di purificazione, dell'essere lavato dai propri peccati. Ma senza ravvedimento i peccati non possono essere cancellati, e quindi il battesimo di una persona non ravveduta è privo di ogni significato. Adesso notate come Giovanni Battista sottolinea con premura la differenza fra se stesso e Gesù, fra il suo battesimo e il battesimo del Signore. È come se volesse dire: voi venite da me per farmi certe domande, ma non dovete guardare me. Io non sono nessuno. Invece dovreste guardare colui che viene dopo di me. Io battezzo solo con acqua, dice. Invece quest'altro vi battezzerà con lo Spirito Santo. Leggete la fine del versetto 33. La cosa che noi dobbiamo notare è il fatto che il battesimo di Giovanni era una cosa esteriore, non poteva toccare e purificare il cuore della persona, non poteva cambiare la sua vita interiore, come per esempio non puoi guarire una malattia interiore facendo un bagno. Al contrario, il battesimo di Gesù è diverso, lui battezza con lo Spirito Santo. Ma ora possiamo chiederci quando Gesù ha battezzato con lo Spirito Santo e quali sono state le conseguenze di quel battesimo. Se studiamo i Vangeli, scopriamo che prima di morire sulla croce, Gesù parlò di nuovo con i suoi discepoli dello Spirito Santo. Egli disse: voi conoscete lo Spirito perché dimora con voi e sarà in voi. Io ve lo manderò. Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve di nuovo ai discepoli e ancora una volta egli promise che avrebbe mandato lo Spirito Santo. Ecco quello che disse: Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. E che cosa accadde qualche giorno dopo? Noi la chiamiamo Pentecoste. Fu il momento in cui lo Spirito Santo scese sui discepoli con potenza. Forse possiamo dire che quel giorno rappresenta la nascita della Chiesa. Ad ogni modo, quell'avvenimento causò una trasformazione radicale nella vita di quegli uomini. Da quel momento in poi lo Spirito Santo non era solo con loro, egli viveva in loro, erano uomini nuovi. È ovvio che quando lo Spirito Santo viene ad abitare in una persona, egli purifica quella persona, la santifica, perché egli stesso è santo. Adesso forse siamo in grado di vedere il collegamento fra il battesimo di Giovanni con acqua e il battesimo di Gesù con lo Spirito Santo. Il battesimo di Giovanni era un simbolo esteriore del lavaggio interiore, quella purificazione interiore che lo Spirito Santo compie. Quali saranno le conseguenze pratiche del battesimo con lo Spirito Santo nella vita di quella persona? Egli si troverà ad avere un nuovo rapporto con Dio, conoscerà la gioia di chi è stato perdonato di tutti i suoi peccati e avrà pace con Dio. La sua vita avrà un senso e una direzione, avrà una speranza gloriosa, una speranza che concerne non solo questa vita, ma anche quella a venire. Tu credi che i miracoli avvengono ancora oggi? Io sì. E il miracolo più grande è questo: quando un uomo, una donna o un giovane ricevono una nuova natura, una nuova vita da Dio, e lo Spirito Santo viene ad abitare in lui o in lei. questo può succedere anche a te, amico mio, chiunque tu sia, per quanto possa essere stata cattiva la tua vita fino ad ora. La potenza dello Spirito Santo non conosce limiti. Egli può cambiare chiunque. Ma forse sto parlando con qualcuno che sta confidando nel suo battesimo con acqua per essere accettato da Dio, per essere purificato. Ma non vedi che l'acqua all'esterno non può cambiare nulla interiormente? Non può lavarti dai tuoi peccati? No, amico, prima devi ravvederti e credere in Cristo. Solo allora potrai sperimentare questo battesimo con lo Spirito Santo, questa conversione. Ma forse qualcuno mi chiederà: ma è proprio indispensabile questo battesimo con lo Spirito Santo? L'Apostolo Paolo ci dà la risposta nel capitolo 8 della sua Epistola ai Romani. Egli scrive: se uno non ha lo Spirito di Cristo, cioè lo Spirito Santo, egli non è di Lui, non appartiene a Cristo. In altre parole, se non hai sperimentato quest'opera dello Spirito Santo, se lo Spirito Santo non è in te, non sei un vero cristiano. Prega Dio di operare nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, per farti sentire la tua necessità spirituale. Chiedigli di cambiarti e di venire ad abitare in te. La trasmissione di oggi termina qui, ma prima di salutarvi, ecco due domande su cui potete riflettere. Domanda numero 1. Perché il battesimo di Giovanni non portava alcun cambiamento nelle persone? Perché il battesimo di Giovanni non portava alcun cambiamento nelle persone? Domanda numero 2. In che modo il battesimo con lo Spirito Santo cambia le persone? In che modo il battesimo con lo Spirito Santo cambia le persone?
3: Grazie anche oggi a Michael per il suo mirato intervento e bando alle ciance. Vi aspettiamo tutti qui nel prossimo numero. Ciao, a presto.
0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Anche oggi desideriamo parlarvi di Dio e del grande amore che Egli ha per noi.
1: Un amore così grande che lo ha spinto a donare suo Figlio per la nostra salvezza, e tutto questo non dovrebbe lasciarci indifferenti. Perché oltre a provvedere un Salvatore, il Signore è vicino a tutti quelli che lo cercano e che si affidano a Lui per aiutarli nella loro vita di ogni giorno. Anche se spesso crediamo di poter fare tante cose, di elaborare buoni propositi, in realtà siamo costretti a raccogliere più fallimenti che successi.
0: Perché questo? Per una semplice ragione. Da un lato siamo peccatori, quindi incapaci di pensare il bene, e dall'altro lato siamo limitati. Così che anche quando vorremmo fare qualcosa di positivo, ci rendiamo conto di essere incapaci. Dobbiamo allora disperarci? Un giorno, i discepoli del Signore, dopo averlo ascoltato su alcune esigenze, si chiesero: chi dunque può essere salvato?
1: Ma Gesù rispose: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Come siamo felici di poter proclamare un Dio onnipotente, capace di fare le cose che noi non possiamo. Ed è proprio questo Dio onnipotente che ci invita a Lui per cambiare la nostra vita e per fare quello che non possiamo fare noi. Non trovate che questa sia una dimostrazione di amore? Prima di proseguire, vi invitiamo a scriverci.
0: Grazie.

personaggi, luoghi, oggetti, parole della Bibbia. La Bibbia ci racconta in modo molto particolareggiato in che modo il re di Assiria Sennacherib abbia cercato di spaventare il re Ezechia e il popolo di Gerusalemme perché si arrendessero senza combattere. Mandò alcuni dei suoi maggiori dignitari a parlamentare. Questi fecero in modo di farsi udire dagli abitanti che stavano sulle mura della città gridando forte: «Il re non vi inganni, il vostro Dio non potrà liberarvi perché gli Assiri hanno vinto tutti i popoli e i loro dei non li hanno potuti difendere». Ezechia poi ha fatto distruggere gli alti luoghi e gli altari e vi ha ordinato di adorare solo nel tempio, perciò Dio non vi aiuterà. Per un popolo pagano questo era un atto contrario agli dèi e non potevano capire che non era il gran numero di altari e idoli a rendere forte un popolo, ma era proprio la fede nell'unico Dio che avrebbe salvato il popolo di Giuda. Sennacherib scrisse pure delle lettere per insultare il Signore, il Dio di Israele, dicendo: «Come gli dèi delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche il Dio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il suo popolo». Allora il re e il profeta Isaia pregarono a questo proposito, e Isaia rassicurò il re: «Non temere per le parole che hai udite, con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia egli tornerà nel suo paese, e io lo farò morire di spada». Infatti il re ricevette la notizia che il re di Etiopia stava marciando contro di lui con un grande esercito. Perciò si allontanò dall'Achis che stava assediando, ma prima mandò ancora una lettera di minacce e insulti contro il Signore. Ezechia portò questa lettera nella casa del Signore e la lesse ad alta voce, davanti al Signore, chiedendo il suo aiuto. Isaia di nuovo lo incoraggiò e pronunciò queste parole da parte di Dio contro il re Sennacherib: «Perché ti sei infuriato contro di me, io te farò tornare per la via da cui sei venuto». Quella notte un angelo colpì l'accampamento assiro e morirono 185.000 uomini. Sennacherib allora partì e tornò a Ninive, e qui, qualche anno dopo, fu ucciso dai suoi stessi figli.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Le esperienze penose e ingannevoli in relazione alla preghiera, e di cui si è fatta menzione in un programma precedente, sono indubbiamente necessarie per la maggior parte di noi. Sono ad ogni modo dei passi inevitabili nell'acquisto di quella esperienza personale della preghiera che dobbiamo guadagnarci da noi stessi. Esse fanno parte di quella pratica che costituisce il requisito di una vita di preghiera pienamente sviluppata. Per questa ragione io credo che non dovremmo considerare queste esperienze dolorose troppo pessimisticamente. Esse sono certamente più utili di quello che crediamo quando siamo in preda all'angoscia che le accompagna. Ma se vogliamo che esse ci siano di qualche aiuto, noi dobbiamo in primo luogo essere sinceri e non cominciare a usare l'inganno, e cioè a scusare e a difendere la nostra trascuratezza nella vita di preghiera. Noi dobbiamo ammettere la nostra debolezza nella preghiera, ammettere che siamo faccia a faccia con un problema che non può essere risolto dai nostri sforzi.
0: Muoversi nella preghiera come se uno fosse nel proprio elemento, pregare quotidianamente con spirito ben disposto, con gioia, con gratitudine, con adorazione, è qualche cosa che supera le nostre capacità ed abilità umane. Perché questo avvenga è necessario che si realizzi ogni giorno un miracolo di Dio che consiste nel ricevere lo spirito di preghiera, il quale può insegnarci a pregare. Attraverso la parola e al quotidiano esercizio della preghiera, egli ci dà il metodo e il discernimento divino per penetrare nella vita e nelle leggi della preghiera, leggi necessarie perché noi diventiamo veramente uomini e donne di preghiera. A poco egli ci convince, per mezzo della parola, degli sbagli che abbiamo commesso pregando. Egli ci mostra che la nostra vita di preghiera è diventato uno strenuo sforzo a causa degli errori che abbiamo commessi nel pregare. Quindi egli ci mostra il vero significato della preghiera e come dobbiamo pregare, e così a poco impariamo a pregare.
1: Lo stesso è vero per quello che si riferisce all'acquisto della pratica dell'uso di qualsiasi utensile. È difficile usarlo fin tanto che lo si usa in maniera sbagliata, e in questo caso l'uso di esso è inefficace. Posso immaginare un uomo che prende una pala e comincia a usarla come meglio può, ma alla rovescia. Dopo aver lavorato per un po', mi pare di udirlo dire: è un lavoro gravoso usare una pala, e inoltre non ne posso neanche trarre molto vantaggio. Noi saremmo contenti di poter prendere la pala nelle nostre mani e mostrargli come deve essere usata. Dopo aver provato per un po', gli esclameremo:

0: preghiera sarà opprimente e sterile. Ma se noi sappiamo scoprire e seguire le leggi che governano la preghiera, quelle che Dio stesso ci dette quando ci diede la preghiera, la nostra vita di preghiera sarà sana e normale. Essa porterà frutti tali che saranno un costante incentivo alla preghiera. La preghiera è per molti di noi un grande sforzo perché non preghiamo correttamente ed è per tale ragione che i risultati di essa non sono commisurati allo sforzo che facciamo per pregare. Questa è senza dubbio la ragione della indolenza che affligge tante persone che pregano.
1: Costoro ci dicono: quale bene viene dal pregare? Non accade nulla nella mia vita che sia un risultato della preghiera, né nella mia vita interiore né in quella esteriore. Io so dalle sacre scritture che senza la preghiera non è possibile essere cristiani, quindi continuerò a pregare, ma per me è impossibile vedere qualche cosa che rappresenti il compimento della preghiera. A questo momento l'uomo e la donna onesti che pregano sono maturi per l'istruzione nell'arte santa del pregare che lo spirito di preghiera è così desideroso di donarci. Permettetemi di indicarvi qualcuno degli errori più comuni che noi facciamo nel pregare, così come ce li indica lo Spirito mediante la parola.
0: Noi pensiamo che dobbiamo aiutare Dio ad esaudire le nostre preghiere. Questa però non è mai stata l'intenzione di Dio. Noi dobbiamo pregare e Dio stesso avrà cura di ascoltarci ed esaudirci. Egli non ha bisogno del nostro aiuto per far questo. Questo lo so benissimo, mi pare di udire da qualcuno. Non ne siate troppo sicuri. Nella nostra prossima trasmissione vedremo fino a che punto possiamo avere nozioni sbagliate intorno alla preghiera. Che il Signore ci aiuti a pregarlo secondo la sua volontà.

Amiche ed amici carissimi, nel corso di queste conversazioni con voi, quello che ci incoraggia di più sta nel sapere che non siamo qui esclusivamente per trasmettervi i nostri pensieri o le nostre idee, ma per essere i testimoni di Cristo e comunicarvi il suo messaggio d'amore. Ora, l'amore di Dio non è un sentimento astratto, ma è una persona che tutti possiamo conoscere ed apprezzare. Sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ed è evidente che se noi vogliamo conoscere la vita vera, soddisfacente ed abbondante, dobbiamo assolutamente rivolgere la nostra attenzione al figlio di Dio, che è venuto su questa terra per sottrarci alla nostra alienazione e per darci la certezza della vita eterna. Quindi, se Gesù è venuto per questo, è normale che tutta la nostra attenzione sia rivolta verso di Lui e verso la sua persona. Del resto, questo è l'invito che ci viene rivolto dalla Bibbia. Essa dice perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della fede che professiamo. Questo è quello che noi dobbiamo fare, considerare Gesù. Credo che il segreto della vita cristiana sia strettamente legato a queste due parole. Questa è la ragione per cui dobbiamo leggere e nutrirci delle scritture, perché esse sono quelle che testimoniano di Gesù Cristo e ci rivelano quello che egli è venuto a fare in questo mondo e per quale ragione egli sia così importante per noi. Infatti Gesù Cristo non deve essere solo considerato come un importante personaggio del passato, ma come colui che vive e che in ragione della sua persona e di quello che ha fatto morendo sulla croce del Calvario ha il diritto di interpellarci. Così, quando leggiamo le scritture, soprattutto gli Evangeli, noi scopriamo il carattere di Gesù e vediamo in lui il nostro modello.

Nel suo insegnamento troviamo la nostra istruzione, nei suoi precetti la nostra legge, nelle sue promesse il nostro appoggio ed incoraggiamento. Nella sua persona e nella sua opera scopriamo il pieno soddisfacimento delle nostre necessità morali e spirituali. Dobbiamo poi considerare Gesù crocifisso per trovare nel suo sangue sparso il nostro riscatto, il nostro perdono e la nostra pace. Dobbiamo considerare Gesù nella sua risurrezione per trovare in lui la sola giustizia che ci giustifica e ci permette, pur indegni come siamo, di avvicinarci con fiducia a Dio che tramite la fede diviene nostro Dio e Padre. Dobbiamo inoltre considerare Gesù glorificato per trovare in lui il nostro Avvocato Celeste, che con la sua intercessione fedele completa l'opera di misericordia nei nostri confronti. La parola di Dio ci insegna infatti che Gesù Cristo, come nostro sommo sacerdote, intercede continuamente davanti a Dio per noi. Durante il nostro cammino terreno ci caratterizziamo spesso per la nostra infedeltà, incoerenza, e tutto questo potrebbe interrompere quella comunione che siamo chiamati ad avere e a coltivare con il nostro Padre Celeste. Ed Egli può giustificarci davanti a Dio perché ha versato il suo sangue per noi. Ed è appunto questo fatto quello che ci offre una sicurezza assoluta. Noi non restiamo in piedi per la nostra buona volontà, ma esclusivamente per la grazia di Dio e per il continuo intervento mediatore di Gesù Cristo. Questa è la nostra grande benedizione e privilegio. Infine, dobbiamo considerare Gesù come colui che si rivela a noi tramite l'azione dello Spirito Santo. Infatti, è tramite lo Spirito Santo che noi possiamo trovare nella sua comunione costante la purificazione dei nostri cuori contaminati, la luce delle nostre menti oscurate, la trasformazione della nostra volontà ribelle. E sarà in questa maniera che saremo resi capaci di trionfare su tutti gli assalti del nemico e le tentazioni del mondo. Perché se apparteniamo al Signore, non v'è dubbio che saremo gli oggetti degli attacchi di Satana. Da soli non possiamo farcela, ma se consideriamo Gesù Cristo attraverso l'opera che Egli compie tramite lo Spirito Santo, allora tutto sarà diverso. Perché, sebbene Satana usi tutta la sua astuzia per cercare di ingannarci, in realtà Gesù Cristo, essendo la nostra saggezza, non solo ci offrirà la sua simpatia, ma ci soccorrerà, aiutandoci a smascherare le macchinazioni del nemico. E possiamo essere sicuri che Egli ci aiuterà ad essere vittoriosi, come Lui stesso è stato vittorioso quando il maligno lo ha tentato per 40 giorni. Naturalmente tutto questo costituisce la premessa per un passo in avanti. Ne parleremo dopo lo stacco musicale.

Considerare Gesù non è solo un esame distaccato dei fatti di Gesù che ci spinge all'ammirazione, ma è anche un incentivo a seguire le sue orme, facendo di lui l'esempio sublime della nostra vita. A volte il seguire gli uomini può condurci ad amare esperienze perché c'è il rischio di perdere la strada, ma con Gesù possiamo essere sicuri di non perderci mai. D'altra parte, se poniamo una persona fra noi e Gesù, accadrà che insensibilmente questa persona aumenterà di importanza ai nostri occhi e quella di Gesù diminuirà. Ben presto non sapremo più trovare Gesù se non attraverso questa persona, e se essa viene a mancare tutto ci mancherà. Viceversa, se Gesù viene posto fra noi e il nostro più intimo amico, il nostro attaccamento a quest'ultimo sarà contemporaneamente meno diretto e più profondo, meno appassionato e più dolce, meno necessario e più utile. Tale persona potrà essere uno strumento di ricche benedizioni nelle mani di Dio quando egli si compiacerà di servirsene, ma la sua assenza sarà per noi una benedizione anche quando Dio riterrà bene di privarcene, affinché ci avviciniamo ancora di più a Lui, il solo amico, da cui nessuno può separarci. Perché questo avvenga dobbiamo assolutamente guardare a Gesù, così che lo sguardo su di Lui sarà per noi un continuo motivo di rinnovamento e di benedizione. Infatti sta scritto nella parola del Signore: noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Guardare al Signore ci rende protagonisti di una benedizione unica, che non apprezzeremo mai abbastanza. Più stiamo davanti al Signore, più si concretizzerà una trasformazione in noi che ci renderà sempre più simili a Lui. Ed è di questa immagine che noi abbiamo bisogno se vogliamo che in questo mondo la nostra parola e la nostra testimonianza siano efficaci e credibili. Perché i principi e le proposte degli uomini deludono, ma i valori che il Signore propone sono delle realtà che hanno la potenza di cambiare quelli che si lasciano avvicinare da Lui. La mia preghiera è che quanto abbiamo detto sulle ricchezze ineffabili che sono nella persona di Cristo creino in voi il desiderio di conoscere Lui come il vostro Salvatore e Signore. Leggiamo ora dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini alcuni versetti. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore, non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Queste parole ci propongono un interrogativo che dobbiamo indirizzare a ciascuno di noi. In che modo ci disponiamo ad ubbidire e a fare ciò che il Signore ci dice? Nell'Evangelo abbiamo l'esempio di un giovane che all'invito del padre disse di essere pronto ad andare, ma poi non vi andò. Mentre l'altro, che aveva detto di non andare, in seguito vi andò. In queste parole dell'Apostolo Paolo ci viene detto che bisogna operare volontarosamente, ossia con gioia e con entusiasmo. Ancora l'Apostolo, scrivendo ai Colossesi, dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini. E qui abbiamo letto: fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini. Ora, prendere sul serio questi inviti significa essere liberati dai pregiudizi umani e da qualsiasi preoccupazione sbagliata. Quante volte operiamo totalmente condizionati da quello che diranno gli altri? Ma è tempo che ci domandiamo: vogliamo veramente fare la volontà di Dio? Oppure cerchiamo la considerazione degli uomini? Gesù ha stigmatizzato severamente quelli che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Non è così che si fa la volontà di Dio. In questa maniera non faremo altro che appiattirci su questioni di prestigio individuale, senza far nulla di realmente valido per il Signore. Se abbiamo compreso che fare la volontà di Dio
significa entrare nel progetto divino per la realizzazione dei suoi piani, allora non avremo più riserve. Fare la volontà di Dio diventerà la nostra ambizione più grande, il desiderio prioritario della nostra vita. Se vogliamo portare l'immagine di Gesù, dobbiamo come Lui essere pronti a dire: ecco, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Nella lettera ai Colossesi l'Apostolo ci ricorda l'esempio di Epafra e con l'aiuto del Signore possiamo impegnarci a seguirlo. Impariamo quindi ad intercedere gli uni per gli altri, perché tutti insieme possiamo stare saldi come uomini fatti, completamente disposti a far la volontà di Dio. Questo ci farà sperimentare la benedizione piena del Signore e non sprecheremo più il nostro tempo, perché chi segue le concupiscenze della propria carne, cioè le proprie ambizioni e desideri, passerà sicuramente, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

Vogliamo chiudere questo tempo con voi con una domanda. Cosa ne pensate di questo programma? Da parte nostra auguriamo che vi sia stato di utilità e di incoraggiamento, soprattutto perché abbiamo cercato di parlarvi di Dio e del suo amore. Questa non è presunzione, perché egli stesso dice nella sua parola: «Io, il Signore, ti ho chiamato e ti prenderò per mano». Qualcuno ha detto che fra le tante illustrazioni che vengono usate per descrivere l'azione di Dio nei confronti dell'uomo, questa è una delle più belle. Pensate, Dio ci prende per la mano. Questo evoca immediatamente nella nostra mente l'immagine di un padre che prende la mano del suo bimbo prima di attraversare la strada. Questo lo fa non per tenere prigioniero il bambino, ma per proteggerlo e nello stesso tempo fargli capire che lo ama e desidera per lui le cose migliori. Ebbene, questo è quello che Dio vuol fare per noi. Tuttavia è indispensabile lasciarsi prendere per mano. Perciò preghiamo il Signore perché, dopo aver sentito parlare dell'amore di Dio, siate disposti ad affidarvi a Lui. Scriveteci, vi risponderemo individualmente. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 8. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'un solo, poiché, sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siamo noi.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto, ascoltatori vicini e lontani, quelli che ascoltano qui in Piemonte, in Italia e anche fuori Italia. Un saluto speciale a chi è sintonizzato per caso o per la prima volta e un caro saluto a chi ci segue fedelmente ogni settimana. A chi si trova a casa, forse bloccato anche a letto da una malattia, e a chi in questo momento sta dedicando le proprie forze e anche cure ad un parente, e a chi sta ascoltando mentre è a lavoro. A tutti voi che siete in ascolto, un saluto nell'amore del Signore. Questa radio questa sera vuole essere anche la vostra casa. Questa trasmissione radio in diretta dura fino alle ore 19:30 e voglio iniziare questo nostro cammino di 2 ore e mezza insieme raccontandovi alcuni frammenti delle mie giornate di evangelizzazione per le strade, sulle piazze, i mercati e per ultimo ieri pomeriggio al Parco della Pellerina qui a Torino. Ieri forse perché il cielo era nuvoloso e c'era possibilità di pioggia, c'erano poche persone. Insieme ad alcuni fratelli e una sorella abbiamo provato ad avvicinare i passanti, a offrire un opuscolo, a scambiare 2 parole. Ma la risposta è stata un vero muro. Pochissimi hanno accettato il dialogo. Alcuni si sono sentiti anche disturbati e quasi tutti hanno tirato dritto, come si dice, forse distratti, forse preoccupati per l'arrivo della pioggia o forse perché semplicemente stanchi. E mentre tornavo a casa pensavo al tema che avevo scelto per la trasmissione di oggi e come al solito anche oggi ci troviamo di fronte ad una domanda. L'argomento e quindi la domanda è questa: serve ancora parlare di Dio oggi? Mi rendo conto che è una domanda provocatoria. I tanti fratelli e sorelle che hanno inviato messaggi questa mattina, tutti hanno detto sì, serve, sì, serve, per questo sono anche qui. In settimana ho camminato molto, come già detto, per le strade e anche i mercati di Torino, per le piazze. Ho incontrato e parlato con tante persone e come al solito alcune si sono dichiarate atee, altre agnostiche, altre panteiste, eccetera, eccetera. E molte di loro mi hanno detto con estrema onestà: guarda, la vita è già abbastanza complicata, abbiamo il problema del lavoro, il problema della salute, quindi delle malattie, il problema di tante scadenze e tutto quello che comporta pagamenti, abbiamo la sofferenza quotidiana, abbiamo la ferita di un lutto che non si rimargina. E l'osservazione era proprio questa: a cosa serve oggi perdere tempo a parlare di Dio? L'argomento di oggi è una domanda molto schietta, una di quelle che forse ci portiamo dentro, ma che raramente diciamo ad alta voce. Serve ancora parlare di Dio? Sappiamo anche tutti, amici, che la vita, la nostra vita, è piena di difficoltà e di sfide da affrontare e di problemi
immediati. E c'è quindi proprio da domandarsi: serve ancora parlare di Dio? Che senso ha parlare di Dio quando dobbiamo fare i conti con tanti problemi e tante avversità? Che senso ha parlare di Dio di fronte ai continui problemi di ordine economici, quando dobbiamo fare abbiamo a che fare col problema del lavoro che spesso manca, quando la salute vacilla, di fronte al problema dei figli da crescere, da educare? Amici in ascolto, la logica di oggi sembra dirci proprio questo: se io non mi do da fare, non posso vivere. E poi questo Dio di cui si parla tanto, o di cui volete parlare voi anche oggi, è lontano. Io non lo vedo. Devo pensare alle mie cose in un modo reale e un modo diretto. E devo dire, amici, anche fratelli e sorelle, è un ragionamento che comprendo e che molti condividono, spesso complice anche una religione tradizionale che ha presentato Dio come uno spauracchio per tenere buone le persone. Ma domandiamoci questa sera: è davvero così? Possiamo davvero fare a meno di Lui, cioè di Dio? E devo dirvi che come cristiano evangelico, per la grazia di Dio ho sperimentato qualcosa di completamente diverso. Ed è questo: mettere Dio al centro della vita è fondamentale. Mettere Dio al centro della vita non è un optional. Per questo, amici che siete in ascolto, vi devo dire anche che sento l'urgenza e anche la responsabilità non di offrirvi un generico sentimento di solidarietà, ma di condividere come Dio mi ha liberato dalle mie frustrazioni e dalle delusioni della vita, dando un senso reale ad ogni mia giornata. L'Apostolo Pietro, di fronte ad un tribunale ostile come il Sinedrio, lo disse in un modo radicale e senza giri di parole: in nessun altro c'è la salvezza, perché sotto il cielo non c'è alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale possiamo essere salvati. È un'affermazione forte che ci mette in crisi, e noi tutti dobbiamo comprendere che cos'è questa salvezza di cui in questo caso stava parlando Pietro, ma anche tanti parlano nella parola di Dio. Che cos'è la salvezza di Dio? Il versetto di Atti 4:12 ci dice che se vogliamo conoscere la vera vita e la vera speranza, dobbiamo mettere la nostra esistenza nelle mani di Dio e anche nelle mani di Cristo. Ora, questa è solo l'introduzione. Ho detto che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, e come faccio sempre vi do la possibilità, quando mi interrompo da solo, perché sono solo qui in studio, di telefonare al numero dello studio di Radio Evangelo Piemonte. Lo comunico per chi non lo conosce ancora. Il numero è questo: 011 28
0304, ripeto 011 28 03 04. Vi do anche il mio contatto WhatsApp per chi vuole mandare qualche messaggio, fare qualche domanda, perché io sto parlando qui dietro al microfono. Il numero per contatto WhatsApp è 338 49 29 785. Allora, adesso mi fermo davvero, ho fatto già l'introduzione lunga, ascoltiamo come al solito un canto e poi riprenderò, e quando riprenderò mi devo ricordare che devo fare subito due annunci. Quindi rimanete in ascolto e che il Signore benedica questo tempo insieme. Vi faccio ascoltare un canto che è stato richiesto anche venerdì scorso, Che tu sia il mio tutto, è cantato da Stefano Rigamonti.

Allora, sono le ore 17 e 17 di questo venerdì 9 ottobre 2026. Saluto nuovamente tutti voi che siete collegati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia e anche sui nostri siti internet. Ho detto che avrei fatto due comunicazioni, invece sono diventate tre. Inizio dalla prima. Allora, come al solito, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, alle ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento: non basta ricevere la vita. Il predicatore è il fratello Enrico Pasquini. Allora, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30, argomento: non basta ricevere la vita, predicatore Enrico Pasquini. La seconda comunicazione è questa: domani, Dio volendo, c'è un incontro, è un po' una conferenza, organizzata da chiamata di mezzanotte a Torino. Alle ore 17, domani sabato 10 ottobre, ore 17, nei locali della chiesa di strada del Bramafame 11A a Torino. Ripeto, strada del Bramafame 11A a Torino. Domani ore 17 e domenica 11 ottobre alle ore 10, nello stesso posto, stesso locale, verrà trattato l'argomento: che cosa ci riserva il futuro. Quindi sono due incontri per riflettere sul messaggio della Bibbia e sulle profezie riguardanti il futuro. L'ingresso è libero, quindi potete partecipare. Ripeto, domani ore 17, domenica ore 10, nel locale di via Bramafame 11/A a Torino. La terza comunicazione è questa, e come al solito domani, che è sabato, c'è la distribuzione dalle 8 alle 12 circa lì al mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre. Quindi ricordate anche questo, potete passare per ritirare letteratura evangelica. Detto questo, anzi, devo salutare alcuni amici, anche fratelli e sorelle. Come al solito c'è il saluto di, li devo cercare qui sul mio WhatsApp, il saluto di Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, la sorella Antonietta da Caselle, la mia collega da Caluso, Marina, non so se in ascolto, ti saluto, la sorella Dora e Renata da Pesaro, come al solito anche Eugenia da Biella, fratello Franco da Torino, Norma dall'Argentina, poi il fratello Salvatore da Torino, il mio collega Rocco, grazie Rocco, Giovanna dalla Scozia e alcuni altri, anche Elena da Mondovì. A proposito di Elena, saluto in modo particolare l'amica e ascoltatrice Elena di Torino. Spero di sentirti, Elena, durante questa trasmissione, e anche saluto Giovanni, che sabato è venuto a salutarmi lui lì al gazebo di Porta Palazzo. C'è anche la sorella Fabiola che si è aggiunta adesso, sì, sono in ascolto, dice saluta a tutti i fratelli. Grazie Fabiola, domenica, venerdì scorso ho dimenticato. E poi c'è anche Nadia da Pianezza. Grazie a tutti voi, e sono contento che sono circondato da fratelli e sorelle che pregano anche durante questa trasmissione, e mi sorprendo anche parecchi miei colleghi. Ormai ho lasciato la scuola da più di 10 anni, però rispondono, diciamo, al mio invito. Grazie, grazie di cuore. Allora, torniamo al nostro argomento. Ho già detto che è una domanda, come al solito,
serve ancora parlare di Dio. Serve ancora parlare di Dio. Quindi torniamo alla nostra concretezza quotidiana, e per questo voglio leggere insieme con voi un testo biblico che si trova nell'Evangelo di Luca al capitolo 12. Capitolo 12, e inizio dal versetto 13. Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 13. È scritto così: ora uno della folla gli disse, cioè disse a Gesù: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Il versetto 16 dice: e disse loro, quindi alla folla che era insieme a quest'uomo, disse loro questa parabola: la campagna di un certo uomo ricco fruttò abbondantemente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò altri più grandi, vi accoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Leggo lo stesso testo con una parafrasi che ho tradotto dal francese, da una trascrizione in francese del Nuovo Testamento. L'autore è Alfred Kuhn. Allora, quello che ho letto con la parafrasi, il significato è lo stesso, ma diventa così: dalla folla che seguiva Gesù, un uomo gli chiese: maestro, di a mio fratello di spartire con me l'eredità che nostro padre ci ha lasciato. Ma Gesù gli rispose: amico, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra voi in materia di eredità? Poi disse a tutti coloro che erano là: guardatevi e tenetevi lontani da ogni bramosia in tutte le sue forme. Non cercate di accumulare beni, perché anche se un uomo è ricco, la sua fortuna non gli assicura la vita eterna. Questa, la vita eterna, non dipende in alcun modo dai suoi beni. Così Gesù raccontò loro questa parabola: la campagna di un ricco proprietario aveva dato un raccolto eccezionale, e quest'uomo si mise allora a riflettere. Che fare? Si domandò. Non ho abbastanza posto per ammassare tutto il mio raccolto. E si disse infine: ho trovato la soluzione. Demolirò i miei granai per costruire di più grandi e vi ammasserò tutto il mio grano e tutti i miei beni. Poi potrò dire a me stesso: amico mio, eccoti servito, hai molti beni in riserva per lunghi anni, congediti un po' di buon tempo, riposati, mangia, bevi e goditi la vita. Versetto 20: ma Dio
gli disse stolto che non sei altro. Questa notte stessa ti sarà ridomandata la tua vita e quello che hai accumulato di chi sarà. Questo è il destino di ogni uomo che accumula ricchezza per se stesso invece di cercare di arricchire davanti a Dio. Questo episodio, pur nella sua semplicità, è estremamente illuminante, perché con parole accessibili a tutti ci aiuta a capire gli esatti termini della situazione e soprattutto ci aiuta a dare una risposta autorevole alla nostra domanda: serve ancora parlare di Dio oggi? Perché su un argomento come quello che ci occupa non è sufficiente la nostra immaginazione, ma abbiamo bisogno di sapere ciò che Dio dice, non ciò che pensiamo noi e non ciò che viene dagli elementi di questo mondo, non ciò che viene dalla filosofia. Gesù parlava con autorità, lo leggiamo in più punti, specialmente negli Evangeli. Non c'è dubbio che nella sua carriera terrestre, il Signore Gesù Cristo, a parte l'invidia e l'opposizione dei capi religiosi, aveva una buona fama. Leggiamo per esempio nel libro degli Atti, nell'Evangelo di Marco, Gesù andava attorno facendo il bene. E forse per questo che quest'uomo della folla si era avvicinato anche per avere una consulenza gratis. Gesù, è scritto, andava attorno facendo del bene. E poi è scritto ancora, Gesù era conosciuto come il maestro buono. Matteo capitolo 10, Luca capitolo 18. Era conosciuto come il maestro buono, per cui molti lo seguivano e si rendevano conto che il suo insegnamento era autorevole, convincente, coerente, assolutamente diverso, come è scritto nell'Evangelo di Marco, assolutamente diverso, per esempio, da quello degli scribi. E poi si legge che Gesù sapeva mettere a tacere quelli che per presunzione lo interrogavano solo per metterlo alla prova o metterlo in difficoltà, come leggiamo più volte negli Evangeli. Così non c'era nulla di strano nel fatto di quest'uomo, il quale, ritenendosi frodato dal fratello a proposito della sua eredità, si è rivolto proprio a Gesù. Quell'uomo era in cerca di una parola di giustizia, una parola di equità, e perciò non aveva nessun dubbio, nessun timore, anzi era certo che Gesù, pieno di comprensione, di amore, di giustizia, sarebbe stato dalla sua parte. Sono convinto che noi avremmo agito nella stessa maniera. Se Gesù Cristo dovesse incarnarsi oggi, vorremmo certamente sottoporgli qualche nostro problema, perché purtroppo, amici, nella vita di ogni giorno siamo tutti più o meno vittime di qualche ingiustizia, di qualche torto. Tutti abbiamo dei dilemmi di carattere pratico, dei nodi da sciogliere, delle necessità immediate. Allora chi meglio di lui, chi meglio di Gesù Cristo potrebbe aiutarci? Ed effettivamente ci sono tanti che sarebbero pronti a riconoscere Gesù Cristo come una specie di pronto soccorso quando si ha una disgrazia, oppure una specie di agenzia di pronto intervento che risolva i problemi, tutti i problemi. Eppure, anche se queste sono le nostre aspettative, che noi riteniamo legittime, ciò che ci sconcerta in questo racconto è la risposta di Gesù.
la risposta di Gesù. Infatti abbiamo letto che egli rifiuta di dare la sua consulenza e delude completamente le attese di quest'uomo con parole che possono sembrare dure. O uomo, ma chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? È come se gli dicesse: ma per chi mi avete preso? Per un giudice di pace, per un pretore? In altri termini, Gesù rifiuta di farsi strumentalizzare o di farsi considerare in termini utilaristici, come se egli fosse il santo che si invoca nel momento della disgrazia. Così egli comincia mettendo bene in chiaro che egli, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto un giorno su questa terra con uno scopo ben preciso, ma diverso da quello che noi vorremmo attribuirgli. E questo scopo è più sublime, è più radicale dei nostri problemi. Gesù è venuto, amici in ascolto, e questo è il corpo del messaggio che dobbiamo comprendere, che tutte le persone devono conoscere. Gesù è venuto per occuparsi della questione della nostra redenzione, cioè la nostra liberazione, pagando un riscatto. Perché senza la grazia di Dio, se non conosciamo l'opera di Gesù Cristo, noi siamo schiavi di noi stessi, schiavi del nostro peccato e schiavi di tutto quello che abbiamo costruito intorno a noi. Ripeto, Gesù è stato mandato da Dio ed è venuto per occuparsi della questione della redenzione dell'uomo. Non è venuto per portarci qualche cosa che serva ad aumentare la nostra intelligenza, la nostra capacità di vedere le cose, come purtroppo fanno sempre di più le persone oggi che hanno tanti mezzi a disposizione. Non è venuto per aumentare la nostra capacità di creare, anche se l'uomo sa creare delle buone cose che servono dal punto di vista pratico.

ciò che il mondo aveva perso. La natura umana si degrada sempre di più, anche in ciò che è al suo livello, perché l'uomo ha perso quell'unione superiore con Dio, cioè ha perso quel orientamento trascendente verso l'aldilà, che doveva nello stesso tempo assicurare, ripeto, doveva assicurare la rettitudine dell'intelligenza dell'uomo e della sua volontà. Ho adoperato questo aggettivo o sostantivo trascendente, cioè ciò che è al di sopra dell'esperienza sensibile e della percezione fisica umana. Gesù è venuto per tutto questo. Cristo non è venuto sulla terra per insegnarci le regole umane e terrestri del progresso, per esempio. Abbiamo per questo ricevuto fin dall'origine la nostra natura con le sue leggi impresse in essa. La nostra intelligenza non è venuto per imprimere la nostra intelligenza con le sue capacità infinite di progresso, anche se il progresso è qualcosa di buono e di positivo. Cristo è venuto a restaurare il solo principio capace di assicurare alla nostra intelligenza e alla nostra volontà, con il loro orientamento essenziale, l'equilibrio e la forza della loro attività terrestre. Figlio di Dio per natura, Gesù Cristo è venuto, lo ripeto, a ristabilire la nostra unione con Dio per farci diventare figli suoi per adozione. Oh, amici in ascolto, quanto è importante quest'ultima espressione, quanto dobbiamo comprendere il bisogno fondamentale dell'uomo. E lo dico ancora una volta, lo dico tutti i venerdì, lo dico per le strade, sulle piazze: il bisogno fondamentale dell'uomo è questo, quello di avere riavere relazione con il proprio creatore. E per avere questo rapporto, questa relazione, occorre il perdono dei propri peccati, perché i peccati che noi commettiamo ci separano da questo Dio onnipotente, questo Dio onnisciente, questo Dio potente che è venuto mandandoci Gesù Cristo per risolvere tutti i nostri problemi. E ripeto, il problema dei problemi è proprio il nostro peccato che ci separa da Dio. Questa è la ragione per la quale Gesù è venuto. Sono due gli errori che noi uomini possiamo commettere quando non abbiamo la vera fede in Dio. Primo, possiamo considerarlo una divinità lontana, estranea, astratta, come quelli che si definiscono agnostici. E secondo, possiamo abbassarlo tanto da non riconoscerlo per quello che è. Ma il Gesù che ci è stato dato da Dio è il Gesù della rivelazione biblica. È Dio che si è fatto uomo. E come uomo non è solo un maestro di religione o di morale, perché quantunque sia un uomo è perfettamente Dio. Gesù stesso ha anche detto: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito, perduto. Ora, nel fare questa dichiarazione, Gesù Cristo vuole dare un orientamento diverso ai nostri interessi qui su questa terra. Infatti dobbiamo dirlo con molta franchezza: a che cosa guardiamo in genere? Ai nostri affari, alla nostra eredità, a quanto noi possiamo guadagnare, al nostro benessere, alla nostra sicurezza economica. Cioè il nostro sguardo ha unicamente una dimensione orizzontale, e si capisce che quando consideriamo unicamente i nostri problemi di lavoro, di sistemazione, di sicurezza sociale, siamo facilmente tentati a chiedersi: ma cosa serve parlare di Dio? Abbiamo tutte queste necessità,
siamo attirati, siamo presi per natura da tutto quello

che il mondo ci offre. Vogliamo godere la vita, come dicevano quelli della categoria degli stoici. Tra l'altro ne ha parlato anche l'apostolo Paolo, parlando degli epicurei nel capitolo 17 del libro degli Atti. Detto in poche parole, mangiamo, beviamo, tanto domani può darsi che moriamo, godiamoci la vita, poi tutto passerà, non c'è Dio, e quindi non saremo condannati, non saremo giudicati, e se non c'è Dio facciamo quello che vogliamo, viviamo come viviamo come ci viene bene. Anche un mio collega professionista, l'ingegnere Lucio, sì, Michele, serve parlare di Dio, grazie Lucio, un mio amico, lo dico così, cattolico, ma lui è un cristiano, grazie a Dio, grazie Lucio. Servi ancora a parlare di Dio, l'avete ascoltato. Le nostre cose, si dice, dobbiamo curarle noi, dobbiamo saper lottare e tutte queste cose. Ma abbiamo letto, Gesù ha detto: badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E qui Gesù si riferiva alla vita eterna, la vita reale, quella che non finisce mai, la vita vera, la vita con l'essere trasformati con un corpo simile a quello del Signore Gesù Cristo glorificato. Questa è la vita. Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli può entrare in questa vita che ho appena descritta, la vita reale, la vita eterna. Troppo spesso noi leghiamo il concetto di felicità, di serenità e di vita alla prosperità economica, al fatto che possiamo darci una sistemazione che ci liberi dal fatto che ci liberi dall'assillo del domani, ci libera anche dalla paura: divento vecchio, cosa sarà di me? Ma Gesù ci ricorda che le cose non stanno per niente così, perché tutto quello che possiamo avere, anche in denaro oppure la proprietà, ammesso che ne abbiamo tanta, non danno serenità, perché al contrario, e lo sappiamo bene, sono fonte di preoccupazione, rendono l'uomo, la donna avaro ed egoista. Dice Gesù: la vita vera non dipende da queste cose, c'è una realtà differente, ben superiore, che è la cosa veramente determinante. Ecco perché un giorno Gesù ha detto ancora: che serve ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Puoi leggere questo versetto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 26. Mi fermo un attimo, ho detto già tante cose, sono le ore 17:44, ricordo che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, e se c'è qualcuno che è stato all'ascolto e anche riflettuto su quanto ho espresso, può telefonare a questo numero. Non abbiate timore di parlare con me. 011 28 03 04. Ripeto, 011 28 03 04. Ripeto il mio contatto WhatsApp: 338 49 29 785. Lo ripeto: 338 49 29 785. Mi fermo davvero, intanto arriva una telefonata. Pronto?
Ah, pace, pace. Vuoi, scusa, vuoi parlare in diretta? Se lo metti il ca. Ah, no. Allora, e va bene, eccolo. Ma adesso che

Allora, ho preso la telefonata da Eugenia da Biella. Grazie Eugenia. Ha detto è meglio farsi tesori in cielo, è quello che stiamo dicendo. E stavo parlando di questo versetto che è anche molto chiaro e che ci fa riflettere tanto. Che serve ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Un'altra versione dice che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere poi la sua vita, l'anima sua. E una parola di Gesù che ci deve far riflettere. E il versetto successivo dice: infatti, che darebbe l'uomo della sua anima? Questo è molto importante. Ci sono tante riviste, lo sappiamo, anche se adesso vanno di moda i social, i messaggi e tutte queste cose qui, che spesso riportano la storia di personaggi. Per esempio del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, dell'arte, un noto cantante rock, il quale era tanto famoso e aveva tanti soldi, era tanto popolare, aveva tutto, ma si è suicidato e prima di compiere questo atto ha lasciato un foglio scritto sul quale si poteva leggere: c'è un grande vuoto nella mia esistenza. Per quanto ne sappiamo, lui aveva bisogno di Dio, ma non lo sapeva lui. Per quanto ne sappiamo, morì senza Dio. Un giovane suicida, mentre membro di una famiglia benestante, anche lui si è suicidato e ha lasciato un foglio scritto: ho avuto tutto dalla vita, tranne il significato della mia esistenza qui su questa terra. Riflettiamo, amici. Gesù non predicava contro le ricchezze, ma voleva dire questo: che essere posseduti dalle ricchezze allontanava le persone dal regno di Dio e dalla sua opera che lui compiva sulla croce per portarli, introdurli nel regno di Dio. Mi dispiace per questi giovani, ho avuto tutto dalla vita. A volte si pensa ai giovani che vivono di stenti oppure in una famiglia disagiata. Questo era un giovane che era vissuto in una vita, in una famiglia nobile. Ho avuto tutto dalla vita, tranne il significato della mia esistenza. E qui voglio dire qualcosa anche ai genitori. È importante qual è il significato della vita. Bisogna conoscerlo. E per conoscerlo bisogna andare alla Bibbia, che è la parola di Dio. Per conoscerlo bisogna cercare Gesù Cristo, colui che dice: venite a me e io vi darò riposo. Sapete, io dico questo, specialmente in chiesa, quando predico, spesso ripeto le stesse cose, e meno male che alcuni fratelli e sorelle mi dicono: no, no, no, no, non ripete le stesse cose, ma per me io ripeto le stesse cose. E quello che sto per dire l'ho detto tante volte anche qui in radio: l'uomo, la donna, i giovani, che fanno parte anche delle creature di Dio, l'uomo, la donna per natura e per istinto sono insoddisfatti per almeno
queste tre ragioni, tre motivi. Prima di tutto, essendo stati creati ad immagine di Dio, essendo stato creato all'immagine di Dio, l'uomo si sente solo e perduto quando non è più in comunione con il suo creatore. E vi devo dire una cosa, io parlo sempre di quello che faccio per le strade, sulle piazze. Quando parlo di questo, molti ragazzi si fermano ed ascoltano, e anche con rispetto. Mentre quando mi presento con il bigliettino della radio o un opuscolo o l'Evangelo, vogliono prendere in giro, scherzare. E poi quando inizio a chiedere: ma che scuola fate, lavorate? E parliamo di scuola, parliamo di lavoro, e allora iniziano ad aprirsi. E quando parte proprio da questo punto, che dico: prima di tutto voi ragazzi siete e sarete sempre insoddisfatti per questo motivo, perché siete stati creati a immagine di Dio. E quando a causa del peccato siete separati da Dio, non avete più relazione con il vostro creatore, e voi potete avere una vaga nozione di Dio, potete avere la vaga nozione che Dio esista da qualche parte, ma questo non basta. L'uomo deve avere la certezza che non è solo al mondo e che è stato creato per uno scopo ben preciso. Questo fa parte del significato della vita. L'uomo deve avere, ripeto, la certezza che non è solo al mondo, che è stato creato per uno scopo ben preciso. È stato creato anche che deve sapere che una potenza e una intelligenza più grandi di lui guidano il loro destino, il suo destino. E poi un secondo motivo è questo per cui l'uomo e la donna sono sempre insoddisfatti. L'uomo è nel disordine e nella perplessità fino a quando non ha trovato la verità. Mi devo interrompere, mi scuso. Ci sentiamo dopo. Grazie.

0: Allora, pronto Dora?
1: Ecco, buonasera a tutti, sono Dora di Pesaro.
0: Sì, sì.
1: Mi dispiace anche interrompere perché è un discorso molto, molto importante e interessante.
0: Poi lo riprendo. Mi dispiace.
1: Però insomma è sempre importante anche farsi sentire per dire che comunque sentiamo e che ci interessa, che a me interessa moltissimo. Non ho altro da aggiungere, solo da dire comunque che siamo presenti, ringraziamo e veramente lodiamo il Signore e che il Signore ci benedica veramente, veramente tutti.
0: Sì, sì, sì, stavo dicendo alla sorella che ha telefonato prima, Eugenia da Biella, ho promesso di mandare i file, ma tra qualche giorno, è proprio vero. Grazie a Dio sto andando spesso nei parchi, sulle strade, nelle piazze, e quindi non ho tempo per fare altre cose. Pregate anche per me e grazie del tuo intervento.
1: Io lo faccio, prego, prego veramente.
0: Grazie Dora, a risentirci.
1: Buona serata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona serata. Ciao. Allora, Dora è la mamma di Renata, la bambina ragazzina che telefona quasi tutte le trasmissioni. Allora, stavo dicendo, l'uomo è nel disordine e nella perplessità fino a quando non ha trovato la verità relativa al suo essere, alla sua origine, al suo scopo, ai suoi conflitti e al suo futuro, al suo avvenire. Per questo vive nella paura e vive cercando di accumulare tante cose per godere qui su questa terra. Ma dicevo alla sorella Eugenia, quello che dirò in seguito è molto importante. Per chi ha seguito la lettura, Gesù a quest'uomo previdente della parabola ha dovuto dire che è uno stolto. Era stato previdente, era stato anche un buon amministratore sicuramente, ma non aveva pensato alla propria anima, lo dirò dopo questo. Quindi l'uomo è nel disordine e nella confusione, nella perplessità, nell'accecamento, fino a quando non ha trovato la verità relativa al suo essere, alla sua origine e anche al suo futuro. Qual è il futuro dell'uomo, credente o non credente? L'uomo ha bisogno di questa verità, e non solo di verità fisiche, matematiche, verità sociali. Io non ho fatto una scuola, diciamo, letteraria, indirizzo letterario, una scuola di indirizzo tecnico, quindi ho insegnato anche matematica applicata, e quindi le verità, ho insegnato anche fisica, le verità fisiche, le verità matematiche mi piacevano tanto e mi piacciono ancora, perché anche nella professione ho dovuto applicarle queste leggi. L'uomo ha bisogno di verità. Qual è la verità che deve conoscere l'uomo? È sapere chi è il Dio della Bibbia, non il Dio che ci siamo costruiti noi, non il Dio che si sono costruiti quelli che appartengono a delle sette religiose, e non voglio fare nomi, ma state attenti amici in ascolto, c'è il Dio che viene portato avanti, viene presentato da sette religiose, che non è il Dio della Bibbia, il Dio della rivelazione. Quindi l'uomo ha bisogno della verità su Dio, ha bisogno della verità su Gesù Cristo e ha bisogno della verità su se stesso, come dicevo prima. E tutte le persone credenti e non credenti, sono affamati di verità. Anche gli atei sono molto affamati di verità. Ed è per questo che anche quando raggiungono uno scopo, una meta, non sono mai realizzati. E anche perché non credendo all'esistenza di Dio, non credono all'esistenza del peccato, e quindi facciamo tutto quello che c'è da fare, viviamo tutto quello che dobbiamo vivere, tanto non saremo giudicati. L'uomo ha bisogno di questa verità e non è soddisfatto, anche se nel suo orgoglio, questo lo dico per esperienza quando parlo con le persone atee o agnostiche o gnostiche, nel suo orgoglio l'uomo non ammette di essere affamato di verità, ma quando è solo, quando si trova con la sua anima vuota, distaccato anche da Dio, avverte questo vuoto, e lui lo sa, però non vuole affermarlo. Un'altra insoddisfazione dell'uomo deriva dal fatto che ha bisogno di pace, ma non di una pace intellettuale e indefinibile, di una pace che lo liberi da tutti i dolorosi conflitti dell'esistenza. Ha bisogno della pace dell'anima che penetri il suo essere tutto intero. Ha bisogno della pace che agisca attraverso le prove e i pesi della vita, le sofferenze, perché tutte le persone passano attraverso la sofferenza o le sofferenze. E l'uomo ha bisogno prima della pace con Dio, cioè avere il perdono dei peccati, e poi ha bisogno della pace di Dio, che si ha quando si vive in comunione con Dio. Nelle famose beatitudini, che qualcuno ha definito anche le belle attitudini, Gesù ha usato la parola beati. È una parola che racchiude un senso più completo della nostra parola felici, felice, beati, cioè pienamente soddisfatto. Allora, ho fatto tutto questo discorso perché è importante sapere perché Dio addirittura, Gesù Cristo, scusate, addirittura a quell'uomo della parabola gli ha dato dello stolto. C'è un uomo nella Bibbia, Salomone, è stato re di Israele, era l'uomo più ricco della storia umana. Di lui si legge nel primo libro dei Re, capitolo 11, versetto 1, si legge così: il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle moabite, delle ammonite, delle idumee, delle sidonie e delle ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe, attenzione, sto leggendo primo libro dei Re, capitolo 11, al versetto 3, ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, donne che convivevano con un uomo in unione stabile ma non matrimoniale, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Il versetto 5: Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre, Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le, attenzione, versetto 8, fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, e dal Signore Dio di Israele, che gli era apparso due volte, e egli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle tue mani, dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che io ho scelto. Facendo un po' un riassunto di questo che ho letto, quest'uomo Salomone possiamo dire che è stato unico. Le sue entrate erano sorprendenti, possedeva case bellissime, si può leggere questo nella parola di Dio, abitava palazzi con tutti i comfort possibili, aveva case sicuramente con piscine, aveva 700 mogli, aveva 300 conviventi, aveva tutto il sesso che un uomo potesse desiderare, possedeva tutti i vini pregiati, godeva tutti i piaceri che una persona potesse desiderare, aveva insomma tutto il desiderabile, faceva tutto quello che ad una persona piace fare. Ma con tutti questi godimenti, con tutta la quantità di beni a disposizione, anche lui, Salomone, ha detto: la vita è veramente vuota. E tutto questo perché la sua anima era distaccata dal cuore di Dio. Nel libro dell'Ecclesiaste, nel capitolo 1, leggiamo, certo leggiamo questo guardando alla vita di una persona che non ha più relazione col suo creatore. Qui Salomone sta facendo la descrizione di una persona che non ha contatto con Dio. Però è scritto questo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 1, per esempio al versetto 2: vanità della vanità, tutto è vanità, cioè tutto è vuoto. Al versetto 4: una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Al versetto 8: ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Al versetto 9: quello che è stato è quello che sarà, quello che si è fatto è quello che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E al versetto 14 di Ecclesiaste 1 si legge: io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco, ogni cosa è vanità, è un correre dietro al vento. Quest'uomo era anche re, aveva cercato anche di essere religioso, ma neanche questa ricerca lo aiutava a dare valore alla sua esistenza. E oggi, cari amici che siete in ascolto sulle nostre frequenze, cari amici nel mondo, ci sono miliardi di persone religiose, ma purtroppo non conoscono personalmente Gesù Cristo, non conoscono l'amore di Dio, non conoscono la grazia di Dio, non conoscono la fedeltà di Dio. Milioni e milioni di persone non conoscono Cristo, il Salvatore, anche se stanno cercando Dio attraverso la propria religione. Milioni e milioni di persone, anzi miliardi, hanno abbastanza religione da impedire loro di conoscere personalmente Cristo, perché questa loro religione è fatta di tradizioni degli uomini, di comandamenti di uomini, di vedute umane, di sforzi umani, di buone opere per meritare che cosa? Il favore di Dio. E tutto questo è, permettetemi questa espressione, una vaccinazione contro una malattia. Tutto questo impedisce loro di cercare Dio, il Dio vivente e vero, il Dio della Bibbia. Quante persone sono accecate dalla propria religione e non conoscono realmente Dio e Gesù Cristo che Lui ha mandato, non conoscono l'amore di Dio. E anche oggi, come sempre, non sto predicando una religione, lo dico sempre, non sto predicando una religione. È vero che ho preso degli elementi, diciamo, che sono osservabili nel nostro mondo, ma non sto predicando una religione. E voglio dirti questo con tanta amicizia, con tanto calore, anche con l'amore del Signore. Se sei in ascolto e non puoi confessare che Gesù Cristo è il tuo Salvatore e Signore, ti devo dire che hai bisogno di conoscere prima personalmente Cristo, il Figlio del Dio vivente. Prima che termini questa trasmissione, adesso guardo un po' l'ora, anzi mi devo fermare perché ho detto tante cose, devo parlare dell'anima, devo parlare della vostra anima, dell'anima di una persona, anche la mia anima, di un uomo, una donna, giovane, meno giovane, perché nel racconto che abbiamo letto, nella parabola di Gesù Cristo a quell'uomo che tra la folla gli ha chiesto una consulenza, è parlato proprio di anima. Ed è parlato anche di qualcosa che è stato detto all'uomo della parabola, che aveva trascurato l'essenziale per la sua esistenza. Mi fermo un attimo, così possiate riflettere, e spero di ricevere qualche altra telefonata. È bello quando ci sono sorelle, fratelli che appunto telefonano e condividiamo le esperienze e anche la parola del Signore. Allora 011 28 03 04 è il numero del telefono dello studio, potete chiamare perché adesso è libero. 011 28 03 04 e per un mio contatto WhatsApp 338 49 29 785. Allora, mi scelgo un canto, vediamo. Ecco qua, arriva una telefonata. Intanto io mando il canto.

Allora, riprendi il microfono. Ho avuto una bellissima conversazione con un'ascoltatrice. Io la posso chiamare anche sorella, perché si è espressa, almeno non perché ha condiviso quello che ho detto, e ha detto che la prossima volta vuole, anzi deve, gliel'ho chiesto io, devo parlare in diretta, perché quello che ha detto è molto molto interessante. Grazie Elena, Dio ti benedica. Continua a leggere e studiare la parola di Dio, eh? E un'altra cosa te la dico anche in diretta: quando hai tempo, cerca di stare insieme a dei credenti che amano la parola di Dio, amano il Signore, e condividere la parola, la preghiera, lo studio e anche la comunione fraterna. Dio ti benedica. Grazie. Allora, sono le ore 18:21. Se c'è qualcun altro che vuole telefonare prima che riprenda il discorso, 011 28 03 04 è il numero di telefono. Ho dimenticato di fare le comunicazioni che ho fatto prima, le faccio adesso. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos possono seguire questo argomento alle 19:30. Non basta ricevere la vita. Il predicatore è Enrico Pasquini. Poi ho detto che domani, Dio volendo, alle ore 17, c'è una conferenza propone la missione chiamata di mezzanotte, e siete liberamente invitati a partecipare nei locali di via di strada Bramafame 11/A a Torino. Quindi ho detto che l'ingresso è libero, e la stessa conferenza poi si terrà, Dio volendo, la domenica 11 alle ore 10 nello stesso locale. Quindi potete partecipare. Sto cercando la locandina qui, perché non voglio dire delle cose errate, tra le tante cose che faccio, almeno dovevo scrivere. Bene, lo dico meglio dopo, perché ho tanti nomi qua. Quindi domani ore 17 c'è una conferenza che riguarda il futuro a Torino in strada Bramafame 11/A, ingresso libero. Lo stesso incontro ci sarà domenica prossima alle ore 10. Domani c'è un banchetto con la distribuzione di letteratura evangelica presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Si è aggiunto anche il messaggio della sorella Maria da Torino. Grazie, preghiamo affinché proprio le tante difficoltà della vita di oggi possano spingere le persone a cercare la soluzione nell'unica verità che è Gesù Cristo. Grazie Maria, grazie. Allora, stiamo dando una risposta. Serve ancora parlare di Dio? E da tutto quello che abbiamo detto, la risposta è molto molto, diciamo, affermativa. Ho detto che Gesù, per insegnare una verità non solo a quell'uomo che gli aveva chiesto una consulenza legale, ma anche la folla che lo seguiva, raccontò una parabola che è riconosciuta come quella del ricco stolto. Come sappiamo, la parabola è un racconto fittizio, cioè una storia presa dai fatti della vita per mettere in evidenza e per comunicare una verità spirituale. Perciò Gesù Cristo se ne serviva spesso. Egli voleva che il suo messaggio, essendo un messaggio di vita,
fosse chiaramente capito, e questa sua intenzione resta valida anche oggi. Ora vogliamo vedere che il primo elemento di questa parabola è proprio una realtà positiva. Il versetto 16 della parabola che abbiamo letto: la campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente. Quindi questa parabola, e quindi anche Gesù Cristo, voleva mettere in evidenza una realtà sociale positiva. Dio aveva benedetto i raccolti, aveva anche, diciamo, mandato un clima favorevole per le colture in atto. Quindi quest'uomo doveva essere anche riconoscente. Ora sappiamo bene che nella realtà però tante volte questo non succede, cioè che il raccolto viene copiosamente. Sappiamo che ci sono delle avversità climatiche, purtroppo, che distruggono le colture e la povera gente che non solo ha investito giornate lavorative, ma anche tanti fondi, tanti soldi per i concimi, per le coltivazioni agricole. Ci sono tante perdite. A quest'uomo era andato tutto bene, perché la campagna fruttò copiosamente. Quindi le intemperie, le condizioni atmosferiche sono state buone, ma è evidente che in questa occasione Gesù ha in vista, con questa parabola, una situazione particolare. Vuole mettere proprio in risalto la precarietà di chi si fonda sui beni economici. Infatti qui si parla proprio di un uomo ricco a cui vanno bene le cose, però da un punto di vista umano non si potrebbe desiderare di più. Perciò da un punto di vista umano non si potrebbe desiderare di più. E quando uno si trova in queste condizioni non si preoccupa certo di cercare Dio, perché pensa di essere lui il Dio di se stesso. Infatti, come secondo elemento di questa parabola abbiamo i ragionamenti dell'uomo ricco. La prima verità che Gesù voleva mettere in evidenza con la parabola era una realtà sociale positiva. Sono andate bene le cose. Ma poi la seconda verità che Gesù vuol mettere in evidenza con la parabola è questa: i ragionamenti dell'uomo ricco. Dobbiamo subito dire con molta onestà che non si tratta di pensieri sballati oppure iniqui, ma di ragionamenti sensati di un uomo previdente che non vuole sprecare i raccolti o disprezzare ciò che gli è venuto dalla provvidenza. È un uomo che vive con i piedi per terra, come si dice, e che sa considerare il valore delle cose, e quindi vuole prendere dei provvedimenti adeguati di saggia amministrazione. Il suo problema era abbastanza semplice: aveva dei magazzini, chiamati granai, piccoli, che non avrebbero potuto contenere l'abbondanza del raccolto. Così giustamente decise di disfare i vecchi granai, di costruirne dei nuovi, più grandi, più ampi, in modo da poter riporre i beni e il grano. E direi che fin qui non c'era nulla di male, anzi potremmo additarlo, per esempio, come una persona molto previdente. Troppe volte oggi assistiamo a degli sprechi che sono una bestemmia nei confronti di colui che è il donatore di tante cose buone. L'errore più grave, però, continuando a seguire il ragionamento che ci viene proposto, lo troviamo nel fatto che tutto ad un tratto, in maniera quasi direi impercettibile, avviene una deviazione di quest'uomo. E il discorso da previdente diventa esclusivamente materialistico. Infatti il nostro uomo parlava da solo e
parlava all'anima sua: anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ed è proprio qui che egli commise il più grave errore della sua esistenza, l'errore commesso dalla stragrande maggioranza degli uomini, cioè immaginare che si possa realizzare la pienezza della vita semplicemente con la nostra accortezza, il nostro lavoro, le nostre opere, il nostro impegno. La grande illusione dell'uomo sta proprio nel pensare che le esigenze intime e profonde dell'anima possano essere placate semplicemente mangiando bene, bevendo buone bevande, godendo, in fondo, analizzando bene i ragionamenti di quest'uomo, quali sono state le sue conclusioni? Lo dico in un modo conclusivo: io non ho bisogno di Dio, io posso benissimo fare a meno di Lui, io ho messo tutte le cose a posto, io ho saputo fare bene i miei calcoli. Quante sono oggi le persone che hanno dato un'impostazione materialistica alle loro esigenze e quindi rifiutano il pensiero, l'idea di Dio? Ed è per questo che oggi ho voluto intitolare l'argomento «Servi ancora a parlare di Dio?». Sì, sì, perché le persone si comportano proprio come l'uomo stolto della parabola, anche se non hanno tanti beni, ma sono stolti in altro modo, in altri modi. Si tratta di andare avanti secondo una filosofia piuttosto spicciola: mangiamo e beviamo perché domani morremo. Però la cosa che dobbiamo osservare è che la storia non finisce qui. Quando meno se lo attendeva, vi è stato l'intervento di Dio. Per cui le verità che Gesù voleva mettere in evidenza con il racconto, con la parabola, la prima, la ripeto, è una realtà sociale positiva. All'uomo era andato tutto bene. Poi Gesù voleva mettere in evidenza i ragionamenti dell'uomo ricco, e poi, come ho già detto, c'è anche questo aspetto, l'intervento di Dio. Infatti al versetto 20 c'è proprio l'intervento di Dio che voglio rileggere qui al versetto 20. Ma rileggo il versetto 19, dove l'uomo parlava alla sua anima: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Versetto 20: ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Versetto 21: così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. È importante riflettere su questo grande ma. Infatti abbiamo qui un ma che capovolge completamente la situazione. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Come abbiamo bisogno di riflettere su queste solenni parole. L'uomo che esclude Dio dalla propria vita e pensa di farne a meno viene considerato dal Signore uno stolto. Nel Salmo 14 versetto 1 è scritto: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E lo stesso versetto, le stesse parole sono ripetute nel Salmo 53 versetto 1. Lo stolto ha detto
Notate questa espressione, non è che lo dice un'altra persona, lo dice a se stesso, ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. E qui l'autore del Salmo, Davide, dice che l'uomo è incapace, l'uomo che è incapace di ragionare è uno sciocco, di ragionare secondo la logica di Dio è uno sciocco. Nel nostro testo Gesù dice che l'uomo della parabola è stato stolto perché ha pensato semplicemente che al suo benessere momentaneo, temporale, poteva tralasciare la presenza di Dio, l'unica vera ricchezza capace di dare senso e significato all'esistenza. Abbiamo capito?

di possedere e su cui aveva fatto affidamento. Ma andando ad un discorso concreto, cosa significa tutto questo? Cosa significa? Cosa ci insegna tutto questo? Ci ricorda in maniera solenne che se anche noi molto spesso pensiamo o diciamo che parlare di Dio non serve più, in realtà è Lui, attenzione amici a quello che sto per dire, in realtà è Lui, Dio, che ha l'ultima parola su me, su te, su tutte le sue creature. E in realtà noi non possiamo fare a meno di Lui, perché al di fuori di Lui siamo orfani di Dio, al di fuori di Lui siamo degli esseri perduti, senza speranza. Infatti la parola dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dell'amore di Dio, della giustizia di Dio, della santità di Dio, di tutto quello che viene da Dio. Il nostro peccato sta proprio nel fatto che, pur essendo stati creati da Dio, noi pretendiamo, come l'uomo della parabola, di poter fare a meno di Lui. E non solo, ma ci siamo ribellati alle sue leggi, e a causa di questa ribellione l'uomo è in inimicizia con Dio, è contrario alla volontà d'amore di Dio, per cui c'è una condanna, un giudizio pronunciato sul peccatore. Prima ho detto una scrittura dell'apostolo Paolo nel capitolo 3 della lettera Romani 3:23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E lo stesso apostolo Paolo nel capitolo 6, sempre versetto 23, dice: il salario del peccato, cioè la conseguenza del peccato, è la morte, che non è solamente la morte fisica, prima la morte spirituale, e poi, se non c'è ravvedimento, la morte eterna, separazione eterna da Lui. Quindi il salario del peccato è la morte. Il nostro peccato sta proprio nel fatto che, pur essendo stati creati da Dio, noi pretendiamo, come l'uomo della parabola, di poter farne a meno di Lui. E non solo, come ho già detto, ci siamo ribellati alle sue leggi, e a causa di questa ribellione l'uomo è in inimicizia con Dio, è contrario alla volontà di Dio, per cui c'è una condanna, c'è un giudizio pronunciato sul peccatore, cioè si è condannati alla eterna separazione da Dio, alla privazione della vera vita, e questo per sempre. È chiaro che tutto questo è spaventoso, estremamente angoscioso, ma è proprio in questa situazione drammatica che si inserisce il discorso di Dio e la sua offerta di salvezza. Egli ci chiede di aprire gli occhi, anche il cuore, perché ci rendiamo conto che in questo nostro mondo, caratterizzato da varie scoperte scientifiche, da tecnologie, e sappiamo anche da tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo sempre di più a disposizione, serve parlare di Dio. Anzi, è il discorso più importante. E qual è la parola che Dio ci rivolge adesso, ora? È scritto così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi segue questa trasmissione del venerdì sa che parlo molto del bisogno fondamentale dell'uomo. L'ho detto anche oggi: bisogno fondamentale dell'uomo è avere relazione con il proprio creatore. Per avere questa relazione
devo ottenere il perdono dei peccati. E Dio è intervenuto.

quando leggiamo questo versetto, che è il cuore dell'Evangelo, il cuore della rivelazione, Dio ha tanto amato il mondo, Dio è intervenuto. Le persone dicono: ma dov'è questo Dio? Perché non si fa vedere? Dio è intervenuto. Le persone dicono: ma perché non interviene? Dio è intervenuto. Come? Ha mandato il suo unigenito figlio. Per quale scopo? Affinché chi crede in lui non muoia, non sia condannato, non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è il discorso concreto, questo è il discorso reale che Dio ci rivolge adesso, questa sera, per chi non crede ancora. E credere in Dio significa capire, accettare quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Significa ravvedersi, significa umiliarsi davanti a Lui. E allora si avrà la certezza della vita eterna. Questa è l'offerta di Dio. Ma noi dobbiamo decidere ora. Certo, possiamo organizzare, possiamo pianificare la nostra vita come quell'uomo della parabola ed essere perduti, oppure possiamo ricevere Cristo ed essere salvati. Se non siete figli di Dio, cosa scegliete questa sera? Amici in ascolto, i testi che abbiamo letto oggi ci ricordano che possiamo anche fare finta che Dio non serva, ma alla fine è Lui ad avere l'ultima parola. La Bibbia dice chiaramente che il peccato ci ha separati da Lui, e che pretendere di vivere come se Dio non esistesse ci porta alla miseria spirituale e alla morte. Questo è il discorso più concreto e reale che si possa fare oggi. Ripeto che Dio ci ha amati e vuole salvarci, e ha mandato Gesù Cristo per liberarci dalla condanna eterna. Questo è il discorso concreto e reale che io faccio ancora oggi predicando l'Evangelo. Credere in Dio significa rendersi a Lui, accettare il suo sacrificio. Mi fermo ancora, sono le ore 18:43. Prima di ascoltare un canto, rifaccio la comunicazione di prima. Dovevo cercare, ma mentre parlo sono impegnato, dovevo cercare la locandina della conferenza, della chiamata di mezzanotte. Adesso vediamo di trovarla. Eccola qua. Allora, l'argomento che verrà trattato nei due incontri è questo: che cosa ci riserva il futuro? Due incontri per riflettere sul messaggio della Bibbia e sulle profezie riguardanti il futuro. Allora, domani, Dio volendo, alle ore 17, nei locali della chiesa di Strada del Bramafame 11A a Torino, e domenica 11 ottobre alle ore 10, appunto con ingresso libero, verrà sviluppato questo argomento: che cosa ci riserva il futuro. Poi, per gli ascoltatori di Radio Logos, anche questa sera, dopo le ore 19:30, potranno seguire questo sviluppo di argomento. Non basta ricevere la vita. Il predicatore è il fratello Enrico Pasquini. E domani c'è la distribuzione di letteratura evangelica gratuita presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Ho parlato tanto in questo intervallo, e se c'è qualcuno che telefona adesso, possiamo condividere insieme, possiamo dialogare insieme. Ascoltiamo il canto.

0: Ore 18:51, ho preso una telefonata da Reggio Emilia. Dopo un po' di tempo ho risentito il fratello Paolo. Grazie per aver chiamato e benedizioni sulla tua vita, la tua casa e il tuo lavoro. Ho poco più di mezz'ora. Devo stare attento, come faccio spesso, a non andare veloce, come facevo quando ero a scuola, che il tempo andava verso, diciamo, il termine. Quando consideriamo questa parabola e quando ci fermiamo anche a riflettere su questo aggettivo stolto, stolto. Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. C'è da dire, di fronte a queste parole, che questo è il cuore dell'uomo. Un uomo ricco, un imprenditore bravo, un granaio pieno, diremo oggi una, due, tre belle ville al mare, in montagna, in pianura, un SUV, conto in banca, vacanze, viaggi. Quest'uomo che oggi chiameremmo previdente e organizzato, ad un certo punto parla a se stesso, parla da solo e dice: anima mia. E qui già questo aggettivo mio, che tra l'altro ricorre più volte, anima mia. Tu hai molto beni. E di nuovo parla di se stesso. Tu hai molti beni. Poi ancora, oltre aver detto riposati, mangia, bevi, divertiti, lui è andato avanti parlando sempre di se stesso. Ci sono degli aggettivi ripetuti, versetto 18, anzi, versetto 17. Dice: egli ragionava così, frase, che farò perché non ho dove riporre i miei raccolti. Vedete questo aggettivo possessivo, miei raccolti, e disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio, di nuovo suo, mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: mio, mio, miei, mia, anima mia. Vedete, ripeto, com'è l'uomo. Ma c'è quel grande ma di Dio. Ma. Quella notte Dio gli disse: stolto, l'anima tua ti sarà ridomandata. L'errore non è essere ricco, attenzione. Perché con i nostri beni possiamo fare anche tante cose e glorificare il nome di Dio. Se il Signore ci dà tanti beni, cerchiamo di aiutare qualche altro. L'errore non è essere ricco, è parlare solo alla propria anima con cose materiali. Abbiamo capito? L'anima non mangia pane. L'anima ha bisogno di Dio. Quest'uomo della parabola aveva chiamato anima mia, ma l'ha trattato come uno stomaco. E Dio per questo lo chiama stolto. Non malvagio, ma stolto, perché ha investito tutto in ciò che non può portare con sé. Caro amico in ascolto, forse hai tanti bisogni nella tua vita, forse anche di un lavoro migliore che ti dia più tranquillità, e questo è desiderabile, non c'è male in questo. Gesù stesso ci ha insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non c'è male cercare questo. Quindi tu, caro amico, forse hai dei bisogni, ma dove stai mettendo la tua anima, la tua vita? La domanda può essere anche questa: come stai riempiendo il tuo granaio? Come riempiamo i nostri granai? Parliamo in modo più attualissimo. C'è il granaio del lavoro. Si vive per lavorare. Lavoro 12 ore, ma poi mi sento vuoto. E lo dicono tante persone. Questo modo di interpretare la parabola del ricco stolto offre una potente attualizzazione psicologica, ma anche spirituale, del testo biblico. Nel racconto evangelico, il ricco accumula beni materiali nei suoi granai, abbiamo letto, convinto di essersi assicurato il futuro, per poi sentirsi dire da Dio: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Poi c'è il granaio dei piaceri e dei divertimenti. Sappiamo bene cosa succede, e devo stare attento anch'io che vi parlo: piattaforma di streaming in abbonamento che permette di guardare film, serie TV, documenti ed altri contenuti. Dobbiamo stare attenti al tempo che passiamo sul nostro cellulare, intrattenimenti via internet. Tutto questo ha un nome, io non so pronunciarlo in inglese, si parla di Netflix, intrattenimenti vari. Questo granaio dei piaceri e dei divertimenti rappresenta l'illusione di quello che di quella corrente che è chiamata edonismo. Accumuliamo esperienze, piaceri fisici, comfort e distrazioni per riempire il vuoto interiore o per anestetizzare la paura del limite della morte. È il granaio del corri, godi, non pensare al domani, che riduce la vita ad un continuo consumo di stimoli. Il granaio del raggiungimento di mete rappresenta l'illusione del successo e del controllo. È il granaio di chi accumula titoli, avanzamenti di carriera, status sociale e traguardi personali. La stoltezza qui sta nel credere che il proprio valore e la propria sicurezza dipendano esclusivamente da ciò che si è costruito. Questo l'ho costruito io, questo è mio. L'ho costruito con le mie forze. Non ho pensato che la forza viene anche dal Signore, la salute fisica. Poi c'è il granaio del sesso. Ho parlato prima, anzi ho letto di Salomone nel libro dei Re, anche l'Ecclesiaste, possiamo dire discoteca, i social, il calcio, ma dopo torna la noia. È come bere acqua salata, più bevi più hai sete, è così, è così. Poi c'è il granaio, attenzione a questo aspetto qui, della religione fai da te. Io credo a modo mio. Questo è un altro granaio. Io credo a modo mio. Questo modo di interpretare la parabola del ricco stolto. Come sentite, arriva una telefonata e la devo prendere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, vai, vai Renata.
1: Volevo salutare perché non ho sentito tutto.
0: Ah. Ho
1: sentito un po'. Il resto mi spiega mia madre perché ero a calcio.
0: Vai a calcio?
1: Sì.
0: E poi prima ho parlato anche del calcio. E vabbè, puoi giocare. Anch'io quando ero più giovane giocavo, adesso non faccio più. E, mi riferisco a tutte queste persone, hai visto, uno
1: sì.
0: ha vinto 3-4 scudetti, 3-4 coppe, poi ne deve vincere di più perché deve superare l'altro che ne ha vinte 6-7. Le persone sono così, non sono mai sazie. Questi sono i granai accumulano e poi non hanno la pace, hai capito Renata? Dobbiamo pregare sempre il Signore e dice: Signore, io voglio la tua parola e voglio le ricchezze del tuo regno, come abbiamo letto oggi, essere ricchi, ricca in vista del regno di Dio. Meraviglioso questo. Va bene, grazie, grazie che hai telefonato. Vuoi dire ancora qualche altra cosa? Va bene, ciao, a risentirci, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, ho liberato il telefono, adesso sono le 19.03, se c'è ancora qualcuno che vuole chiamare, 011 28 0304. Stavo parlando di tutti questi granai che fanno allontanare le persone dal regno di Dio, e stavo parlando del granaio della religione fai da te. Quante persone, io credo a modo mio, io ho la mia verità, io ho la mia interpretazione, e tutto questo offre una potente attualizzazione psicologica e spirituale. Nel racconto evangelico il ricco accumula beni nei suoi granai convinto di essersi assicurato il futuro, ma poi, come dicevo, si è sentito dire stolto. Il granaio della religione fai da te, attenzione a quello che sto per dire, è forse più insidioso degli altri granai, perché fa sentire le persone in regola nei confronti di Dio. Quando uno dice io credo a modo mio, come gli aggettivi mie dell'uomo della parabola, è il granaio più insidioso, perché si indossa una maschera spirituale. L'espressione io credo a modo mio spesso nasconde il desiderio profondo di un Dio addomesticato, un Dio che mi sono formato io, un Dio che deve fare le cose come penso io. E ce ne sono tanti oggi di persone così. Un Dio su misura, si costruisce una fede che non disturba, che non chiede conversione, che non mette in discussione le proprie scelte egoistiche e che non richiede l'appartenenza alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Questo significa io credo a modo mio, non appartiene alla vera Chiesa di Gesù Cristo e che non richiede il confronto con una parola scomoda, Poi c'è l'autosufficienza spirituale. Diventa un altro modo per accumulare certezze nei propri granai mentali. Non ci si fida di Dio per come Lui si rivela, ma ci si fida della propria idea di Dio. Io ho la mia idea di Dio e ce ne sono tanti. Oggi, ogni giorno, io incontro queste persone. In questo modo, l'io, non Dio, l'io, rimane al centro dell'universo, esattamente come il ricco della parabola, che parla da solo e parla a se stesso, anima mia. Lui diceva a se stesso, anima mia, hai molti beni. Ora vedete, tra la parola Dio e io c'è la differenza di una D. Stiamo attenti. Se trasportiamo il concetto di granaio dal piano puramente economico a quella dell'esistenza moderna, i granai diventano i luoghi in cui cerchiamo false certezze e autosufficienza. E la svolta della parabola è questa, che noi dobbiamo arricchire secondo Dio, arricchire davanti a Dio. La parabola non condanna, ripeto, la ricchezza in sé, ma l'illusione dell'autonomia assoluta. E vado verso la conclusione. Ci sono 5 domande che voglio lasciare sul tuo cuore e spero che chi è in ascolto e non ha ancora Gesù Cristo come Salvatore possa rispondere a queste domande e cercare di credere in Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'unico Signore e Salvatore. La prima domanda è questa: se stasera Dio vi dicesse come al ricco stolto, questa notte ti sarà ridomandata l'anima tua, voi, tu saresti pronto? Ripeto, se stasera Dio ti dicesse come al ricco stolto, questa notte ti sarà ridomandata la tua anima, saresti pronto? Seconda domanda. Per voi che siete in ascolto ancora, ovunque siate, forse in auto, a casa, avete mai avuto tutto? Salute, famiglia, lavoro, eppure una sera vi siete sentiti vuoti dentro? Come se mancasse qualche cosa? Vi è capitato? Riflettete su questo. Forse stai molto bene di salute, ringrazia Dio. Hai un buon lavoro, ringrazia Dio. Hai una buona famiglia, ringrazia Dio per tutto questo, perché non è da tutti. Ma se non hai Gesù Cristo, sei vuoto. E Dio ti interpellerà, se non sarà questa notte, Dio ti interpellerà un giorno. Rifletti su questo vuoto. Terza domanda. Qual è oggi il vostro granaio? Cosa state accumulando? C'è chi accumula like su Instagram, c'è chi accumula soldi, chi accumula amanti. Ma chi vi sta davvero soddisfacendo? Chi è che vi dà la soddisfazione? Sapete, dopo un po' torna la sete più di prima. Riflettete anche su questo granaio. Cosa stai accumulando? Quarta domanda. È la più importante. Se poteste chiedere una sola cosa a Dio questa sera e sapeste che ve la concede, cosa gli chiedereste? Lo dico al singolare. Se potessi chiedere una sola cosa a Dio questa sera e sapessi che Dio ve la concede, cosa gli chiederesti? Chiederesti il perdono dei tuoi peccati? Chiederesti la pace con Lui? Chiederesti il vero senso della vita in Dio e in Gesù Cristo per mezzo della Sua parola? Rifletti sulla tua condizione. Quindi la domanda la faccio con rispetto, la faccio con amore cristiano, col timore del Signore. Sei felice della tua vita senza Dio? Sei felice della tua vita senza Dio? In settimana ho incontrato tante persone e quando chiedo: ma lei crede in Gesù Cristo? No, non credo. E io dico: grazie per la sincerità, però è importante credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. È importante credere che Lui è morto sulla croce per portare i tuoi peccati. È importante credere che è risorto dai morti per giustificarti davanti a Dio. Ripeto l'ultima domanda: sei felice della tua vita senza Dio? Rifletti. Allora, serve ancora parlare di Dio oggi? Ieri ho ritirato, li ho stampati, li ho redatti io, 1000 opuscoli, e ho dato questo titolo: Tu credi in Gesù Cristo? Cosa risponderesti, amico? Tu credi in Gesù Cristo? Chiedo di nuovo: quale sarebbe in questo momento la tua risposta? Gesù Cristo può riprendere la tua vita da un momento all'altro, come la mia. Cosa puoi rispondere questa sera? Credere in Gesù Cristo o non credere? Nella parola di Dio puoi trovare la luce e tutte le indicazioni che ti servono per credere. Ogni giorno le persone discutono sul valore delle cose, dei beni, della casa, di un immobile, di un altro tipo di bene. Si analizza il costo di un'auto prima di comprarla. Si stima il valore del proprio lavoro, si discute sull'ammontare dello stipendio, del salario che si percepisce, e molte volte non si è d'accordo con i rispettivi datori di lavoro. Dappertutto sappiamo che c'è un inquinamento morale. Ci sono nel mondo oggi gli intrattenimenti che danno piacere momentaneo, mai goduti prima della nostra generazione. Ma tutto questo per l'anima delle persone si rivela come vera spazzatura. E amici, è vero quello che sto per dire. Le persone non sono più felici di 10 o 20 anni fa. Quando pensiamo ai pregiudizi razziali che si manifestano dappertutto e altre cose, altre manifestazioni. Molte persone fanno uso di droghe ancora e alcol, ma persone che sono mature, vanno già verso gli 80 anni, prendono ancora droghe, alcol, con tutte le conseguenze dolorose alle quali assistiamo ogni giorno. In tutti gli ambienti si avverte la mancanza di etica e di moralità. E questa anima, l'anima, il centro della tua essenza, del tuo io, è devastata ed è guastata. Molte persone oggi valorizzano molto gli animali, quasi più delle persone. Valorizzano i cani, i pesci, danno valore oltre misura alle competizioni sportive, al gioco del calcio. Si sta combattendo l'inquinamento dei mari, della terra, dei cieli. E questo ci preoccupa, e preoccupa soprattutto studiosi e scienziati, ministri e governatori delle nazioni si incontrano per trovare una soluzione. Ma che cosa si sta facendo per eliminare il grande inquinamento morale? La corruzione dell'anima devasta e deforma le personalità, corrompe la società e finisce in morte. Devo concludere, mi dispiace che è finito il tempo. Faccio questa domanda: quanto vale l'anima di una persona? Quanto vale la tua anima oggi? Quanto vale per te un altro anno di vita? Hai mai pensato a questo? Hai pensato qualche volta? Tu, come me, non hai la certezza di vivere un altro anno di vita? Tu, come me, non hai la certezza di vivere fino a quando arrivi a casa questa sera? Tutte le persone valorizzano il proprio fisico, la propria mente. La nostra è la generazione dominata dal culto della bellezza e dell'io, dominata dall'apparire. Anche Dio ha cura del nostro corpo, della nostra mente, ma Dio valorizza di più la tua anima, la mia anima, la nostra anima. Che giova ad un uomo, una persona, se guadagna tutto il mondo, se diventa bello, bellissimo, e poi perde l'anima sua? Ora, da parte nostra, l'unico modo di valorizzare il nostro spirito e la nostra anima è vederli attraverso gli occhi di Dio. E Gesù ha detto, come abbiamo letto all'inizio, cosa vale per una persona guadagnare tutto il mondo se poi perde la propria anima? Gesù ti dice oggi che la tua anima vale molto di più delle cose che ci sono nel mondo e di tutte le cose che desideri, sai perché. Attenzione a quello che sto per dire. Sai perché? Perché per salvare la tua anima, la mia anima, Dio ha dovuto abbandonare sulla croce del Calvario l'unico suo figlio. L'unica persona che aveva sempre fatto la volontà del Padre. Ed è per questo che la tua anima ha un grande valore. Supponiamo che tu possedessi tutto l'oro del mondo, tutto il petrolio e tutti i beni, ammesso che sia possibile. Ebbene, Gesù ti dice che la tua anima vale molto di più di tutto quello messo insieme. Termino con questa domanda: che cosa pensi di te stesso questa sera, mentre sei ancora in ascolto? Cosa pensi? Hai mai pensato alla tua anima, al valore? Hai mai pensato all'opera di Gesù Cristo? Tu, come me, un giorno morirai, e la tua anima e il tuo spirito, che è quella parte di te stesso creata ad immagine di Dio, vivrà per sempre. L'anima delle persone vivrà, di tutte le persone vivrà per sempre, e la tua anima è il vero te e vivrà per sempre. Attenzione però: o alla presenza di Dio o separata da Dio. Il tuo fisico non è il vero te, il vero te è il tuo spirito e la tua anima, e questa vale più di tutto il mondo messo insieme. Perché è così tragico perdere la propria anima? La tua anima, come la mia, ha valore perché è eterna. Il fisico ha qualcosa di meraviglioso, quando voi guardate i vostri bambini, i vostri nipotini, vedete delle creature meravigliose, ma vi rendete anche conto che essi un giorno cesseranno di vivere nel loro corpo fisico. Il corpo è fatto di materia. Non importa quanto tu sia forte, tu come me un giorno lascerai il tuo corpo, e tutte le persone che vivono oggi stanno andando verso la morte fisica, e se non hanno la vera fede in Dio della Bibbia sono anche morte spiritualmente. E la Bibbia dice che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché c'è il giudizio. Allora dobbiamo parlare di Dio, dobbiamo parlare del suo amore, dobbiamo parlare di Gesù Cristo che salva per sempre la tua anima. È probabile, chiedo aiuto al Signore, che venerdì io continui su questo argomento, perché è molto molto interessante. C'è solo qualche minuto per qualche altra telefonata, poi concludo con la preghiera. Vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. C'è qualcuno che in ascolto che vorrebbe telefonare lì, un po' perplesso? Allora prendo la tua telefonata, 011 28 0304. Ho solo 2 o 3 minuti per prendere la telefonata, perché dopo devo pregare. E se vuoi mandare un messaggio WhatsApp, 338 49 29 785. Ti faccio le comunicazioni. Allora, domani Dio volendo ore 17 nei locali di strada Bramafame 11A Torino c'è una conferenza dal titolo "Che cosa ci riserva il futuro". Puoi partecipare liberamente, ingresso libero. Stesso locale domenica alle ore 10, sempre in via Bramafame 11A, c'è la continua della conferenza "Che cosa ci riserva il futuro". Per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, tra qualche minuto, ore 19:30, verrà sviluppato questo argomento: non basta ricevere la vita. Il predicatore è il fratello Enrico Pasquini. Domani c'è la distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente presso i mercati di Corso Cincinnato dal lato di via Val della Torre. Telefono è libero, ho solo 2 o 3 minuti se qualcuno vuole telefonare, 011 28 03 04.

Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola è sempre una rivelazione della tua grazia e del tuo amore. Vogliamo anche adorarti, Signore, per la tua misericordia, perché mentre eravamo morti, senza speranza, noi siamo stati vivificati perché abbiamo creduto per l'azione dello Spirito Santo all'opera del tuo Figlio Gesù Cristo. Grazie perché, come dicevo, questo canto ci dai anche di proclamare la tua gloria, che è il tuo amore, proclamare la tua giustizia, la tua santità, la tua perfezione. Questa è la tua gloria, Signore, proclamare l'Evangelo. E prima di chiudere questa trasmissione, ti prego per qualche persona che oggi tu hai visto, Signore, all'ascolto, che abbia capito l'essenza dell'Evangelo, dell'opera tua, e il fatto che tutti hanno bisogno di Dio, dell'amore di Dio e di Gesù Cristo che Lui ha mandato per salvare. Benedici queste care persone nei loro bisogni, qualunque siano. Grazie anche per i fratelli, per il fratello Eliseo, che si impegna costantemente nel mandare in onda queste trasmissioni anche su Radio Logos, anche per il suo impegno per altre trasmissioni. Signore, benedicilo, così anche Willy, per tutto quello che fa per la parte tecnica. Abbiamo tutti bisogno di essere tuoi collaboratori, non nostri collaboratori, tuoi collaboratori, Signore. E grazie anche per la forza fisica che ci doni e doni a questi fratelli. Benedici le persone sole, ammalate, e ancora benedici i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente queste radio con la loro liberalità. Ti chiediamo queste grazie e benedizioni nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì. L'Evangelo di Marco è un Evangelo dedicato agli italiani. Siamo al capitolo 7. Direi che c'è un argomento interessante che riguarda prettamente l'uomo. Voglio ricordarvi che ti daremo i recapiti a fine puntata, prendete nota. L'argomento è molto bello e interessante perché parla del cuore dell'uomo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati, bentornati a questo ultimo appuntamento della settimana. Siamo arrivati al capitolo 7. Abbiamo visto i primi 5 versetti di questo capitolo in cui abbiamo letto che i farisei e gli scribi accusano i discepoli di Gesù dicendo: "Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?" Prima di continuare, notiamo che l'accusa lanciata contro i discepoli è in realtà diretta a Gesù personalmente, perché loro erano i suoi seguaci. Ora nota cosa Gesù risponde loro. E Gesù disse loro: "Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini." Diceva loro ancora: "Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte."

Notiamo che la risposta di Gesù è tutt'altro che tenera. Non dobbiamo però considerare questo atteggiamento come un attacco personale ai farisei come persone. La durezza della risposta di Gesù è dovuta al fatto che quegli atteggiamenti tradizionalisti sono in netto contrasto con la realtà di chi è Dio e dello scopo delle sue leggi. Un ipocrita è una persona che sta recitando una parte. Loro stanno passando attraverso un rituale religioso, ma non ne stanno sperimentando la realtà. Le loro labbra e il loro cuore avrebbero potuto benissimo appartenere a due persone diverse. Non avevano più cuore di un pupazzo seduto sulle ginocchia di un ventriloquo. Ci sono molte persone oggi che passano attraverso dei rituali nelle chiese. Il cuore deve essere sinceramente coinvolto, perché, come dice Paolo nella lettera ai Romani, se con la bocca avrai confessato Gesù

Confessioni religiose e adorazioni pubbliche restano invischiate in tradizioni e non hanno un rapporto diretto e personale col Signore Gesù Cristo. L'adorazione è vuota quando le regole dell'uomo vanno a sostituire la parola di Dio, ossia il motivo di base per cui Dio aveva prescritto le regole. Con questo arriviamo al vero problema. Le loro tradizioni avevano sostituito l'autentico messaggio di Dio. Una tradizione può essere anche buona e stabilita per ottime ragioni, ma diventa malvagia quando sostituisce la parola di Dio. E questo è quello che stava accadendo a queste persone.

Questa tendenza al tradizionalismo non era un pericolo solo per i farisei di quel tempo, ma lo è tuttora. Non c'è gruppo religioso che ne sia immune, nemmeno nel cristianesimo. Esaminiamo l'esempio che Gesù fa. Mosè aveva detto nella legge che dovevano onorare il padre e la madre, ma la tradizione permetteva di annullare questa responsabilità invogliando le persone a favorire una donazione per il tempio, giudicandola più importante delle cure dovute ai genitori nella loro vecchiaia e nel bisogno. Erano corban, cioè un dono a Dio. Può sembrare molto spirituale fare una donazione a Dio per la sua opera, ma l'unica offerta che è accettevole a Dio è quella di fare la sua volontà, e la sua volontà era quella di onorare il padre e la madre. Gesù gli dice chiaramente che questa legge contraddiceva il comandamento di Dio di onorare il padre e la madre. Aggiunge che molte delle loro tradizioni erano a questo livello. A questo punto Gesù entra nei dettagli. Ma leggiamo il testo dal capitolo 7, iniziamo a leggere dal versetto 14 al 23. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda». Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo».

Gesù richiama la loro attenzione sull'accusa iniziale che i farisei avevano fatto riguardo al mangiare senza essersi lavati le mani. Egli dice che non è quello che entra nella bocca che produce dolore o male, ma quello che esce dalla bocca, distinguendo quello che è esterno da quello che è interno e mostrando ciò che è reale. Dopo aver lasciato la folla, quando entra in casa, i suoi discepoli gli chiedono spiegazioni sulla parabola. Gesù quindi diventa estremamente esplicito, facendo capire ai discepoli che la vera contaminazione che uccide gli uomini

0: non è un fatto fisico, ma morale. Gesù procede quindi elencando tutta una serie di atteggiamenti e azioni che possiamo riscontrare facilmente nella nostra società, ma fino a un certo punto, perché penso che anche nella nostra vita personale possiamo trovare queste cose. Pensieri malvagi, che sono tutti quei propositi o quelle idee ingiuste verso il prossimo. Adulterio e fornicazione, ossia relazioni sessuali fuori dal contesto matrimoniale. Omicidi, ricordandoci che si uccide anche con la bocca. Furti, ricordando che anche oziare sul lavoro è una forma di furto. Avidità, cioè afferrare e desiderare sempre più cose o posizioni senza alcuna considerazione per gli altri. Malvagità, tutte le azioni compiute per ferire le persone. Inganno, finzioni, qualsiasi cosa che altera la verità. La lascivia, ossia sensualità dissoluta. L'occhio maligno, cioè invidia, gelosia, la bestemmia, la maldicenza contro Dio o l'uomo, l'orgoglio, senso di superiorità sugli altri, la stupidità, ossia azioni compiute senza rispetto o considerazione per Dio o per l'uomo. Tutte queste cose escono dal cuore dell'uomo ed è per questo che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni che abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Cioè abbiamo bisogno di un netto cambiamento interiore.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Nei versetti che seguono fino alla fine del capitolo, l'Evangelista Marco indirizza la nostra attenzione verso due miracoli che si compiono nei territori detti dei gentili, perché gli abitanti non erano giudei. Leggiamo il testo dal versetto 24 per arrivare fino al 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, signore», ella rispose, «ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. All'inizio di questa sezione, Marco ci dice che Gesù con i suoi si era spostato verso Tiro. Avevano preso alloggio in una casa e Gesù non voleva che la gente lo sapesse. Noi non sappiamo le motivazioni di questo suo ritiro. Si può pensare che sentisse il bisogno di un periodo di riposo e quindi un periodo di tranquillità da passare con i suoi discepoli per istruirli, oppure per smorzare l'opposizione che veniva da parte dei capi dei giudei e dai farisei. Penso comunque che questo muoversi verso Tiro e Sidone non sia solo un caso. Abbiamo visto che appena finito di discutere con gli scribi su ciò che è puro e impuro, lo vediamo andare proprio in mezzo alla gente che i giudei consideravano impura, perché non legata alla religione ebraica. L'intenzione di rimanere nascosto non ha soddisfazione, perché subito qualcuno si presenta a lui e si presenta con dei bisogni, ed è una donna, sirofenice, che lo implora di guarire sua figlia.

Potremmo trovare qualche difficoltà guardando al modo in cui Gesù inizialmente risponde a questa donna, quasi come se con le sue parole volesse indicare la posizione di privilegio dei giudei nel confronto degli altri popoli. Questo suo atteggiamento, apparentemente duro, non fa altro che enfatizzare che la fede non è questione di razza, ma di cuore. Questa donna riconosce la sua posizione di inferiorità, di retaggio religioso rispetto al popolo di Dio, ma con un magnifico esempio ci dimostra l'abbondanza della grazia di Dio, grazia che non può essere limitata solo a pochi privilegiati, ma si riversa sul mondo intero nei suoi bisogni. Vediamo infatti che in risposta all'umiltà e fede di questa donna, Gesù guarisce sua figlia, per così dire, a distanza, senza neppure vederla o toccarla. Questo ci porta a notare il contrasto con la guarigione che segue, dove Gesù non solo vede, ma tocca in vari modi la persona che deve essere guarita. Quello che rimane invariato in tutte le guarigioni è sempre l'elemento della fede che si manifesta con il riconoscimento della totale dipendenza dalla grazia di Dio. Passiamo quindi a leggere i prossimi versetti. Leggeremo dal 31 al 37, da questo capitolo 7 del Vangelo di Marco. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore, dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare».

0: Marco ci dice che Gesù lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli nel suo viaggio verso il mare di Galilea. Decapoli significa 10 città, un distretto di 10 città, la maggior parte a est del Giordano, nell'area vicino al mare di Galilea. Il Signore ebbe un incredibile ministero in questa zona. Le persone venivano in queste città a sentirlo. Questo miracolo ci viene presentato solo da Marco. L'intero aneddoto, l'intera vicenda, rivela che furono le condizioni stesse di quest'uomo a spingere Gesù ad usare questo metodo di guarigione. L'obiettivo è ancora quello di presentare Gesù, il Messia, profetizzato in Isaia, capitolo 35, versetto 5. Di Gesù viene detto in questo passo che viene a ridare la vista e l'udito anche ai gentili. In questo apparentemente strano modo di agire, vediamo che Gesù prima di tutto gli apre le orecchie, in modo che potesse sentire, e passa poi a parlare liberamente. Le espressioni della fede, sia verbali che pratiche, avvengono dopo che c'è stato un assenso interno a seguito di una rivelazione di Dio e della sua persona. La testimonianza che diamo di Cristo è il risultato della fede che noi abbiamo in Lui e non viceversa. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, esponendo un concetto simile, dice: «Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo». Romani 10:17. Dopo questo era inutile cercare di far restare la folla in silenzio. Fu questo miracolo che contribuì ad espandere maggiormente il ministero di Gesù. Tutta la pressione che c'era su Gesù era umanamente insopportabile. I pesi delle moltitudini, le tensioni dei tempi, i lunghi giorni pieni di impegni e la stanchezza fisica. Nonostante questo, la gente poté dire: «Ha fatto ogni cosa bene». E spero che anche tu possa dire: «Gesù ha fatto ogni cosa bene». E se non conosci ancora Gesù, bene, io ti invito a leggere la Bibbia, questo libro che noi stiamo studiando ormai da varie settimane, e potrai scoprire, leggendo la Bibbia, chi è Gesù e cosa ha fatto soprattutto per me e per te. E con questo invito a scoprire Gesù come il tuo Signore, io voglio salutarti a questo punto, a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho letto una storia bellissima, tanto bella che sembra incredibile, ma è vera. Alcuni anni fa, Mike e Sharon, una coppia senza figli in America che abita tuttora nello stato del Connecticut, vennero a sapere che in Romania era nato un bambino completamente senza braccia. Non aveva neppure un moncherino. Il piccolino era ricoverato in un istituto in condizioni pietose, poco curato dal personale che lo considerava un mostro, e aveva addirittura paura che il piccolino gli gettasse addosso il malocchio. Per mezzo di contatti vari e di pratiche di burocrazia infinite, la coppia americana fece domanda di adottare il bambino. La mamma del piccolo era una povera donna che doveva lavorare dalla mattina alla sera per vivere e non poteva curarsi di quel bambino che aveva bisogno di tutto. ma lo amava e temeva che gli americani lo volessero usare per fare degli esperimenti o per donazione di organi o chissà mai cosa. Sharon e Mike la rassicurarono che non era così. Volevano solo aiutarlo a avere una casa e la possibilità di vivere il più normalmente possibile. Le dissero: Dio dice che siamo tutti fatti in modo meraviglioso, stupendo. Anche George, così si chiamava il piccolino, è meraviglioso e stupendo agli occhi di Dio. È importante. Noi lo cureremo come se fosse il nostro bambino, le dissero. La donna consentì a separarsi dal suo piccolo George e George si trasferì in America, dove per mezzo di istruttori speciali piano piano imparò a usare i piedi al posto delle mani, riusciva a nutrirsi da solo e a fare molte cose utili. E poi la sua faccina intelligente e il suo sorriso incantavano chiunque. Un giorno un insegnante di musica credente propose di insegnargli a suonare il violoncello. Sembrava incredibile, ma lei disse che ci potevano riuscire. Con impegno, George imparò a premere le corde dello strumento con un piede e a reggere l'archetto con l'altro. Dopo alcuni mesi, la maestra decise che era tempo che partecipasse al saggio di fine anno con tutti gli altri ragazzi della scuola. Venne il gran giorno e il nome di George fu chiamato. Il ragazzo si presentò, aveva circa 8 anni, a quel momento fece un bel inchino, la maestra appoggiò a terra un cuscino speciale, vi adagiò il violoncello, Giorgio si sedette e cominciò a suonare. Il silenzio nella sala era assoluto, si sarebbe sentita volare una mosca. La prima nota fu una stecca terribile. George si fece rossa in faccia, sorrise e scosse la testa. La maestra però lo incoraggiò e disse: prova di nuovo, ce la puoi fare. George ricominciò e suonò tutto il pezzo senza neppur fare uno sbaglio. Quando finì, tutta la scuola, ragazzi, professori, genitori dei ragazzi, si alzarono in piedi ad applaudire. E i battimani durarono a lungo e George quasi non capiva perché avesse fatto qualcosa di così straordinario. Mike e Sharon, i genitori adottivi, avevano gli occhi pieni di lacrime e George continuava a sorridere. Il commento di Mike, il papà, è significativo. George per noi è una parabola vivente della nostra relazione col Signore. Anche noi siamo deboli e incapaci, ma Cristo sta accanto a noi, pronto ad usarci così come siamo. Gesù ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Cosa possiamo volere di più? Ma c'è anche un po' scritto a questa storia. Un altro bambino è stato adottato da questa coppia incredibile. È un piccolo indiano, nato anche lui senza braccia. Così George ha ora anche un fratellino e gli insegna come funzionare. È una storia troppo bella per essere vera, ma è vera.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 28, versetto 7. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il messaggio di oggi si intitola Segreti della vita cristiana e riporta una serie di pensieri di Hudson Taylor. Assicuratevi che valga veramente la pena di morire per ciò per cui vivete. Non cercate di portare i pesi di domani con la forza che avete ricevuto per oggi. La nostra fede forse non è grande, ma si appoggia su un grande Dio. Non potete impedire al diavolo di passare nella vostra strada, ma potete impedirgli di fermarsi a casa vostra. Dio desidera il nostro amore prima ancora dei nostri servizi. Chi ha ricevuto del bene deve sempre ricordarsene, mentre chi lo ha fatto deve sempre dimenticarselo. È più importante scoprire ciò che Dio mi vuole dire in un periodo difficile che uscire da quel periodo difficile.

Ok, riprendiamo da Galati capitolo 1, studiamo insieme i primi 10 versetti la volta scorsa. Abbiamo parlato del problema della chiesa della Galazia e il loro problema era che stavano credendo a una variante dell'Evangelo, un Evangelo che era stato cambiato, quindi non era il vero Evangelo. Erano venuti dopo che Paolo aveva fondato la chiesa e insegnato il vero Vangelo di Gesù Cristo, della fede in Gesù Cristo per la salvezza. Dopo un po' erano venuti degli insegnanti chiamati giudaizzanti perché insegnavano che oltre a credere a Gesù per essere salvati era necessario anche osservare la legge di Mosè. E quindi non bastava il sacrificio di Gesù, bisognava tornare alle tradizioni, alla circoncisione, al sabato e tutti questi rituali qua. E quindi Paolo scrive l'epistola per correggere la Chiesa e per riportarli sulla dritta via, diciamo. Una delle cose che dicevano queste persone è che Paolo non era allo stesso livello degli altri apostoli. Facevano un po' di distinzioni. A Gerusalemme c'era la verità, gli apostoli erano quelli autentici e Paolo non aveva lo stesso valore. Quindi Paolo deve difendere, come fa spesso, la sua autorità apostolica. E quindi qui vedremo come parlerà di questo Evangelo, come l'ha ricevuto e come l'ha insegnato fin dal principio. Versetto 11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'Evangelo, prima di tutto, dice Paolo, l'Evangelo che io vi ho predicato non è secondo l'uomo, non è un'invenzione umana. Lui dice non l'ho inventato io, non l'ha inventato un qualche uomo. Quando andiamo da una persona e predichiamo, andiamo con la Bibbia, andiamo con la parola di Dio, diciamo questo dice il Signore e mostriamo quindi i passi della Scrittura che parlano della conversione, della salvezza di Gesù, della croce. Perché facciamo questo? Perché non vogliamo che l'altro sia convinto da una nostra opinione o da una nostra idea. Vogliamo che sia convinto dal messaggio di Dio, dalle parole di Dio, in maniera che la sua conversione sia basata sulla parola di Dio, sulla verità. Per questo è fondamentale citare i versetti della Bibbia, conoscere la Bibbia e dire questo è quello che dice la parola del Signore. Nessuno deve riporre la propria fede sulla mia parola. È una responsabilità che non ci dobbiamo prendere. È un errore, perché se quella persona mette e ripone la sua fede sulla mia parola, sulla tua parola, è nei guai. Deve riporre la fede sulla parola di Dio. Quindi dice: vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo. E poi dice: io no, perché? Poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. In questo Paolo è diverso dalla maggior parte di tutti noi. Paolo, ognuno di noi ha ricevuto l'Evangelo da un amico, da un conoscente, da un familiare, da un predicatore, da un libro. Un'altra persona gli ha parlato dell'Evangelo. Invece, Paolo è diverso perché lui l'ha ricevuto direttamente da Gesù. Fin dalla sua conversione, vi ricordate le circostanze della sua conversione? Lui stava andando verso Damasco, voleva imprigionare i credenti, gli apparsa questa luce, il Signore che gli parla, lui cade ed è cieco e si ravvede perché il Signore gli appare, perché gli si rivela e quindi è una circostanza molto unica, direi. E lui ha sempre avuto un rapporto molto speciale e diretto con Gesù. Lui dice che non solo Gesù gli ha insegnato l'Evangelo, ma gli ha insegnato tutta la sua dottrina. Cioè Paolo non è andato a una scuola biblica, non è andato a Gerusalemme a imparare dagli apostoli o qualcuno l'ha formato. Lui ha ricevuto direttamente da Gesù e questo
è abbastanza unico, perché sappiamo tutti quanti ed è il piano di Dio che è all'interno della Chiesa, che sono i ministeri che formano e insegnano la parola, giusto? Questo è il piano di Dio. Ma Paolo ha avuto un qualche tipo di un'esperienza, anzi, un rapporto col Signore molto unico. Quindi non è stato evangelizzato, nessuno gli ha insegnato la scrittura, è stato direttamente Gesù che l'ha affermato, gli ha parlato e gli ha insegnato. Poi dice, e qui adesso racconta un pochettino la sua storia, avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salii a Gerusalemme per andare a vedere Pietro, e rimasi con lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Il fratello del Signore, punto. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Quindi lui dice, voi avete udito quale è stata la mia condotta nel giudaismo. Paolo, la sua storia era molto conosciuta nella Chiesa. Lo conoscevano prima che si convertisse perché perseguitava la Chiesa, era famoso in negativo, e poi l'hanno conosciuto dopo perché ha avuto questa grande conversione e quindi è stato qualcosa di eccezionale. Però lui dice, voi conoscete la mia storia. E qual era la sua storia? Lui stava progredendo nel giudaismo, che vuol dire? Stava facendo carriera nei ranghi religiosi, va bene? Tutto stava andando alla grande, si stava realizzando probabilmente quello che lui aveva sempre sognato, quello per cui si era preparato. Perché dice questo? Perché parla del fatto che lui stava progredendo nel giudaismo? Perché? La domanda è perché avrebbe dovuto lasciare tutto quello? Se le cose stavano andando alla grande, se stava facendo carriera, se tutto si stava realizzando come pensava, perché avrebbe dovuto cambiare tutto e passare dalla parte dei, tra virgolette, perdenti, i perseguitati, gli ultimi di tutto il mondo. Se non fosse stata veramente il Signore a parlargli, perché lui avrebbe dovuto lasciare la sua vita? Questo è un po' il punto. Ma poi dice, ma quando piacque a Dio, a un certo punto le cose sono cambiate. E quando sono cambiate? Quando piacque a Dio. Il tempo della sua conversione era nei piani di Dio. Poi dice, Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre. Questa cosa è interessante. Che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio è precedente addirittura alla nostra nascita. Perché? Perché Dio è onnisciente. Dio sa tutto. Quindi mi ha chiamato, mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato. Perché ero bravo? Perché ero capace? Mi ha chiamato per la sua grazia. Quindi la chiamata di Dio è precedente alla nostra nascita, è scritto nella mente di Dio, nella volontà di Dio, ma è sempre una chiamata per grazia. È un favore che Dio ci dà, che ci fa. Non è in virtù della nostra bravura o dei nostri meriti. Mi ha chiamato per la sua grazia, dice, quando piacque a Dio, eccetera, eccetera, di rivelare in me suo figlio. Questo è interessante. Il piano di Dio per la vita di Paolo era rivelare in lui suo figlio. Non dice rivelare a lui suo figlio, che è anche vero, perché Gesù si è rivelato a lui, ma dice anche rivelato in lui. Quindi sta dicendo qualcosa ancora più profondo. Parla della presenza di Gesù nella sua vita e la presenza di Gesù è nella vita di ciascuno di noi attraverso la dimora e la presenza dello Spirito Santo.
E sta parlando anche rivelare suo figlio in me, sta parlando anche del frutto della presenza di Cristo nella nostra vita. E noi in un certo senso, perché portiamo questo frutto agli altri, noi diventiamo la rivelazione di Gesù alle persone, la rivelazione di Gesù al mondo. Dice poi affinché l'annunziassi ai gentili. Chi sono i gentili? Non sono le persone simpatiche e carine, ma sono i non giudei, i pagani, quelli che non appartenevano o non osservavano, non appartenevano non erano giudei, non appartenevano neanche alle tradizioni giudee, non erano neanche convertiti al giudaismo. Quindi lui ha ricevuto una chiamata specifica per predicare ai non giudei, ai pagani. Ed è interessante che lui dice, quando quindi il Signore si è rivelato in me, quando ho conosciuto il Signore, io non sono andato a parlare con nessuno. Dice, non mi consultai subito con carne e sangue. Interessante. Vedete come la Chiesa non aveva un capo. La Chiesa non aveva delle persone speciali per cui Paolo dice, Dio si è rivelato a me, mi ha chiamato al ministero, devo prima andare a chiedere il permesso, essere ordinato pastore, passare per la loro approvazione, fare una scuola, eccetera, eccetera. Lui ha detto, Dio mi ha chiamato e io non ne ho parlato con nessuno, non mi sono consultato con nessuno, non sono andato a Gerusalemme, non sono andato dagli apostoli, è stato chiamato da Dio ed è partito. Perché? Perché la Chiesa ha un unico capo ed è Gesù Cristo. E Gesù Cristo guida la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo. Stiamo dicendo che non riconosciamo i ministeri? Assolutamente no. Ma stiamo dicendo che la chiamata può venire riconosciuta dalla Chiesa, ma non è che viene dalla Chiesa. Capite la differenza? La chiamata viene da Dio e ognuno di noi infatti deve rispondere non alla Chiesa ma a Dio della propria chiamata. La Chiesa può aiutare, la Chiesa può equipaggiare, ma certe volte la Chiesa non aiuta. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che Dio ci ha chiesto e ubbidire di conseguenza. Poi dice, dopo 3 anni salì a Gerusalemme, quindi non ha avuto tanta fretta. Dopo 3 anni sono andato la prima volta a Gerusalemme a conoscere gli apostoli. Io non li ha conosciuti neanche tutti, perché chi ha incontrato la prima volta che è andato a Gerusalemme? Pietro, e poi parla di Giacomo, cioè il fratello di Gesù. Giacomo a questo punto era già uno dei leader della chiesa di Gerusalemme. Sappiamo benissimo, perché la scrittura ne parla in vari punti, che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Due di questi fratelli, in particolare Giacomo e Giuda, erano credenti, erano al servizio del Signore. In Matteo 13:55 parla di questo, è uno dei versetti che parlano della famiglia di Gesù, dei fratelli di Gesù. Andiamo avanti. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che nel passato egli devastava, e glorificavano Dio per causa. Quindi io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, le chiese di Gerusalemme e dei dintorni dove si trovava la Giudea, non lo conoscevano personalmente, ne avevano sentito parlare, come ho detto prima, perché la sua fama si era sparsa, ma non lo avevano mai visto, non lo conoscevano, però avevano sentito che si era convertito e quindi erano contenti perché glorificavano Dio per questa bella testimonianza. Adesso andiamo al capitolo 2 perché continua questo discorso. Poi dopo 14 anni, vedete non c'è tanta fretta nell'apostolo Paolo, dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Probabilmente qui sta parlando della circostanza descritta in Atti capitolo 11. Lui era andato insieme a Barnaba a servire il Signore ad Antiochia, la chiesa ad Antiochia era cresciuta, molte persone si erano convertite, soprattutto tra i gentili, quindi i non giudei, e la chiesa stava andando alla grande, e a un certo punto, capitolo 11, è detto che lui e Barnaba vanno, perché c'era stata una carestia in quella zona, e quindi la chiesa di Gerusalemme stava passando un brutto momento, e quindi loro sono andati a portare una sovvenzione a Gerusalemme. Quindi 14 anni dopo, senza che prima ci fosse nessun tipo di contatto. Quindi, or vi salì a Gerusalemme per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili,
ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito perché non corressi o non avessi corso in vano. Che vuol dire vis-à-vis per rivelazione? Una cosa interessante, non so se ci avete fatto caso, ma ogni volta che parlavano di Gerusalemme dicevano salire a Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme era la città di Dio, stava in alto. Ma dovunque andassero, dovunque venissero, da nord, da sud, da est, si saliva sempre a Gerusalemme. Ok, è interessante. Quindi è perché lui veniva da nord, veniva da Antiochia. Adesso è salito a Gerusalemme, insieme a Barnaba e a Tito, e ha parlato agli apostoli e ha esposto loro quello che predicava, cioè la salvezza in Gesù Cristo, la salvezza per la sola fede in Cristo senza la legge di Mosè. Vi ho detto che lui veniva da Antiochia, che era una chiesa principalmente di credenti gentili, e loro non stavano osservando la legge lì. E quindi lui va a Gerusalemme e dice: questo è quello che sta succedendo ad Antiochia, questo è quello che stiamo predicando, la salvezza per la fede in Gesù Cristo senza l'osservanza della legge. Però quando è andato a Gerusalemme, lui dice: ci sono andato e ho voluto incontrare non tutta la chiesa, ma privatamente solo poche persone. Quali persone? Dice: coloro che godevano di maggior credito. Quindi lui ha voluto parlare privatamente con i più maturi. Perché, secondo voi? Probabilmente perché non voleva che ne nascesse una questione, un conflitto, si mettessero a litigare. Ora, dobbiamo capire che gli stessi apostoli ci hanno messo un po' a capire che la salvezza era anche per i gentili. Vi ricordate quante resistenze ha avuto Pietro quando il Signore quando è venuto questo lenzuolo con gli animali impuri, ammazza e mangia, e lui dice: no, io non lo farò mai, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. E quanto timore aveva di andare da Cornelio, che era un gentile, di entrare in casa tua, e lui dice: vabbè, il Signore me l'ha detto, altrimenti non sarei mai entrato. E poi quando queste persone si sono convertite, sono state battezzate nello Spirito Santo, lui dice: wow, anche i gentili si possono convertire, allora anche loro possono essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi, per dire, e questo è molto dopo Atti 2, cioè, quindi questa, stiamo parlando di Pietro, e probabilmente anche gli altri apostoli e tutti quelli che venivano dal giudaismo ci hanno messo un pochettino a capire che non erano più sotto la legge, non dovevano più osservare la legge, non era più fondamentale, che la salvezza era solo per la fede in Gesù. Ok? Quindi Paolo dice: io sono andato a Gerusalemme e, sapendo che avrebbe potuto essere un problema, ho deciso di parlare solo con i più maturi. Non ho fatto un'assemblea con migliaia di persone, perché era possibile che qualcuno dicesse: capite un po' la questione. Quindi è stato molto saggio. E però parla di Tito, dice: neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Che cosa vuol dire? Com'è andata questa conversazione? Bene o male? Bene, non lo hanno costretto a circoncidersi. Se loro avessero pensato: no, Paolo, ti stai sbagliando, va bene che predichi l'Evangelo di Gesù Cristo e la salvezza per la sola fede in Gesù, ma bisogna osservare anche la legge. Se loro avessero detto una cosa del genere, Tito non si sarebbe salvato, sarebbe tornato a casa diverso, capite? Invece lui dice: non mi hanno imposto di circoncidere Tito, quindi significa che hanno accettato questo discorso. E poi torna al problema dei falsi fratelli. Leggiamo dal versetto 4: e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in schiavitù. A coloro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, ciò che siano già stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa, cioè Pietro, e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me
e a Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che mi ero proposto di fare anch'io. Quindi torniamo a questi falsi fratelli che insegnavano cosa? La necessità di osservare la legge, altrimenti la salvezza in Gesù non basta, non è valida, devi anche osservare la legge. Lui qui come li chiama? Veri fratelli? Li chiama falsi fratelli introdottisi abusivamente. Cioè nessuno li aveva mandati, Dio non li aveva mandati, sappiamo che neanche gli apostoli da Gerusalemme li avevano mandati, erano loro che avevano sentito questa libertà di andare. A costoro, dice, non cedemmo in sottomissione neppure per un momento. Ora Paolo non era uno che aveva problemi di sottomissione, non trovava difficile sottomettersi in generale. Perché dice che a questi non si è sottomesso? È ovvio. Perché non poteva mollare su questo argomento, non poteva dire sì, va bene, ok, va bene come quello che state dicendo. Lui dice: non potevo arrendere, non potevo indietreggiare, non potevo lasciargli questa opportunità. Perché? Perché se avesse ceduto alle loro richieste sarebbe stato un dramma. Lui l'ha fatto non cedere affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra voi. Loro, i Galati, ci avrebbero rimesso, perché la loro fede sarebbe stata indebolita. Qui parla di tornare alla legge come tornare alla schiavitù, e la legge sarebbe questa. Vi ricordo il contesto: Paolo li sta riprendendo ai Galati perché loro hanno accettato queste persone e hanno accettato l'insegnamento di queste persone che era necessario tornare alla legge, e lui dice che ha dovuto combattere con queste persone e ha resistito a queste stesse persone, agli stessi attacchi, per lasciare alla Chiesa un messaggio puro. E quindi significa che noi dobbiamo stare attenti a chi ci sottomettiamo, a chi diamo ascolto. Quindi dice: quelli che godono di maggior credito, quindi dopo aver parlato di tutte queste questioni con gli apostoli, dice: loro non mi imposero nulla, non mi hanno detto devi osservare la legge. E quindi questa questione era stata già presentata agli apostoli, era già stata definita. Non c'è l'imposizione della legge per i credenti, ok? Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli circoncisi, che cosa è successo? Loro hanno riconosciuto che Paolo aveva una chiamata speciale per predicare l'Evangelo agli incirconcisi, cioè ai gentili, cioè ai non giudei, e loro hanno detto: vabbè, tu adesso continui per la tua strada, per la tua chiamata, e noi continuiamo per la nostra. Non stanno parlando di due Vangeli diversi, uno per i circoncisi e uno per gli incirconcisi. È chiaro? Stanno dicendo che ci sono chiamate diverse, o meglio, campi di azione diverse, servizi diversi, ed è importante riconoscere il campo d'azione degli altri, non solo il proprio. C'è chi ha avuto una chiamata all'insegnamento in generale, c'è chi ha avuto una chiamata a particolari gruppi di persone, c'è chi è chiamato a predicare e a servire il Signore tra i tossicodipendenti, c'è chi è chiamato con particolari categorie di persone, c'è chi è chiamato a evangelizzare i musulmani, c'è chi è chiamato a evangelizzare gli ebrei. Ci sono chiamate specifiche e dobbiamo anche imparare a riconoscerlo. E quindi questo è quello che è successo in questo incontro. Questi apostoli, che sono reputati colonne, come dice il versetto 9, Giacomo, Cefa e Giovanni, gli hanno stretto la mano e gli hanno detto: bravo, siamo soci, siamo sulla stessa squadra. Tu continua a predicare ai gentili, quello che state facendo in Antiochia è fantastico, quello che stai facendo in giro per l'Asia Minore, che farai in Europa, è fantastico, noi continueremo per la nostra strada. Ma quando Pietro, versetto 11, venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili
a giudaizzare, qui è successo qualcosa di particolare. Dopo, non siamo qui a Gerusalemme, va bene? Qui è Pietro che è andato a visitare Paolo ad Antiochia, quindi in questa chiesa in prevalenza di gentili. Che cosa ha fatto Pietro quando è andato ad Antiochia? Aveva comunione con i fratelli gentili, andava a casa loro, mangiava insieme a loro, nelle agapi avevano comunione, non osservava la legge, viveva alla gentile, va bene? Non c'era nessun problema, Pietro era uscito da questa cosa. Però quando c'è stato un problema? Quando sono iniziate a venire queste persone da Gerusalemme e lui si è spaventato, questi legati ancora un po' al concetto dell'osservanza della legge, lui si è spaventato e ha iniziato a fare l'ipocrita, perché si è ritirato, cioè no, io con loro non ci mangio più. Paolo è costretto a riprenderlo pubblicamente, perché poi questa farsa aveva coinvolto anche altri credenti, tra cui anche Barnaba, che era l'amico speciale di Paolo, il compagno d'opera. Loro erano i due leader nella chiesa ad Antiochia, no? E anche Barnaba si era fatto trascinare da questo atteggiamento sbagliato di Pietro, e Paolo ha dovuto riprendere Pietro. Dice: quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, gli resistei in faccia. Ehi, Pietro, è interessante, perché dice: se tu che sei giudeo, versetto 14, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Evidentemente non solo Pietro aveva iniziato a separarsi dai credenti gentili, ma stava iniziando anche a spingerli in qualche modo verso la legge, a dire no, è importante che state attenti al cibo che mangiate, ma il maiale no, o no, è importante che il sabato, capite? Quindi non solo si era separato, ma aveva iniziato anche in qualche modo a influenzarlo in questo senso. Capite il contrasto, l'ipocrisia? Paolo ha dovuto riprenderlo di nuovo. Non deve essere stato facile per Paolo riprendere Pietro, perché Pietro era Pietro. Quindi probabilmente Paolo l'ha trovato una cosa difficile confrontarlo, ma non poteva cedere su questo punto, perché ne andava della purezza del messaggio, dell'Evangelo, e quindi anche della salvezza delle persone. Abbiamo detto l'altra volta che nella Chiesa ci possono essere opinioni diverse su tante questioni, atteggiamenti diversi, preferenze diverse su tante questioni, ma non ci può essere diversità sull'Evangelo, cioè come si è salvati. Su quello non possiamo dire io ho la mia opinione e tu hai la tua, perché è troppo importante, troppo centrale, ne va della salvezza e del destino eterno una persona. Quindi dobbiamo predicare ed essere fondamentalisti, tra virgolette, radicali su questo. Poi sul battesimo, se uno si deve battezzare davanti o dietro, spruzzato o immerso, dopo 5 giorni della conversione, lo stesso giorno, dopo il corso, tutte queste cose se ne può parlare, ci possono essere preferenze, i capelli lunghi, i capelli corti, e questi, i vestiti, eccetera, mangiare la carne, non mangiarla, sono tutte cose che, ma non sul come siamo salvati, su questo non ne possiamo, non può essere materia di negoziabile, ecco, di opinioni. Noi di nascita, versetto 15, sta parlando ai giudei, in particolare a Pietro, noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo, non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Dice: noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili. Qui io credo che Paolo sia un pochettino ironico. Il senso è questo: se noi giudei di nascita, loro si vantavano dell'essere giudei di nascita, no? Giusto? È una posizione di favore, è un privilegio, non siamo peccatori come il resto del mondo, siamo giudei. Però lui dice: se noi giudei di nascita, anche noi abbiamo dovuto credere in Gesù Cristo per essere salvati, in realtà significa che essere giudei o non essere giudei non fa nessuna differenza, perché tutti ugualmente devono credere in Gesù Cristo per essere salvati. Capite qual è il suo discorso? Loro, ripeto, i giudei si consideravano santi, si consideravano distinti dai gentili che erano tutti peccatori, e Paolo dice: non fa nessuna differenza.
Nessuno può essere salvato e sarà salvato perché fa parte di un popolo o perché osserva la legge. Queste cose non giustificano, solo la fede in Gesù Cristo giustifica. E infatti lo ribadisce e penso che non possa essere più chiaro di com'è. Nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Nessuno significa nessuno. Ora, se cercando di essere giustificati, versetto 17, in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io viva a Dio. Dice, se io edifico di nuovo le cose che ho distrutto, ricordate il caso di Pietro, questo è il contesto. Se io torno a quello che ho detto che non serviva più, la legge, se io ci torno, se io riedifico le cose che ho distrutto, c'è un problema. Io mi costituisco trasgressore. Perché? Perché la legge mi condanna. La fede in Gesù mi giustifica, ma la legge mi condanna. Quindi se io torno alla legge e mi sottopongo di nuovo alla legge, io mi sto di nuovo costituendo trasgressore, non giusto, non giustificato. E poi la domanda, può questo venire da Cristo? Cioè, può Cristo portarci in una condizione peggiore, cioè quella di essere condannati ai peccatori? No, non di certo. Io sono morto alla legge affinché viva a Dio. Questo è il piano di Dio,

0: sta là, siamo noi che non ci stiamo più sotto. E come facciamo noi a non essere più sotto la legge? Secondo Romani, come fa una persona a non essere più sottoposta alla legge? In Italia, come fai a non essere più sottoposto alla legge italiana?
1: Se vado in un altro paese.
0: Vado in un altro paese o, secondo Romani 7, morendo. Se tu muori, non sei più sottoposto alla legge. Non è che dici, oh, fermi! Quel carro funebre sta superando il limite di velocità. Dobbiamo multare il morto. Paolo dice, la legge dura finché uno è in vita. Quando uno è morto, la legge non vale più per lui. È interessante, ritornate a Romani 6 e Romani 7. Questo è esattamente il discorso che fa Paolo. Infatti dice che noi siamo morti con Cristo e risusciteremo con Cristo. Siamo stati identificati con Lui e quindi siamo morti al peccato, siamo morti alla legge, siamo morti alla condanna. Siamo stati salvati, siamo stati giustificati. Quindi la legge rimane lì, siamo noi che non ci stiamo più sotto. Io sono morto per la legge, non esisto più per la legge, ma sono vivo davanti a Dio. E infatti dice, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è un verso straordinario. In questo contesto in cui sta portando questo esempio, questo caso, e questa disciplina, e questa supplica di non tornare alla legge, però questo verso è eccezionale. Meriterebbe uno studio da solo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando ho riposto la mia fede in Cristo, sono stato identificato con Lui nella sua morte e quindi sono morto con Lui. Quindi la mia vecchia vita è finita, ora c'è la nuova vita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. C'è la nuova vita, la vita dello Spirito, e Cristo vive in me, abita dentro di me per mezzo dello Spirito Santo. Non è una cosa fantastica? Non è un versetto incoraggiante questo? Certo, sempre Romani 6 ci dice fate conto di essere morti, perché siete morti, fate conto di essere morti, nel senso è qualcosa a cui dobbiamo, è una verità che c'è, è così, è la nostra posizione, ma noi dobbiamo imparare a viverla, perché certe volte non la viviamo realmente, e quindi viviamo al di sotto della chiamata e della posizione che ci dà la grazia in Gesù. Quindi la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede. Quindi finché rimango su questa terra, vivo in fede, appoggiandomi sul fatto che Gesù mi ama. La vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso. E alla fine conclude, io non annullo la grazia di Dio. Non voglio farlo, non posso farlo. Non è una cosa insignificante. Ripeto, tornare alla legge significherebbe cancellare tutto. E significherebbe annullare la grazia di Dio. Perché? Perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Se una persona poteva essere salvata osservando la legge, se fosse stato possibile, finiva là. Dio diceva, osservate la legge, giusto? Perché Cristo doveva morire? Il fatto che Cristo è dovuto morire, per forza, non c'erano alternative, significa che non era possibile essere giustificato in nessun altro modo. Ecco perché la croce è centrale, ecco perché noi dobbiamo predicare sempre la croce. Noi non possiamo predicare la legge, noi non possiamo predicare i meriti, noi non possiamo predicare le opere, perché se lo facciamo, e nella misura in cui lo facciamo, noi rinneghiamo Cristo, noi annulliamo l'opera di Cristo, noi cancelliamo, rendiamo vano la croce. Noi dobbiamo invece predicare la croce, che dice che tutti gli uomini sono peccatori, ma tutti gli uomini possono essere perdonati se si dichiarano peccatori e se dichiarano di credere e di riporre la loro fede in Gesù. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. No, no, io non ci sto, diceva, io non ci sto a tornare alla legge, perché sarebbe annullare la grazia di Dio, e io non lo faccio, io non annullo la grazia di Dio. Romani 11,6 ci dice chiaramente che la legge e la grazia sono due alternative. La legge e la grazia sono due alternative, non ci possono essere entrambe in una qualche percentuale o miscuglio.

Quindi questi due messaggi non possono andare in parallelo, o l'uno o l'altro. Dice, se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Amo questo versetto. È per definizione. La grazia è senza le opere, perché se è opere non è più grazia, è uguale a opere. Per definizione è no grazia, è per opere. Quindi questo è il messaggio che Paolo ha per i Galati. E quindi dal capitolo prossimo continueremo su questa linea, perché ci va ancora pesante. È fondamentale questa epistola, eh? È fondamentale che torniamo a questi concetti, che li rinfreschiamo. Dicevo l'altra volta, non sono solo i cattolici o altre religioni, tutti noi rischiamo di tornare alle regole, tornare alla religione, perché l'uomo per natura tende alla religione, alle tradizioni, alle leggi, eccetera. Quindi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a non cedere su questo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io sono veramente grato al Signore per questa possibilità che ci sta dando di studiare insieme la Sua parola. E la mia preghiera è che la Sua parola, anche oggi, possa toccare il cuore di qualcuno di voi affinché anche tu possa realizzare nella tua vita la gioia di nascere di nuovo ed essere così un figlio di Dio. E con tale speranza vorrei dare inizio allo studio sul Vangelo di Marco, di cui vorrei leggere il versetto 30 del capitolo 8. Gesù vietò ai discepoli severamente di dire ad alcuno che lui era il Cristo, cioè il Messia. Perché mai questo strano ammonimento, mi chiedo? Perché dovevano attendere la fine della sua missione, della missione di Gesù. Notate quindi il prossimo versetto dove è scritto: Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose e fosse rigettato dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risuscitasse. Come vedete, Gesù non rivelò la sua natura indipendentemente dalla sua opera redentrice. La salvezza dipende infatti dalla natura e dalle azioni di Gesù. Quanto ai discepoli, la fase finale della loro educazione spirituale in un certo modo comincia qui. Fu difatti a Cesarea che Gesù parlò per la prima volta della croce. E quale fu la loro reazione? La vediamo nel versetto 32, dove è scritto che egli diceva queste cose apertamente. E Pietro, tratto da parte Gesù, prese a rimproverarlo. I discepoli non erano ancora pronti a ricevere quella notizia. Anzi, qui ci troviamo di fronte alle parole peggiori mai pronunciate da Simon Pietro. Infatti, all'udire quelle parole, Gesù, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Gesù attribuì le parole di Pietro a Satana, perché Satana cerca sempre di minimizzare il senso e il valore del sacrificio di Cristo sulla croce. Perciò il Signore insistette tanto su questo cruciale argomento, come leggiamo nei versetti 34 al versetto 38. Gesù, chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, disse Gesù, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo con gli angeli».

penso sia superfluo affermare che queste parole di Gesù fanno pensare. Infatti anche questa volta Gesù ha parlato in una maniera non gradita all'uomo. Difatti anche ora Gesù ha capovolto i nostri valori. Noi riteniamo sia importante fare, guadagnare, arricchirsi e trasportiamo questo concetto anche nelle cose spirituali. Infatti tutte le sette, tutte le religioni dicono che per essere salvati bisogna operare, bisogna fare questo, quell'altro. Tutte le sette e le religioni spingono i propri fedeli a dare a Dio qualcosa in cambio della propria anima. Gesù però dice che non puoi dare nulla in cambio della tua anima. Quindi o ti fidi di Gesù o ti fidi di te stesso. Se ti fidi di te stesso o della tua religione, sei perduto. Ma se poni la tua fede in Gesù e riconosci la tua incapacità di salvarti da solo, egli ti salverà, perché lui è l'unico che può pienamente salvare e perdonare. Ed eccoci giunti ora al capitolo 9 del Vangelo di Marco. In questo capitolo vedremo la trasfigurazione e vedremo anche che mentre avveniva sul monte la trasfigurazione, in pianura i discepoli si trovavano di fronte a un completo fallimento, essendo incapaci di scacciare un demonio da un ragazzo. In un altro episodio, poi, sempre di questo capitolo, Gesù annuncia la sua morte e i discepoli discutono su chi debba essere il più grande fra loro. Però Gesù condanna il loro spirito settario e li mette in guardia contro la possibilità di soffrire eternamente nell'inferno. Ecco dunque un altro capitolo con episodi drammatici e densi di significato. Di solito i racconti dell'Evangelista Marco sono più brevi di quelli degli altri evangelisti, ma qui abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare il perché di questo fatto. Secondo me, la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo ed il suo scopo non era quello di evidenziare la divinità di Gesù. Ora, forse ricorderete che nell'ultimo versetto del capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Questo passo è stato variamente interpretato, ma io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini che erano presenti a quell'evento, e cioè Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera, al capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 18, Pietro così scriveva: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Gesù sul Monte Santo». L'Apostolo Pietro afferma qui che erano stati testimoni sia della potenza che della maestà del Signore nostro Gesù Cristo, quando, mi sembra scontato, quando avvenne appunto la trasfigurazione. Vorrei chiarire comunque il mio pensiero, cominciando a leggere il primo versetto di questo capitolo 9. Io spero che voi abbiate una Bibbia in mano, quindi la potete aprire appunto al Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 1. Gesù diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».

Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte e della sua risurrezione è quello di farci capire che, indipendentemente dalla sua morte in croce, il regno era sempre nelle sue mani. Avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo, e sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo. Ma facendo così non avrebbe potuto salvarci. La trasfigurazione fu dunque un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Ma leggiamo ora il racconto della trasfigurazione. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. Viene spontaneo domandarsi perché mai Gesù abbia preso con sé solo questi 3 discepoli. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, io credo che fossero gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni in questo momento del loro, diciamo, ministerio. Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma nella realtà erano come bambini, bambini bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri discepoli. Pietro dice che essi furono testimoni oculari della maestà di Gesù, come abbiamo letto poco fa. Egli si riferisce al Cristo glorificato, che un giorno verrà su questa terra. E questa, miei cari amici in ascolto, è anche la descrizione di ciò che noi credenti saremo un giorno. L'apostolo Giovanni, infatti, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, ci dice che noi saremo come lui, come Gesù. Forse ricorderete anche ciò che Giovanni afferma nel primo capitolo del suo Evangelo, dove dice: «Noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre». Il verbo greco che nel testo descrive la trasfigurazione di Gesù è metamorfoo, che significa cambiare forma, passare da una forma all'altra. La trasfigurazione, quindi, ebbe luogo nel corpo stesso del Signore Gesù e non fu provocata da qualche luce o altro che fosse al di fuori di lui, ma semmai da qualcosa che era dentro di lui. A questo punto però mi dispiace, ma dobbiamo fermarci, vedo che il cronometro mi indica che siamo proprio agli sgoccioli, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

amati da Dio. Isaia 6:8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me.

chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Dio non aveva rivolto il suo appello direttamente ad Isaia. Isaia aveva solo sentito dire che Dio chiedeva: chi andrà per me? La chiamata di Dio non è solo per pochi eletti, ma per tutti. Che io oda o non oda la chiamata di Dio dipende dallo stato del mio udito, e quello che riesco ad udire dipende dalla disposizione del mio animo. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, e ciò significa che pochi dimostrano di essere gli eletti. Gli eletti sono coloro che, per il tramite di Gesù Cristo, hanno instaurato con Dio una relazione tale che la disposizione del loro animo ne è stata cambiata. Le loro orecchie si sono aperte e possono udire la voce quieta e appena percettibile che chiede in continuazione: chi andrà per noi? Dio non designa una persona particolare alla quale dire: ecco, andrai tu. Egli non esercitò nessuna pressione su Isaia, ma Isaia era in presenza di Dio e perciò poté udire la chiamata e capire subito che non c'era altro da fare se non rispondere in piena e consapevole libertà: eccomi, manda me. Allontana da te il pensiero di un Dio che eserciti pressioni e rivolga suppliche. Quando il Signore chiamò i suoi discepoli, non vi fu nessuna irriducibile costrizione dall'esterno. Il suo quieto, appassionato appello «seguimi» fu rivolto a uomini che avevano tutte le loro facoltà assolutamente libere e in perfetta efficienza. Se permettiamo allo Spirito di trasportarci alla presenza di Dio, anche noi udremo una voce come quella udita da Isaia, la dolce, sommessa e appena percettibile voce di Dio, ed in perfetta libertà diremo: eccomi, manda me.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

cari amici in ascolto, la sigla ci ricorda il nostro appuntamento con i pionieri della fede. Anche oggi continueremo con le nostre considerazioni sulla vita di Davide. Ormai Davide aveva raggiunto il traguardo, era riuscito a vedere realizzata la promessa di Dio che un giorno avrebbe regnato sul popolo di Israele, ma non usò questa sua nuova condizione di privilegio per soddisfare il proprio egoismo. Davide vedeva il suo nuovo ruolo con un grande senso di responsabilità verso il popolo che doveva servire. Sapeva bene di essere solo uno strumento, il vero sovrano in Israele era l'Eterno. Quindi si mise subito all'opera. Prima di tutto fece delle opere di costruzione per ampliare Gerusalemme. Poi andò a combattere contro i nemici che ancora minacciavano la stabilità del regno. Ma tutto questo non gli bastava. Davide voleva fare qualcosa che onorasse ancora di più Dio, che lo mettesse al centro di tutte le attività del suo popolo. Così decise di portare a Gerusalemme l'arca del patto dell'Eterno. L'arca del patto era stata costruita dagli ebrei nel deserto durante il loro viaggio verso la terra promessa ed era il simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. L'arca era una cassa di legno di acacia ed era interamente ricoperta d'oro puro. Nell'interno vi si trovavano la legge scritta su due tavole di pietra, un vaso di manna e la verga d'Aronne. Erano molti anni che l'arca non era più al centro del culto a Dio, da quando, in un periodo di degradazione morale, gli israeliti portarono l'arca in battaglia, con la speranza che la sua presenza avrebbe garantito la vittoria contro i filistei. Ma Dio non concesse il suo aiuto e si adirò che usarono l'arca come una specie di amuleto di portafortuna. Quindi i filistei sconfissero Israele e condussero l'arca nel loro paese come trofeo di guerra. Ma dovettero subito rimandarla indietro, poiché questa attirava su di loro i giudizi di Dio. E da quel giorno l'arca venne affidata alle cure di una famiglia israelita. Davide desiderava portare l'arca a Gerusalemme per ristabilire il servizio sacerdotale del culto all'Eterno. Questo di Davide deve restare un esempio da imitare, anche se è importante servire Dio. Al centro della nostra vita deve esserci sempre l'adorazione, cioè l'espressione di tutto il nostro amore e la nostra gratitudine verso colui che è degno d'ogni lode. Ascoltiamo ora un canto di adorazione da un gruppo di giovani di Verona. Il titolo del canto è Gesù, ti innalziamo.

Davide radunò 30.000 uomini scelti in Israele e insieme a tutto il popolo andò a prendere l'arca presso la casa di Abinadab. La misero in un carro nuovo, trainato da buoi, e mentre conducevano il carro, tutti insieme esprimevano la loro gioia, cantando e suonando inni di lode al Signore, con ogni sorta di strumenti. Quello di portare l'arca a Gerusalemme per ristabilire il culto a Dio era un ottimo proposito da parte di Davide, ma purtroppo non ebbe il successo sperato, perché Davide, nel suo zelo e nel suo entusiasmo, dimenticò di consultare le scritture per vedere quali erano stati gli ordini di Dio dati a Mosè circa il modo di trasportare l'arca. Davide aveva creduto bene di trasportarla usando un carro nuovo, poiché i filistei avevano usato questo metodo quando avevano rimandato l'arca ad Israele. Ma la legge di Mosè ordinava che soltanto i leviti potevano trasportarla e soltanto mediante delle stanghe di legno inserite in appositi anelli. A nessuno era concesso di toccarla, pena la morte. Fu proprio questa sua negligenza che provocò un drammatico incidente. Durante il percorso, i buoi fecero inclinare il carro rischiando di far cadere l'arca per terra, e un uomo di nome Uzza la afferrò per non farla cadere. E a quel punto il giudizio di Dio colpì Uzza, che morì all'istante. Davide si rattristò moltissimo, fu preso da una grande paura dell'Eterno e non volle più portare l'arca con sé in Gerusalemme, ma la fece trasportare in casa di Obed-Edom. Forse potrà sembrare eccessivo il giudizio di Dio nei confronti di Uzza, ma non dobbiamo mai dimenticare che, anche se Dio è pieno di amore verso di noi, non possiamo accostarci alla sua santità con superficialità. È importante per il cristiano studiare profondamente la parola di Dio per poter conoscere appieno la sua volontà e quindi metterla in pratica in obbedienza assoluta. Anche Cristo, nonostante fosse il figliuolo di Dio, dovette imparare l'obbedienza dalle cose che soffrì. Non possiamo servire Dio seguendo la nostra emotività, secondo le nostre opinioni personali, ma se vogliamo essere Suoi servitori, dobbiamo farlo con serietà, seguendo il piano che Egli ha preparato per la nostra vita. Il canto che ascolteremo tra poco dalla voce di Keith Green ci parla appunto di come alcuni cristiani vivono un cristianesimo superficiale. Il titolo è To Obey is Better Than Sacrifice. Obbedire val meglio del sacrificio.

L'obbedienza è più importante del sacrificio. Io non ho bisogno della tua offerta, ma voglio la tua vita. Ti ho sentito dire che sto per tornare, ma tu agisci come se io non debba mai tornare. Io non posso aiutare chi piange per come vorrebbe essere. Se tu continui ad ignorare la mia parola, i tuoi sacrifici sono qualcosa che non gradisco, perché l'obbedienza val meglio del sacrificio. Io voglio di più delle tue domeniche e mercoledì sera, perché se tu non puoi venire a me ogni giorno, allora non venire mai. Voglio cuori che ardono, non le tue preghiere di ghiaccio. Presto ritornerò per retribuirti secondo le tue azioni.

L'arca dell'Eterno restò in casa di Obed-Edom per 3 mesi e l'Eterno benedisse Obed-Edom insieme a tutta la sua famiglia. E in questi 3 mesi Davide poté riflettere molto su ciò che aveva potuto provocare la morte di Uzza. Meditò sulla parola di Dio e si rese conto dei suoi errori. Comprese che l'arca avrebbe dovuto essere trasportata solamente come prescriveva la legge di Mosè. Quando vennero a dirgli che l'arca dell'Eterno recava grande benedizione presso la casa di Obed-Edom, decise di ritentare l'impresa di portarla a Gerusalemme. Questa volta Davide fece tutto con impegno e in accordo con gli ordini divini. Prima di tutto preparò in Gerusalemme un luogo per l'arca. Poi convocò tutto Israele e ordinò che nessuno avrebbe dovuto portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché l'Eterno aveva scelto loro per portarla e per essere suoi ministri. Davide inoltre chiamò tutti i Leviti e gli ordinò di santificarsi. Essi obbedirono e portarono l'arca sulle spalle per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato, secondo la parola di Dio. E Davide ordinò anche ai capi Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare il loro servizio con i loro strumenti musicali in segno di gioia. Davide non solo obbedì in tutto ai comandamenti di Dio, ma durante il cammino immolò dei sacrifici. Ogni 6 passi immolava un bue e un vitello grasso, e tutti insieme trasportavano l'arca con giubilo e canti. Poi arrivarono a Gerusalemme e collocarono l'arca al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva fatto alzare per lei. E Davide offrì sacrifici e azioni di grazie all'Eterno. Poi benedisse il popolo in nome di Dio e distribuì a tutta la moltitudine del cibo. Quando la cerimonia fu terminata e Davide tornò a casa, sua moglie, la figliuola di Saul, gli andò incontro e lo rimproverò per aver danzato dinanzi all'arca in segno di gioia. Egli disse che si era fatto la figura di un uomo da nulla dinanzi ai suoi servi. Ma Davide rispose che se si era umiliato lo aveva fatto dinanzi all'Eterno e si sarebbe anche abbassato di più per onorare il nome di Dio. In questo modo Davide dimostrò di aver fatto tesoro della disciplina del Signore. È importante che anche noi, di fronte alle sconfitte che possiamo incontrare nel nostro servizio cristiano, non ci perdiamo d'animo, ma siamo disposti ad andare a Dio per chiedergli i motivi del nostro fallimento e soprattutto siamo disposti ad ammettere i nostri errori e ad arrenderci alla sua volontà. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Benvenuti ad un'altra puntata di Favole alla Radio. Lasciamo subito spazio a Mauro Ferraris per la favola di oggi.
4: La lepre e la tartaruga. Una lepre stava sempre a vantarsi della sua velocità e prendeva in giro la tartaruga perché era così lenta. Un giorno la tartaruga sfidò la lepre alla corsa. «Puoi anche ridere di me», disse, «ma sono sicura di poterti vincere se facciamo una gara». La lepre fu molto divertita all'idea di essere sfidata proprio dalla tartaruga e accettò. Fu preparato il percorso di gara. E anche se le due erano partite assieme, la lepre rapidamente sorpassò la tartaruga. La lepre era tanto avanti che decise di stendersi e di schiacciare un sonnellino. Ma dormì più a lungo del previsto e quando si lanciò verso il traguardo, la tartaruga era già là. Essa aveva continuato ad arrancare con calma e aveva vinto. Morale della favola? Chi va piano, va sano e vince la gara.
3: Il nostro tempo è indubbiamente contrassegnato da un'enorme quantità di attività. Presi come siamo dal

soltanto a chi non si occupa di Dio, ma anche a chi crede in Lui e desidera servirlo. Infatti molto spesso noi credenti cadiamo nella trappola dell'attivismo. Ci sentiamo in colpa se ci pare di essere improduttivi e dimentichiamo che Dio non è tanto interessato a quello che facciamo, ma piuttosto a chi siamo. Ed egli sa che per poter crescere spiritualmente abbiamo bisogno di una vita equilibrata, dove ai periodi di attività si alternino i periodi di riflessione, di riposo, durante i quali possiamo attingere da Lui nuove energie per i compiti futuri. Ce lo dimostra ancora una volta Gesù, che dopo un faticoso periodo di attività evangelistica portò i suoi discepoli in un luogo deserto perché potessero riposarsi e riprendere energie. E ne abbiamo un esempio anche nel libro della Genesi, il libro degli inizi della storia del mondo. Ecco, in questo libro, a proposito di Isacco, il figlio del patriarca Abramo, è scritto che era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Ecco, quante volte troviamo il tempo per fare questo, per ammirare casomai un fiore, oppure per ascoltare il trillo di un uccello, oppure per lasciare che la bellezza del creato ci porti a riflettere sull'opera del Creatore e sulla sua volontà per noi. Eppure dalla natura si possono imparare molte lezioni, anche quella sull'importanza del riposo. Pensiamo ad esempio agli alberi. Ecco, nel suo libro Come crescere un albero, Philip Keller mette in evidenza che nella vita di ogni albero ci sono dei periodi di letargo che, a seconda del clima in cui la pianta cresce, ecco, si verificano d'inverno oppure d'estate. È importante allora capire, dice Keller, che il letargo non è morte. È vero che l'albero sembra morto, gli alberi le cui foglie cadono assumono aspetto di scheletri, ma l'albero, come sappiamo, è vivo, sta solo riposando. E il periodo del riposo è immediatamente seguito da un periodo di crescita molto laborioso. La fase del letargo è stata un ricostruire e rimettersi in efficienza in vista della vigorosa attività che gli sta davanti. È stato detto: la maestosa quercia di oggi è soltanto la ghianda di ieri che ha tenuto duro. Ecco, prendiamo esempio dalla quercia. Fasi di letargo e fasi di attività. Ed essa cresce sempre di più e sempre di più affonda le sue radici nel terreno alla ricerca del nutrimento che le è necessario. Anche noi, se vogliamo crescere in modo armonioso ed essere in grado di tenere duro durante le tempeste, come la quercia di cui si parlava, dobbiamo affondare le nostre radici nei valori della parola di Dio e nelle sue promesse. Non facciamo sfoggio come la lepre di Esopo della nostra velocità, di tutte le attività in cui siamo impegnati. Cerchiamo piuttosto di stabilire quali sono le cose veramente importanti per la nostra crescita e poi saremo fedeli nell'andare avanti, come la tartaruga che lentamente ma sicuramente giunse al traguardo che si era prefissa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma, al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande di voi, cari ascoltatori. Questa è assai interessante. Mi dica lei che risponde alle domande sulla Bibbia. Io ho letto nel Vangelo di Luca che Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Qui allora troviamo che negli occhi di Dio ci sono solo due categorie di persone, giusti e peccatori. E già questo non mi sembra equo, perché se io mi esamino devo confessare che io mi sento sì un peccatore, ma mi sento anche giusto, non faccio torto a nessuno, ho una buona reputazione, e allora la faranno la festa per me in cielo o no? Questa è un'eccellente domanda e cercherò di rispondere meglio che posso. Prima di tutto devo dire che sì, Dio vede tutto il genere umano in due categorie, ma non peccatori e giusti. Dio ci vede tutti quanti o peccatori perduti o peccatori salvati. Infatti troviamo scritto che sulla terra non c'è un giusto, no, neppure uno. L'uomo invece da parte sua vede l'umanità divisa in peccatori e giusti con differenti gradazioni in ambo le categorie. Certi buoni, certi non troppo buoni, ma neanche proprio troppi cattivi e certi altri davvero cattivi. Ora, la festa in cielo è fatta soltanto per quei peccatori che, riconoscendosi per tali peccatori perduti sulla via dell'inferno, credendo al Vangelo, si sono ravveduti e si sono affidati a Cristo per la propria salvezza. E la parola chiave di tutto questo è che si ravvede, non che si pente, non che si confessa, non che va in chiesa, ma che si ravvede. E cosa vuol dire ravvedersi? Uno che si rende conto che è assolutamente certo di essere perduto, di essere sulla via sbagliata e vuole cambiare e non vuole più camminare secondo la sua volontà o secondo gli insegnamenti del mondo della sua chiesa, ma vuole seguire esclusivamente quelli di Cristo come si trovano nella sua infallibile parola. Per una persona che si vede così e vuole cambiare, oh sì, c'è tanta festa in cielo e c'è festa anche nella chiesa quando una persona viene, ammette, confessa di essere perduto nel peccato e dimostra ravvedimento e obbedienza al Vangelo facendosi battezzare, cioè seppellire, immergersi nel battesimo come segno di morte al passato e rinascita in una nuova vita con Cristo, e questo è il battesimo cristiano. Per coloro che si sono dati da fare per tutta la vita, che sono stati bravi, buoni, onesti, che sono stati fedeli alla Chiesa al punto di far voti o unirsi agli ordini monastici, questi che per il bene che hanno fatto loro, che si ritengono giusti per questo, sì, sulla terra queste persone saranno onorate, si faranno loro grandi elogi, funerali, ma davanti a Dio questi non figurano affatto, perché il Vangelo insegna che è per grazia che siamo salvati e non per le nostre opere. È Cristo quello che ci giustifica, cioè che ci fa apparire giusti e irreprensibili. In noi, la Bibbia insegna, non c'è bene alcuno. Noi siamo peccatori perduti, servi inutili. Sul proposito, fui presente al funerale di un riccone che aveva lasciato un bel gruzzolo di soldi alla chiesa, e il prete che officiava al suo funerale non faceva altro che dire quanto era stato buono, quanto era stato bravo, il denaro che aveva dato alla chiesa e ai poveri, quanto era stato giusto e come senza dubbio ora era in cielo, se non altro, se non per tutto il bene che aveva fatto, per le pene che aveva sofferto in serena rassegnazione cristiana durante la sua battaglia col cancro.
Sì, tali parole faranno bene alla famiglia. Onoreranno una persona che senza dubbio era pia, onesta e buona. Ma ecco che si dà tutto il credito alle opere che questa persona ha fatto e non al sacrificio salvifico che Cristo ha subito per noi sulla croce. E così si ingannano i presenti facendo loro credere che col nostro denaro, con le nostre opere, con le nostre sofferenze, noi possiamo acquistarci un posto in paradiso e scontare con esse i nostri peccati. Una cosa sola ci salva, cari amici, ed è il sangue di Gesù sparso per coloro che vogliono credere al suo Vangelo e avvalersi della sua morte sostitutoria sulla croce. Io spero che questo caro ascoltatore si ravveda e confidi in Cristo, e questo me lo auguro per ognuno di voi, al fine che un giorno ci troviamo tutti assieme alla gran festa, al gran banchetto dell'agnello preparato per tutti coloro che si sono dati in tutta fede al Salvatore Gesù Cristo. E qui abbiamo un'altra domanda. Questo interlocutore chiede: mentre partecipavo ad uno studio biblico sull'ultima cena, sulla cena del Signore, e si leggeva che Gesù, sudando sangue, pregò: Signore, se è possibile, fa che questo calice si allontani da me. Una signora a quello studio chiese: ma cosa c'era in quel calice? E un'altra con sarcasmo rispose: certo non c'era spumante. Io non apprezzai affatto il sarcasmo di quella risposta, però mi sembra che la domanda era buona e mi è rimasta in mente. Cosa dice lei? Cosa c'era in quel calice che Gesù non voleva accettare dal Padre? Bene, qui non si tratta di un vero calice. Esso non è altro che una metafora che rappresenta la decisione a cui Gesù doveva sottomettersi, e cioè di bere il simbolico calice dell'ira di Dio destinato a tutti coloro che, essendo perduti, ribelli alla sua volontà, dovranno ricevere alla fine del mondo quale salario per i loro peccati e per la loro ribellione. Tale calice conteneva appunto tutti i miei peccati, tutti i tuoi peccati, o ascoltatore, tutti i peccati del mondo. E se Gesù lo avesse accettato, noi saremmo stati salvi, se crediamo in esso. Se no, esso, ricolmo dell'ira di Dio, si sarebbe rovesciato, come lo sarà, su tutti coloro che, non essendosi affidati a Cristo, dovranno berlo sotto la furente mano del sommo giudice, il quale giustamente li scavanterà poi nell'inferno per sempre. Certo che questo calice metteva paura a Gesù. Certo che nel vedere quel calice ricolmo dei miei peccati, Gesù vedeva le sofferenze che doveva subire sulla croce per scontarli tutti fino a uno, e per darmi salvezza a me e per dare salvezza a tutti coloro che avrebbero creduto in lui e si sarebbero affidati alla sua morte, a quella morte tremenda che Gesù subì bevendo appunto il calice dell'ira di Dio. Cari amici, spero che queste mie risposte siano sufficienti e che nessuno di voi voglia lasciar passare questo giorno senza essersi posto sotto il redentivo sangue di Cristo ed evitare così tale orribile situazione. Un ascoltatore scrive: non arrivo ancora a capire perché il sabato è fatto per gli ebrei e non per i cristiani. Pertanto i 10 comandamenti di Dio li ha dati per tutti, anche se nel Nuovo Testamento Gesù ha detto di amare il Dio prima e poi il prossimo nostro. Ma se amiamo Dio e adoriamo il Signore, dobbiamo rispettare anche il sabato. Potrebbe chiarirmi le idee su questo soggetto? Noi ringraziamo questo caro ascoltatore e, dato che molti ci propongono questa domanda, vogliamo risponderla in questo programma affinché tutti possano beneficarne. E diciamo che di ragioni ce ne sono tante.
prima di tutto perché noi come credenti non temiamo alcun comandamento per tenere la salvezza. Noi non siamo salvati perché non bestemmiamo Dio o perché non ci facciamo immagini, perché non violiamo il sabato, perché onoriamo i nostri genitori o perché non rubiamo, uccidiamo, concupidiamo o non commettiamo adulterio. Gli ebrei e tante religioni e sette affermano questo: noi dobbiamo attenerci alla legge. Ma amici, noi siamo salvati non per la legge, ma solo ed esclusivamente per la grazia mediante la fede. Paolo scrisse ai Galati e fa chiaro questo: la legge era il nostro pedagogo per condurci a Cristo e alla grazia. Arrivato lui, la legge non ci serve più. Lasciate che vi legga. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Questa è la scrittura. Se avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e poi uniremo le vostre domande a quelle che ci sono pervenute e le useremo qui sul quesito biblico. È molto importante che studiate la Bibbia, è molto importante che se c'è qualcosa che non è chiaro, cercate di capirlo. Ma dovete rendervi conto che, come Gesù ha detto, negli ultimi tempi verranno tanti falsi maestri e falsi profeti. Così siate cauti, esaminate bene quello che vi viene detto. Bene, siamo giunti al termine di questo programma, è stato un piacere per noi rispondere a queste domande e vi esortiamo a scriverci di nuovo. Qui Eros Bacocina, che ringraziandovi per la vostra cortese attenzione implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

cari amici ascoltatori, si ripropone a voi un altro numero della rubrica Radio Evangelo Risponde. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo subito a considerare la domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede due delucidazioni. La prima è questa: che cosa si deve intendere per unità dei credenti? E la seconda: perché non celebriamo l'Eucarestia secondo il rito cattolico? Procediamo con ordine e cominciamo quindi col rispondere alla prima delle due domande, cioè cosa si intende per unità dei credenti. Noi crediamo nella unità dei credenti e ci guardiamo bene dal mettere in discussione questa unità. Ci dobbiamo solo mettere d'accordo sul significato che diamo alla parola credenti. Su questa parola è molto facile fare confusione, e se facciamo confusione sul significato di questa parola non possiamo più parlare di unità dei credenti senza correre il rischio di non trovarci più d'accordo su questa esigenza. Chi sono i credenti? Sono evidentemente coloro che credono, questo è nel significato del termine, ma come credono? È difficile incontrare delle persone che non credono. La grande maggioranza delle persone affermano di credere in Dio e ammettono che Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori. Poi c'è anche un numero discreto di persone che, oltre al credere in Dio e in Cristo Gesù, va anche in chiesa una volta la domenica. Ma ci domandiamo se questo basta perché un individuo possa chiamarsi a buon diritto un credente. Una fede puramente intellettuale non è fede nel senso biblico della parola, perché non ci coinvolge, non ci trascina nelle vie della volontà di Dio, e colui che non è coinvolto e non è trascinato dalla fede verso Dio e la sua volontà non può essere chiamato un credente. I veri credenti non si riconoscono tanto da quello che dicono o affermano, ma da quello che fanno, cioè da come agiscono, da come si comportano, dal loro modo di essere e di vivere nel mondo. Credere in Cristo Gesù significa vivere per Cristo Gesù. La svolta che determina la fede nella vita di un individuo è una svolta radicale, e cioè l'impegno di vivere la vita cristiana seriamente e con il massimo impegno. Se vogliamo avere un'idea precisa di come la fede deve coinvolgere gli individui, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla parola di Dio e in particolare ai fatti degli apostoli. La massa dei credenti della Chiesa primitiva, come c'è detto dal libro dei Fatti degli Apostoli, era di estrazione giudaica. Proveniva quindi da un ambiente fortemente religioso. Eppure la predicazione della fede e la presentazione di Cristo Gesù come l'unico Signore e Salvatore consentì loro, dopo che naturalmente ebbero accettata la predicazione della fede, consentì loro un vero e proprio salto di qualità. Si consacrarono al Signore e al servizio del Signore e fecero della fede in Cristo Gesù il motivo dominante della loro vita quotidiana. La parola di Dio ci dice che erano magnificati da tutti, cioè da quelli che non erano del loro ambiente, i quali dovevano ammettere che erano diversi da loro proprio per il fatto che avevano preso sul serio a seguire Gesù e il suo insegnamento. Questi sono i credenti. Non diciamo i credenti di allora, ma i credenti di tutti i tempi. Coloro che credono oggi in Gesù Cristo e alla sua parola fanno di Cristo e della sua parola un motivo di vita e non soltanto una sterile confessione di fede verbale. Gentile ascoltatrice,
se lei è d'accordo con noi sulla definizione di credenti che abbiamo dato in poche ma speriamo chiare parole, sarà anche d'accordo con noi quando affermiamo che questo tipo di credenti

ascoltatrice, se lei è d'accordo con noi sulla definizione di credenti che abbiamo dato in poche ma speriamo chiare parole, sarà anche d'accordo con noi quando affermiamo che questo tipo di credenti